0: quotidiano dedicato alla musica indipendente e alle sue novità. In questo martedì nostro ospite sarà Sorriso. Parleremo di questo progetto che stiamo spingendo già da diverse settimane e quindi dopo nello spazio interviste. Subito un classico.
1: Ora musica story.
0: 1980.

0: Don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Don't worry, be happy. Questo è il singolo di Bobby McFerrin. Oggi abbiamo aperto non solo con un classico, ma anche all'insegna del buon umore, perché questa è una canzone che trasmette buon umore. Siamo alla novità, al primo ascolto, Sylvia in Blues.

0: musica.
1: Intervista. Da diverse settimane in programmazione abbiamo ad alta rotazione Dillo alla Luna, il brano di Sorriso, e allora adesso è arrivato il momento di conoscere la protagonista di questo singolo. Ci colleghiamo con lei. Benvenuta Sorriso a Ora Musica.
2: Ciao a tutti, un abbraccio a tutti quanti, ciao, grazie per questa opportunità.
1: C'è un po' di curiosità perché il tuo nome d'arte è Sorriso, quindi trasmette positività perché è Sorriso.
2: Esatto.
1: Chi c'è dietro Sorriso?
2: C'è dietro Sorriso, ci siamo io e una ragazzina, che è stato deciso questo nome perché è un po' particolare, un po' sbarazzino, un po' diverso dal solito, ecco, secondo me, una cosa un po' diversa dagli altri nomi, un po' originale.
1: Infatti.
2: Quindi, sorriso, allegria.
1: Tu e una ragazzina, ecco.
2: Sì.
1: Chi è questa ragazzina?
2: È una ragazzina che conosciamo da sempre, e a lei piace cantare, a me piace cantare, e abbiamo provato a fare questo progetto insieme che sembra che funzioni molto bene, quindi siamo contenti dei risultati.
1: Dillo alla Luna è il titolo del singolo che stiamo trasmettendo. Come nasce?
2: Nasce da sempre un testo scritto da questa ragazzina che canta con me, che sono quegli amori giovanili che lei giustamente sta provando, e quindi gli è venuto questo testo di Dillo alla Luna, di parlare alla Luna e di raccontare queste esperienze, queste emozioni che ovviamente si provano in questa età, insomma, ecco.
1: È molto bello il modo che hai di proteggere questa ragazzina, no? Che chiamiamo ragazzina senza entrare nei dettagli, proprio per proteggere il suo io, ma nello stesso tempo dare la possibilità di macinare esperienza facendo musica, dato che ha scritto anche lei il testo, no?
2: Esatto, sì, no, è molto brava, poi insomma le piace molto cantare, sta studiando, quindi adesso in questo momento non può essere qui con noi perché per impegni scolastici quest'anno c'ha la maturità, quindi bisogna che
1: si impegni lì, dopo vediamo.
2: Certo,
1: esatto.
2: Certo.
1: Immagino che questo sarà un passo del percorso, nel senso che poi ci saranno altri singoli, non so cosa farete.
2: Assolutamente sì, stiamo già lavorando anche su questo, perché ovviamente bisogna sempre essere al passo con i tempi e non mollare, quindi bisogna lavorare e cercare di far ascoltare anche nuovi brani, e sperando insomma in un futuro che in futuro insomma questa occasione diventi sempre più forte, insomma una realtà musicale, un percorso musicale.
1: Noi adesso l'ascoltiamo qui a Ora Musica, Dillo alla Luna, Sorriso. Grazie per questa veloce chiacchierata.
2: Grazie a voi, un abbraccio a tutti, grazie.
3: C'è una

A 10 anni di distanza dall'ultima pubblicazione tornano i Proclama da Torino, Ti resto addosso è il titolo del loro nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Spazio adesso a Roberto Vallerignani, altra novità, Ballarò.

da Narni, ecco Roberto Vallerignani con il suo singolo che si chiama Ballarò. Oggi qui a Ora Musica novità al primo ascolto. Non è mica finita qui, perché abbiamo l'ultima segnalazione del giorno. Le balene di notte è il singolo di Rita Zingariello.

0: momento.
1: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 6 ottobre. Prima puntata di ottobre per me, mentre a settembre mi sembra di averne fatte 600. Quanti martedì aveva settembre? Milioni di martedì. Buongiorno da Rosanna Bubola a chiacchierare con voi fino alle 10.30 e da Danei Brakic a struccar bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Ottobre è il mese dei funghi, castagne, dei primi profumi, della legna nelle stufe, dell'ora solare che fa poco ci arriva tra capo e collo come la spada di Damocle. Siete pronti ad uscire di casa col buio e rientrare col buio? Io no, per favore. Sono anni che si parla di tenere l'ora legale e non se ne fa niente, ma a chi giova il buio? Alle talpe, solo alle talpe penso. Allora, 6 ottobre dicono che questa sia la settimana mondiale dello spazio e io a fare un giro nello spazio ci manderei tanta gente, soprattutto ultimamente, biglietto unico, senza ritorno, e non parlo di conoscenti, ma dei cosiddetti grandi della Terra. Si ride, si scherza, noi siamo leggeri, ma sono giorni in realtà che io non riesco a togliermi dalla testa le immagini di due bambini a Gaza che vengono seguiti da un drone mentre spingono un carrello della spesa per portare a casa o a ciò che resta della loro casa semplicemente dei bottiglioni di acqua. Il giorno in cui qualcuno mi darà una spiegazione logica a tutto questo, perché non sono immagini, sono fatti e realtà, e chiedo almeno una spiegazione logica, perché chiedere una spiegazione umana sarebbe pretendere troppo, beh, quel giorno io la smetterò di voler spedire persone nello spazio con un biglietto di sola andata. Si ride, si scherza, siamo leggeri perché possiamo permettercelo, ma non dimentichiamoci mai, per favore, nelle nostre giornate di sole innanzitutto che è un lusso poterle vivere, ma ricordiamoci soprattutto che c'è chi il sole non ce l'ha. Musica.

Here comes the sun, ecco che arriva il sole, cantavano i Beatles nel 1969, esattamente l'anno in cui l'uomo sbarcò sulla luna, ma erano anche gli anni della guerra in Vietnam e di un periodo molto buio che i ragazzi di Liverpool auspicavano finisse. Un inno alla rinascita, e di rinascita parleremo anche noi stamattina, e lo faremo subito alle 9 qualche minuto assieme a Mauro Daltin, direttore artistico del Festival del Coraggio, giunto alla 9ª edizione. Ci sono già state delle anteprime il mese scorso, oggi e domani due appuntamenti per questo festival che si svolge a Cervignano, e desidera capire quest'anno, all'insegna del tema germogliare, se ci siano ancora dei germogli, delle situazioni che fanno intravedere un cambiamento in questo mondo disastrato. E poi la chimera. La chimera può essere legata anch'essa alla parola rinascita, in quanto rappresenta la realizzazione di un desiderio che sembrava quasi irraggiungibile. È Chimera, è il titolo della 20ª edizione del Festival di Musica Antica Wunderkammer, che prenderà il via a Trieste il 16 ottobre, ma ha già avuto ieri un'anteprima speciale con il concerto di Paola Erdas, direttrice artistica del festival, cembalista che ha voluto aprire simbolicamente questa edizione presentando in anteprima il suo nuovo recital e album. Con Paola chiacchiereremo verso le 9.35, scopriremo insieme a lei il ricco programma che ci aspetta e tutte le persone, gli artisti, i generi, i modi curiosi di suonare che ho visto nel programma. E non pensate che la musica antica sia qualcosa di noioso e lontano da noi, perché presentata come lo fa il Wunderkammer Festival ci fa capire che la musica antica è pop. E infine, nella quinta parte di Calle di oggi, parleremo ancora di risveglio, di rinascita, ma questa volta di risveglio del territorio. Ieri si è tenuto a Venzone il convegno internazionale transfrontaliero Abitare il confine, il paesaggio insegna, dove esperti, istituzioni italiane e slovene si sono incontrate per riflettere, discutere, confrontarsi sulle grandi questioni del territorio delle Alpi Giulie, sulla conoscenza e la tutela del paesaggio, la prevenzione del rischio, la memoria, la ricostruzione dopo i terremoti, la sicurezza del patrimonio edilizio, soprattutto il futuro delle comunità alpine e del loro abitare. Il nostro ospite Lorenzo Puzzi, direttore di Ater Udine e Ater Pordenone, tra i coordinatori, tra i relatori, l'ho sentito venerdì prima del convegno, e noi ascolteremo insieme la nostra chiacchierata verso la fine di questa mattinata. Questi sono i nostri ospiti, risveglio e rinascita, le nostre parole chiave, e allora vediamo di risvegliare le nostre sinapsi con un po' di musica e poi di entrare in una tomba per risvegliare chi? Colei il cui nome significa la bella è giunta. Io non vi dico altro, ve lo dico fra un attimo.

Giovanotti, bella. E allora parliamo di colei il cui nome significa la bella è giunta. Nefertiti, lo avete letto su tutti i giornali, è una settimana che se ne parla. Gli archeologi, grazie a una nuova indagine col georadar, ipotizzano l'esistenza di corridoi, camere segrete sigillate dietro la sepoltura di Tutankhamon, e credono, forse meglio dire sperano, che in quei luoghi inesplorati si celi la famosa tomba di Nefertiti. Hanno chiesto i permessi al Consiglio Supremo delle Antichità Egiziane, e se questo darà il via libera alle perforazioni, vorrebbero calare all'interno dei mini robot dotati di telecamere. In realtà non è la prima volta che si scava metaforicamente dietro alle pareti della tomba di Tutankhamon, perché nel 2015 un egittologo britannico indipendente lanciò l'ipotesi che quelle mura potessero nascondere il luogo di sepoltura di Nefertiti, la misteriosa sovrana che ha preceduto Tutankhamon, moglie di suo padre, e che molti studiosi ritengono abbia regnato, seppur brevemente, come faraone a pieno titolo. Ma chi era in realtà Nefertiti? Danei, chi era Nefertiti? Ogni tanto dico Danei, lui alza la testa e si sveglia, partendo dal suo nome, che significa la bella è giunta, la bella è arrivata. Alcuni egittologi hanno ipotizzato che Nefertiti era di origine straniera, che sia giunta o sia arrivata in Egitto da lontano, ma non esistono indizi su questo. È più probabile che Nefertiti, per i suoi contemporanei, fosse giunta dal cielo, donata al re e al mondo dalla benevolenza degli dei. Le uniche cose della sua vita che si sanno con certezza è che era la moglie del faraone Amenofi IV, padre di Tutankhamon, quello che poi cambiò nome in Akhenaton, sovrano appartenente alla 18ª dinastia, quindi siamo nel nuovo regno, e che regnò in Egitto per circa 17 anni. Volete sapere da quando? Dal 1351 a.C. al 1334 a.C. E da lui Nefertiti ebbero 6 figlie. Di Nefertiti si sa pure che non era imparentata con il faraone, anche se questi aveva almeno 5 sorelle minori legittimamente, mi raccomando, destinate a sposarlo, perché così era in uso allora in Egitto, e quindi regnare al suo fianco. E durante questo periodo Amenofi IV e Nefertiti, cosa molto importante questa, in realtà fondarono insieme una nuova religione basata sul culto e l'adorazione di un solo dio, il dio sole Aton. Per questo Amenofi cambiò allora il proprio nome in Akhenaton, gradito ad Aton, e abolì tutti gli idoli, gli antichi rituali legati alla morte, i sacrifici animali. Questa era una delle prime religioni monoteiste arrivate tra noi. Inoltre, poiché a quei tempi soltanto i sacerdoti, i faraoni potevano celebrare i riti religiosi, Akhenaton che cosa fece? Ordinò che anche Nefertiti potesse farlo, dandole un potere che nessuna donna aveva mai avuto. E perché allora dicono che sia stata faraone? Beh, perché alcune recenti scoperte archeologiche fanno pensare che alla morte del marito abbia continuato a regnare da sola con il nome di Smenkhara, poiché il figliastro Tutankhamon, figlio dello stesso Akhenaton e di una donna mai identificata in realtà con certezza, aveva soltanto 9 anni, era un bambino. Ma queste sono solo ipotesi. Nefertiti morì prima di Tutankhamon, per quello gli studiosi credono che oggi la sua tomba, che fu sigillata come si usava fare all'epoca, credono che la sua tomba, davanti alla sua tomba, venne poi costruita quella di Tutankhamon, che morì giovane, giovanissimo, all'età di circa 18-20 anni, a causa degli effetti combinati della malaria grave e di una necrosi ossea al piede sinistro, che lo costringeva davvero, poverino, a usare dei bastoni da cammino. E se la maschera mortuaria d'oro di Tutankhamon ci restituisce l'immagine di un ragazzo bellissimo, ce l'abbiamo tutti davanti agli occhi, il busto di Nefertiti, uno dei tesori d'arte più conosciuti dell'antico Egitto, il capolavoro, della ritrattistica del periodo di Amarna, ci restituisce la bellezza divina della bella che giunse un giorno ad essere faraone.

Holy Water, Acqua Santa. Acqua Santa, brano che racconta lo shock iniziale per la perdita inaspettata di un caro. E i cari si ricordano anche attraverso i monumenti funebri, le sepolture. Allora, restiamo in Egitto. Io ho voglia di archeologia stamattina, poi parleremo di molte altre cose, ma lasciatemi parlare di questa scoperta. Notizia di qualche giorno fa. In Egitto è stata scoperta una tomba piramidale con una poesia greca di 19 versi e gli archeologi hanno descritto la tomba così: la tomba, si sta avvicinando novembre, io comincio a parlare di tombe. Insomma, gli archeologi hanno descritto la tomba così, che poi adoro i cimiteri, vabbè. 14 gradini conducono sottoterra, poi un ingresso in arenaria inciso di geroglifici, formule funerarie, un disco solare alato protetto da due cobra. Più avanti, camere sepolcrali costruite in mattoni di fango e sopra di esse una struttura a forma di piramide. Potrebbe sembrare una tomba appartenente a un Egitto molto più antico, e invece è un monumento di epoca romana. È proprio questa apparente contraddizione che costituisce uno degli aspetti più interessanti della nuova scoperta archeologica avvenuta nell'oasi di Dakhla, e siamo nel deserto occidentale egiziano. La cosa interessante e importante qual è? È che il monumento conserva la stratificazione culturale di una società nella quale tradizioni egizie, lingua greca, potere romano continuavano a convivere tranquillamente. L'architettura parla anzitutto egiziano, ma a rendere particolare la nuova tomba è ciò che sopravvive sulle sue pareti e attorno alla sua architettura, ok? Testi, immagini, oggetti appartenenti a tradizioni culturali differenti, utilizzati contemporaneamente per costruire l'identità dei defunti e accompagnarli nel loro viaggio nell'aldilà. Una delle testimonianze più significative compare sull'architrave dell'ingresso e gli archeologi vi hanno identificato una rappresentazione della settima ora dell'Amduat. Che cos'è? È l'antico testo funerario egizio che descrive il viaggio notturno del dio Sole attraverso il mondo dei morti e le cui origini risalgono, pensate, oltre un millennio prima della realizzazione della tomba. Roma aveva conquistato l'Egitto, non ne aveva però cancellato l'aldilà. E incastonata nella parete meridionale della struttura piramidale c'è una stele funeraria rettangolare che presenta sulla sommità un frontone e un disco solare scolpito a rilievo. Sotto però, e qua sta la particolarità, non compaiono geroglifici, no, compaiono 19 versi scritti in inchiostro rosso che compongono un poema funerario in greco antico dedicato a un uomo chiamato Psictix. E il testo, che viene datato tra la fine del III e l'inizio del IV secolo d.C., offre una testimonianza della cultura letteraria presente in quell'oasi e nelle oasi egiziane durante l'età romana. E Roma compare materialmente, vabbè, Roma. Tra gli oggetti recuperati dagli archeologi troviamo una tavola per le offerte in arenaria, una vasca per la purificazione, tanti recipienti di ceramica, e poi è stata rinvenuta una moneta in bronzo con l'immagine dell'imperatore Costantino, e quindi siamo nel IV secolo d.C. Avete capito? Tre sistemi culturali finiscono così per sovrapporsi nello spazio di pochi metri: l'antica religione funeraria egizia, la cultura e la lingua greca e l'orizzonte politico dell'impero romano. Oggi noi parliamo di multiculturalità o transculturalità come se l'avessimo inventata noi l'altro ieri. Ragazzi, io credo che rileggere, no, un pochino di storia non farebbe male a nessuno. Adesso però lasceremo la storia per tornare nella realtà. Forse per me è meglio la storia. Arrivano fra poco le notizie flash e noi ci risentiamo dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per parlare dei rotoli di Qumran. Va bene. E oggi mi sento molto Alberto Angela, ma magari io fossi Alberto Angela, è uno dei miei idoli. Io adoro Alberto Angela. Finisco così questa parte. Ci risentiamo fra poco, sempre qui su Radio Capodistria.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto, suon di ritmo e spiritualità, con Saif in Spirituale.

Sting, Fragile. Danai mi ha appena detto che ho scelto una canzone morta. È vero, ma Danai, io volevo arrivare a Fragile, fragile, come i rotoli del mar morto. Vedi che qualcosa di morto c'era. Seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 6 ottobre. Rosanna, che ha scelto la canzone morta, a chiacchierare con voi. Danai, che me lo fa notare giustamente, a struccare bottone in regia qua davanti a me, nello studio 1 di Radio Capodistria. Come qua davanti a me c'è un foglio di carta, ma per fortuna i rotoli del Mar Morto non sono di carta, la maggior parte è di pelle animale, alcuni sono di papiro, perché sennò col cavolo che arrivavano fino a noi. Allora, parliamo di questo, l'avete capito ormai, tra i tanti misteri che si celano nei rotoli uno pare sia stato svelato, ma andiamo con ordine perché magari qualcuno in ascolto non sa di cosa sto parlando. Che cosa sono i rotoli di Qumran o rotoli del Mar Morto, Danai? Che cosa sono? Che cosa sono? Rotoli sono. Quelli sono antichi manoscritti ebraici scoperti casualmente, un giorno vi racconto come, ma da un ragazzino, casualmente a metà del secolo scorso, in alcune grotte di Qumran, e siamo nell'attuale Cisgiordania. E questi rotoli sono avvolti in un'aura di mistero.

conosciamo, per poi essere abbandonato questo calendario per ragioni pratiche, per ragioni politiche. Ma perché venne abbandonato? Secondo la setta di Qumran, il calendario rifletteva un sistema divino perfetto. A me, quando dicono la parola perfetto, mi viene sempre il dubbio. Per merito della sua struttura ordinata, perfettamente divisibile per sette, ogni anno le festività cadevano lo stesso giorno della settimana in un'armonia perfetta. Oltre a ciò vi era l'aspetto politico e religioso. La setta di Qumran rifiutava le date ufficiali stabilite dalle autorità di Gerusalemme, ritenendo che gli uomini, mi raccomando, gli uomini non avessero il potere di decidere i giorni in cui celebrare Dio. E in questa perfetta perfezione del loro calendario c'era però un problemino piccino. Il calendario di Qumran era una macchina perfetta per i primi anni, ma poi, come un orologio che perde pezzi, che perde un minuto al giorno, si sballava completamente. Se questo sistema veniva seguito per 20 anni, che cosa succedeva? I festival religiosi slittavano, squiscio, di quasi 4 settimane. E succedeva che dopo diversi decenni festività primaverili, ad esempio, potevano cadere in autunno o in inverno, e questo era un problema, ma era un problema grande, perché questa era una comunità basata sull'agricoltura, i raccolti, i cicli stagionali. Secondo gli studiosi è possibile che il calendario sia stato dunque utilizzato per un certo periodo di tempo, ma che poi sia diventato così un ideale religioso, un simbolo di identità, e questo spiegherebbe sia la sua centralità nei rotoli di Qumran sia la sua graduale scomparsa dalla realtà storica. In effetti, un calendario che non funziona è un problema. Danei, io ogni volta che dico Danei lui si gira. Danei, tu ti immagini che Natale, a forza di sballare i giorni, caschi d'estate? Ma magari, ma io sarei la persona più contenta del mondo, non sarebbe male. Estate, ho voglia di estate.

estate, un'estate che vorrei potesse non finire mai. Fatemi avere ancora per un attimo l'illusione che sia estate. Ah, siccome dalla terza parte in poi, in cui chiameremo Mauro Daltin per parlare del Festival del Coraggio, avremo poi degli ospiti, voglio parlarvi adesso di un frutto che secondo me riporterà molti di noi alla nostra infanzia. Danai, tu no, sei troppo giovane, ma quelli anziani come me e o diversamente giovani se lo ricorderanno. Le conoscete le bagole o perle? Sono piccoli frutti commestibili che crescono su un albero molto comune nelle nostre città, il bagolaro. Cioè, da noi lo chiamiamo lodogno, semplicemente, no? Albero che io ho davanti a casa, che troviamo un po' dappertutto, in tutta l'Istria, ma non solo. In realtà si chiama Celtis australis, e lo conosciamo per la sua imponenza, la sua ombra. C'è però una caratteristica molto meno conosciuta. Il bagolaro produce dei piccoli frutti commestibili, chiamati appunto bagole, e indicati localmente con diversi altri nomi, come ad esempio perle. Avete presente di che frutti parlo? Se alzate la testa e guardate un bagolaro, vedete quelle palline piccoline che da verdi diventano rossastre, poi bruno-nerastre quando sono mature, e all'interno hanno un nocciolo piuttosto grande, mentre la quantità di polpa è molto ridotta. È proprio per questo oggi difficilmente vengono considerati frutti da tavola, ma in passato erano conosciuti, erano consumati. Cioè, pensa, allora, noi da bambini non solo mangiavamo le perle, mamma mia, ma schiacciavamo il nocciolo con un sasso e mangiavamo quello che c'era dentro, che è una piccolissima pallina marroncina che poteva tranquillamente essere velenosa, ma siccome siamo ancora vivi vuol dire che non lo è. Ma noi facevamo così, dovevamo provare per capire se morivamo o meno. Allora, io ho scoperto una cosa curiosa, che in alcune zone del Mediterraneo questi piccoli noccioli venivano utilizzati anche per realizzare le corone dei rosari, e da questa pratica deriva uno dei nomi popolari attribuiti al bagolaro, appunto albero dei rosari. E gli usi tradizionali della pianta erano numerosi: il suo legno, duro ma allo stesso tempo elastico, era particolarmente adatto alla fabbricazione di oggetti sottoposti a forti sollecitazioni, come manici di attrezzi, ruote, remi, fruste. In Sicilia esisteva persino un uso decisamente più semplice delle bagole, ma forse anche da noi. Nella Conca d'Oro i bambini utilizzavano i piccoli frutti come proiettili per le cerbottane costruite con pezzi di canna. Anche noi da bambini facevamo le cerbottane e tagliavamo la canna col britolin, che anche la canna è velenosa, e siamo ancora qua. Ma perché il bagolaro viene chiamato spaccasassi invece? Perché alcuni nomi popolari sono legati alle caratteristiche della pianta, e uno dei più diffusi è appunto spaccasassi, perché ha le radici molto robuste, capaci di svilupparsi anche in terreni sassosi, di penetrare nelle fessure delle rocce. In città questa caratteristica crea qualche problema, ok? Perché le radici possono arrivare a sollevare i marciapiedi e pavimentazioni. Va bene, facciamoli più spazio, piantiamoli in modo intelligente, non tagliamoli adesso che sono enormi, facciamogli spazio intorno. Il bagolaro poi non è una presenza recente nel nostro territorio, è una specie tipica, molto tipica dell'area mediterranea. Il suo rapporto con l'uomo è molto antico. Le bagole, questi fruttini commestibili, quando raggiungono la piena maturazione, venivano consumate da tutti un tempo, fresche, essiccate. Oggi sono soprattutto gli uccelli a cibarsene, per fortuna, perché contribuiscono alla dispersione dei semi, quindi vanno a far germogliare altri bagolari in giro. È quindi uno di quei casi curiosi in cui un frutto commestibile non è realmente scomparso, continua a crescere, continua a rinascere anche in contesti urbani, ma il suo utilizzo alimentare è stato in gran parte abbandonato. Bagole, giuggiole, quanti frutti abbiamo perso per strada. Cioè, adesso noi ci nutriamo di mango, papaya, banane, ananas, vado in orto e ingrumo banane, ovviamente. Ci nutriamo anche di nulla molto spesso, e questo non ci fa evolvere, e soprattutto, come un albero, non ci fa germogliare. Germogliare è il tema della nona edizione del Festival del Coraggio, che prende il via martedì prossimo, 13 ottobre, a Cervignano, e noi naturalmente ne parleremo fra poco assieme al suo direttore artistico Mauro Daltin. Musica, viaggiando, e torniamo sempre qui insieme a voi.

0: Prima di saltare, brano che ci parla di rinascita personale, consapevolezza e del coraggio di affrontare i propri cambiamenti senza esitazioni e ripensamenti. E Paola Turci sarà tra gli ospiti coraggiosi della nona edizione del Festival del Coraggio, che quest'anno cercherà di capire se ci sono ancora dei germogli, delle situazioni che fanno intravedere un cambiamento. Germogliare è il tema scelto dagli organizzatori, allora andiamo subito a Cervignano per capire chi e quali temi incontreremo quest'anno al festival, e lo facciamo con il suo direttore artistico Mauro Daltin. Buongiorno Mauro.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Grazie a voi per il festival. Senti Mauro, la prima domanda può sembrare banale, ma per me non lo è. Perché, soprattutto oggi, il Festival del Coraggio non è solo un festival, ma quasi una necessità? Io lo percepisco così.
1: Ma perché la parola coraggio contiene dentro di sé tante sfumature che riguardano tutti noi e riguardano il nostro tempo. Riteniamo che il coraggio non significa non aver paura, anzi è molto legato alla paura, e questi sono tempi spesso, no, in cui abbiamo paura, percepiamo paura. A volte riconoscere la paura è già di per sé un atto di coraggio, e quindi attorno a questa parola, che io dico sempre che se pronunciata da un diciottenne ha un valore diverso che da un settantenne, se pronunciata in Friuli Venezia Giulia o in Slovenia ha un valore diverso se pronunciata in Iran o in Afghanistan o a Gaza. Ha a che fare con con le azioni quotidiane di ognuno di noi, ma ha a che fare anche con movimenti collettivi giganteschi che possono cambiare magari un pezzo di mondo. E quindi credo che sia attualissima sempre, abbiamo iniziato 10 anni fa, e in 10 anni abbiamo attraversato con questo festival veramente dei momenti incredibili della storia recente, e ogni volta, ogni anno quando ci mettiamo a programmare il percorso dell'anno, arrivano le suggestioni quasi da sole, come se ci fosse bisogno di ascoltare sempre storie che hanno a che fare con questa parola che è il coraggio.
0: Senti, coraggio affrontare quindi la paura, riconoscere la propria paura per germogliare. Germogliare è il tema di questa edizione che, come è stato detto in conferenza stampa, desidera entrare nelle tragedie del nostro tempo per intravedere semi che possono germogliare, appunto. Perché germogliare?
1: Ma è un verbo che ci piace molto, perché se voltiamo la testa, guardiamo e osserviamo e veniamo informati ogni giorno da disastri che sembrano non avere fine e sembrano non avere alcuna speranza, se vediamo cosa capita con le guerre, se vediamo cosa capita con tantissime tematiche difficilissime, a volte ci prende un po' lo sconforto e quasi la frustrazione di non poter fare nulla per cambiare le cose. Allora abbiamo chiesto anche ai nostri ospiti non solo di raccontare le sofferenze, le tragedie, parleremo di Gaza, parleremo di Ucraina, parleremo di adolescenza, parleremo di tante cose, ma con la chiave di raccontarci anche quali possono essere i semi da cui ripartire, dove può nascere, infatti l'illustrazione racconta questa immagine, dove può nascere una piccola pianta, un piccolo fiore in mezzo a un deserto, provando a vedere dove si intravedono delle sacche in qualche modo che possono poi appunto germogliare e far cambiare lo stato delle cose. Accanto a questo tempo verbale ne uniamo un altro, che è quello di seminare, che è un atto bellissimo, perché è un atto di fiducia, si semina nella speranza che poi il seme attecchisca e cresca, ma non è detto, è appunto un atto di fiducia verso la terra, e questo gesto del seminare è molto legato a quello del germogliare. Allora attorno a questi due verbi abbiamo così immaginato questa nona edizione.
0: Seminare, germogliare, i germogli più belli sono i ragazzi, sono i giovani, voi coinvolgete, dialogate con i giovani, le nuove generazioni, ma sono i giovani stessi che non sono pubblico, sono loro a raccontare, a far arrivare delle storie, le loro storie, storie coraggiose appunto, che raccontano a noi, sono loro con le loro magliette arancioni ad accoglierci, ad essere parte fondante del festival proprio.
1: Sì, da sempre, dalla prima edizione, da 9 anni, c'è questa presenza arancione con le magliette, che sono i ragazzi, sono 30-35 ragazzi che lavorano nell'alternanza scuola-lavoro, e sono, io dico sempre, i veri protagonisti, perché si mettono in gioco, salgono sul palco, aprono tutti gli incontri, che per un ragazzo di 17-18 anni non è banalissimo parlare magari o leggere un pezzo in pubblico davanti a 300 persone, ma accolgono gli ospiti, ci danno una mano nella comunicazione. Sono ogni volta la sorpresa più bella dell'edizione, perché vedi ragazzi che hanno gli occhi vivi, vivaci, che hanno voglia di provare a mettersi in gioco loro e anche tra di loro. Quindi i giovani per noi è una chiave, coinvolgiamo centinaia, circa 500 ragazzi delle scuole superiori di Cervignano, con incontri sia al liceo scientifico sia in teatro Pasolini, coinvolgiamo tutti i bambini delle scuole elementari e medie, quindi è un lavoro per noi importantissimo, perché crediamo che la cosa più bella che capita e che è capitata è vedere poi questi ragazzi che hanno finito magari il loro percorso scolastico ma continuano a frequentare il festival anche gli anni successivi, come se fossero affezionati e volessero comunque essere protagonisti anche dopo il loro percorso scolastico, e questa è la cosa più bella che per noi può capitare.
0: E restando in tema, vuol dire che state seminando molto molto bene se restano. Senti, gli insegnate anche a parlare, ad esprimersi, anche questo è un atto di coraggio, e il programma è vastissimo, sono tutti coinvolti, l'abbiamo sentito, 6 giorni intensi di incontri, presentazioni, libri, spettacoli, concerti con gli ospiti coraggiosi che anche quest'anno arrivano dai settori più disparati per raccontare appunto le loro storie di coraggio o le storie di altre persone.
1: Sì, si parte con un'anteprima, che insomma sono in corso alcune anteprime, domani saremo ad Aquileia con Luigi Nacci e con il suo libro Il Tempo dei Semplici, e poi inizieremo appunto sostanzialmente da giovedì, ecco, dal 15 ottobre avremo la sera in Teatro Pasolini Paola Caridi, che è una delle più grandi esperte intellettuali, saggiste rispetto al Medio Oriente, rispetto alla situazione di Gaza, e farà una riflessione profonda su che cosa sta capitando, quali sono le prospettive di quella terra martoriata. Inaugureremo il festival con Pietro Bartolo, che è stato per tantissimi anni il responsabile del pronto soccorso e del punto di primo soccorso di emergenza di Lampedusa, e ci racconterà sì storie ovviamente di migrazione difficilissime, ma anche storie in cui si esprime una felicità piena, perché spesso capita che in mezzo, l'abbiamo sentito spesso anche in questo 50° anniversario del terremoto, che accanto alla tragedia molti, ad esempio i ragazzini, hanno vissuto la loro estate più bella della vita, no? Come se dentro la tragedia ci possa essere già anche appunto il germe della rinascita, perché si può ridere anche in mezzo al disastro. E allora lui ci verrà a raccontare questo, inaugurando, come sempre tenendo questa linea di inaugurazione in cui le esperienze dirette sono le protagoniste, quindi chi ha vissuto, diciamo, con coraggio una situazione la viene a raccontare. Quest'anno abbiamo voluto invitare Pietro Bartolo. La sera di venerdì invece ci sarà un grande giornalista d'inchiesta come Riccardo Iacona, che per noi è il coraggio di anche affrontare quel tipo di lavoro del giornalismo in quel modo, andando a fare determinate inchieste, ci piace molto, ecco, averlo come ospite quest'anno.
0: Senti, io ho messo Paola Turci all'inizio della nostra chiacchierata e non è un caso, perché ci sarà anche lei porta forse la sua storia del coraggio, perché il coraggio è anche un qualcosa di intimo.
1: Sì, chiuderà il festival la domenica alle 21 in Teatro Pasolini. Ci piaceva molto perché unisce un cantautorato appena anche vinto un premio Tenco, un cantautorato, diciamo, pop, ma anche impegnato, ma anche una storia personale molto forte. Questo incidente che, insomma, molti anni fa l'ha colpita, e che lei racconta come un incidente che le ha ribaltato il sistema valoriale su cui appoggiare la propria vita, e racconta come la musica è stata un elemento chiave per uscire dal dolore. Allora questa dimensione, sia, diciamo, pubblica ma anche privata, intima, ci piaceva fosse il giusto mix per chiudere questo festival con un po' di musica e molto racconto, perché Paola Turci poi racconterà, appunto, con le parole ma anche con le canzoni, questa la propria vicenda personale.
0: Il festival non è solo nelle sale, non è solo nelle biblioteche, non è solo nei luoghi chiusi e non è solo con gli ospiti, perché tutta Cervignano vive il Festival del Coraggio, partecipa in maniera attiva con Coraggio Off. Si scende nelle vetrine, ci si mette in dialogo, c'è una collaborazione anche qua tra scuole e attività commerciali.
1: Sì, i bambini delle scuole elementari ogni anno fanno un lavoro sulla rappresentazione del coraggio per loro. Fanno disegni, fanno mappe, fanno installazioni e poi le regalano agli esercizi commerciali. Sono una trentina che aderiscono e che mettono in vetrina questi lavori e colorano le vetrine di giallo e di arancione. E questo ci piace, perché Cervignano in quei 5 giorni diventa veramente una piccola capitale del coraggio, in cui, appunto, dialogano anche magari fasce che non dialogano di solito, quindi i bambini che dialogano con i commercianti, che poi ospitano queste gigantografie anche degli ospiti delle passate edizioni, che si vedranno sparsi un po' in tutto il territorio del comune. E quindi sì, è una macchia arancione che colorerà la cittadina di Cervignano. Ormai il festival ha una sua storia, una sua, diciamo, dimensione anche regionale, perché vengono tanti da fuori, anche la Bassa Friulana, vengono, insomma, ad ascoltare gli incontri, e quindi crediamo che siano 5 giorni sempre molto belli, molto intensi, in cui si riflette ma si assiste anche ad alcuni spettacoli teatrali. Proietteremo il documentario di Giulio Regeni con gli studenti, insomma ci saranno presenti anche i genitori di Giulio, quindi, insomma, un appuntamento molto importante, e quindi vi aspettiamo a Cervignano.
0: E per chi vuole informazioni le trovate tutte su www.festivaldelcoraggio.it, su Facebook, su Instagram, su tutti i social. Io ti faccio solo un'ultima domanda prima di lasciarti andare: che cos'è per te il coraggio?
1: Il coraggio per me è provare, a volte, quando serve, quando uno sente la necessità, l'urgenza, a ribaltare tutto, a ribaltare anche a volte la propria vita, a prendere delle decisioni difficili che magari fanno tremare le gambe perché non si sa quello che riserverà il futuro, ma seguire l'urgenza di provare a cambiare le cose, per me quello è un piccolo atto di coraggio che però sento molto mio, e quindi questo per me è il coraggio di ribaltare le cose.
0: E anche io lo sento mio, allora ribaltiamo le cose, ribaltiamo il destino per cambiare anche noi stessi. Mauro, grazie, grazie di cuore.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.

come non lasciar sfumare completamente questa canzone. C'è un senso di te, eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, l'ho scelta solo per questa frase, Elisa, brano che racconta la paura di esporsi alle emozioni, il legame profondo percepito verso una persona nonostante l'incertezza, la paura, non dobbiamo avere paura di sbagliare, dobbiamo avere voglia di vivere esattamente come ci insegna il Festival Il Coraggio. Grazie di cuore a Mauro Daltin. Io invito tutti nuovamente a partecipare a Cervignano dal 13 al 18 ottobre. Mia piccola opinione, visto che sono coinvolte tante scuole, tanti ragazzi, sarebbe bello che anche le altre scuole del Friuli Venezia Giulia, ma anche dell'Istria, perché no, partecipassero una mattinata a questi confronti, questi racconti. Tra i coraggiosi, io ho trovato nel programma i nostri coraggiosi, perché il 17 ottobre alle 16:30 alla Casa della Musica ci sarà Esodo, il silenzio di chi resta. Le conosciamo, no? L'antropologa Katia Hrobat-Virloger, che verrà e che sarà in dialogo con Stefano Lusa per parlare del suo libro, della sua ricerca antropologica sulle memorie dei rimasti dopo l'esodo, ma anche di quelli che sono arrivati, di noi persone che componiamo questo tessuto meraviglioso che si chiama Istria, ragazzi, Istria. Allora, la canzone di Elisa è anche che quello che ci siamo detti con Mauro mi ha fatto venire in mente un'immagine precisa, un'immagine indelebile. Adesso ve la racconto, perché facciamo un salto nella mia estate del 1997, il secolo scorso. Avevo 22 anni, ero partita squattrinata, senza un soldo, per la Scozia. Biglietto d'andata, biglietto di ritorno e basta. Tutto in mezzo, un viaggio in autostop. Zero soldi, poche certezze, tanta voglia d'avventura, scoprire il mondo. E un giorno, mentre stavo aspettando che qualcuno si fermasse per proseguire il mio viaggio verso le Highlands, però non c'era un cane, veramente, sotto il bordo del marciapiede, dove stavo lì ad aspettare, ero già stanca, ero stufa, c'era un piccolo fungo bianco che era riuscito a farsi strada nell'asfalto, era sbucato dall'asfalto. Io l'ho guardato per tutta l'attesa come fosse un miracolo, mi sono chiesta se fosse stata la sua testardaggine a farlo nascere, ma soprattutto come avesse fatto a rompere l'asfalto per uscire, per vedere il cielo. Ecco, quell'immagine io non l'ho mai tolta dalla mia testa, in alcuni momenti mi ricorda quello che per molto tempo è stato il motto del mio Dream Team, motto che avevo perduto, che ora ho ritrovato, ed è: nulla è impossibile. Credete sempre nel nulla è impossibile, credete sempre in voi stessi, trovate con i vostri strumenti o chiedendo aiuto anche. Bisogna chiedere aiuto, la capacità di germogliare, di rinascere. A volte più grande è l'ostacolo alla nostra rinascita e più ci formiamo. Noi dobbiamo essere consci dei nostri ostacoli, noi dobbiamo essere consci di voler crescere. Il coraggio ha mille sfumature, anche quella di credere nei sogni, realizzarli. E allora è quello che è successo a Paola Erdas, che assieme al fisico Andrea Lausi si è messa in testa tanto tempo fa di dare il via ad un festival di musica antica a Trieste. Come è andata a finire? Lo sapremo fra poco, perché quest'anno il Wunderkammer Festival compie 20 anni e la chimera di Paola si è realizzata. Musica, notizie flash e poi la sentiremo per parlare del programma di questa 20ª edizione, sempre qui

0: E rieccoci qua pronti per entrare nella Camera delle Meraviglie. Questo è il significato letterale di Wunderkammer, che è anche il nome del Festival di Musica Antica che quest'anno festeggia i suoi primi 20 anni. Lo scopo è quello di farci vedere, ascoltare, immergerci, farci conoscere una musica apparentemente lontana da noi, ma in realtà molto vicina alle nostre corde. Come è nato il Festival? Che cosa ci propone quest'anno? Lo chiediamo subito alla sua direttrice artistica, Paola Erdas. Buongiorno Paola.
1: Buongiorno, salve. Il festival di quest'anno è ancora più particolare e più meraviglioso rispetto agli anni precedenti, anche per celebrare, per festeggiare questi 20 anni di permanenza a Trieste, di gioia nel condividere col pubblico di Trieste la musica antica che tanto amiamo e che cerchiamo disperatamente e ostinatamente di far uscire dalla sua nicchia nella quale è stata ingiustamente relegata.
0: Questa è stata una sfida all'inizio, perché è stato un desiderio tuo e di Andrea Lusi, appunto, di diffondere la musica antica. Quest'anno compie 20 anni e trova questo titolo, Chimera, nella sua dimensione mitologica, ma anche forse il raggiungimento di quell'illusione che vi sembrava impossibile.
1: Esattamente, il titolo Chimera è usato nel festival ed è il festival nelle due accezioni del termine, sia come appunto il raggiungimento di un sogno, che per noi questo è Wunderkammer, un sogno che alla fine è diventato realtà e che ha resistito nella realtà per 20 anni, e anche l'essere chimerico. Quindi avremo dei concerti come il corpo di un cembalo, o una violinista che si accompagna sui pedali dell'organo da sola, o una viola da gamba che canta, degli esseri chimerici musicali che sono perfetti per rappresentare l'edizione di quest'anno.
0: Ma anche tu rientri nelle chimere, perché la collaborazione con la Società dei Concerti di Trieste arricchisce il festival con il ciclo dei concerti gioielli, e c'è anche il tuo concerto, perché tu non sei solo direttrice artistica del festival, tu sei cembalista e apri il festival come nel 2006 simbolicamente, ma presenti proprio Chimere, recitale album.
1: Esatto, sarà un'anteprima del mio nuovo album che si intitola Chimère en français. Quindi ho il liuto al clavicembalo, ovvero il liuto al clavicembalo, che è il mio essere, sì, cembalista, ma liutista nell'anima. Io stessa sono una chimera, ecco, devo dire la verità.
0: Ed è bello che tu sia una chimera, perché solo una chimera può fare un programma del genere, perché non c'è solo la celebrazione dei vostri 20 anni, ma si comincia il 16 ottobre, in realtà si entra nel vivo del programma con i 40 anni dell'ensemble di musica medievale La Reverdy.
1: Ma sì, è un evento quasi unico di un ensemble che rimane identico per tantissimi anni, con lo stesso spirito, la stessa energia e la stessa voglia di creare sempre qualcosa di interessante e di intrigante. E quest'anno celebriamo per l'inizio vero e proprio del festival, il 16 ottobre, non solo il 40 anni della Reverdy, ma anche dell'uscita del disco, che è uscito qualche settimana fa, che si intitola Venite alla danza, e che ci farà vedere ancora una volta, grazie alla Reverdy, un medioevo che buio non è, al contrario, un medioevo coloratissimo, colorato di danze o di canzoni ispirate alla danza. Il CD infatti si intitola Venite alla danza.
0: I musicisti, che le musiciste soprattutto che partecipano quest'anno, sono un po' delle funambole per me. Passò sabato 17 ottobre alle 11:30 alla Chiesa Luterana. Io, quando ho letto che c'è una violinista che in realtà suona il violino e la pedaliera d'organo, la prima cosa mi sono chiesta: come fa?
1: Francamente me lo sono chiesta anch'io la prima volta che Emmanuel Dauvin mi parlò di questo suo progetto. Dici: no, ma non è possibile. No, guarda, ti giuro, è una cronaca, raccontano un paio di cronache di questa pratica di violinisti seduti alla console dell'organo che si accompagnavano con la pedaliera. Ma vederglielo fare, non solo sentirlo raccontare, che sembrava già abbastanza assurdo, ma vederglielo fare è un'esperienza, perché lei è una bravissima violinista, ma soprattutto ha una coordinazione spaventosa del corpo, è straordinario, è veramente un essere chimerico. La, il tronco di un violino

0: avvicinare alla musica e viceversa?
1: Io penso proprio di sì. L'idea che noi abbiamo di creare un pubblico non solo del domani, non solo da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista dell'educazione sentimentale, perché in questo momento storico non facciamo che parlare di integrazione, di body shaming, di femminicidi, eccetera. Però poi alla fine che cosa si fa per arrivare ai bambini? Ai bambini anche piccoli, e lo si può fare, non dico facilmente, ma insomma, ma con grazia, e però con efficacia, attraverso le fiabe con la musica. E questo è stato alla base della creazione di questo spettacolo, che non dubito sarà bellissimo, non lo so, è una sorpresa per me. È uno spettacolo che abbiamo commissionato a Valentino Pagliei e a Tania Arcieri, e quindi attraverso le fiabe ambientate in questo mitico bar Bablù si parlerà appunto di educazione sentimentale, di questi temi così forti e così importanti per i nostri bambini.
0: Bambini che sicuramente impareranno qualcosa. Alla sera noi impareremo altre cose, le impareremo dai giovani, perché il sabato continua con la guerra celeste, sacro e profano insieme, con questi giovani artisti internazionali, perché voi fate anche questo, promuovete anche i giovani artisti.
1: Allora, dalla sua creazione, che è stata circa 14 anni fa, abbiamo aderito al progetto quadro della Comunità Europea, che si chiamava all'epoca Emerging, per il quale la Comunità Europea aiuta i migliori ensemble di musica antica a crearsi una carriera, facendoli circuitare in vari festival, offrendogli dei training, dei workshop con dei personaggi che li possono aiutare a tutto tondo, non solo da un punto di vista musicale, ma anche da un punto di vista dell'immagine, della comunicazione e recentemente anche del rispetto della sostenibilità ambientale. Infatti adesso il programma si chiama Seamerging, con la S davanti. Ecco, per noi che siamo appunto parte di questa rete, è importantissimo dare spazio ogni anno almeno uno di questi ensemble, perché sono tutti bravissimi, quindi possiamo anche prenderli a scatola chiusa, siamo sicuri del loro valore, ed è importante per noi essere in prima linea nel diffondere e nell'aiutare i giovani in questo mondo che sta diventando, ahimè, sempre più difficoltoso per loro.
0: Giovane ma con una grande esperienza, e torna un'altra funambola, già il titolo ce lo dice: domenica 18 ottobre solo in due, canto e viola da gamba. Cioè, io leggo il programma e penso, è pop, cioè a chi pensa di trovare un festival, non so come dire, musica antica porta un po' all'atmosfera cupa del Medioevo, non a quella luce di cui hai parlato prima, ma questo è pop.
1: Ma sì, perché in realtà la musica antica è pop, è musica popolare. Anche le messe medievali non erano fruite da quattro nobili, c'era la gente tutta in chiesa a sentirle. Quindi l'accezione pop, nel senso popolare, nel senso fruibile da tutti, si attanaglia totalmente al concetto della musica antica, ed è esattamente quello che noi vogliamo fare. Giovanna, con la sua voce bellissima, Giovanna Baviera, che ha una voce stupenda di mezzo soprano scuro ed è anche una violista da gamba, riscopre anche lei una pratica antica dei cantori alla viola da gamba, quindi lei canta e si accompagna da sola, solo in due, ma un'unica persona, un altro essere chimerico che potremmo sentire durante il Festival Wunderkammer.
0: Senti, musica pop, musica popolare, si entra alle 16.30 sempre di domenica 18 ottobre nella sala 1954 del Teatro Rossetti, per collegare due porti, Venezia e Napoli, attraverso un mandolino e chitarra.
1: Ebbene sì, e questo è un altro viaggio, un'altra chimera, il collegare due città che possono sembrare così diverse, sono così diverse per lingua, per tradizione, ma hanno tanto in comune, ed è, trovo estremamente affascinante il poterle mischiare e assaporare tutte e due insieme grazie Abebe Santuzzo, polistrumentista.

0: fabulatore straordinario, cantante splendido, e alla chitarra romantica di Pia Sabatini.
1: Una conclusione del festival invece esplosiva, secondo me, perché è dedicata a una donna molto importante, la cui storia è forse poco conosciuta, troppo poco conosciuta anche da noi donne. Parlo di Cristina di Svevia, 400 anni dalla nascita di una regina che rinunciò al proprio regno per poter vivere in piena libertà. Cioè, questa è proprio la realizzazione della chimera che ci dice: nulla è impossibile.
0: Nulla è impossibile, anche questo è un argomento estremamente attuale. Una donna che all'epoca rinuncia, rinnega la sua stessa origine, la sua stessa essenza, lei nacque per essere regina e rinunciò a tutto per cosa? Per la sua libertà. Per la sua libertà e per vivere la sua vita non sotto il vincolo di un matrimonio che avrebbe sottomessa per forza di cose, una corona che le avrebbe pesato sulle spalle. Lei rinuncia a tutto, si trasferisce in Italia, fonda il suo ordine dell'amaranto, quindi una specie di associazione in cui riuniva artisti, menti pensanti e illuminate del periodo, e tutti dovevano dire questa parola. Il loro motto era Altit Densamme, che in svedese significa sempre fedeli a se stessi, e lei così poteva vivere la sua vita a pieno. Spesso si vestiva da uomo anche in celebrazione della libertà, perché purtroppo al tempo libertà era degli uomini, non era delle donne, e quindi anche questo era per lei un manifesto di libertà. E noi vogliamo celebrare simbolicamente con un'altra chimera, una donna vestita da uomo, con una regina che non è più regina, un altro degli argomenti a noi più cari e così importanti in questo periodo storico, cioè la libertà e il coraggio dell'essere donna a prescindere da tutto.
1: Un coraggio firmato da una donna, in questo caso da Cristina Colonna, attrice, ballerina, e accompagnata dall'arpista Mara Galassi, per cui donne che parlano di donne per far comprendere che cosa siamo oggi guardando a 400 anni fa, e lo trovo molto affascinante. Restando in tema storico, le conferenze storiche ci saranno anche quest'anno, conferenze storico-musicali per l'ITIS, perché voi coinvolgete tutte quante le età.
0: Sì, perché è importante per noi curare i bambini, questo è assolutamente prioritario, ma non dobbiamo mai dimenticare che è stato un bambino che è ritornato quasi alla condizione di bambino in vecchiaia, e ha bisogno di cure, di tante cure, hanno bisogno di attenzione e di essere coinvolti, magari non andando, perché non possono più andare ai concerti. Ecco, questo è un modo per farli entrare nel concerto pur stando nella loro casa di riposo.
1: Far entrare la musica dentro la casa, e questo è quello che dovrebbero fare un po' tutti i festival, raggiungere coloro che non possono per qualche motivo andare a teatro da qualche parte. Io lo trovo molto, non so come dirlo, se dico nobile non è la parola giusta, umano è la parola giusta,
0: sì,
1: proprio umano.
0: Dovrebbe essere normale, tante volte non è così e dispiace, però per me è stato veramente importante iniziare l'anno scorso questa collaborazione con l'ITIS. Sono io personalmente che faccio queste conferenze, a me piace parlare della mia musica, mi piace raccontare le storie, sono come fiabe, solo che hanno come origine dei personaggi storici che hanno particolarmente avuto a che fare con la musica. Ed è bellissimo vedere come queste persone, pur con le loro disabilità, con questa mente che alle volte è un po' labile, ma che comunque può essere riacchiappata, può essere ricoinvolta in un qualcosa che dà della gioia, che dà dell'interesse, che fa passare un bel pomeriggio diverso.
1: Wunderkammer è la camera delle meraviglie, e tu porti la meraviglia in queste stanze, per cui è tutto collegato, è tutta una grande chimera davvero. Senti, ci saranno due appuntamenti speciali a febbraio e a marzo, ma ti va se ci sentiamo più avanti per parlarne, così magari i nostri ascoltatori non li dimenticano?
0: Certo, molto volentieri.
1: Paola, grazie di cuore. Io invito tutti quanti a seguire il programma. Voi siete sui social, c'è il sito, siete su Facebook.
0: Ahimè, allora devo dire una cosa: il sito è stato hackerato.
1: Vuol dire che siete bravi.
0: Una cosa desolante, veramente desolante. Quindi per il momento sarà rimesso in piedi frettolosamente nei prossimi giorni, ma per il momento bisogna far fede ai social, ai canali social.
1: E sui social troviamo tutte le informazioni, perché sono stata sul vostro Facebook, per cui ho trovato tutto.
0: Benissimo, esatto.
1: Grazie di cuore, grazie e buona chimera.
0: Grazie, grazie infinite.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango, per ringraziare Paola Erdas, grazie Paola. E ti mando il nostro in bocca al lupo per il Wunderkammer Festival, che è un festival pop. E intanto saluto Jure Zoglia, che è appena arrivato. Ciao Jure, da lei è andato su, io ero arrivato qua. Allora, l'ha detto Paola un attimo fa, il sito è stato hackerato, per cui andate sui social a controllare e a curiosare nel programma del Wunderkammer Festival. Io lo so che a Trieste ormai tutto concentrato sulla Barcolana questa settimana, no? Eventi, rive, persone, tutto, c'è un fervore, una trepida attesa, ma il Wunderkammer Festival arriva dopo la Barcolana, per cui questi giorni nutritevi di vela, andate in mare, nutritevi anche i baracchini che ci sarà da magnà, e la settimana dopo incuriositevi, rilassatevi, emozionatevi con il Festival di Musica Antica. Pop è il festival, anche viaggiare è pop. E allora mettiamo un po' di musica, ascoltiamo le info di Viaggiando e poi torniamo nell'ultima parte di Calle dopo la sigla single scelta da Andrea F per parlare di risveglio, sempre di risveglio stamattina, ma di risveglio del territorio. A fra pochissimo.

0: single della settimana.
1: Muse sarà il titolo dell'undicesimo album di John Legend, un disco realizzato con l'amico Pharrell Williams in una collaborazione a lungo nell'aria, già chiaramente udibile nel primo singolo dal disco, Day.

0: Questa era la sigla single della settimana, John Legend, Daylight. Io stamattina altro che vista l'alba, era ancora buio quando mi sono alzata in questo martedì 6 ottobre, quindi ultima parte di Calle degli Orti Grandi. Venerdì scorso, l'ho annunciato a inizio puntato, ho sentito un ospite che adesso conosceremo insieme, ci parlerà di un convegno interessante che si è svolto ieri a Venzone. Premetto che l'ospite l'ho sentito prima del convegno, il tema, parliamo di territorio, molto interessante, allora io volevo condividere assieme a voi che cosa ci siamo detti. E adesso semplicemente allora ascoltiamo insieme la nostra chiacchierata. Grazie Iure. Il 5 ottobre si terrà, o si è tenuto per chi ci ascolta in diretta, si terrà a Venzone il convegno transfrontaliero Abitare il confine, il paesaggio insegna. Un incontro che mette in dialogo e a confronto realtà, istituzioni, professionisti, persone di Italia e Slovenia per trovare una strada comune per la tutela, lo sviluppo dei territori montani e per comprendere come riportare le persone a vivere in sicurezza quei luoghi. Per comprendere temi ma anche le domande, le riflessioni che verranno affrontate, abbiamo con noi Lorenzo Puzzi, direttore di ATER Udine e ATER Pordenone. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
0: Grazie a voi per questi convegni interessanti perché riguardano tutti noi. Io abito in una zona di mare, non di montagna, ma il territorio è qualcosa che ci accomuna tutti. Abitare poi è la parola chiave di questa iniziativa, e abitare non vuol dire essere presente sul territorio, ma conoscerlo, viverlo, tutelarlo, pensando alla natura, pensando anche alle persone.
1: Beh, sicuramente sì, le persone stanno certamente al centro sia della nostra missione istituzionale, perché noi diamo una casa alle persone come ATER, sia nei nostri pensieri della vita di tutti i giorni. Alla fine questo convegno è nato proprio per ragionare su un posto in cui le persone possano vivere. La montagna è un elemento cardine nel nostro territorio, prende buona parte della provincia di Udine e sicuramente non è molto abitato, sicuramente c'è uno spopolamento e come già nel 76, pensando alla ricostruzione, e il criterio di base era dobbiamo dare alle persone un motivo per restare anche in questi periodi in cui il richiamo dei centri abitati che danno più servizi è sicuramente forte. Noi dobbiamo cercare di dare un motivo alle persone per poter restare in montagna, che queste montagne non diventino un deserto demografico.
0: Il programma è giornaliero, si svolge dalla mattina alla sera sia come convegno scientifico ma anche come esperienza sul territorio. Il territorio insegna, è il primo punto del programma, e ci insegna a mettere in relazione enti, istituzioni, professionisti, costruire insieme. Ecco, è un territorio di confine, ma la natura non ha un confine, la natura non sa che passa dall'Italia alla Slovenia in un attimo.
1: Infatti è proprio il tema principale del nostro convegno ed è stato anche pensato e strutturato così, proprio coinvolgendo le realtà di qua e di là da questo confine che l'abbiamo creato noi uomini ma in realtà non c'è. Per cui è un convegno che abbiamo organizzato con il Comune di Venzone ma anche con la riserva della biosfera transfrontaliera Mabunesco delle Alpi Giulia, che ricomprende al suo interno sia il Parco delle Prealpi Giulia che il Parco Nazionale del Triglav. Abbiamo ricevuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente italiano, della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'Università degli Studi di Udine, di alcuni ordini professionali, gli architetti e gli ingegneri della provincia di Udine, gli agronomi forestali e geologi del Friuli Venezia Giulia, la Camera di Commercio Pordenone, Udine e ANCE Friuli Venezia Giulia, ma i contributi che abbiamo richiesto sono anche al di là del confine, perché noi volevamo appunto parlarne tutti assieme di questo territorio che ci unisce in realtà.
0: Voi lavorate in sinergia Italia e Slovenia, non è possibile fare altrimenti. Ci sono delle differenze nell'approccio?
1: Beh, diciamo che questo sarà un tema più che altro sulla ricostruzione durante la mattinata, nel senso che nella seconda sessione, quella in cui parliamo del territorio come memoria, ma anche come lezione per il futuro, in cui avrò l'onore di guidare nel dialogo l'architetto Giovanni Vragnat, che è architetto, progettista e docente di progettazione architettonica all'Università degli Studi di Udine, ma anche l'architetto Alexander Sasha Ostan, urbanista, ricercatore e docente presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Lugana. E qui parleremo proprio dei diversi approcci che ci sono stati nella ricostruzione, a partire non solo dal 76 ma da prima, perché abbiamo allargato ancora un po' il campo in questa sessione, perché abbiamo pensato che all'epoca la Slovenia non era la Slovenia ma era una parte della Jugoslavia, e quindi siamo tornati ancora un po' indietro nel tempo. Siamo andati al 63, al terremoto di Skopje in Macedonia, e a partire dall'approccio che c'è stato nella ricostruzione, per poi passare invece a quello del Friuli con il terremoto del Friuli, e come ci siamo resi conto parlando con gli architetti, ed emergerà dalla sessione, che da una parte c'è stato un approccio molto modernista in Slovenia, di ricostruzione del moderno, nuovo, creando nuove realtà, nuove città, anche magari andando a impattare fortemente sull'ambiente. Dall'altra parte abbiamo avuto in Friuli un approccio invece di ricostruire dov'era e com'era, è diventato uno slogan, diciamo, della ricostruzione post terremoto, ma che si è basato molto su tecniche, tecnologie e quindi competenze anche portate proprio dal territorio jugoslavo. Quindi paradossalmente dove abbiamo ottenuto un risultato migliore è dove abbiamo messo assieme i contributi.
0: Dov'era e com'era vuol dire anche mantenere un'identità storica, un'identità culturale. Questa è forse la cosa più difficile dopo un terremoto, dopo un evento, quando si pensa a una ricostruzione, e soprattutto portare questa identità storica e culturale in un futuro, perché lo scopo di questo convegno è anche parlare di come riportare le persone, come rendere di nuovo attrattivi i territori alpini.
1: Sì, sicuramente. Noi siamo partiti dalla ricostruzione per prendere i punti cardine di questa ricostruzione, di questo modello Friuli, che è stato una cosa unica in Italia, ma probabilmente non solo, perché è stato un insieme di circostanze che l'ha reso una cosa unica, a partire da quel documento firmato da una serie di persone, di studiosi, tra cui Novella Cantarutti, Giuseppe Zigaina, Giorgio Heller, Rogino Di Caporiacco, che avevano chiesto appunto di ricostruire dov'era e com'era, ma con un modello di ricostruzione che non fosse calato dall'alto ma che fosse gestito dalla comunità, e questo per evitare quella che era stata l'esperienza ad esempio del Vajont. Il comune di Vajont è un comune che è stato costruito a distanza di molti chilometri da dove c'è stato il dramma e il crollo del Monte Toc dentro la diga, e hanno creato in mezzo a nulla questo nuovo tessuto urbano, e la Cantarutti, Zigaina, Ellero volevano evitare la costruzione di nuove città dormitorio o di quartieri di prefabbricati alienanti, ho citato le loro parole. E quindi proprio da lì partiamo, per poi andare a dire che con una ricostruzione che è una scelta condivisa e comune portata dal basso, si può tornare a dare un senso di appartenenza delle persone a quelli che sono i loro luoghi, che altrimenti vanno a perdere perché non li sentono più i propri, perché sono stati devastati.
0: Ecco, il Vajont fa parte di quella mancanza di conoscenza che forse c'era un tempo, la conoscenza è fondamentale, e voi volete entrare nella modalità prevenzione e uscire da quella emergenza grazie anche a questo convegno e al dialogo tra voi.
1: L'idea è proprio quella, ne vogliamo parlare, infatti avremo un messaggio dal vice ministro Gava, avremo però in presenza anche il segretario di Stato presso il Ministero dell'Ambiente e della Pianificazione Territoriale, Peter Lovshin, Già il fatto che sia ministro della pianificazione territoriale ci dà un grosso segnale. Poi parleremo con il professor Gattesco dell'Università degli Studi di Trieste, che ci racconterà del suo progetto ProSIS, a cui a Terudine, assieme all'Università di Udine, all'Università di Trieste, all'Università di Lubiana e alcune realtà del territorio di Lubiana ha partecipato, ed è un progetto che serve alla riqualificazione sismica di strutture in calcestruzzo abitate, quindi senza necessità di spostare le persone, svuotare, portare in vista tutti i vari le travi, i pilastri, per poter poi rendere la casa abitabile e sicura, ma riuscire a farlo con le persone che abitano lì dentro. E poi avremo l'ultimo confronto, quello prima di dell'esperienza sul campo a Venzone, che è quello, l'incontro tra Stane Begus, che è stato commissario per la ricostruzione post-sisma in Slovenia, e il noto Guido Bertolaso, che è stato il direttore del Dipartimento della Protezione Civile. Protezione Civile che, ricordiamo, è nata proprio sulla spinta, sulla propulsione del terremoto del Friuli e di quel modello di operare sul territorio, e che porta in sé il concetto di prevenzione come elemento fondante della strategia complessiva.
0: Un'ultima domanda, è una domanda più personale che tecnica e che riguarda il convegno. Abitare la montagna, che cosa vuol dire per lei abitare la montagna?
1: Abitare la montagna innanzitutto significa rispettarla, perché non esiste un posto che si abita se non lo rispetti. Bisogna rispettare e amare il posto in cui si sta, solo così gli si può dare il giusto risalto, perché la montagna, mi insegnavano i miei vecchi, è grande, è più grande di noi, c'era prima di noi, ci sarà dopo di noi, magari con mille modifiche, però diciamo che noi siamo le piccole formiche che vanno a interagire con, non so, il grande elefante, se vogliamo dire così, e quindi dobbiamo avere il rispetto per far sì di non creargli danno, di non rovinarlo. Questo è la prima cosa, e poi godere delle bellezze che ci dà. È tanta roba, insomma, le Alpi Giulie poi sono forse uno dei pezzi più belli dell'arco alpino, senza ombra di dubbio. Dopo se mi ascoltano magari gli amici veneti che hanno le Dolomiti, magari se ne hanno male, però io amo le Alpi Giulie in maniera viscerale, ecco.
0: È giusto dirlo, ognuno ama il proprio pezzetto di montagna, di mare, di costa. Ritroviamo allora anche il cuore per tutelare la montagna e la natura. Direttore, grazie di cuore per questa chiacchierata e buon convegno.
1: Grazie a lei, è stata gentilissima, è stato un piacere essere con voi oggi.
0: Ed è stato un piacere per me avere Lorenzo Puzzi, direttore di Ater Udine e Ater Pordenone, a chiacchierare con noi venerdì scorso. Ragionare sulla prevenzione, sul territorio, ma soprattutto ritrovare il cuore, il rispetto, ricordarci che la montagna, come il mare, come la natura, sono più grandi di noi, è qualcosa che dovremmo fare ogni mattina appena ci alziamo. Miley Cyrus.

Miley Cyrus, che ora come mossa di rebrand artistico si fa chiamare solo Miley. Ma perché a me Miley Cyrus piaceva un casino, ma lei dice che sta entrando in una nuova era discografica facendo un cambiamento stilistico d'immagine assurdo. È come se io vi dicessi da domani chiamatemi solo Rosanna. La tragedia, non sa nessuno che mi chiamo Rosanna, neanche sapete il mio nome, mi chiamate tutti per cognome. Non riprendo niente, mi tengo il cognome, il verso del gufo e tutto il corollario di bestie, di aggettivi. Allora, chi non ha bisogno di rebrand e sicuramente non ha assolutamente bisogno né voglia né altro di cambiare nome è Ariella Reggio, e in questo breve spazio degli appuntamenti io vi dico solo che Ariella debutta giovedì 8 ottobre con Occiola de Begnac, spettacolo in dialetto triestino che apre dal via la nuova stagione della Contrada. Il testo è firmato da Davide Calabrese, che cura anche la regia, vede protagonista Ariella assieme a Marzia Postone, Sonia, Maurizio Repetto, Daniela Vidali, Enza De Rosa e Giacomo Seguglia. Allora io vi leggo solo un accenno della scheda che mi è arrivata. In una casa nel bosco sloveno, sospesa fra terra di confine e al di là, due donne sono costrette a dividere la stessa stanza. Una è burbera e ama la solitudine e i libri, l'altra è solare e parla senza sosta. La prima ha già fatto scappare le coinquiline precedenti, ma la nuova arrivata non ha alcuna intenzione di andarsene e le contende perfino il letto più comodo. Le due fanno allora un patto: chi farà perdere la pazienza all'altra resta. L'altra invece fa le valigie. Allora io non vi dico altro, vi dico solo andate a teatro. Si debutta, come ho detto, giovedì 8 ottobre, replica venerdì alle 20:30, sabato 10 ottobre alle 18, domenica 11 ottobre alle 16:30, poi ci saranno altre repliche, ma ve le dirò più avanti. Quindi viva il teatro e viva la De Begnac. Un grande abbraccio ad Ariella, a tutta la compagnia. Ragazzi, sabato arrivo, aspettatemi, mi raccomando, che voglio salutarvi. Siamo in chiusura velocissima. Allora io ringrazio anche gli ospiti, parto da Lorenzo Puzzi che abbiamo appena ascoltato, direttore di Ater Udine, Ater Pordenone. Abbiamo ascoltato la registrazione fatta qualche giorno fa, ci ha parlato di Abitare il confine, il paesaggio insegna, convegno transfrontaliero tenutosi ieri a Venzone. Grazie a Mauro Daltin, grazie di cuore Mauro, direttore artistico del Festival del Coraggio, giunto alla 9ª edizione, che invito tutti quanti a seguire del 13 ottobre, coinvolgerà tutti noi per parlare di cambiamento all'insegna del germogliare. E grazie di cuore a Paola, grazie. Paola che ha creduto nella sua chimera, così si chiama anche l'edizione del Wunderkammer Festival di musica antica di quest'anno, che è giunta alla sua 20ª edizione. Fra poco saranno pronti i podcast delle chiacchierate, perché so che a volte siete distratti e andate a dar da mangiare il gatto mentre si parla, e allora li trovate sul sito di Radio Capodistria e stanno là fino al 3070, va bene? Allora, ragazzi, grazie ai nostri tecnici, Danei prima, adesso Jure, per avermi accompagnato in questa avventura. Grazie a tutti voi a casa, e cosa volete che vi dico? Niente, lo sapete ormai, no? Uscite, siate curiosi, andate a teatro, divertitevi, ma soprattutto circondatevi di bellezza e smettiamola di lagnarci per le piccolezze. Lagniamoci quando c'è davvero un motivo, perché gente, la vita è bella. Ci vediamo domenica alla Barcolana. Ciao.

come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6.15 di questo mercoledì datato 7 ottobre. Il governo ha presentato l'assestamento di bilancio per il biennio 2027-2028 destinato a finanziare le politiche previste dalla legge di sviluppo sulla quale pende un referendum legislativo. Il premier Janez Janša e il ministro delle finanze Andriy Šircel hanno indicato tra le priorità stabilità economica, investimenti, occupazione qualificata, welfare e un maggior assorbimento dei fondi di coesione europei. L'esame parlamentare è previsto nella seconda metà di novembre. La manovra prevede inoltre il congelamento delle assunzioni nella pubblica amministrazione e una redistribuzione delle risorse, mentre Lubiana negozia il nuovo quadro finanziario pluriennale dell'UE. L'opposizione, guidata da Robert Golob, contesta le scelte del governo e denuncia l'aumento del deficit stimato al 2,9% del PIL, criticando in particolare le risorse destinate alla difesa, 1,9 miliardi di euro nel 2027 e 2,2 miliardi nel 2028. E nei primi 9 mesi di quest'anno le entrate del bilancio dello Stato si sono attestate a circa 11,7 miliardi di euro, segnando un aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le uscite hanno invece raggiunto i 12,9 miliardi di euro, con un incremento tendenziale del 10,7%. Il deficit ha così toccato i 1,2 miliardi di euro, mentre nel solo mese di settembre il bilancio ha registrato un avanzo di 5,7 milioni di euro. Secondo i dati preliminari pubblicati dal Ministero delle Finanze, le uscite di bilancio hanno raggiunto il 68,6% delle spese programmate, mentre le entrate si sono attestate al 70,5% di quelle previste. Secondo giorno di voto anticipato in Slovenia in vista dei 4 referendum in programma domenica 11 ottobre. Gli elettori che domenica saranno impossibilitati a recarsi alle urne potranno votare dalle 7 alle 19 in uno dei 99 seggi allestiti in tutti i collegi elettorali del paese. Non è necessario prendere appuntamento per votare, è sufficiente presentare un documento di identità. Gli elettori possono verificare online, inserendo i dati della propria residenza permanente, la sede assegnata per il voto anticipato e per quello ordinario. Il primo ministro Janez Janša parteciperà oggi al vertice Med 9 di Spalato, ospitato dal primo ministro croato Andrej Plenković. L'incontro rappresenta il culmine della presidenza croata del gruppo dei 9 stati membri dell'UE del Mediterraneo e secondo il governo di Zagabria i leader discuteranno principalmente di sicurezza, migrazione ed energia. Il Med 9 è un gruppo informale che riunisce un terzo degli stati membri dell'UE, Slovenia, Croazia, Italia, Francia, Spagna, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo. È stato istituito nel 2013 con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il coordinamento sulle questioni di attualità nell'Unione Europea e nel Mediterraneo. La Slovenia vi ha aderito insieme alla Croazia nel 2021. In vista di un ulteriore allargamento, l'Unione Europea avrà bisogno di istituzioni più efficienti, lo ha dichiarato il commissario competente Marta Kos presentando le proposte per il dibattito su come migliorare la preparazione dell'Unione all'adesione di nuovi membri. Tra le possibili misure ha evidenziato la riduzione del numero dei membri della Commissione Europea. Secondo Bruxelles, una maggiore efficienza delle istituzioni potrebbe essere raggiunta anche attraverso un più ampio ricorso alla cosiddetta maggioranza qualificata al posto del voto all'unanimità nei processi decisionali in seno al Consiglio dell'Unione Europea. Il presidente statunitense Donald Trump, durante un comizio elettorale in Nebraska, ha invitato l'Iran a spazzare via le città californiane di Los Angeles e San Diego. Questo sarebbe un piccolo prezzo da pagare per la sicurezza globale americana. Aggiunto, le parole del capo dello Stato americano hanno scatenato un'ondata di indignazione, mentre la Casa Bianca ha definito isteriche le reazioni dei media. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15. con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto. Traffico al momento regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di prossimi cantieri. A4 Brescia-Padova dalle 21 di domani giovedì 8 ottobre fino alle 6 del mattino di dopodomani venerdì 9 ottobre verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano per lavori. Per lo stesso motivo sulla A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV dalle 21.30 alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata Mirano Dolo con deviazione su Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Guidate con attenzione e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro del mattino in onda alle 7.15. Consiglio comunale di Pirano, ultima seduta guardando all'approvvigionamento idrico a Fiesso e alla difesa del centro storico. Bilancio dello Stato, Janša punta su crescita e investimenti, Golob aumenta il deficit. Il premier Janša oggi ha spalato per il vertice di Paesi UE del Mediterraneo. Secondo giorno di voto anticipato in vista del referendum day di domenica. RTV Slovenia con un concerto comune di 8 programmi, tra cui Radio Capodistria. Italia Carburanti finisce lo sconto, diesel più caro di 6,1 centesimi al litro. Alle porte la 29esima edizione del Festival del Cinema Sloveno, che rinnova l'appuntamento a Porto Rose. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.
2: Stanchi della solita musica?
3: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
2: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
3: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
0: Il meteo e la viabilità.
4: Vediamo la situazione. Sull'Europa occidentale staziona una debole area ciclonica, un campo di alte pressioni interessa ancora i Balcani e si sposta verso est. Venti da sud-ovest convogliono sulle nostre regioni aria calda e gradualmente più umida. Le previsioni. Oggi ancora bel tempo su gran parte del paese, nebbia mattutina localmente nei fondovalle, nuvolosità accentuata sul litorale e le regioni interne con deboli precipitazioni sparse. A nord-est soffierà vento sud-occidentale, temperature massime da 18 a 24 gradi. Domani piogge e rafforzamento all'ovest e si estenderanno gradualmente verso la Slovenia orientale, possibili temporali al sud. Soffierà vento sud-occidentale e scirocco lungo la costa, in rafforzamento nel corso della giornata. Temperature minime da 9 a 17 gradi, massime da 16 a 23. Nella notte tra giovedì e venerdì ancora precipitazioni, cesseranno gradualmente venerdì mattina a partire dalle regioni settentrionali. Soffierà vento dei quadranti orientali, bora nel litorale, temperature in lieve calo. Sabato parzialmente sereno con nebbia mattutina in pianura. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in direzione dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Rallentamenti sulla A1 Capodistria a Lubiana nei pressi del cantiere di Postumia in ambo le direzioni, ancora per lavori all'altezza della rotatoria di Belvedere, rallentamenti sulla regionale Isola Strugnano in ambo le direzioni. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
4: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata mercoledì 7 ottobre. Consiglio Comunale di Pirano, ultima seduta guardando all'approvvigionamento idrico a Fiesso e alla difesa del centro storico. Bilancio dello Stato, Janša punta su crescita e investimenti, Golob aumenta il deficit. Secondo giorno del voto anticipato in vista del referendum day di domenica. Il premier Janša oggi a Spalato per il vertice dei paesi UE del Mediterraneo. RTV Slovenia con un concerto comune di 8 programmi tra cui Radio Capodistria. Italia, carburanti, finisce lo sconto, diesel più caro di 6,1 centesimi al litro. Alle porte la 29esima edizione del Festival del Cinema Sloveno che rinnova l'appuntamento a Portorose. Come avete sentito dai titoli, ultima seduta del Consiglio Comunale di Pirano, via libera al finanziamento cittadino del progetto da 75 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico regionale, avviato anche lo studio per il futuro di Fiesso, mentre dopo il caso di Palazzo Trevisini il Comune lavora a nuove regole per proteggere il centro storico. Sentiamo Barbara Costamagna.
5: Il Consiglio Comunale di Pirano ha dato il via libera a due importanti progetti e avviato una riflessione sulla tutela del centro storico. I consiglieri hanno approvato la quota di investimento a carico del Comune per il potenziamento dell'approvvigionamento idrico regionale. Il progetto complessivo per l'intero litorale vale circa 75 milioni di euro, ivi inclusa. La parte di Pirano ammonta a 16,36 milioni, di cui circa 10 dovrebbero arrivare da finanziamenti europei e statali. Si interverrà su rete, fonti di approvvigionamento e infrastrutture esistenti per ridurre le perdite d'acqua e garantire maggiore sicurezza nei periodi di forte consumo e di siccità. Il Consiglio ha inoltre approvato l'avvio di un piano programmatico per l'area di Fiesso dopo le polemiche dei mesi scorsi sulla possibile vendita di terreni comunali, poi annullata. Il piano valuterà diverse destinazioni, usi pubblici, spazi verdi, tutela ambientale, attività ricreative ed educative. Nessuna scelta definitiva quindi, ma solo una fase di studio. Infine, dopo il caso di Palazzo Trevisini, il Comune intende introdurre nuove regole che potrebbero limitare la trasformazione degli edifici storici in appartamenti turistici o residenziali. Il consigliere Davorin Peteros ha criticato il mancato esercizio del diritto di prelazione, ma il sindaco ha parlato di costi troppo elevati per l'acquisto e la gestione. Per ora nessuna restrizione, mancano ancora gli strumenti urbanistici e giuridici.
4: Il governo ha proposto un assestamento di bilancio per il biennio 2027-2028 in modo da distribuire i fondi destinati all'attuazione della politica definita nella legge di sviluppo della Slovenia, sulla quale pende ancora un referendum legislativo. Il primo ministro Janez Janša e il ministro delle finanze Andrei Šircelj hanno illustrato in Parlamento le linee generali di questa mini manovra che passerà all'esame dei parlamentari nella seconda metà di novembre. Critica l'opposizione. Sentiamo il servizio di Valerio Fabbri.
6: Attraverso i documenti di bilancio il governo inquadra la politica fiscale a un contesto economico stabile, alla riduzione dell'occupazione, all'aumento degli investimenti, alla crescita di posti di lavoro meglio retribuiti e al rafforzamento del welfare. E questo è il perimetro tracciato da Premier e Ministro delle Finanze per delineare l'assestamento di bilancio che atterrerà in aula dopo le risposte formali di Bruxelles in autunno inoltrato. Sullo sfondo Janša brandisce anche un ponderato snellimento della pubblica amministrazione tramite il congelamento delle assunzioni e la redistribuzione delle risorse nella macchina amministrativa. Ma se le spiegazioni in Camera di Stato sono state tutte tecniche, il suo retrogusto politico è inevitabile fino all'indizione del referendum. Se da un lato infatti la maggioranza intende lasciare più spazio al lavoro e investimenti ad alto valore aggiunto, dall'altro l'opposizione denuncia l'erosione dello Stato sociale. Il leader di Movimento Libertà, Robert Golob, ha criticato duramente questa impostazione. Nella seconda seduta del cosiddetto governo ombra, l'ex premier ha detto che l'unico dato certo è l'aumento del deficit in una manovra di assestamento che non tiene conto dell'impoverimento della classe media e ha utilizzato parole dure in merito allo stanziamento delle spese per la difesa di 1,9 miliardi di euro nel 2027 e 2,2 miliardi di euro nel 2028. Fondi da destinare, secondo lui, allo Stato sociale.
4: Nei primi 9 mesi di quest'anno le entrate del bilancio dello Stato si sono attestate a circa 11,7 miliardi di euro, segnando un aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le uscite hanno invece raggiunto i 12,9 miliardi di euro, con un incremento tendenziale del 10,7%. Il deficit ha così toccato 1,2 miliardi di euro, mentre nel solo mese di settembre il bilancio ha registrato un avanzo di 5,7 milioni. Secondo i dati preliminari pubblicati dal Ministero delle Finanze, le uscite di bilancio hanno raggiunto il 68,6% delle spese programmate, mentre le entrate si sono attestate al 70,5% di quelle previste.
7: Referendum Day. La Slovenia sceglie.
4: Secondo giorno di voto anticipato in Slovenia in vista dei 4 referendum in programma domenica 11 ottobre. Gli elettori che domenica saranno impossibilitati a recarsi alle urne potranno votare dalle 7 alle 19 in uno dei 99 seggi allestiti in tutti i collegi elettorali del paese. Non è necessario prendere appuntamento per votare, è sufficiente presentare un documento d'identità. Gli elettori possono verificare online inserendo i dati della propria residenza permanente, la sede assegnata per il voto anticipato e per quello odierno. Il primo ministro Janez Janša parteciperà oggi al vertice Med 9 di Spalato, ospitato dal primo ministro croato Andrej Plenković. L'incontro rappresenta il culmine della presidenza croata del gruppo dei 9 stati membri dell'UE del Mediterraneo e secondo il governo di Zagabria i leader discuteranno principalmente di sicurezza, migrazione ed energia. Il Med 9 è un gruppo informale che riunisce un terzo degli stati membri dell'UE: Slovenia, Croazia, Italia, Francia, Spagna, Malta, Cipro, Cipro, Grecia e Portogallo. È stato istituito nel 2013 con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il coordinamento sulle questioni di attualità nell'Unione Europea e nel Mediterraneo. La Slovenia vi ha aderito insieme alla Croazia nel 2021. Radio Capodistria sarà oggi alle 16 protagonista di un concerto che sarà trasmesso in contemporanea dalle 8 emittenti radio di RTV Slovenia. L'iniziativa è nata per evidenziare una volta di più il fatto che le 8 emittenti non sono radio a sé, ma sono 8 programmi radiofonici di Radio Slovenia. Franco De Stefani.
8: Radio Capodistria ha una tradizione alle spalle, un proprio pubblico di ascoltatori fedeli, ma al contempo fa parte della rete degli 8 programmi radiofonici di Radio Slovenia. 8 emittenti che spesso si uniscono in iniziative comuni, e quello di questo pomeriggio vedrà in onda un evento che le vedrà coinvolte tutte insieme contemporaneamente. Il grande concerto radiofonico dal titolo Sintonizzati e Accordati offrirà nell'arco di un'ora nel pomeriggio un vero e proprio arcobaleno di generi musicali e di interpreti, 120 per la precisione, che senza i programmi di Radio Slovenia, ormai prossima al secolo di attività, sarebbe difficile poter ascoltare. Il concerto verrà trasmesso in diretta contemporaneamente dagli studi di Capodistria, Lubiana, Maribor e Lendava su tutti i programmi delle 8 emittenti, la rete di Radio Slovenia. Durante il concerto si esibiranno la Big Band e l'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, il gruppo Allostari, Mia Zdindarsic, il gruppo vocale Krasnik del Carso, Tommy Meglic e Nejc Škofič, l'ensemble Wi Muravidek, Petra Widmar e Tadej Tomšić, Piero Pocecco e i Geistni Musicanti. Il caporedattore di Radio Capodistria, Alio Šacuravič, al riguardo ha evidenziato che si tratta di un'iniziativa senz'altro positiva, perché fa vedere a tutti gli ascoltatori che all'interno di RTV Slovenia vi sono anche le radio che hanno la loro importanza e che hanno una forte voce in capitolo, e che quindi non esistono solo le reti televisive pubbliche sulle quali spesso sono puntati tutti i riflettori.
4: Il PEN sloveno e diverse organizzazioni internazionali per la libertà dei media hanno espresso forte preoccupazione per l'ipotesi di abolizione del canone radiotelevisivo e per le previste modifiche alla governance della radiotelevisione pubblica slovena. Secondo le organizzazioni, l'abolizione dell'attuale sistema di finanziamento in assenza di un'alternativa adeguatamente garantita potrebbe compromettere la stabilità finanziaria e l'indipendenza del servizio pubblico, aumentando inoltre il rischio di interferenze politiche nella sua gestione e nell'attività editoriale. Le organizzazioni hanno pertanto chiesto alle autorità slovene di interrompere l'iter legislativo e di garantire un ampio confronto parlamentare, mentre hanno sollecitato la Commissione europea a monitorare attentamente la situazione e la conformità delle riforme all'European Media Freedom Act. Il referendum consultivo sull'abolizione del canone è previsto per l'11 ottobre, insieme ad altri 3 referendum, il cui esito non sarà vincolante.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: In vista di un ulteriore allargamento, l'Unione Europea avrà bisogno di istituzioni più efficienti, lo ha dichiarato il commissario competente Marta Kos presentando le proposte per il dibattito su come migliorare la preparazione dell'Unione all'adesione di nuovi membri. Sentiamo Erika Paternusch.
9: Dobbiamo garantire istituzioni più efficienti, capaci di decidere più rapidamente, ha affermato Marta Kos, parlando di cambiamenti interni all'UE necessari per accogliere nuovi paesi nell'Unione. Tra le possibili misure è evidenziato la riduzione del numero dei membri della Commissione europea. Ha ricordato infatti che i trattati europei fondamentali stabiliscono che solo 2/3 degli Stati membri abbiano i propri commissari, a meno che i leader del Consiglio UE non decidano diversamente. Un numero inferiore di commissari non significa certo che un paese senza commissario sarebbe escluso dalle procedure necessarie per l'adozione delle decisioni a livello di Commissione europea, ha sottolineato Kos, e ha aggiunto che in caso di riduzione del numero di commissari si applicherebbe il principio di rotazione tra gli Stati membri. Secondo Bruxelles, una maggiore efficienza delle istituzioni potrebbe essere raggiunta anche attraverso un più ampio ricorso alla cosiddetta maggioranza qualificata al posto del voto all'unanimità nei processi decisionali in seno seno al Consiglio dell'UE. Inoltre la Commissione europea propone che gli Stati decidano a maggioranza qualificata, ovvero con il voto favorevole di 15 Stati membri che rappresentano almeno il 65% della popolazione, sui passaggi intermedi nell'ambito dei negoziati con i paesi candidati. Le proposte si basano sull'analisi condotta dalla Commissione dell'impatto dell'allargamento dell'Unione sulle sue politiche e sul suo funzionamento. L'attuazione dipenderà però dal sostegno degli Stati membri, ha sottolineato la commissaria all'allargamento. I leader ne discuteranno alla fine della prossima settimana durante il vertice che si terrà a Bruxelles.
4: L'aumento del costo della vita causato dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina è più duraturo rispetto alle aspettative iniziali, lo ha annunciato il Fondo Monetario Internazionale, avvertendo che le persone non si trovano ad affrontare soltanto l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e dell'energia, ma anche un deterioramento permanente dell'accessibilità economica ai beni di prima necessità rispetto ad altri prodotti. Per la prossima settimana, intanto attesa la pubblicazione da parte del Fondo sulle ultime previsioni economiche. La Camera italiana ha votato la fiducia sul progetto di legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum. Il voto definitivo è previsto per giovedì. Il testo continua a dividere maggioranza e opposizione e in caso di approvazione definitiva sono già stati annunciati dei referendum. Alessandro Martegani.
10: La maggioranza di centrodestra in Italia supera la prima prova alla Camera e vota la fiducia sulla legge elettorale. Il provvedimento divide maggioranza e opposizione, è già stato votato al Senato e ora attende il via libera definitivo della Camera previsto per giovedì. L'Aula ha approvato con 226 sì e 147 no astenuti la prima delle tre questioni di fiducia chieste dal governo sulla legge, ribattezzata Stabilicum. Il testo prevede un sistema proporzionale con capolista bloccati fino a tre preferenze con alternanza di genere e un premio di maggioranza se una lista o una coalizione supera il 42% dei voti. Se nessuno arriva alla soglia, i seggi vengono distribuiti proporzionalmente. Al momento della presentazione delle liste viene indicato il candidato alla presidenza del Consiglio, ma le Camere non sarebbero sciolte in caso di caduta del governo. Prevista anche una soglia di sbarramento al 3% per le singole liste e del 10% per le coalizioni, un maggior numero di firme per presentare nuove liste e la riduzione da 4 a 2 delle circoscrizioni alla Camera, mentre al Senato sarà una sola. Si tratta di un impianto che per il governo Meloni garantirebbe maggiore stabilità, ma l'opposizione ha già accusato l'impianto di non tutelare la rappresentatività e le minoranze, accusa il centrodestra di voler solo assicurarsi la vittoria alle prossime politiche, ricordando che lo stesso governo Meloni con l'attuale legge è il governo più longevo della storia della Repubblica, la questione della stabilità sarebbe dunque inconsistente. La battaglia, anche in caso molto probabile di approvazione definitiva, non si esaurirà comunque in Parlamento. Sono infatti già sorti comitati contro la nuova legge elettorale che annunciano dei referendum per annullarne o modificarne l'impianto.
4: Finisce lo sconto fiscale sui carburanti in Italia. Dalla mezzanotte il gasolio è tornato a costare 6,1 centesimi in più al litro dopo la scadenza dell'ultimo intervento del governo italiano. Secondo Adusvebef, associazione difesa utenti servizi bancari e finanziari, un pieno da 50 litri costa ora circa 3 euro in più. Intanto resta il price cap di Eni e domani il governo incontrerà le raffinerie. Davide Fifacco.
11: È terminato la mezzanotte del 6 ottobre l'ultimo sconto fiscale sui carburanti deciso dal governo. Per il gasolio significa un aumento delle accise di 6,1 centesimi al litro e questa volta non è scattato il meccanismo delle cosiddette accise mobili perché il decreto interministeriale necessario per utilizzare l'extragettito IVA non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È la prima volta da marzo che gli automobilisti si trovano quindi senza alcuna riduzione fiscale generalizzata sui carburanti. Secondo Dusbef, l'effetto sul portafoglio sarà di circa 3,5 euro in più per un pieno di gasolio da 50 litri. L'associazione stima inoltre in circa 220 milioni di euro le maggiori entrate per le casse dello Stato fino alla fine dell'anno. Il Codacons parla di un ritorno ai rincari dopo i ribassi delle ultime settimane. A contenere almeno in parte l'aumento c'è il price cap annunciato dalle compagnie petrolifere. Eni conferma il tetto di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 per la benzina, ma precisa che il limite non assorbe il ritorno delle tasse. Il prezzo del diesel Eni passa quindi da 2,19 a 2,25 euro al litro. Misure analoghe sono state introdotte anche da IP, Kuwait e Tamoil. Il governo intanto punta a interventi più mirati per le categorie maggiormente esposte, come famiglie a basso reddito e autotrasportatori. abbandonando progressivamente gli sconti generalizzati. E sul fronte europeo arriva l'annuncio di Ursula von der Leyen di un dialogo strategico con le raffinerie per contenere i costi e garantire le forniture, anche per il settore della difesa. In Italia, giovedì 8 ottobre, è previsto un incontro tra i ministri Pichetto Frattini e Urso e le aziende della raffinazione. Sul tavolo, la possibilità di aumentare la produzione e contribuire così a frenare i prezzi alla pompa.
4: Arte e cultura, le porte, la 29esima edizione del Festival del Cinema Sloveno, che rinnova l'appuntamento a Porto Rose dal 13 al 18 ottobre. Il programma è stato presentato ieri a Lubiana. Sentiamo con Ornella Rossetto.
12: Aprirà con uno dei lungometraggi d'esordio più premiati nelle ultime stagioni a livello internazionale, Ida di Ester Ivakic, talento rivelazione del cinema sloveno, la 29esima edizione del Festival di Porto Rose, la principale rassegna della produzione audiovisiva slovena, che per come funzionano le cose non è un festival di prime assolute, senza per questo perdere di importanza, sottolineato in sede di presentazione a Lubiana il direttore Bojan Labovic. Il film sul la bambina fantasiosa mastonata che pensa di poter salvare la nonna entrando nel coro della scuola è uno dei 15 lungometraggi del concorso principale, 7 di fiction e 8 documentari, ma vale la pena di segnalare anche le molte interessanti coproduzioni, tra cui Ultimo schiaffo, tragicommedia friulana diretta da Matteo Leotto con Giuseppe Battistone, e La valle dei sorrisi di Paolo Strippoli, che trasforma la quiete di un villaggio di montagna in un incubo collettivo. Il calendario del festival comunque si annuncia variegato e ricco di proposte. Saranno oltre 120 tra film di finzione, documentari, medio e cortometraggi, le pellicole in vetrine dal 13 al 18 ottobre nelle sedi dell'Auditorium e del Magazine Grando, di cui una settantina quelle selezionate per le sezioni competitive. Due le giurie all'opera, una chiamata a valutare i lungometraggi, l'altra i corti. Oltre ai tradizionali premi Vesna verrà assegnato anche un premio del pubblico, mentre la serata inaugurale del 13 ottobre vedrà come da tradizione la consegna del premio alla carriera, attribuito quest'anno allo scenografo e produttore Janez Kovic. Benché la rassegna sia in primo luogo dedicata alla cinematografia di oggi, non mancherà un omaggio al cinema del passato con la proiezione di un classico come Let Mrtve Ptice di Živojin Pavlovic del 1974. Inoltre il festival celebrerà una figura chiave nel promuovere il cinema sloveno oltre confine, quale Bernd Buder, direttore del programma del Film Festival di Cottbus in Germania, che è uno dei principali eventi dedicati al cinema dell'Est Europa.
4: E si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Franco De Stefani, in sala di regia Dani Brachic. Grazie dell'ascolto, 7:35 minuti e 15 secondi. Per il momento è tutto, torniamo alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.
13: State ascoltando Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano, rallentamenti tra il bivio per la A57, tangenziale di Mestre, e la A13 Bologna-Padova. Sulla A4 Brescia-Padova, sempre per traffico, si rallenta tra Soave San Bonifacio e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
6: Ben trovati, buongiorno, ben ritrovati più che altro sulle frequenze di Radio Capodistria in questa mattinata, in questo mercoledì 7 del mese di ottobre. Io sono Sergio Rebelli e sono insieme a voi fino alle 10.30 come di consueto. Vari ingredienti, ve li elenco sempre praticamente. Parleremo di musica, ma parleremo anche di bei posti dove andare, ecco, perché ci sono delle classifiche che ogni tanto fanno e per quel che riguarda le località migliori, più sostenibili, eccetera eccetera. Parleremo anche di una strano compleanno, meglio di una ricorrenza che si è celebrata domenica scorsa, ma non solo di questo ovviamente, parleremo anche di viaggi che possono essere un po' un incubo, vabbè, può capitare pure quello, sapete, insomma, se avete già subito questo tipo di evento durante la scorsa estate, appunto avete avuto magari un viaggio un po' particolare, un po' stressante per varie vicissitudini. Va bene, ne parleremo più tardi perché c'è la musica che ci accompagna. C'è Olivia Dean per iniziare, questa è Baby Steps.

Sunburg, my body isn't ready, qui su Radio Capodistria. Allora, parliamo di viaggi stamattina, parliamo di viaggi perché insomma è una cosa che insomma ci può dare un po' fastidio qualche volta, no? Effettivamente, per quel che riguarda certe situazioni, certi ritardi, certe condizioni meteo, certe lunghezze dei viaggi, e tutto questo contribuisce a creare una sorta di nervosismo che non è semplicemente, diciamo semplicemente, che non è solo paura di volare. Diciamo che la paura di volare in sé raramente dipende da un solo fattore, hanno spiegato, ma praticamente una partenza che slitta, un'attesa al gate che si prolunga, una cancellazione magari improvvisa, proprio scoperta in aeroporto, che poi costringe ovviamente a rivedere tutti i programmi, sono gli imprevisti che possono trasformare anche magari un breve spostamento in aereo appunto in un'esperienza faticosa e stressante ancor prima di salire a bordo. E allora quelli di Air Advisor hanno individuato le rotte aeree più stressanti d'Europa con questo index 2026 di Nervous Flyer, cioè appunto di volatori, diciamo così, nervosi. Ecco, questi disagi si sono incontrati soprattutto in questi aeroporti. Beh, quindi ha considerato questo Air Advisor le rotte più trafficate, con dati completi su performance operative tra settembre del 2025 e agosto del 2026, quindi un intero anno. Il punteggio ha combinato ritardi, superiori però a un'ora e a tre ore, cancellazioni, esposizione alle condizioni meteo nei due aeroporti, cioè quello di partenza e quello di arrivo, e anche durata del volo, che però pare che incida poco, poi ve lo dico, infatti lo scopriremo. Però diciamo, questo non è che arriva dalla classifica dell'ansia effettivamente dichiarata dai passeggeri, è un insieme di cose e nemmeno tiene in conto la sicurezza dei voli, assolutamente. Beh, al primo posto della classifica su queste rotte più stressanti per tutta una serie di motivi in Europa va questo podio ad Amsterdam-Barcellona, che totalizza 75 punti su 100, e a pesare sono intanto la durata del volo, 2 ore e 10 minuti, ma non è nemmeno tanto, ce ne sono anche altri di più lunghi, insomma, a livello europeo. Però là c'è un tasso di cancellazione del 2,93% e anche un'esposizione alle condizioni meteorologiche di Amsterdam Schiphol, che viene valutata a 7 su 10. Vuol dire che là, in effetti, le condizioni meteo non sono delle migliori. Poi, ancora una volta, Amsterdam, appunto, per parlare di queste cose, ma lo troveremo anche in altre situazioni, perché anche il collegamento con Londra Heathrow non è da meno, e anzi è al secondo posto, 63.8, con la quota più alta di cancellazioni dell'intero studio, 3,69. E poi c'è un'altra che sembrerebbe molto semplice e vicina, perché insomma Manchester-Dublino non è lontanissima, però è al terzo posto e ha le percentuali maggiori di ritardi prolungati. Per un 7,51% dei voli infatti si supera un'ora di ritardo, e poi c'è quasi un 1% che oltrepassa le tre ore. Sembra poco, però diciamo, su un calcolo fatto su un bel po' di aeroporti, la cosa è abbastanza alta. Quarto posto c'è Lisbona-Madeira, anche là la più soggetta d'Europa alle condizioni meteo, perché Madeira è, diciamo che ha delle difficoltà per quel che riguarda il meteo, e da quelle parti si raggiunge un 10 su 10, il valore più alto tra gli aeroporti esaminati. Infatti anche tra gli stessi piloti, Madeira, l'aeroporto di Madeira è considerato tra i più impegnativi al mondo, con le forti correnti d'aria appunto a cui è soggetto, e quindi ciò crea stress anche per la gente che viaggia. Poi c'è un altro che riguarda invece Barcellona, però collegata con Roma Fiumicino, che entra nella top 10 delle tratte più stressanti d'Europa al settimo posto. Beh, a pesare in questo caso sono i ritardi, ecco, cancellazioni hanno interessato l'1,71% dei voli, per cui alla fine nemmeno tantissimo, circa 1 su 60, però tutto questo aiuta a capire, diciamo, quanto l'incertezza possa incidere sull'esperienza di viaggio. Un'altra tratta, tutta italiana in questo caso, al 20° posto, per restare appunto nella classifica che riguarda gli aeroporti italiani, quello di Brnik Lubiana non è nemmeno considerato, per fortuna, insomma non ci sono grossi stress a viaggiare da qua vicino a noi, no? E nemmeno Trieste non ho trovato, perché c'è Roma, Fiumicino, Catania, che sembra anche là una cosa semplice, che ci vuole, no? Ecco, però anche quello è abbastanza complicato e problematico, al 20° posto in questa classifica, e pare di capire che il problema sia l'Etna, che quando si risveglia, l'abbiamo visto, lo si nota, ecco, effettivamente. Vabbè, comunque, insomma, questa è la situazione per quel che riguarda appunto questi aeroporti, e quindi attenzione, se avete intenzione di volare, valutate bene tutto quanto. Con noi adesso c'è Audrey Hobart e questa è Sue Me.

Stai ascoltando Radio Capodistria.

La sinuosità della musica di Beyoncé con questa Morning Dew qui su Radio Capodistria alle 8:20. Fra poco le notizie e quelle flash delle 8:30 che raggiungeremo anche insieme a Noemi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie flash delle 8:30. Israele commemora oggi il terzo anniversario dell'attacco di Hamas con una serie di cerimonie commemorative alle 6:29 locali, l'ora in cui ebbe inizio l'attacco 3 anni fa. Si è tenuta una cerimonia nel kibbutz Kfar Aza, vicino al confine con Gaza, dove i membri del movimento islamista palestinese uccisero 64 residenti e rapirono 18 persone durante la loro marcia. Nel luogo del festival musicale Nova, dove i membri di Hamas uccisero più di 370 persone e presero in ostaggio decine di persone, i familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Stanno inoltre organizzando una manifestazione in un parco di Tel Aviv. L'ex capo dell'intelligence estera tedesca August Hanning è stato arrestato con l'accusa di aver acquisito illegalmente per anni migliaia di documenti classificati dei servizi segreti. Con Hanning, 80 anni, è stato arrestato anche un funzionario dei servizi, tuttora in servizio, che lo avrebbe aiutato. Secondo il quotidiano Bild, Hanning avrebbe stretto legami con Russia e Cina e trasmesso i documenti a una potenza straniera in cambio di denaro. Un'allieva è morta e altre 7 sono rimaste ferite dopo essere state aggredite con un coltello da una 15enne in una scuola media di Istanbul in Turchia. Lo ha riferito il ministro dell'istruzione Tekin, precisando che i 7 feriti si trovano in un ospedale e aggiungendo che è stata avviata un'indagine giudiziaria e amministrativa. In un comunicato emesso dal Ministero degli Interni di Ankara è stato evidenziato che la studentessa ritenuta responsabile dell'incidente è stata arrestata e che sono stati avviati i necessari procedimenti legali nei suoi confronti. Nello stato di New York è allarme morbillo. La governatrice Hochul ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per l'eccessiva diffusione della malattia infettiva che ha raggiunto i livelli di un'epidemia. Si tratta della prima volta che in uno stato americano viene emanata una dichiarazione di questo tipo da quando i casi hanno iniziato a crescere vertiginosamente nel 2025. Secondo il decreto esecutivo sono stati segnalati 108 casi fino al 3 ottobre scorso, ma 92 di questi sono emersi negli ultimi 2 mesi e mezzo in comunità rurali con bassa copertura vaccinale. È tutto per il notiziario, le 8:33 minuti.
0: Prima pagina.
1: Apriamo con il quotidiano di Fiume, La Voce del Popolo, che titola Il porto che cresce. Procedono, secondo i tempi previsti, lavori di ricostruzione e ampliamento dello scalo di San Martino, Martinscica, sulla costa occidentale dell'isola di Cherso. Il vecchio molo è stato rimosso, il nuovo sta prendendo forma. Dall'Unione Europea arrivano quasi 9,84 milioni di euro. Vitalio Centrale, Fiume Capodistria sugli scudi, a Isola la tradizionale corsa campestre riservata alle scuole della comunità nazionale italiana. Fiumani e capodistriani si portano a casa la Coppa Ivo Lazar, in basso 80 anni di attività sulla scena artistica di Fiume. Il quotidiano di Lubiana Delo apre con la lotta per i miliardi dei risparmiatori sloveni, ruoli vincolati, i tassi di interesse presso le banche in Slovenia possono superare il 3%. Di taglio basso, il quinto referendum è alle porte, ancora in basso i diritti di uno sono stati violati, quelli dell'altro no. Baia di Pirano, una sentenza dei pescatori croati contro la Slovenia, presso la Corte europea non ha avuto successo, l'altra è stata confermata. Il quotidiano Neunik titola «Non esiste una soluzione rapida, l'adattamento sarà doloroso, dati demografici in basso, Francia, proteste studentesche su larga scala sostenute dai sindacati, un lancio in alto, referendum sul canone RTV, canone nella spazzatura e RTV nelle mani dei politici, punto di domanda». Il quotidiano di Capodistria Primorske Novice apre con Strasburgo dà ragione a un pescatore di Salvore. La CEDU esamina i ricorsi dei pescatori croati relativi a procedimenti legali in Slovenia. Di taglio basso una parte dell'ex barriera di confine ritorna in piazza Europa. Gorizia ha l'area transfrontaliera, cambia volto. un lancio in alto dalla radio alle trasmissioni di massa, ecco cosa finanzia il canone radiotelevisivo. Il quotidiano degli sloveni residenti in Italia, Primorski Dnevnik, titola «Dopo tre anni legge marziale ancora senza una via d'uscita», anniversario, l'attacco di Hamas ha permesso a Israele di cambiare radicalmente la sua politica di sicurezza regionale. Centrale, la prima visita all'estero degli sloveni a Udine. Oggi si recheranno in visita di due giorni a Udine il ministro per gli sloveni all'estero e nel mondo Susanna Lep Šimenko e il segretario di Stato Helena Jaklič. Di spalla in Slovenia per il diesel, nel Friuli Venezia Giulia per la benzina, prezzi del carburante. Veniamo alla stampa in lingua italiana, iniziando dal quotidiano di Trieste, Il Piccolo, che apre con Porto, 25 anni di intrecci. La vicenda giudiziaria dei manager Gurrieri e Selvatici ha radici nei trascorsi rapporti fra Alpe Adria, Tu Delta e gestione del Molo Settimo. Il ruolo storico svolto da Monassi, Maneschi e Maresca, l'inchiesta per riciclaggio e la pista dei bonifici asiatici finiti in Austria e Slovenia. Centrale, Barcolana 58, tutto pronto al viaggio, attesa per l'arrivo domani della nave Vespucci. Il quotidiano La Repubblica titola La legge di Meloni in marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducie alla Camera, l'opposizione incostituzionale, accise. Il governo spiazzato valuta se reintrodurre sconti, flessibilità, frizioni, MES Bruxelles. Centrale, Milano, città della casa impossibile, espulse famiglie del ceto medio. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con il quotidiano Il Corriere della Sera, che apre la sua prima pagina con Francia, scontri e proteste. Incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri. In alto, legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla carriera e il noto del voto anticipato, un lancio centrale, la Germania e l'arresto della superspia. È tutto anche per la rassegna della stampa alle 8:37.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto, suon di ritmo e spiritualità, con Saif in Spirituale.

Sia con Together su Radio Capodistria alle 8:43 minuti. Sabato scorso c'è stata la chiusura veramente grandissima, in grande stile, del tour di durato due anni di Giorgia, con 40 date in tutta Italia, 290.000 biglietti venduti, c'è una cosa incredibile, sold out all'Unipol Dome di Milano. 2 ore e mezzo di concerto e la cantante ha interpretato i successi più recenti, le hit che hanno segnato i suoi oltre 30 anni di carriera. L'ho vista 2 volte in concerto, pare fosse anche all'interno di questo tour che l'ho visto, però non mi ricordo, vabbè, comunque l'ultimo che ho visto almeno. Vabbè, comunque per questa finale, per questo finalone, ha chiamato 3 ospiti speciali: Annalisa, Emma e Irama, ecco, con lui infatti ha collaborato. E questo viaggio live ha ispirato anche i brani che sono contenuti, o meglio saranno contenuti, in G+1, che è una nuova versione, diciamo così, dell'album G, che è l'ultimo che lei ha fatto, con l'aggiunta appunto di alcuni inediti e di versioni live. Uscirà settimana prossima, il 16 di ottobre. Oltre appunto a nuovi brani e le versioni live, saranno presenti anche tutti i brani di G, che è un album certificato oro, che contiene anche La cura per me, lo sappiamo, no, che ha fatto anche Semirama, certificato doppio platino, che ha superato i 180 milioni di stream globali, diventando il secondo singolo più venduto del 2025, e poi contiene anche Golpe, l'altra canzone che conosciamo benissimo, che ha raggiunto il primo posto nell'Airplay Radio Generale Italiana e Airplay TV, è stato il più alto debutto femminile nella classifica radio del 2025. È anche il primo caso dell'anno di un'artista donna alla prima posizione nel primo giorno di programmazione ufficiale. Per cui, insomma. Poi lei gioca anche molto sui social, no? Fa ogni tanto sentire qualche pezzettino, pare che sia suo figlio a far sentire alcuni pezzettini delle canzoni. Vabbè, tutto organizzato, lo sappiamo, no? Però sui profili, va bene, poi la gente segue e vuole appunto sentire questa canzone, e così è successo. Ma di questo album intanto è uscita già un'anticipazione proprio in questi giorni, e la canzone che ci ascoltiamo appunto di Giorgia si intitola Parafulmini.

La voce era quella di Pink, assieme a Nate Ruess, questa Just Give Me a Reason. Fra poco uno sguardo alla viabilità, ciò che succede sulle autostrade nel nord-est italiano. E la nostra mattinata continua fino alle 10.30, adesso anche con Gaia Gozzi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto, ben trovati a questo nuovo appuntamento. Traffico intenso sulle autostrade di nostra competenza. Per questo motivo si verificano rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione Venezia, rallentamenti in direzione Milano tra Soave San Bonifacio e Verona Est. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano, code tra Castellana e Marghera in direzione Trieste, rallentamenti tra la rotatoria Miranese e Castellana. A4 ancora si viaggia a rilento per traffico tra Spinea e il bivio per la A13 in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
3: Uglesceni. Sintonizzati e accordati.
4: E Sambon.
3: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea, oggi alle ore 16.

Uno dei martelloni, si diceva una volta, è Stevie, no? Una di queste canzoni che abbiamo ascoltato nell'estate, che abbiamo appena terminato, no, appena un pochino di più di appena terminato, no? Avete notato come abbiamo dimenticato il caldo che abbiamo sofferto quest'estate? Almeno io, gran parte, l'ho dimenticato, anche perché si rimuovono certe cose. Però volevo dire, da qua, ascoltare le canzoni di Natale è un passo, in effetti, è un passo. Bisogna vedere poi quest'anno se verranno delle canzoni nuove. Ma tant'è, parliamo di viaggi ancora, parliamo di viaggi, in questo caso di viaggi in treno, perché magari avete viaggiato in treno quest'estate, siete stati da qualche parte, avete visitato, o meglio siete passati per delle stazioni, che poi non tutti notano, no, le stazioni, cioè si arriva là o si parte da là, ma si cerca il binario, si cerca l'uscita a seconda, no, delle situazioni, e poi tutto quello che c'è d'intorno, ma qualche volta non lo si nota, anche perché più delle volte è bruttino, non c'è niente di bello. Però esiste, ed è pubblicata dall'Estoniano, abbiamo già parlato anche l'anno scorso, la European Railway Station Index, cioè la classifica delle stazioni ferroviarie, in questo caso più trafficate, però anche le migliori del continente. Ecco, la nuova edizione, stilata dal Consumer Choice Center, ha analizzato 60 tra le principali stazioni ferroviarie d'Europa, quelle dove c'è più traffico praticamente, e la migliore è la stazione centrale di Zurigo, che si è classificata al primo posto assoluto anche quest'anno, lo era anche l'anno scorso, per il maggior punteggio sul tema soprattutto della affidabilità. Diciamo che non è nemmeno la stazione con il minor numero di treni in ritardo, effettivamente ce ne sono pure là, perché quella che ne ha di meno è la stazione di Lucerna, con solo lo 0,3% di ritardi, ed è il 14° posto però questa stazione nella classifica generale. Ci sono passato per Lucerna, non me la ricordo la stazione sinceramente. Poi c'è la stazione di Berna, quindi siamo ancora in Svizzera, e qui la puntualità svizzera pare, c'ha soltanto l'1,8% di ritardi ed è in questo caso al 5° posto. Vabbè, comunque sia, Zurigo è quella migliore, primo posto assoluto. Poi le stazioni tedesche stanno subendo invece importante calo delle prestazioni nel corso degli anni. Ecco, delle 30 stazioni invece con la peggiore performance, quindi quelle basse in classifica, 20 sono in Germania. Tema centrale, quello dei ritardi. Da quelle parti ce ne sono veramente tantissimi, ricordo un paio di anni fa. Tasso medio europeo del 29%, in Germania il tasso di ritardo del 49,4%. Vabbè, comunque sia, per quel che riguarda la classifica posizioni migliori, dicevamo Zurigo prima, poi la Gare du Nord di Parigi e la Amsterdam Central. Non bellissima, in effetti, la ricordo, però insomma è quella più affidabile. Novità per il 2026, la Germania dicevamo peggiora, però entrano invece in questa classifica più stazioni polacche, per esempio la Krakow Globni, che è la stazione centrale di Cracovia, è la migliore tra le 10 new entry e conquista in effetti il nono posto in questa classifica. La ricordo più o meno, è una stazione anche multimediale, come si dice, no, multimodale, c'è anche quella degli autobus attaccata, ci sono stato un paio di anni fa, non mi ha colpito tantissimo, però tant'è che è al nono posto, forse è migliorata nel frattempo, sono passati un po' d'anni. Nell'intera classifica europea, 8 le stazioni italiane, nella top 20 compare soltanto una, Roma Termini, e nemmeno questo uno potrebbe dire bellissima. Vabbè, insomma, comunque sia, nella top 20 ok, ma al 12° posto, però ha perso una posizione rispetto al 2025. Dicevamo appunto stazioni con un alto tasso di presenza, appunto di transiti fatti, per cui non vengono prese in considerazione quelle che sono dalle nostre parti, ecco, diciamolo pure sinceramente. Però se andate a Zurigo ammirerete appunto questa stazione. Con noi ci sono adesso Bruno Mars e Karol G, e insieme cantano Still.

James Blunt, Tastes Like Summer, tante lettere tutte insieme. 9:14 minuti in questo istante, questo mercoledì, in questo 7 del mese di ottobre, qui su Radio Capodistria, a Calle degli Orti Grandi, con Sergio Rebelli fino alle 10:30, ma c'è anche la voce di Jack Savoretti e la sua The One.

Le famiglie delle star si mescolano, no, tra di loro, ci sono questi fidanzamenti tra personaggi famosi e figli di personaggi famosi qualche volta. L'ultima notizia, quella più recente, riguarda il fidanzamento tra Harry Styles, famoso cantante, lo sappiamo, e Zoe Kravitz, che è la figlia di Lenny Kravitz. E diciamo che qualche volta questi fidanzamenti sono veramente tra di loro, non si coinvolge tanto le famiglie. Invece, nel caso di Harry Styles e Zoe Kravitz, il rapporto è molto stretto, sembrerebbe anche con il padre, con Lenny Kravitz, perché l'altra settimana c'è stato un concerto, una delle tante date che Lenny Kravitz, che Harry Styles ha presentato al suo Madison Square Garden a New York, ecco, e Lenny Kravitz è andato con la figlia, quindi lui, futuro suocero, è andato ad assistere al concerto del genere, ecco, e c'è stato un bel momento che poi è stato anche immortalato da vari video, ovviamente ci mancherebbe, con Lenny Kravitz che si mette a ballare appunto durante l'esecuzione in particolare di una canzone, Adore You, che è uno dei brani più amati del repertorio appunto di Styles, un brano del 2019. Lei, la figlia, un po' più composta, quasi come se si vergognasse del padre, però lui se n'è fregato, e a un certo punto c'è stato anche un saluto a distanza tra i due, no, tra Harry e Lenny, e appunto anche quello immortalato dai video. Vabbè, noi ce l'ascoltiamo, Lenny con questa sua Right.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. La giornata mondiale per un lavoro dignitoso che si celebra oggi si concentra sull'importanza di garantire una retribuzione equa, la sicurezza sociale, le pari opportunità e il rispetto dei diritti dei lavoratori. In Slovenia poco più del 6% della popolazione attiva è impiegata in forme di lavoro precarie, con le quote maggiori rappresentate da studenti e lavoratori interinari. Il lavoro occupa una parte considerevole della nostra vita quotidiana, quindi anche il modo in cui lavoriamo è importante. Per chi ha un impiego non è più importante solo avere un lavoro, ma anche la qualità del lavoro stesso. Un importante indicatore comparabile a livello internazionale della situazione del mercato del lavoro in un determinato paese è il tasso di occupazione. Lo scorso anno il 78,3% della popolazione slovena era occupata nella fascia d'età 20-64 anni. La Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure per preparare l'Unione europea ai futuri allargamenti, con proposte di interventi su governance, politiche e bilancio dell'Unione, che rafforzano al contempo la tutela dei valori europei e dello Stato di diritto. Il pacchetto, atteso da quasi due anni, contiene una valutazione approfondita delle politiche europee alla luce dei futuri allargamenti e illustra come l'attuale quadro dei trattati e i futuri trattati di adesione possano essere utilizzati per adeguare l'Unione a una compagine più ampia. Oggi ricorre il 20° anniversario dell'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, critica del Cremlino, le cui circostanze rimangono ancora oscure. 32 paesi della coalizione per la libertà di stampa, tra cui la Slovenia, hanno chiesto alle autorità russe di assicurare alla giustizia tutti i responsabili, compresi i loro complici, in vista dell'anniversario dell'omicidio. La giornalista, all'epoca 48enne, del quotidiano Novaya Gazeta, nota per i suoi articoli critici nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e in particolare della guerra in Cecenia, fu uccisa a colpi d'arma da fuoco il 7 ottobre 2006 nell'androne del palazzo di Mosca in cui viveva. 5 persone furono condannate per il suo omicidio, uno di loro, l'ex detective Sergei Haji Kurbanov, è stato graziato dalle autorità russe nel 2023 per aver combattuto in Ucraina. La polizia svedese ha aperto il fuoco durante un intervento al Castello Reale di Stoccolma, ferendo un uomo. Secondo quanto riferito da fonti della polizia, l'uomo si comportava in modo aggressivo ed era dotato di un'arma non precisata. Le ferite riportate dall'uomo sono considerate gravi ma non letali da parte dei medici. Il castello di Stoccolma è la residenza del monarca svedese Carl VI Gustav ed è molto frequentato da turisti. L'intervento è avvenuto nell'area esterna. Le 9.33 minuti erano le ultime notizie da Radio Capodistria.
0: Radio Capodistria.

The Bausa con Lose Myself su Radio Capodistria. Oggi è giornata di classifiche. Abbiamo parlato dei viaggi, quelle più stressanti, le tratte più stressanti. Abbiamo parlato però anche delle stazioni più carine, ecco, stazioni ferroviarie. E adesso parliamo invece delle città più sostenibili, la Global Destination Sustainability Index 2026, cioè il GDS Index, che misura l'equilibrio tra emissioni, numero di piste ciclabili, ma anche il modo in cui il territorio gestisce il turismo, coinvolge le comunità locali, protegge l'ambiente e costruisce un modello urbano che sia capace di durare nel tempo. Beh, l'ha vagliato e valutato sulla base di 40 città, grazie a questo Global Destination Sustainability Movement, che appunto valuta tutte quelle che sono le destinazioni più o meno turistiche sulla base appunto di quattro grandi aree: gestione e promozione del turismo, sostenibilità della filiera locale, progresso sociale e prestazioni ambientali. Beh, sappiate che quest'anno, per questo Index 2026, la città più sostenibile è Helsinki, in Finlandia. Bella, l'ho vista a maggio. Ah, beh, molto bella in effetti, sì. Molto sottovalutata dal punto di vista turistico. Oddio, non è che è una grande capitale che ti offre tantissime cose, però è bella, affascinante, insomma, dai, è una bella città, molto elegante, tranquilla poi anche. Raggiunge un punteggio complessivo del 93%. E il risultato è costruito soprattutto grazie all'impegno della filiera locale, che ottiene il 99%, e alla gestione e promozione del turismo, non tantissimo, forse diciamo così, è facile, valutata con il 97%, però ci sono degli angoli, degli scorci veramente incredibili, delle cattedrali veramente incredibili. La capitale finlandese punta del resto a diventare un riferimento internazionale nel turismo sostenibile e negli eventi a basso impatto. In questo report viene sottolineato anche il lavoro portato avanti sul fronte dell'inclusione e dell'accessibilità, con delle iniziative dedicate alla diversità e alla partecipazione sociale. Classifica prosegue poi al secondo posto, ancora al nord, perché restiamo poco lontano, siamo in Svezia, Göteborg. Punteggio del 91%, lì la città ha costruito negli anni un modello basato su mobilità sostenibile, turismo responsabile, economia circolare. Non l'ho vista di persona, ho visto alcune foto, ok, ci si potrebbe andare. 95% dei trasporti pubblici utilizza energie rinnovabili e una parte significativa delle strutture alberghiere dispone anche di certificazioni ambientali. Terzo posto, medaglia di bronzo per, ancora al nord, ma Copenaghen, che raggiunge il 90%. La capitale danese in questo caso ha sviluppato una strategia turistica chiamata Tourism for Good, nata con l'obiettivo di fare in modo che il turismo produca effetti positivi sul territorio e sulle comunità locali. In un'epoca in cui si parla spesso di overtourism, appunto, dove il turismo è veramente di massa, con delle masse incredibili di persone che si spostano, non sempre le città riescono ad affrontare, insomma, ad accogliere in maniera positiva tutta questa massa di turismo e soprattutto non sempre riescono a far conciliare turismo e esigenze della popolazione che invece in quella città ci vive. Sempre questa classifica, l'unica rappresentante italiana è Milano, non si direbbe in effetti, però è al 26esimo posto. Per quello che riguarda noi invece abbiamo Lubiana, che è 36esima appunto in questa classifica. Adesso Charlie XX, questa è Camera.

Collaborazione tra Mace, Salmo e Colapesce. Colapesce e Di Martino sappiamo che si sono divisi, sono in pausa più che altro da un paio d'anni e adesso lui appunto, entrambi in realtà collaborano con altri, fanno altre cose, insomma si dedicano alle loro carriere solistiche che del resto già avevano in precedenza, che hanno ripreso in mano, così almeno avevano dichiarato quella volta, un ritorno insieme, boh, chi lo sa, potrebbe anche essere in effetti fra poco o fra tanto, chi lo sa. Musica per noi ancora c'è Kylie Minogue, un progetto un po' particolare assieme a Snow Patrol, questa è These Alarms.

Carla Minogue, Snow Patrol con These Alarms. Fra poco l'informazione sul traffico sull'autostrada del nord-est italiano, come del resto sempre comunichiamo a cavallo dell'ora, e poi entreremo nella nostra ultima mezz'ora insieme qui su Radio Capodistria a Calla degli Orti Grandi e in questo mercoledì 7 di ottobre. Ma adesso qualcosa che ci riporta? Beh, vabbè, è inevitabile, ancora qualche strascico dell'estate ce l'abbiamo musicalmente parlando, perché questo è Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben trovati. Segnalo per incidente code sulla A4 Brescia-Padova tra il bivio per la A22 del Brennero e Verona Sud in direzione Venezia. Sempre in direzione Venezia si verificano rallentamenti con code per traffico tra Somma Campagna e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Padova di competenza CAV si rallenta per traffico in direzione Milano tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e quello per la A13 Bologna-Padova. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è disponibile l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocaruno, Monfalcone.

0: single della settimana.
1: Muse sarà il titolo dell'undicesimo album di John Legend, un disco realizzato con l'amico Pharrell Williams in una collaborazione a lungo nell'aria, già chiaramente udibile nel primo singolo dal disco, Dayla.

sta guadagnando sempre più, diciamo, risonanza per i più golosi, e devo dire che sono tra quelli, il Cinnamon Bun Day, cioè la giornata dedicata alla girella, alla cannella, ma non una qualsiasi, in particolare quella svedese. Una festa che si è, diciamo così, celebrata domenica scorsa, 4 ottobre. Beh, il cannelbulle, così si chiama, è un dolce tipico appunto svedese, comunque della pasticceria nordica, importato con grande successo anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito. E non è raro trovarlo in qualche caffetteria gourmet anche ad altre latitudini. I cannelbullar sono parte della tradizione culturale del paese, immancabile in quella che loro chiamano fika, vabbè, si chiama così, pausa caffè, dove la girella appunto appena uscita dal forno è irresistibile, e in effetti è buonissima. I cannelbullar svedesi sono realizzati con un impasto lievitato aromatizzato al cardamomo, ripieno di burro, zucchero e cannella, ricoperti di zucchero in granella. In America sostituito, vedi te, con una spessa glassa di zucchero e crema di formaggio. Ai, vabbè, comunque, vabbè. Questa chiocciola, praticamente alla cannella, è un dolce nato intorno al 1920. Gli alimenti che erano stati razionati durante il periodo bellico, prima guerra mondiale, stavano iniziando a tornare disponibili, quindi zucchero, burro, farina e spezie. Finirono quindi abbondanti in quella girella alla cannella venduti nei caffè, ma preparata molto spesso anche nelle cucine di casa in diverse forme, a forma di ghirlanda, pane lungo e piatto, però la girella è quella, insomma, no? Ecco, la preparazione casalinga è iniziata all'inizio degli anni 50, perché migliore situazione economica significava avere materie prime più economiche, forni più efficienti, che quindi hanno trasformato questa girella da un lusso a un dolce amatissimo da tutti. Già nel XVI secolo in Svezia la cannella veniva utilizzata per aromatizzare i dolci in occasioni speciali. Ad esempio, per le nozze del re Gustavo Vasa vennero importate grandi quantità di dolci, cannella e altre spezie pregiate. Il caffè, vabbè, lo sappiamo questa pausa, no? In Svezia è strettamente associata, dicevamo, ai cannelbullar, e ha percorso poi una lunga strada prima di arrivare però in Svezia, dalle caffetterie della Mecca, XV secolo, passando per la Persia, Costantinopoli, Venezia nel XVII secolo. E poi appunto arrivando più a nord in Europa. Carlo II portò il caffè dalla Turchia. A Stoccolma le caffetterie si diffusero all'inizio del XVIII secolo, dove gli uomini bevevano caffè discutendo di politica e di letteratura. Il lievito compresso apparve a metà del XIX secolo e rese possibile appunto la cottura di pane dolce e poroso da accompagnare a questo caffè. Il grano divenne più economico, molto più diffuso, la stufa in ghisa sostituì il camino aperto e quindi divenne più facile cuocere dei dolci più piccoli e anche panini e biscotti. Si sviluppò quindi la cultura dolciaria svedese, che è ricchissima di cose. E invece delle grandi cene c'erano questi coffee party, che divennero il modo moderno di socializzare nel corso del Novecento. Raggiunsero il loro apice negli anni 50 e furono poi sostituiti da quello che appunto dicevo prima, il più semplice fika, cioè la pausa caffè. La parola svedese in effetti significa ciò che mangiamo e beviamo e il modo di socializzare. Tutto in una parola di quattro lettere, che suona un po' male da noi, però da quelle parti è famosissima. Quindi non so se l'avete mangiato domenica, difficile magari trovarlo proprio dappertutto da queste parti, però se andate in Svezia ve lo consiglio veramente, proprio di tutto cuore, è buonissimo. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

È tutto per quel che ci riguarda per quest'oggi, per questo mercoledì 7 del mese di ottobre. Vi auguro una buona mattinata, buon proseguimento di questo mercoledì. Ci risentiamo sabato dalle 8 alle 10.30. Ciao ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Nell'anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il primo ministro Yanez Yansha e il ministro degli esteri Tone Kaiser hanno espresso il loro sostegno a Israele nei loro post sul network ISK e hanno chiesto il rifiuto dell'antisemitismo. Oggi ricorre il terzo anniversario dell'indicibile barbarie perpetrata dai terroristi palestinesi contro Israele il 7 ottobre 2023. Circa 1.200 persone sono state uccise, 251 prese in ostaggio. Uomini, donne e bambini sono stati uccisi semplicemente perché erano israeliani. Ricordiamo le vittime, siamo al fianco delle loro famiglie, del popolo israeliano e delle comunità ebraiche di tutto il mondo, ha scritto Yansha in lingua inglese su X. Il ministro per gli sloveni nel mondo, Susana Lepšimenko, durante la visita alla minoranza slovena nella provincia di Udine, ha sottolineato l'importanza della cooperazione transfrontaliera nel campo del turismo e della piccola economia. Secondo le sue parole, il collegamento in ambito economico è particolarmente importante per i giovani. È giusto rafforzare, anche attraverso diversi progetti, i legami economici con la Slovenia, ha affermato il ministro, poiché questo apre possibilità e opportunità a livello locale, soprattutto per i giovani, il che è molto importante, anche per preservare l'identità slovena nella provincia di Udine, ha aggiunto. La legge sulla prevenzione, attualmente in fase di elaborazione da parte del Ministero della Salute, andrebbe a sostituire la legge sulla limitazione del consumo di alcol, nota come legge Keber, e prevede anche la possibilità di abrogare la legge sulla limitazione dell'uso di tabacco e altri prodotti. La bozza di legge, non ancora ufficiale, non include alcune misure attualmente in vigore. Verrebbero eliminati il divieto di vendita di alcolici tra le 21 e le 7 presso le stazioni di servizio e nei negozi e il divieto di vendita di superalcolici prima delle 10 nei ristoranti. La vendita di alcolici sarebbe consentita nelle scuole al di fuori dell'orario scolastico. 2.000 manifestanti, secondo i dati della polizia greca, si sono radunati nel centro della capitale Atene per protestare contro la visita in Grecia del segretario di Stato americano Marco Rubio. Migliaia di agenti sono stati mobilitati a causa delle misure di sicurezza rafforzate. Le manifestazioni sono state indette dal sindacato legato al Partito Comunista Greco e da altri gruppi studenteschi e di sinistra. Negli appelli a manifestare si evidenziava che Rubio non è il benvenuto e che Stati Uniti, NATO e Unione Europea stiano fuori dal paese e dalla regione. L'ora solare ritornerà tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Le lancette dell'orologio dovranno essere spostate avanti di un'ora. Le notti saranno più lunghe, vi saranno più ore di buio, termineranno così 7 mesi di ora legale, si tornerà a quella solare, che rimarrà in vigore tecnicamente fino al fine settimana del 27-28 marzo 2027. Smartphone, tablet e computer si regoleranno automaticamente, mentre gli orologi analogici dovranno essere regolati manualmente. È tutto per il notiziario, le 10.34 minuti.
0: Radio Capodistria. La tua radio.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna. Rieccoci nel nostro spazio settimanale e iniziamo parlando di Spagna. La scorsa settimana abbiamo già accennato a quello che stava accadendo, però logicamente ecco, questa settimana torniamo in questo paese perché il premier Sanchez ha indetto elezioni anticipate. Ecco, non si è dimesso come hanno scritto alcuni perché resta premier, tanto che ieri ecco, il governo spagnolo ha ripresentato i decreti sulla casa che in qualche modo sono stati la causa dello scioglimento ecco, del governo che erano stati bocciati dal Parlamento e con un escamotage adesso dovrebbero passare. Però per capire cosa sta accadendo abbiamo di nuovo con noi Ettore Siniscalchi, al quale do il bentornato. Ecco, buongiorno Ettore e grazie di riessere il nostro ospite.
2: Grazie a voi, bentrovati.
1: Allora, si va nuovamente a elezioni il 29 novembre, Pedro Sanchez però non molle, anzi no, come abbiamo detto ha rimesso sul tavolo di nuovo questi decreti.
2: Ha rimesso sul tavolo questi decreti simili sostanzialmente con un paio di cambiamenti interessanti, nel senso che aumentano la portata cronologica di alcune misure e sono passati perché sono passati alla deputazione permanente. In Spagna funziona così: il capo del governo può fondamentalmente sciogliere il Parlamento e il decreto di scioglimento deve essere controfirmato dal re, ma il re non può promuoverlo, non può negarlo, il pallino è nelle mani del capo del governo sullo scioglimento delle Camere. E una volta che le Camere vengono sciolte, il governo è ancora attivo, con pieni poteri, solo che non essendoci il Parlamento, perché è il Parlamento che è sciolto, c'è la deputazione permanente in cui sono rappresentati tutti i partiti, ma a differenza del Parlamento qua il voto di Junts non è determinante, per cui i decreti passeranno, uno dei due passerà sicuramente, vediamo che succede con l'altro, che sulla quale avevano un po' di dubbi i nazionalisti baschi, però insomma è cambiato totalmente il clima in Spagna. La mossa di Pedro Sanchez ha avuto anche più effetto di quello che diciamo noi analisti al sicuro dietro le nostre scrivanie immaginavamo, no? Cioè noi immaginavamo la solita capacità di Sanchez di dominare l'agenda e quindi di nuovo uno scatto in avanti, proprio mentre asserragliato diciamo nella sua area di rigore, fa uno scatto in avanti e arriva nell'area avversaria senza che neanche si accorgano di come abbia fatto ad arrivarci, ma anche diciamo con una grande dose di cinismo e in un certo senso di politicismo. E invece, come dire, forse Sanchez è più connesso di noi, o comunque lo sono i suoi consiglieri, o comunque la sua strategia diciamo sempre molto avventurosa, ed in effetti questa cosa del voto per la questione della casa ha cambiato moltissimo le carte in tavola.
1: Ecco, perché i sondaggi in qualche modo lo davano in difficoltà, però non è la prima volta che Sanchez in qualche modo ecco, scommette, si butta e poi alla fine vince.
2: No, non è la prima volta, i sondaggi ultimamente hanno sempre dato, a parte quelli del Centro di Investigazione Sociologica, che al contrario l'ho un po' sovrastimato, i sondaggi finora hanno sempre sottostimato il PSOE. Perché il PSOE ha fatto campagne elettorali diciamo tese, forti, mobilitanti, recuperando voti che nessuno immaginava avrebbe recuperato. Questa volta è ancora più difficile delle altre, cioè la base di partenza è molto peggiore, il blocco delle sinistre a parte con circa 15 punti di svantaggio sul blocco delle destre, che avrebbe una tranquilla maggioranza assoluta. Il blocco delle destre, escludiamo anche Junts e mettiamoci dentro solo Partito Popolare e Vox. E, per cui sì, diventa è una corsa ancora più difficile, una rimonta ancora più difficile, però diciamo la mossa di Sanchez è stata presa molto bene da molti settori, in particolare diciamo dal sindacato inquilini. Ricordiamo che questo sindacato inquilini, che nessuno ha visto arrivare, è, come dire, un'entità particolare, unisce tanti e diversi sindacati che hanno anche, come dire, estrazioni e visioni della società diverse tra loro, ma che sono accomunati nella lotta per la casa e contro gli sfratti. E sono tanti anni dalla crisi del 2008 che questo sindacato trova forme di organizzazione e di lotta, e che si è in questo momento indirizzato sulla scrittura dell'agenda politico istituzionale. E in questo senso, come commentavo, è una sorta di movimento riformista di massa. Ha mosso tantissimo, sappiamo che cosa è successo al Parlamento, in Parlamento e al governo, ha portato un paese al voto, lo sta portando allo sciopero generale. Una delle richieste del sindacato è quella di uno sciopero generale, e le centrali sindacali hanno risposto, dato il loro assenso e demandato però la deliberazione dell'organo sindacale agli organi generali del sindacato, dei due sindacati fondamentalmente, Comitatos Obreros e Unión General de Trabajadores, che suppongo che questa è la prossima settimana faranno uscire la data certa. E anche sulla data, insomma, c'è da discutere, perché c'è chi la vorrebbe ad ottobre, c'è chi la vorrebbe a novembre. Comunque sia, la Spagna va davanti a uno sciopero politico, anche se gli scioperi politici sono illegali, per cui diciamo dovrà essere legato ad una vertenza.
1: Ecco, ma questo potrà avvantaggiare Sanchez o danneggiarlo secondo te?
2: No, in questo momento lo sta avvantaggiando, cioè Sanchez ha ribaltato totalmente l'agenda. Ora è chiaro, questi temi torneranno, però di Ceuta non si parla più. Ritornano tra l'altro al ritmo di alcune centinaia di persone al giorno, 900 solo l'altro ieri, persone rimaste a Ceuta. Insomma, il governo si è messo a lavorare dopo l'assurdo agosto di assenza. E non si parla di immigrazione, nel senso che i temi sociali hanno scalzato.

0: gruppi, peraltro anche alcuni gruppi che spesso lottano per la casa, e non ha fiato, non ha capacità di percorrere sentieri nel dibattito pubblico, perché c'è un fortissimo pragmatismo. Questo movimento per la casa ha obiettivi politici specifici e obiettivi pratici, e quindi, come dire, c'è poco spazio e per la guerra culturale di destra e per quella di sinistra. Insomma, da questo punto di vista c'è una maturazione del dibattito pubblico spagnolo determinato, diciamo, non dai player, non dalla politica, non dai media, ma dalla piazza.
1: Ecco, la piazza che quindi influenza la politica, come anche, no, alla fine anche gli autonomisti, no, catalani di Junts hanno in qualche modo sancito la nascita di questo governo Sánchez e poi anche tolto la spina.
0: Ma non solo, hanno loro rimesso, chiamato il governo a scrivere un decreto sull'onda dello sdegno per lo sfratto di Mari Carmen, dicendo sostanzialmente, dicendo il governo si deve muovere, faccia un decreto, il che voleva dire tutti ricominciamo a parlare, perché tutte le proposte che avete fatto finora e ve le abbiamo bocciate, questa volta invece potranno passare. E si era convinti che la situazione fosse questa fino a mercoledì sera. La situazione è precipitata nella notte di mercoledì e giovedì mattina Sánchez aveva già ben chiaro che Junts avrebbe fatto dietrofront. E io credo che Junts non abbia fatto bene i suoi calcoli e forse se n'è già accorta, nel senso che nel frattempo è successa una cosa estremamente importante, ovvero sia che la Corte Costituzionale ha finalmente avuto ragione della resistenza ambigua, anche con tinte eversive, che ha il Tribunale Supremo ha messo in campo contro la lei di amnistia. La Corte Costituzionale ha messo la parola finale, l'amnistia deve essere immediatamente esecutiva. I tentativi del Tribunale Supremo di inventarsi un delitto di malversazione, ora non entriamo nelle cose tecniche, ma è stato veramente, insomma, come dire, un esercizio di fantasia tremendo quello del Tribunale Supremo per tentare di invalidare l'amnistia, è stato duramente criticato dalla Corte Costituzionale. Il Tribunale Supremo, presieduto da Manuel Marchena, ricordiamocelo, il giudice del processo agli indipendentisti catalani, altro processo enorme, spropositato, altro esempio di guerra culturale e di politica fatta da parte della magistratura, è costretto a fare dietrofront. Io non giurerei sul fatto che non tenteranno qualcos'altro, però insomma per ora è così. Puigdemont può rientrare, e qua si crea l'altro tema: quando rientra Puigdemont? Il Tribunale Supremo ha con esecuzione immediata cancellato le domande di arresto che aveva emesso, e quindi Puigdemont potrebbe rientrare dopodomani. Però adesso già si dice che forse sta pensando di rientrare dopo il 29 novembre, cioè la data delle elezioni. E questo insomma ci fa capire bene la misura del desproposito, dell'errore di calcolo di Junts, che non, a questo punto non so quanto sia solo una questione di calcolo politico. E qui in Spagna sono state fatte molte ipotesi, che l'esilio costa tanto, i finanziatori dell'esilio di Puigdemont sono stati fondamentalmente immobiliaristi catalani, quindi gente che non ama che si decreti sulla casa e si regolarizzi il tema, e anche si è detto che ci siano forse già degli abboccamenti molto nascosti, molto celati tra il Partito Popolare e Junts, perché non si esclude che un risultato elettorale, diciamo, permetta al Partito Popolare di non essere costretto a governare con Vox. E per cui insomma fatto sta che comunque il Junts ha scelto questo voltafaccia
1: ecco, ma il Partito Popolare potrebbe governare comunque col sostegno di un partito di destra però autonomista, cioè

0: per il suo elettorato non sarebbe un po' un affronto?
1: Ma perché...
0: No, chiedevo, era una curiosità.
1: No, capisco, perché è giusto quello che dici, cioè... questo è il problema, no? È che nella guerra culturale, quando la politica non è più tale, diciamo, vigono gli assoluti. I catalani erano traditori e invece di mettersi a un tavolo per decidere hanno scatenato la guerra giudiziaria globale. Sì, certo, però c'è il fatto che, come dire, la politica di adesso è narrazione, la narrazione può facilmente venire modificata, quelli che domani erano traditori possono essere agnelli che vengono riaccolti in casa. Di fatto sono partiti di centrodestra, estremamente liberisti, e ancor di più adesso che soffrono gli insulti degli influssi dell'internazionale nera trumpista. Abbiamo visto che cosa è successo in Brasile, insomma, quella quella è una vittoria forse più di Musk che di Bolsonaro. E per cui ecco, le affinità sono che Johnson, del resto, l'amnistia Sanchez si è attirato l'odio della magistratura e di parte delle istituzioni dello Stato che si ritengono depositarie della vera essenza della spagnolità, e con l'amnistia. Amnistia che non è quello di cui l'accusano, cioè un indegno scambio per avere i voti per il governo. E anche quello, ma quello diciamo è l'espressione materiale in democrazia di una dinamica che è diversa. Quello è un servizio offerto alla Spagna per far rientrare la democrazia nell'ambito di un confronto in cui tutti sono dentro, come ha scritto Enric Juliana da tempo, vice direttore dell'Avanguardia. Il lavoro di Sanchez è stato un tutti dentro. Dopo le tensioni indipendentiste, alcuni erano fuori. Quando sono tutti dentro, non c'è gratitudine, come ha scoperto Sanchez, ci sono affinità culturali e politiche, e giunse un partito di centrodestra che ha molte più affinità col Partito Popolare e qualcuno anche con Vox, visto che adesso è anche sta soffrendo la concorrenza di Alleanza Catalana, lista indipendentista catalana di estrema destra, nazionalista, razzista, e per alcuni, come dire, grande sorpresa dell'evoluzione dell'indipendentismo, per altri punto di caduta obbligato del discorso nazionalista. Fatto sta che Junts soffre questa concorrenza proprio nei suoi feudi elettorali, Alleanza Catalana cresce in maniera esponenziale, per cui Junts rinforza il suo discorso xenofobo, il suo discorso securitario, diciamo proprio per la competizione con Alleanza Catalana. E Alleanza Catalana non si presenta alle elezioni per il congresso, alle elezioni nazionali. E per cui diciamo a queste elezioni Junts potrà esprimere tutto il suo potenziale e insomma vedremo quale sarà il risultato, se e quanto pagherà uno scotto per la sua posizione sulla casa.
0: Ecco, quindi nelle prossime settimane vedremo come procederà questa campagna elettorale, però da quello che mi dicevi a questo punto diventano fondamentali dei temi legati proprio alla sicurezza sociale degli spagnoli.
1: Guarda, proseguirà sicuramente con grande tensione, l'agenda è cambiata, i temi sono quelli sociali, poi gli altri torneranno in qualche modo, figuriamoci, però insomma è stato completamente ribaltato il tavolo, tanto che le reazioni del Partito Popolare, che sono 3 anni, da quando è nato questo governo che chiede di tornare al voto, sono un po' di sconcerto, un po' di confusione, e forse questo voto proprio adesso in queste condizioni non lo volevano. Il nervosismo si vede anche dal fatto che il Partito Popolare ha chiesto in tribunale che venga indagato il partito, il PSOE, e quindi indirettamente Sanchez, in merito a un'altra inchiesta, un altro procedimento che riguarda questa signora Diaz accusata di fare, come dire, una sorta di guerra sporca ai giudici per conto del PSOE. E è un cambiamento, come nota oggi Guillem Martinez su Contexto, che io consiglio di leggere, uno sguardo lucidissimo, oltre che tra le migliori penne europee che io conosca, e un cambiamento, come dire, di metodo. Cioè, in genere la guerra giudiziaria funziona così: un'associazione di destra, di estrema destra, fa una denuncia basata su articoli basati su pettegolezzi, fondamentalmente, o su fake news. Un giudice compiacente apre un procedimento. In questo caso questo passaggio non c'è stato, è stato direttamente il Partito Popolare che chiede di indagare il PSOE. Qualcuno, e io sono d'accordo, l'ho visto come un sintomo di nervosismo rispetto alla mossa di Pedro Sanchez.
0: Allora, staremo a vedere se anche questa volta Sanchez ce la farà, no? Perché ha già comunque si è già mosso così nel 2019 e nel 2023, quindi probabilmente non c'è il 2 senza il 3.
1: Da una parte non c'è 2 senza 3, Sanchez è il più adatto a cavalcare questa nuova fase, ma cadere da cavallo e farsi male non è difficile, anche perché saranno 2 mesi ad altissima tensione. La Spagna è molto tesa, tensioni per strada, violenza politica, tensioni giudiziarie, apparati di polizia non proprio affidabilissimi e sistema mediatico irresponsabile. E, diciamo, è un bel brodo di coltura per sicuramente una roba col cuore in gola per i prossimi 59 giorni.
0: Anche se bisogna dire che a livello mediatico mi ha colpito molto le immagini di quando lui ha annunciato, no, la caduta del governo, e in studio, ecco, c'era praticamente solo donne e giovani, no? Quindi mi ha fatto abbastanza impressione, perché ho fatto il paragone con la Slovenia e l'Italia e noi scene del genere non vediamo.
1: Vabbè, ma RTV è la radio televisione spagnola, e ha da tempo, del resto da quando ci sono questi governi e c'è, diciamo, la nuova governance, ha da tempo infranto il tetto di cristallo, e la presenza delle donne è sempre come minimo paritaria, ecco, fino ad arrivare a plateau come quello dell'altro giorno in cui erano presenti solo donne. E appunto, è un lavoro che portano avanti da tempo, RTU, ve lo fanno bene, sono colleghe peraltro bravissime,
0: sì,
1: ed è, devo dire, una bella boccata d'aria, perché, come dire, non è solo una questione di avere sempre le solite facce maschili di una certa età, ma è questione anche di avere proprio uno sguardo, una forma di articolare l'analisi e di esprimerla diversa, che piace molto agli spettatori.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Ettore per la sua disponibilità. Ecco, vi invito a leggere i suoi articoli su Italy, Ettore Siniscalchi. Grazie mille, buona giornata.
1: A voi, buona giornata.
0: Siamo giunti alla conclusione di questa prima parte, adesso andremo poi nella nostra seconda parte in Francia, ecco, dove anche lì il clima è molto caldo con queste manifestazioni degli studenti, ma ne parliamo nella seconda parte.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi anticipo alcuni cantieri previsti nei prossimi giorni: A4 Brescia-Padova dalle ore 21 di giovedì 8 ottobre fino alle 6 del mattino di venerdì 9 ottobre verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano. Sulla A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV, dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata Mirano Dolo con deviazione su Padova Est. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Uglesceni. Sintonizzati e accordati.
3: Pesombon.
2: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video dall'Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea, oggi alle ore 16.
4: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: E eccoci in studio con questa vecchia canzone di Mika dedicata ai teenager, dove si dice: ecco, voi non sapete, noi non siamo quello che voi pensate che noi siamo di oro, no? E probabilmente questo è un messaggio che in qualche modo stanno cercando di mandare anche i giovani francesi con queste manifestazioni, ecco, perché in Francia forse non tutti vengono trattati come se fossero d'oro, vero Marco? Micheli, bentornato.
1: Buongiorno Barbara e buongiorno ai tuoi ascoltatori. Sì, hai ragione.
0: Ecco, sì, perché è una protesta, ecco, che è nata in realtà il 20 settembre, no? Leggevo in un liceo della banlieue parigina, dove questi studenti hanno iniziato a protestare perché, ecco, si ritrovavano a dover fare lezione in una situazione veramente, a dir poco, imbarazzante.
1: Sì, infatti è cominciato in questo liceo a Créteil, che è nella periferia qui a parigina, e su varie cose, la mancanza di insegnanti e poi la questione degli edifici deteriorati, le condizioni delle lezioni, soprattutto durante gli episodi di canicola che ci sono stati, importanti ovviamente anche a Parigi, la carenza di personale, la presenza di scarafaggi, topi, che è una situazione abbastanza diffusa nelle scuole, soprattutto della periferia parigina, quindi c'è comunque un elemento di disuguaglianza importante, ecco, tra scuole del centro, scuole della periferia, soprattutto della banlieue parigina.
0: Ecco, una disuguaglianza che però ha una ricaduta non da poco sulla vita di questi ragazzi.
1: Ah sì, sì, sì, certo, è un sistema comunque quello francese molto diverso per esempio da quello italiano, e in qualche modo i giovani francesi sono spinti e subiscono molte pressioni già attorno ai 15 anni rispetto alle loro scelte future, al loro percorso professionale, e scelte che poi potrebbero appunto condizionare il successo degli stessi studenti. Quindi in questo clima di pressione enorme, il fatto che ci siano anche condizioni non propriamente adatte all'istruzione e alla presenza di persone in questi edifici scolastici, ovviamente aggiunge un elemento di in più, che poi si è trasformato in protesta per varie ragioni. Sicuramente qualcuno diceva anche il fatto che sia stato in qualche modo bandito il telefonino a partire da settembre, ha consentito agli studenti di rendersi conto maggiormente delle condizioni di degrado delle scuole, ma è un periodo in realtà generale di crisi economica e finanziaria. La situazione finanziaria francese non è buonissima e la prossima legge di bilancio prevede comunque tagli per rientrare dal disavanzo che è al 5,4 e dovrebbero rientrare al 5, quindi comunque un miglioramento molto relativo, e con la prospettiva che comunque il prossimo anno chi sarà eletto presidente avrà comunque dei margini di manovra molto limitati.
0: Una situazione critica, dicevi, che ha portato ieri comunque a scendere in piazza in solidarietà di questi giovani, moltissimi anche adulti.
1: Sì, infatti è sempre quello poi dal punto di vista delle preoccupazioni, se vogliamo, del governo, è che in qualche modo la protesta degli studenti si saldi con altre proteste. Il 17 ottobre è prevista una manifestazione dei gilet gialli per la questione del rincaro del carburante, ancora ovviamente legato al rincaro dei carburanti e alla crisi dello stretto di Hormuz, e c'è il timore che in qualche modo le manifestazioni e le proteste si saldino quelle dei gilet gialli e quindi che liceali e gilet gialli e magari sindacati degli insegnanti possano bloccare il paese per un po' di tempo, ecco.
0: Ecco, il paese che tra l'altro, come accennavi tu, va verso, no, le elezioni il prossimo anno, in qualche modo, ecco, la campagna elettorale è già iniziata e questo potrebbe influenzare, credo, non poco, no, la campagna.
1: Sì, è vero anche che in generale l'elettorato comunque giovane, secondo poi tutte le inchieste fatte, quasi il 50% dei giovani vota già per la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, e poi una parte minoritaria vota per l'Assemblea Nazionale, quindi comunque l'elettorato più giovane è già molto radicale a sinistra e in misura minore a destra. Potrebbe in qualche modo, ecco, rafforzare sicuramente la posizione di Jean-Luc Mélenchon, che aspira comunque ad essere uno dei la personalità che potrebbe sfidare Marine Le Pen in un eventuale secondo turno.
0: Ecco, infatti gli altri partiti di sinistra hanno immediatamente attaccato Mélenchon, accusando lui delle violenze, in qualche modo di comunque non condannare le violenze che ci sono state durante le manifestazioni.
1: Sì, lì c'è un gioco politico un po' di tutti, nel senso che anche il primo ministro ieri Lecornu all'Assemblea Nazionale ha attaccato duramente la France Insoumise, indicandola come la principale responsabile. Lì e poi ovviamente c'è un interesse politico da parte di chi è avversario di Mélenchon di mettere a rilievo questo aspetto, come c'è l'interesse ovviamente di Mélenchon comunque di partecipare in maniera attiva a queste manifestazioni, lui direttamente, ma poi molti dei suoi del personale politico del suo partito, e in particolar modo il sindaco di Saint-Denis,
0: sì,
1: che era presente alle manifestazioni.
0: Sì, che ha difeso anche i giovani della polizia, sì. Ci sono queste immagini.
1: Esattamente, quindi sì, c'è un'accusa, ma c'è anche dall'altra parte, sì, la volontà di sfruttarlo, è campagna elettorale, quindi tutto ormai è in questo gioco.
0: Non è un po' rischioso per lui, perché in qualche modo lui, per riuscire a battere, no, la controparte, avrebbe bisogno anche dell'elettorato moderato, no? Se invece prende posizioni di questo tipo, il rischio poi non è di allontanare quei moderati.
1: Sì, questa è la questione che esiste con Jean-Luc Mélenchon da sempre, nel senso che ha posizioni radicali e rimane comunque una delle personalità politiche più detestate in Francia, ma in qualche modo sembra come che la sua vicenda personale sia più importante della vicenda, se vogliamo, della sinistra in generale, e probabilmente ci sarebbe bisogno anche di una persona terza rispetto ai candidati ufficiali, ma non se ne vedono, non ci sono personalità in grado di unire tutta la sinistra, e certamente Mélenchon non ha nemmeno la personalità e la propensione per lasciare lo spazio a un'altra persona. Le elezioni presidenziali francesi sono sono basate su un individualismo enorme, no? Una personalizzazione enorme, e in assenza di partiti, perché non ci sono più i partiti di un tempo, quindi uh-huh. I movimenti sono ormai movimenti legati a un leader, a una figura.
0: Ecco, una figura, e abbiamo visto il ritorno di Marine Le Pen, che in qualche modo ha raccolto, no, proprio in questa settimana, una piccola vittoria, perché ha conquistato per la prima volta i numeri necessari per avere un proprio gruppo parlamentare autonomo al Senato.
1: Sì, è indicativo, è un'elezione indiretta, quindi comunque dà l'idea del peso locale che in qualche modo l'Assemblea Nazionale ha guadagnato in questi ultimi anni, ed è una conferma del fatto che ormai è un partito radicato ed è poi, secondo i sondaggi, il candidato da battere, e con molte difficoltà, perché ad oggi le varie inchieste elettorali non danno alcuna personalità in grado di sconfiggerla a un secondo turno, il che è anche preoccupante.
0: Ecco, quindi al secondo turno non esiste nessuno che potrebbe, almeno attualmente, batterla, ci dicevi, e quindi questa volta forse ce la potrebbe fare.
1: Potrebbe farcela, perché comunque c'è nel paese una volontà di trovare forse soluzioni più radicali in generale, a sinistra e a destra. C'è quasi la sensazione di essere arrivati a un momento in cui la sola soluzione possibile sembra provare qualcosa che prima non si è provato, e quindi in questo caso Marine Le Pen. È vero anche che poi il suo vantaggio è che tutti gli avversari in qualche modo hanno difficoltà enormi a trovare candidature in grado di dibatterla o di trovare accordi che consentano in qualche modo di costruire coalizioni in grado di dibatterla, dal centro alla destra alla sinistra. E Marine Le Pen è in campagna elettorale ormai da mesi, mentre i vari protagonisti dei vari partiti di centro o di sinistra, tranne Mélenchon, sono occupati ancora in battaglie interne per decidere chi sarà il candidato. Quindi è possibile, le probabilità che diventi presidente sono alte.
0: E rispetto a queste manifestazioni, ecco, qual è la posizione di Rassemblement National?
1: È rimasto in silenzio, nel senso che, sia a parte qualche critica che ho sentito che c'è stata nei confronti della France Insoumise, per il resto c'è molto silenzio. Hanno criticato la manovra finanziaria presentata dal governo, che prevedeva già dei tagli ad alcune misure che riguardavano gli studenti, e poi il governo è ritornato e ha ripristinato queste misure, ma in generale non ci sono, in questo momento non è Marine Le Pen troppo esposta sulla questione, tranne, sì, ancora ripeto, poi sulla questione dell'ordine pubblico, che rimane comunque una delle questioni importanti per il suo elettorato.
0: Per quanto riguarda questa manovra, in qualche modo adesso si è congelato tutto, ecco, però le finanze francesi sono oggettivamente messe molto male.
1: Sì, sono messe molto male. Questa mattina il governatore della Banque de France ha detto che non serve al momento l'intervento della BCE, però ma che serve una soluzione politica interna, cioè quella di approvare un bilancio che sia credibile. Però il problema è che il governo non ha una maggioranza stabile all'Assemblea nazionale, e ha bisogno dell'astensione o del voto non contrario dei socialisti o dell'Assemblea nazionale, e siamo in campagna elettorale, quindi è molto probabile che i partiti non siano così disposti a dare il proprio assenso a una manovra finanziaria che è dura, e quindi sarà un problema anche la stessa approvazione della manovra di bilancio.
0: Ecco, anche perché è una manovra che praticamente userebbe l'accetta, no? Su quella che è tutta una serie di aiuti sociali, anche la sicurezza sociale, ecco, dei francesi.
1: Sì, è una manovra, comunque è una manovra di 54 miliardi di euro, di cui 43 sono nuove misure, poi 11 sono già di decisioni che erano già prese. Ci sono molti tagli, e non è l'unica cosa, ci sono poi anche interventi fiscali, contenimenti delle spese, blocco delle assunzioni in alcuni casi, e il punto rimane quello di come distribuire dei sacrifici che in qualche modo comunque sarebbero da fare tra famiglie, impresa, servizi pubblici e prestazioni sociali, e su questo i partiti sono in completo disaccordo. Quindi sì, è una situazione finanziaria complicata, che si aggiunge a una situazione politica che ormai è complicata da 2 anni, da quando, cioè, Emmanuel Macron ha deciso di sciogliere l'Assemblea nazionale, e non c'è una maggioranza all'Assemblea nazionale.
0: Ecco, Emmanuel Macron l'hai nominato, lui credo che alla fine è quello che c'ha meno da rimetterci.
1: Sì, lui ormai è alla fine del suo secondo mandato, in Francia non si può essere eletti più di due volte consecutive, il che lui ha già detto che potrebbe ricandidarsi tra 5 anni dopo, nel 2032, uh-huh. Ma è ovviamente una boutade che ha fatto, ma lui ormai siamo a fine di una comunque... Di una presidenza decennale in cui i risultati, soprattutto negli ultimi 2 anni, sono stati super negativi, e la sua eredità politica potrebbe essere appunto l'arrivo al potere dell'Assemblea nazionale. Quindi sì, è tranquillo, ma in qualche modo ha un po' di timore, e il fatto che qualche settimana fa abbia convocato una riunione con tutti i leader di partito presenti all'Assemblea nazionale per spiegare le questioni principali riguardanti la sicurezza e le minacce alla sicurezza interna francese e sulle questioni di bilancio, indica che in qualche modo voglia spingere il dibattito pubblico e politico per le presidenziali verso comunque rendersi conto dei limiti in cui il paese si troverà ad operare, che poi i partiti in qualche modo accettino questi limiti, è tutto da vedere.
0: Ma alla fine, ecco, l'errore è stato suo. 2 anni fa lui ha fatto la scommessa sbagliata.
1: Ah sì, è stato un errore politico enorme. Era già stato un errore politico quando ha vinto nel 2022 la seconda volta, in qualche modo rivendicare quella vittoria come un mandato assoluto e non rendersi conto che comunque c'era stato un voto ovviamente per sconfiggere l'Assemblea nazionale. E nel 2024 anche qui ha fatto un errore politico enorme, cioè sciogliere l'Assemblea nazionale e andare a nuove elezioni per ritrovarsi con un Parlamento diviso in 3 blocchi e mezzo, incapaci di parlare tra di loro, e con una serie di governi che si sono succeduti e con i problemi finanziari che si sono accumulati nel tempo. E sì, quindi gli ultimi 2 anni sono stati un disastro.
0: Per concludere, adesso le scuole, ecco, in questi giorni non sono chiuse, ma non ci sono lezioni per dare la possibilità, ecco, ai giovani di confrontarsi nelle aule scolastiche su quelle che sono le loro richieste, però rispetto a quello che mi raccontavi, comunque mi sembra difficile che in qualche modo le scuole francesi possano vedere dei miglioramenti a breve.
1: No, e non so neanche, sinceramente non so neanche chi possa, cioè chi sia in grado di promettere tutti quei cambiamenti che in qualche modo richiedono, perché effettivamente sono necessari investimenti notevoli solo sul lato della scuola, ma poi sarebbe da ripensare in effetti il sistema dell'educazione e dell'istruzione secondaria francese, e lì è una questione molto complessa e che richiede riforme di cui probabilmente i risultati si potrebbero vedere fra anni. Le scuole alcune sono chiuse. Stamattina, passando, ho visto degli studenti che cercavano di entrare in una scuola, ma il personale della scuola gli stava spiegando che la scuola era chiusa perché avevano avuto dei problemi legati forse alle manifestazioni, e molti stanno facendo lezioni online, però ovviamente le lezioni online sì, non è la stessa cosa che essere in presenza, ecco. Quindi sì.
0: E da questo punto di vista, ecco, arrivasse un governo comunque di destra, ci sarebbe qualche cambiamento?
1: Lì è davvero uno dei misteri, nel senso che sai che è un sistema comunque semipresidenziale, quindi una volta eletto il presidente, poi ci sarebbero le elezioni legislative. E bisogna vedere se l'Assemblea nazionale che cosa succederà, ha la forza per avere una maggioranza assoluta all'Assemblea nazionale, oppure no, non avrebbe la forza di avere una maggioranza, e quindi dovrebbe ricercare accordi, non so, con la destra repubblicana o con il centro, oppure la sinistra, non so, potrebbe fare una coalizione e magari vincere le legislative. È davvero una delle questioni più complesse, perché nessuno ad oggi è in grado di dire se il vincitore delle presidenziali potrà contare su una maggioranza presidenziale come c'è stato nel passato, perché ormai siamo in un'altra epoca, e il paese è diviso in tre blocchi.
0: Ecco, sinistra... ma da quel punto di vista esiste una sensibilità anche a destra, in fondo anche lo stesso Bardellano è figlio di quelle periferie.
1: Sì, esiste questa sensibilità e comunque in qualche modo, se vuoi, Marine Le Pen si è sempre presentata come la candidata dei quartieri popolari, ma non di quartieri popolari delle banlieue, ecco. parlano di popoli diversi, i quartieri popolari urbani sono sempre stati più vicini ovviamente alla France Insoumise, perché c'è comunque anche un retroterra magari migratorio che certamente non vede in
0: e anche piena. Perché sono quelli che oggettivamente lavorano di più sul territorio, probabilmente
1: sicuramente nella periferia urbana sono più presenti, è presente LSI, è sicuro. Sì.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Marco Micheli per questa chiacchierata, lo lascio il suo impegno e invito anche lui, scrive su Italy, quindi a leggere i suoi articoli. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie mille Barbara, a presto, ciao.
0: Allora, abbiamo sentito un po' cosa sta accadendo in Francia, io direi di fare una pausa e poi ritornare, andiamo negli Stati Uniti, ecco, dove è in corso, è iniziata già in qualche modo la campagna, ecco, per quelle che sono le elezioni di midterm, ma ne parliamo nella terza parte.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: E dalla Spagna e dalla Francia andiamo adesso negli Stati Uniti, ecco dove si avvicinano le elezioni di midterm, ossia di metà mandato, ecco un appuntamento importante per i presidenti americani, ecco che a metà del loro mandato, ecco, si ritrovano in qualche modo sottoposti a questa sorta di giudizio sull'operato dell'amministrazione in carica e che li può portare, ecco, avere un congresso più favorevole oppure avere un'opposizione più forte. Anche in America ci si avvicina, Donald Trump si avvicina a questo momento e per capire come potrebbero andare le cose, anche se è sempre complicato ormai, ecco, fare previsioni, abbiamo con noi Stefano Rizzo, al quale do il bentornato. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a te, Barbara.
0: Allora, questo appuntamento, che è un appuntamento tradizionale, che penso sia complicato, no? Più di altre volte capire un po' dove tira l'aria.
1: Beh, sì, intanto è complicato perché il sistema politico-istituzionale americano è l'unico al mondo in cui si vota ogni 2 anni per il Parlamento, non c'è nessun Parlamento che possa. Questo ha tutta una serie di implicazioni che è facile immaginare. Appena eletti, i deputati sono di nuovo in corsa per raccogliere fondi e per la campagna elettorale dell'anno successivo. Ma questo è un difetto, o se volete, una caratteristica piuttosto originale del sistema americano, che è una costante. Dicevi appunto che il presidente, dopo i primi 2 anni del suo mandato, perché questi si chiamano midterm, come hai detto giustamente, perché stanno a metà, per l'appunto, del termine, vale a dire del mandato del presidente, che è stato eletto nel 24, scadrà nel 28 e quindi a metà mandato, term, appunto, dicono gli americani, ci sono queste elezioni. Di solito vanno male per il presidente in carica perché l'oscillazione dell'opinione pubblica è tale per cui dopo i primi 2 anni c'è sempre un calo anche rispetto al partito che ha eletto il presidente, c'è sempre un calo. È successo innumerevoli volte, è successo a partire dal 2000 con Bush, e poi con Obama, e poi con Biden, e poi con lo stesso Trump nel 2018, la prima volta. Lui fu eletto la prima volta nel 2016, poi nel 2018 ci furono le elezioni di midterm e in genere in queste elezioni il presidente che aveva conquistato presidenza, maggioranza alla Camera e al Senato, continua ovviamente a rimanere presidente perché non deve avere, come sappiamo, la fiducia del Congresso, ma perde la maggioranza o della Camera o del Senato o di tutti e due. Ed è questo che si profila in questo momento, per Trump alle prossime elezioni del 3 novembre.
0: Ecco, elezioni nelle quali tra l'altro si votano anche altre, no, figure come governatori, referendum, quindi so, è una cosa in
1: Mamma
0: base agli
1: mia.
0: stati, è una cosa complessissima, che però ecco, in qualche modo risente, no, di quello che è il clima generale e da ambo le parti mi sembra che la situazione sia abbastanza confusa.
1: Sì, intanto un'annotazione su quello che dicevi. Anche perché ha poi delle implicazioni su una polemica di questi giorni, come al solito sfruttata in maniera molto, diciamo, triviale, se vogliamo, dal presidente, cioè quella del voto degli stranieri. Le elezioni americane, sia quelle di midterm che quelle presidenziali, in realtà sono centinaia di diverse elezioni. comunali, per i governatori, per le assemblee degli stati, il Senato dello Stato, la Camera dello Stato, il Senato federale, la Camera federale, e poi per una serie di figure elettive. Sì, il sistema americano è molto...
0: E anche referendum sugli argomenti, ad esempio le Washington DC voteranno per vietare o meno il foie gras.
1: Esatto, sì, è vero, non l'avevo appena visto. Sì, e poi il referendum e una miriade di cariche ulteriori, come quella di procuratore dello Stato, no? Che viene eletto, un giudice che viene eletto, e così via. Sono tantissimi. Che implicazioni ha questo? Che alcune persone che non possono votare nelle elezioni federali, perché non sono cittadini americani, però possono votare nelle elezioni locali, perché sono residenti legittimi. Da qui l'accusa che Trump ha lanciato sui brogli e sul fatto che si fanno votare i non cittadini. Quindi sì, la situazione è estremamente complicata, è piena di polemiche che non si erano, devo dire, a questo livello mai viste, almeno fin dal 2020, da quando Trump perse le elezioni per Biden e incominciò a gridare alla luna broglio, broglio, broglio, e da allora non ha mai smesso. Sono 6 anni che non fa che dire che quelle elezioni erano state truccate. Pensa che ha mandato recentemente gli uffici della sicurezza nazionale, il DHS, il Department of Homeland Security, migliaia e migliaia di agenti negli stati per rivedere le liste elettorali. Ora, se c'è una cosa che è scritta molto chiaramente nella Costituzione, è che a gestire le elezioni sono i singoli stati, non è il governo federale. Però lui ha mandato questi funzionari governativi federali a controllare le liste, e ne ha fatto un elenco dicendo a gran voce, il segretario del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, che ben 270.000 avevano votato illegalmente nel 2020, 270.000 in solo 4 stati. Questo 270.000 si è ridotto a 16.000, e poi a 185 che hanno mandato allo Stato del Nevada, e lo Stato del Nevada, peraltro fatto da dove il segretario dello Stato è un funzionario pubblico, ha risposto piccato, dice: guardate, li abbiamo controllati, sono tutti e 185 cittadini americani. Insomma, di polemiche in polemiche, ci si avvicina ad elezioni che saranno, questo è sicuro, molto molto contestate.
0: Ecco, anche perché lui ci lavora da tempo, no? Ad esempio ha fatto in modo che in alcuni stati fossero ridisegnati le circoscrizioni elettorali.
1: E certo, le sta provando tutte, diciamo. La prima appunto è questa: fin dall'anno scorso lui ha ordinato, naturalmente è un modo di dire perché non può, in teoria non potrebbe, però ha ordinato a un suo fedele alleato, il governatore del Texas, di fare il gerrymandering nel suo stato. Ora, è una questione complicata che ogni volta è difficile da spiegare. Il fatto è questo: ogni 10 anni negli Stati Uniti c'è il censimento della popolazione, che serve appunto a far sì che poi dopo i singoli distretti, ben 435 sono i distretti e altrettanti i deputati che vengono eletti, rispecchino più o meno il numero di abitanti, e si fa ogni 10 anni. Però alcuni stati possono farlo anche 10 anni, però alcuni stati possono farlo anche tra

0: spostando i confini da un distretto all'altro e creandone di nuovi, potevi eliminare alcuni distretti che attualmente sono prevalentemente democratici e rendere il Texas, che è già tutto rosso, cioè repubblicano, a larga maggioranza repubblicano, renderlo tutto repubblicano. Quindi togliendo quei pochi seggi, il Texas è un grande stato con quasi 30 milioni di abitanti, e renderlo praticamente, portarlo tutto in mano ai repubblicani. Alla guerra, ha risposto il governatore della California democratico, Newton, e ha detto: ah sì, allora lo facciamo anche noi. E hanno fatto il redistricting alla rovescia, ovviamente, siccome la California è democratica, hanno ridisegnato i distretti in modo da abolire quasi tutti i distretti in cui i repubblicani potevano avere la possibilità di conquistare qualche seggio, e questo è avvenuto in una dozzina addirittura di stati. A che punto siamo? Ma al momento ci hanno guadagnato i repubblicani, che sono più furbi e più abili in questo tipo di operazioni, però diciamo che sono grosso modo alla pari. E questa è soltanto una delle interferenze nel processo elettorale che ha messo in piedi Trump per cercare di vincere ad ogni costo le elezioni, perché si rende conto che effettivamente è in difficoltà. Lui l'ha detto chiaramente in un comizio: dobbiamo vincere queste elezioni perché altrimenti io finisco sotto impeachment. Perché se sia la Camera che il Senato hanno la maggioranza democratica, insomma, sotto processo questa volta lui ci va.
1: Ecco, ma diciamo che i democratici però ci mettono anche del loro, no? Adesso scegliere i candidati col sistema delle primarie, come spieghi bene anche tu in un articolo da Treccani, ecco, non è così, non è stato così semplice.
0: Ma sai, qui ritorniamo a un dilemma che credo affligge o comunque rende difficile le scelte politiche in tutte le democrazie occidentali. Da una parte c'è l'insoddisfazione della maggior parte della popolazione per come vanno le cose, ma non soltanto negli Stati Uniti, dove appunto il gradimento di Trump è a livelli bassissimi, ma in molti paesi europei, per l'economia, per il prezzo della benzina, il costo della casa. Parlavate prima per le scuole della Francia e della Spagna e così via. E quindi la richiesta di cambiamento. Allo stesso tempo, cambiamenti troppo radicali, dice qualcuno, dicono gli analisti, possono allontanare gli elettori più moderati. E questo è particolarmente vero, o può, diciamo, verificarsi in modo particolare in quei sistemi maggioritari a collegio uninominale, come è negli Stati Uniti e in Inghilterra. In altri termini, io faccio le primarie in un dato distretto, le vince un candidato molto aggressivo che vuole tante belle cose, istruzione universale, case per tutti, trasporti gratuiti e chi ne ha più ne metta, poi però quando si va al voto la maggior parte della gente dice: beh no, queste sono cose un pochino eccessive, e vota il candidato dell'altro partito che è più moderato. Questo è un dilemma che affligge, diciamo, ormai tutte le democrazie occidentali, almeno dagli anni di Clinton, cioè dalla cosiddetta terza via, da questo progressismo moderato, eccetera, e dalla quale anche gli Stati Uniti non stanno uscendo. Sì, La situazione in questo momento è questa: un certo numero cospicuo di giovani, brillanti candidati democratici di sinistra, che si definiscono socialisti democratici,

0: hanno vinto le primarie e dall'altra parte l'establishment democratico dice sì, avete vinto le primarie, ma riuscirete a vincere le elezioni generali? Qui c'è un semplice calcolo. Le primarie si vincono con poche migliaia di voti, le elezioni generali in un distretto invece si vincono con centinaia di migliaia di voti, e quindi per vincere le primarie bastano pochi elettori motivati e anche ben finanziati. Per vincere le elezioni generali è già più complicato. Questo è il grande dilemma oggi, anche perché la partita tra democratici e repubblicani si gioca su una manciata di voti, che dico, sulle dita di una mano, pochi voti, 5 seggi al Senato, 4 seggi alla Camera cambierebbero la maggioranza. Quindi se i democratici dovessero perdere perché sono stati troppo di sinistra, sarebbe una catastrofe. Tieni conto che, aggiungo solo questo, scusa se vado troppo per le lunghe, che la polarizzazione che ormai ha pervaso tutte le democrazie occidentali c'è ovviamente anche negli Stati Uniti. E la stragrande maggioranza degli elettori repubblicani continua a appoggiare i repubblicani, un po' meno, ma la grande maggioranza. E lo stesso i democratici, che sono scontenti del Partito Democratico, ma continuano ad appoggiarlo. Tutto dipenderà quindi da cosa fanno i cosiddetti indipendenti, che sono circa un terzo dell'elettorato, quelli che non sono né repubblicani né democratici, che non sono iscritti a nessuno dei due partiti. Al momento i democratici hanno una larga maggioranza di favorevoli tra gli indipendenti, ma il punto è di nuovo questo: se le loro proposte fossero troppo radicali, che cosa faranno gli indipendenti, che per definizione sono anche moderati? Si terrà col fiato sospeso, ecco, fino al 3
1: anche settembre. Perché Trump, no, cercherà di far salire un po' la pressione, no? Già adesso parla di Insurrection Act, di quindi militarizzare le elezioni per presunti, ecco, pericoli alla sicurezza nazionale.
0: Ma sì, da questo punto di vista c'è da rimanere allibiti. Io sono un attento, non so quanto capace, ma sicuramente attento e costante osservatore di politica americana da una trentina di anni, non ho mai visto una situazione del genere. Un paese come gli Stati Uniti, che hanno la più antica tradizione elettorale democratica, l'Inghilterra è venuta prima, ma era non era un suffragio universale. Sono gli Stati Uniti che hanno inventato il suffragio universale fin dal 1838, quindi
1: hanno inventato anche la figura del presidente, tra l'altro.
0: È anche la figura del presidente, che non doveva essere un re, non vogliamo i re. Naturalmente tutto questo ha significato anche una torsione verso una forma di autoritarismo di tanto in tanto, ma mai con queste caratteristiche così evidenti, e soprattutto mai il sistema elettorale in nessun altro paese, salvo i paesi di nuova o nuovissima democrazia del terzo mondo, si sono trovati con sistemi elettorali così sgangherati, così pieni di incertezze, dove c'è bisogno di stuoli di avvocati che devono andare a controllare, dove le polemiche sicuramente anche questa volta saranno infinite. Ci saranno tra poche settimane le elezioni in Spagna, e poi in Francia, e poi in Italia, nessuno immagina che possa succedere qualcosa del genere. Di quello che succederà invece negli Stati Uniti, con appunto i funzionari statali che vanno a controllare, con l'esercito che in qualche modo minaccia con la sua presenza, insomma c'è un clima piuttosto brutto in questo momento. L'ultima trovata di Trump era stata quella di vietare il voto per posta, che ha una lunga tradizione in alcuni stati, è anche l'unica forma di voto, naturalmente molto controllato, con codici a barre e così via. Lui stesso, Trump, in passato ha sempre votato per posta, ha provato a vietarlo sostenendo che era fonte di brogli. La Corte Suprema in questo caso lo ha bocciato dicendo che è materia che non riguarda il governo federale ma riguarda gli stati, però lui ci riprova con un'ordinanza eccetera. Ne vedremo delle belle da questo punto di vista. La questione però di fondo è questa: la situazione economica, politica, sociale in genere negli Stati Uniti è sicuramente insoddisfacente da tanti punti di vista: scuola, sanità, le guerre e così via. Queste elezioni dovrebbero servire a in qualche modo cambiare rotta, per questo sono molto importanti, cambiare rotta anche rispetto a quello che tutti considerano un presidente un po' fuori di testa, a dir poco, insomma, ormai molto chiuso nel proprio egocentrismo. Sta succedendo quello che era successo con le elezioni di George Bush, che portarono alla vittoria di Barack Obama nel 2008, e in cui moltissimi repubblicani, invece di chiamare il presidente a tenere i comizi e a sostenerli, lo tenevano a distanza come la peste, perché la sua presenza li danneggiava invece che favorirli. Sono molti gli stati in cui candidati repubblicani, dal Wisconsin al Michigan, al Texas, in cui per la prima volta in più di 30 anni potrebbero vincere i democratici, sia in Texas che in Alaska, e i candidati repubblicani ci tengono a prendere le distanze da Trump, dalla guerra, dal prezzo della benzina, da queste cose. Quindi quello che era un brand, un marchio che tirava e che dava forza, adesso molto meno o forse per nulla.
1: Allora, io ringrazio molto Stefano, vi chiuderei con una battuta che probabilmente tutti rimpiangono in qualche modo: George Bush Jr., no? Dopo Trump, ecco, in qualche modo abbiamo tutti nostalgia di lui.
0: Effettivamente. No, io chiuderei con un'ultima battuta che appunto ci riporta a quegli anni di Clinton. It's the economy, stupid. Quando un consigliere di Clinton, uno stratega, disse: guardate che sì, possiamo fare complicati discorsi politici, ma poi alla fin fine la gente va a votare non con i piedi ma con le tasche, ed è l'economia che interessa alla gente che poi li spinge ad cambiare o di qua o di là. It's the economy, stupid.
1: Allora, grazie Stefano e buona giornata.
0: Anche a te Barbara, allora, e ai tuoi ascoltatori.
1: Con questa massima, che credo che valga per tutti gli stati, chiudiamo questa parte per poi ritornare, ecco, tornare qua nel vicino Friuli Venezia Giulia, ma anche in Slovenia, per parlare di un progetto con le scuole, questa volta mette in scena, ma ne parliamo nella ultima parte dei Divergenti.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi ricordo che nella notte tra giovedì e venerdì, a partire dalle 21 di giovedì 8 ottobre fino alle 6 del mattino di venerdì 9 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in entrata in direzione Milano. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Consiglio comunale di Pirano, ultima seduta guardando all'approvvigionamento idrico a Fiesso e alla difesa del centro storico. Il premier Janša oggi a Spalato per il vertice dei paesi UE del Mediterraneo. Secondo giorno di voto anticipato in vista del referendum day di domenica. RTV Slovenia con un concerto comune di 8 programmi, tra cui Radio Capodistria, appuntamento alle 16. Israele commemora le vittime del 7 ottobre di 3 anni fa. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.
0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio in questa ultima parte dei Divergenti, sempre con Barbara Costamagna, e passiamo a parlare di un appuntamento che ormai ci accompagna da parecchi anni e che riguarda le scuole di questo territorio transfrontaliero e anche alcune scuole della comunità nazionale italiana. Torniamo a parlare infatti di questa volta Metti in Scena, ecco, questo progetto che ormai ha più di 20 anni e che continua a portare l'arte nel mondo, ecco, dell'educazione, e l'ideazione, la direzione artistica di questa importante manifestazione di Lorena Matic, alla quale do il bentornato. Buongiorno Lorena.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Come dicevamo, la 22esima edizione di questa rassegna espositiva e anche dei laboratori, ecco, dei quali ci parlerai, che fate con i ragazzi. Magari spieghiamo, per chi non avesse mai sentito parlare di questo progetto, di che cosa si tratta a grandi linee.
1: Sì, allora, questa volta Metti in Scena, e quest'anno mettiamo in scena l'Aurora con il sottotitolo Il Principio, è una rassegna espositiva che tocca diverse città e si conclude proprio con l'interpretazione del tema da parte dei ragazzi con la mostra che realizzeremo a febbraio nello spazio espositivo della comunità Santorio. Il tema viene sempre interpretato da più punti di vista. Per quanto riguarda la scienza, è stata realizzata una mostra che parla proprio del fenomeno luminoso, la luce un po' prima del sorgere del sole, che però è anche metafora di inizio e di rinascita. Poi c'è la mostra d'arte contemporanea che abbiamo inaugurato da poco al Museo Mucca di Monfalcone, dove portiamo degli artisti che si relazionano con linguaggi diversi per parlare proprio di questo tema. Quindi tra identità e vulnerabilità abbiamo parlato dei paradossi del quotidiano. E da ultimo ci sarà il 22 di ottobre la mostra fotografica al Kulturnidom di Gorizia, dove invece il centro è proprio la fotografia. Mettiamo in relazione la fotografia storica contemporanea, e quest'anno abbiamo coinvolto anche i non vedenti che hanno realizzato degli scatti con altre sensibilità. Contemporaneamente, come ogni anno, realizziamo i laboratori all'interno delle scuole, e quest'anno abbiamo scelto l'artista Carmine Calvanese, che è un artista di Vittorio Veneto, che tra virgolette distrugge l'immagine in una società che è saturata proprio da tantissime immagini, quindi si perde quasi il senso dell'immagine, e lui le nasconde e le trasforma in opere scultoree. Questo abbiamo fatto proprio al Ginnasio Calli di Capodistria, questo incontro con questa, abbiamo parlato delle sue opere, di come lui elabora e che materiali utilizza, ma abbiamo fatto proprio una prova pratica, abbiamo fatto vedere come da un'opera bidimensionale questa diventa tridimensionale e scultura, con tutta una serie di domande che hanno incuriosito anche i ragazzi. E prossimamente ci approcceremo anche con gli studenti della Pietro Coppo di Isola.
0: Ecco, gli studenti, dicevamo, della comunità nazionale italiana, ma non solo, no? Perché il vostro progetto coinvolge centinaia e centinaia di studenti.
1: Esatto, vengono coinvolte le scuole del Friuli Venezia Giulia e anche il Collegio del Mondo Unito, che è una scuola internazionale che ha sede proprio Arduino Urisina, dove arrivano studenti che hanno nazionalità di tutte le parti del mondo.
0: Ecco,
1: dopo queste mostre che suggeriscono degli spunti ai ragazzi, c'è la parte realizzativa a loro. Difatti c'è questo concorso artistico internazionale che li vede interpretare il tema usando qualsiasi linguaggio che sentono più appropriato alla loro poetica.
0: Ecco, e qui è la parte, diciamo, attiva dei ragazzi, che però già capendo, no, parlando delle due scuole che sono coinvolte della comunità nazionale, non sono tutti diciamo vicini al mondo dell'arte, no? Perché non ci sono solo licei artistici o scuole dove comunque,
1: esatto,
0: si fa dell'arte,
1: esatto,
0: uno studio.
1: L'idea è proprio quella di stimolare la creatività, quanti modi ci possono essere per interpretare un tema, una creatività che poi in un futuro, se uno non si approccerà al mondo dell'arte, al mondo più creativo, è applicabile in qualsiasi ambito. Quindi sviluppiamo anche un pensiero critico e un pensiero creativo. E con i ragazzi alla fine di febbraio al Teatro Miela scopriranno chi sono i vincitori di questo concorso. Ci sono diverse sezioni dove ognuno può partecipare col disegno, la fotografia, il video, la scultura, come lui crede, e la giornata dedicata a loro è proprio un evento dove prima non sanno se riceveranno un premio o se invece saliranno sul palco per far vedere la loro opera e ricevere questo premio, e poi l'opera sarà esposta, come si diceva, al Palazzo Gravisi Butorai di Capodistria.
0: Ecco, la cosa interessante è che spesso a vincere sono anche ragazzi che provengono da istituti che, come dicevamo, non hanno niente a che fare con l'arte.
1: Esatto, questo succede spesso effettivamente, perché sicuramente la tecnica ha un peso, ma quello che ci interessa di più è proprio il pensiero che ha portato all'elaborazione del progetto che presentano.
0: Ecco, la cosa molto interessante dei vostri progetti è il fatto che comunque si insegna ai ragazzi anche avere uno sguardo sull'arte che è più aperto e comparativo, no? Come dicevamo, si parla di scienza, no? Con questo appuntamento che avete avuto al Museo Sartorio, dove c'è stata una conferenza introduttiva di un astronomo, no? Che ha parlato del fenomeno dell'aurora, però si parla anche di mito, no? Perché nei vari temi ritornano anche tutta una serie di miti.
1: Certo, sì. Questo si identifica proprio come progetto transfrontaliero, è sostenuto dalla regione, prodotto dall'Associazione Culturale Opera Viva, ma gode proprio di collaborazioni transfrontaliere come la Fondazione Casali di Trieste, ma l'Unione Italiana, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è proprio l'ente che ci suggerisce il percorso espositivo per la mostra scientifica, la CAN di Pirano, la ZKB, e poi collaborazioni di tutti gli spazi come Comune di Trieste, Monfalcone, Kulturnidom, CRAF, Obiettivo Immagine. Insomma, ci sono tanti partner che in diverso modo ci aiutano alla realizzazione di questo. Sì, i titoli delle mostre sono proprio, si avvicinano al mito, il fuoco di Prometeo, perché la luce e quindi l'energia impatta fortemente sulla terra, e quindi la conferenza ha introdotto l'immagine in mostra, che sono opere d'arte proprio della natura e quindi permettono di comprendere meglio che cosa si sta vedendo. Il tallone di Achille è la mostra d'arte contemporanea, perché abbiamo voluto mettere in relazione proprio l'uomo e l'ambiente e quanto la presenza dell'uomo possa essere vulnerabile nel voler controllare l'ambiente circostante, quindi la natura o dove si vive. E la mostra fotografica invece vuole cogliere, dal titolo Gli occhi di Argo, vuole cogliere attraverso autori storici, autori contemporanei, ma anche chi non vede, quindi persone non vedenti o ipovedenti, un momento di quotidianità attraverso diverse sensibilità e diversi sguardi.
0: Ecco, parlavi di chi non vede, perché a questa mostra partecipano anche i soci dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, no? Da questo punto di vista voi avete già anche esperienze pregresse, no? Mi sembra che ci fosse anche stato un artista, no? Che ha portato la sensibilità.
1: Sì. Certo, lo scorso anno avevamo Luca Angelina, che è uno scultore non vedente, proprio nella mostra di arte contemporanea, e con loro, affiancati ognuno da un fotografo, abbiamo sperimentato una cosa che avevamo già fatto, l'idea di far scattare delle fotografie attraverso altre sensibilità come il suono, il rumore, oppure altre cose che loro colgono. Abbiamo voluto proprio vedere che cosa vedono che noi non vediamo, e quindi in mostra ci sarà anche un incontro con un fotografo e un videomaker che introdurrà proprio come nasce un servizio fotografico, proprio perché la mostra è fotografica, come nasce la realizzazione di un video, e quindi oltre all'inaugurazione della mostra ci sarà anche un momento di, chiamiamolo, un po' più didattico e di apprendimento.
0: Ecco, in breve diciamo, questo è il progetto che si concluderà, no, il prossimo anno, giusto? Qui proprio, certo, a Capodistria, dicevi.
1: Esatto, perché la premiazione del concorso ci sarà il 29 gennaio e poi verso metà febbraio avremo la mostra dei giovani autori che si conclude a metà marzo con la presentazione anche del catalogo, perché realizziamo sempre una pubblicazione che contiene tutte le tappe dei progetti con i vari protagonisti.
0: Tanti altri progetti, ecco, oltre a questa volta Metti in Scena, proseguite anche con quelle che sono altre proposte che state portando,
1: sì,
0: avanti in questi anni.
1: Sì, quest'anno avremo il 10 di novembre, ci stiamo proprio lavorando adesso, avremo uno spettacolo che si intitola La Materia Oscura, dove abbiamo voluto coinvolgere l'attore non vedente Gianfranco Berardi della compagnia Berardi Casolari. Abbiamo coinvolto un coro di afasici, persone che hanno avuto la compromissione del linguaggio a seguito di un ictus, e persone non vedenti, per raccontare la nuova umanità da chi non vede e da chi non parla. Contemporaneamente stiamo lavorando anche a un altro progetto che vuole ricordare gli 80 anni della strage di Vergarolla, e in questo caso coinvolgiamo la scuola di Pola, e quindi ci sono anche diverse associazioni che proprio seguono tutto l'aspetto storico dei nostri territori, e avremo un evento importante ad aprile che comprende uno spettacolo, comprende una mostra, e nel frattempo, prima di arrivare all'evento conclusivo, ci saranno diverse conferenze nelle varie scuole.
0: Allora, seguiremo anche questo sicuramente, no? Questo appuntamento, anche perché coinvolge, diciamo, parecchio anche la comunità nazionale italiana, no? Questo, logicamente, questo tema di Vergarolla. Grazie mille, Lorena, e buon lavoro.
1: Grazie mille a voi e buon ascolto a tutti.

E con questa canzone siamo giunti alla conclusione di questa puntata dei Divergenti. Non mi resta che ringraziare il tecnico dall'altra parte del vetro, ringraziare voi ascoltatori e rimandarvi alla prossima settimana, sempre con i Divergenti, sempre su Radio Capodistria. A risentirci, a presto.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa occidentale staziona una debole area ciclonica, un campo di alte pressioni interessa ancora i Balcani e si sposta verso est. Venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e gradualmente più umida, previsioni. Questo pomeriggio ancora bel tempo su gran parte del paese, nuvolosità accentuata sul litorale e le regioni interne con deboli precipitazioni sparse. A nord-est soffierà vento sud-occidentale, temperature massime da 18 a 24. Domani piogge in rafforzamento all'ovest, si estenderanno gradualmente verso la Slovenia orientale, possibili temporali al sud, soffierà vento sud-occidentale scirocco lungo la costa, in rafforzamento nel corso della giornata, temperature minime da 9 a 17, massime da 16 a 23. Nella notte tra giovedì e venerdì ancora precipitazioni che cesseranno gradualmente venerdì mattina a partire dalle regioni settentrionali. Soffierà vento dai quadranti orientali, bora nel litorale, temperature in lieve calo. Sabato parzialmente sereno con nebbia mattutina in pianura. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, rallentamenti in ambo le direzioni sulla A1 Capodistria-Lubiana nei pressi del cantiere di Postumia, sempre per lavori all'altezza della rotatoria di Belvedere, incolonnamenti sulla regionale Isola Strugnano in entrambe le direzioni. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria, vediamo i titoli delle notizie. Consiglio comunale di Pirano, ultima seduta guardando all'approvvigionamento idrico a Fiesso e alla difesa del centro storico. Il premier Janša oggi a Spalato per il vertice dei paesi UE del Mediterraneo. Secondo giorno di voto anticipato in vista del referendum day di domenica. La nave scuola Palinuro della Marina Militare Italiana attesa oggi nelle acque slovene per una sosta di 3 giorni nel porto di Capodistria. RTV Slovenia con un concerto comune di 8 programmi tra cui Radio Capodistria, appuntamento alle 16. Israele commemora le vittime del 7 ottobre di 3 anni fa. Ultima seduta del Consiglio Comunale di Pirano, via libera al finanziamento cittadino del progetto da 75 milioni di euro per l'approvvigionamento idrico regionale, avviato anche lo studio per il futuro di Fiesso, mentre dopo il caso di Palazzo Trevisini il Comune lavora nuove regole per proteggere il centro storico. Barbara Costamagna.
2: Il Consiglio Comunale di Pirano ha dato il via libera a 2 importanti progetti e ha avviato una riflessione sulla tutela del centro storico. I consiglieri hanno approvato la quota di investimento a carico del Comune per il potenziamento dell'approvvigionamento idrico regionale. Il progetto complessivo per l'intero litorale vale circa 75 milioni di euro, IVA inclusa. La parte di Pirano ammonta a 16,36 milioni, di cui circa 10 dovrebbero arrivare da finanziamenti europei e statali. Si interverrà su rete, fonti di approvvigionamento e infrastrutture esistenti per ridurre le perdite d'acqua e garantire maggiore sicurezza nei periodi di forte consumo e di siccità. Il Consiglio ha inoltre approvato l'avvio di un piano programmatico per l'area di Fiesso dopo le polemiche dei mesi scorsi sulla possibile vendita di terreni comunali, poi annullata. Il piano valuterà diverse destinazioni, usi pubblici, spazi verdi, tutela ambientale, attività ricreative ed educative. Nessuna scelta definitiva quindi, ma solo una fase di studio. Infine, dopo il caso di Palazzo Trevisini, il Comune intende introdurre nuove regole che potrebbero limitare la trasformazione degli edifici storici in appartamenti turistici o residenziali. Il consigliere Davor Impetaros ha criticato il mancato esercizio del diritto di prelazione, ma il sindaco ha parlato di costi troppo elevati per l'acquisto e la gestione. Per ora nessuna restrizione, mancano ancora gli strumenti urbanistici e giuridici.
1: Il primo ministro Janez Janš partecipa oggi al vertice Med-9 di Spalato, ospitato dal premier croato Andrej Plenković. L'appuntamento rappresenta il culmine della presidenza croata del gruppo dei 9 stati membri dell'Unione Europea del Mediterraneo e, secondo il governo di Zagabria, i leader discutono principalmente di sicurezza, migrazione ed energia. Il Med-9 è un gruppo informale che riunisce un terzo degli stati membri dell'UE, Slovenia, Croazia, Italia, Francia, Spagna, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo. È stato istituito nel 2013 con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il coordinamento sulle questioni di attualità nell'Unione Europea e nel Mediterraneo. La Slovenia vi ha aderito insieme alla Croazia nel 2021.
0: Referendum Day. La Slovenia sceglie.
1: Secondo giorno di voto anticipato in Slovenia in vista dei 4 referendum in programma domenica 11 ottobre. Gli elettori che domenica saranno impossibilitati a recarsi alle urne potranno votare dalle 7 alle 19 in uno dei 99 seggi allestiti in tutti i collegi elettorali del paese. Non è necessario prendere appuntamento per votare, è sufficiente presentare un documento di identità. Gli elettori possono verificare online, inserendo i dati della propria residenza permanente, la sede assegnata per il voto anticipato e per quello ordinario. Il voto anticipato sarà possibile anche domani. Ricordiamo che il primo giorno hanno votato 21.277 elettori, ovvero l'1,25% degli aventi diritto. La nave scuola Palinuro della Marina Militare Italiana è attesa oggi nelle acque slovene per una sosta di 3 giorni nel porto di Capodistria. Il veliero, impegnato nella campagna di istruzione 2026, sarà aperto alle visite del pubblico nella giornata di domani. Sentiamo Beatrice Zizza.
3: La nave scuola Palinuro della Marina Militare Italiana sarà ormeggiata nel porto di Capodistria fino al 9 ottobre, con una giornata di visite a bordo prevista domani. Per la Palinuro si tratta di un ritorno in città dopo 9 anni. L'ultima sosta a Capodistria risale infatti al 2017. La Palinuro è impegnata principalmente nella formazione degli allievi sottufficiali della scuola di Taranto. Durante le campagne di istruzione annuali, gli allievi trascorrono a bordo diverse settimane affrontando la loro prima esperienza di navigazione. È un programma che comprende attività marinaresche, sicurezza, condotta della navigazione e formazione etico-militare. Accanto alla formazione, la nave svolge anche un ruolo di rappresentanza, contribuendo alla proiezione dell'immagine della Marina Militare Italiana all'estero. È in questo quadro che si inserisce anche la sosta a Capodistria, considerata un'ulteriore occasione per rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Slovenia. Varata nei cantieri navali di Nantes in Francia nel 1934 e acquisita dalla Marina Militare Italiana nel 1950, la Palinuro naviga da oltre 70 anni come nave scuola. Il suo motto è «Con il favore dei venti». Durante la permanenza a Capodistria sono previste anche alcune attività istituzionali e protocollari. L'equipaggio, guidato dal comandante Francesco Carriero, incontrerà tra gli altri l'ambasciatore d'Italia in Slovenia Giuseppe Cavagna e la console generale d'Italia Capodistria Simona Ciuffoni. Il veliero sarà inoltre aperto alle visite del pubblico domani 8 ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
1: Radio Capodistria sarà oggi alle 16 protagonista di un concerto che sarà trasmesso in contemporanea dalle 8 emittenti radio di RTV Slovenia. L'iniziativa è nata per evidenziare una volta di più il fatto che le 8 emittenti non sono radio a sé, ma sono 8 programmi radiofonici di Radio Slovenia. Franco De Stefani.
4: Radio Capodistria ha una tradizione alle spalle, un proprio pubblico di ascoltatori fedeli, ma al contempo fa parte della rete degli 8 programmi radiofonici di Radio Slovenia. 8 emittenti che spesso si uniscono in iniziative comuni, e quello di questo pomeriggio vedrà in onda un evento che le vedrà coinvolte tutte insieme contemporaneamente. Il grande concerto radiofonico dal titolo Sintonizzati e Accordati offrirà nell'arco di un'ora nel pomeriggio un vero e proprio arcobaleno di generi musicali e di interpreti, 120 per la precisione, che senza i programmi di Radio Slovenia, ormai prossima al secolo di attività, sarebbe difficile poter ascoltare. Il concerto verrà trasmesso in diretta contemporaneamente dagli studi di Capodistria, Lubiana, Maribor e Lendava su tutti i programmi delle 8 emittenti, la rete di Radio Slovenia. Durante il concerto si esibiranno la Big Band e l'Orchestra Sinfonica di RTV Slovenia, il gruppo Allostari, Mia Znidarsic, il gruppo vocale Krasnik del Carso, Tommy Meglic e Neitz Skofic, l'ensemble Wi Muravidek, Petra Widmar e Tadej Tomšić, Piero Pocecco e i Geistni Musicanti. Il caporedattore di Radio Capodistria, Alio Šacuravič, al riguardo, ha evidenziato che si tratta di un'iniziativa senz'altro positiva, perché fa vedere a tutti gli ascoltatori che all'interno di RTV Slovenia vi sono anche le radio che hanno la loro importanza e che hanno una forte voce in capitolo, e che quindi non esistono solo le reti televisive pubbliche sulle quali spesso sono puntati tutti i riflettori.
1: La legge sulla prevenzione, attualmente in fase di elaborazione da parte del Ministero della Salute, andrebbe a sostituire la legge sulla limitazione del consumo di alcol, nota come legge Keber, e prevede anche la possibilità di abrogare la legge sulla limitazione dell'uso di tabacco e altri prodotti. La bozza di legge non ancora ufficiale, di cui siamo venuti in possesso in via non ufficiale, non include alcune misure attualmente in vigore. Verrebbero eliminati il divieto di vendita di alcolici tra le 21 e le 7 presso le stazioni di servizio e nei negozi, e il divieto di vendita di superalcolici prima delle 10 nei ristoranti. La vendita di alcolici sarebbe consentita nelle scuole al di fuori dell'orario scolastico.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Numerose le cerimonie commemorative oggi in Israele in occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas avvenuto il 7 ottobre 2023. Con un minuto di silenzio i familiari hanno ricordato le vittime nel luogo dove si teneva il festival musicale Nova, preso d'assalto da Hamas, che uccise più di 370 persone e catturò decine di ostaggi. L'attacco, lo ricordiamo, scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
6: In occasione dell'anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, nel quale i combattenti del movimento palestinese uccisero 1200 persone, per la maggior parte civili, e catturarono circa 250 ostaggi, oggi in Israele si tengono numerose cerimonie. Alle 6:29, ora locale, momento in cui 3 anni fa ebbe inizio l'attacco, si è svolta una cerimonia presso il kibbutz di Kfar Aza, dove i membri del movimento islamista palestinese uccisero 64 residenti e rapirono 18 persone. I familiari delle vittime stanno preparando per questa sera anche un raduno in un parco a Tel Aviv. Il terzo anniversario dell'attacco di Hamas viene commemorato in un contesto di massime misure di sicurezza e inoltre segnato dalle imminenti elezioni parlamentari che si terranno tra 3 settimane e dal recente sventato attacco contro un aereo passeggeri diretto nella capitale israeliana. Il ministro della difesa Israel Katz ha proclamato un livello di allerta più elevato per l'esercito israeliano, chiedendo prontezza per tutti gli scenari possibili a Gaza e minacciando Hamas e la popolazione dell'enclave di dure ritorsioni in caso di attacchi contro le truppe. Il capo del governo sloveno Janez Janša ed il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser hanno espresso il proprio sostegno a Israele e esortato a rifiutare l'antisemitismo. Ricordiamo le vittime, siamo al fianco delle loro famiglie, del popolo israeliano e delle comunità ebraiche in tutto il mondo, ha dichiarato Janša. Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricordato che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. La premier Giorgia Meloni ha affermato che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, e il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ha ribadito la solidarietà della Francia con Israele e con le famiglie delle vittime.
1: La legge elettorale in Italia ha incassato questa mattina anche il terzo voto di fiducia sull'articolo 3 che ridisegna i collegi dell'Alto Adige. Il voto finale è atteso per domani, ma l'opposizione continua ad attaccare, accusando il centrodestra di voler approvare una norma che non garantisce le minoranze e restringe gli spazi di democrazia. Alessandro Martegani.
7: Il governo incassa la terza fiducia e ora la strada verso l'approvazione della legge elettorale voluta e varata dal centrodestra è spianata in vista del voto finale di domani. Ieri erano stati votati senza discussione i primi due articoli riguardanti tra l'altro l'introduzione delle preferenze per Camera e Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni avevano presentato 53 emendamenti ed era possibile chiedere il voto segreto. Per questo il governo ha preferito non offrire occasioni ai delusi più o meno dichiarati del centrodestra che non avevano gradito la nuova normativa e chiedere la fiducia e il voto per appello nominale. Lo scorso 14 luglio in prima lettura la maggioranza di centrodestra è infatti andata sotto per un solo voto sul tema dell'introduzione delle preferenze e il governo non intende più rischiare, visto che la stessa premier Meloni ha detto chiaramente che un altro passo falso avrebbe avuto ripercussioni sulla tenuta dell'esecutivo. Questa mattina ho tenuto via libera

0: e cioè per il meccanismo proposto dal Partito Democratico, che puntava a garantire l'elezione di un deputato appartenente alla minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia. Non si prevedeva un seggio riservato automatico, ma una sorta di precedenza nelle liste per chi si fosse dichiarato appartenente alla comunità linguistica. La norma era però stata affossata dal centrodestra già in commissione. La legge era attesa da un'altra giornata di dibattito, guardando al voto finale di domani.
1: Sequestro conservativo per circa 3 milioni di euro nei confronti dell'ex economo del seminario arcivescovile San Luigi Scrosoppi di Udine e di un imprenditore edile. I due sono indagati per appropriazione indebita e autoriciclaggio nell'inchiesta sugli ammanchi nella gestione del seminario. Il 3 novembre è fissata l'udienza preliminare. Sentiamo Davide Fifacco.
2: Un sequestro conservativo per poco più di 3 milioni di euro è quello disposto dal Tribunale Civile di Udine nei confronti dell'ex economo del seminario arcivescovile San Luigi Scrosoppi e di un imprenditore edile, entrambi indagati nell'inchiesta sulla gestione economica dell'ente. L'indagine penale, avviata dalla Procura di Udine nel 2024, riguarda ammanchi inizialmente quantificati in oltre 1.200.000 euro e riferiti al periodo compreso tra il 2018 e il 2022. Le accuse sono di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Secondo l'ipotesi della Procura, al seminario sarebbero stati fatturati lavori di ristrutturazione come interventi su un immobile di proprietà dell'ente, Areana del Royale, mentre le opere sarebbero state in realtà eseguite su immobili privati riconducibili a uno degli indagati. Altre risorse, sempre secondo l'accusa, sarebbero state utilizzate per finanziare attività delle imprese coinvolte. A chiedere il sequestro è stato lo stesso seminario che nel giugno scorso ha presentato un ricorso in sede civile. Gli ulteriori approfondimenti contabili e patrimoniali hanno portato a quantificare il danno in oltre 3 milioni di euro. Il giudice ha ritenuto, nella fase cautelare, sufficientemente fondata la richiesta di restituzione e risarcimento e ha ravvisato anche il rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali. L'arcidiocesi di Udine sottolinea di voler recuperare le somme e risarcire i danni. Il rettore del seminario, Don Daniele Antonello, parla di una vicenda che rattrista molto, confermando piena fiducia nella magistratura e assicurando l'impegno per legalità, trasparenza e correttezza nella gestione del patrimonio. Il procedimento penale è ancora nella fase preliminare. L'udienza davanti al giudice Carlotta Silva è fissata per il 3 novembre, quando si dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero Andrea Gondolo. La vicenda, precisa infine il rettore, non riguarda la dimensione educativa e formativa del seminario interdiocesano San Cromazio d'Aquileia di Gorizia, Trieste e Udine.
1: Il lavoro è una componente fondamentale della vita delle persone e della società, ma non basta avere un'occupazione per poter parlare di lavoro dignitoso. Sicurezza, equità, diritti e pari opportunità sono infatti elementi essenziali per garantire condizioni di lavoro adeguate. In occasione della Giornata Mondiale del Lavoro Dignitoso, istituita nel 2008 dalla Confederazione Internazionale dei Sindacati, per richiamare l'attenzione sulla qualità dell'occupazione e sulla tutela dei diritti dei lavoratori, vediamo qual è la situazione del mercato del lavoro in Slovenia e quali sono le principali tendenze in atto. Corrado Cimador.
3: In Slovenia il mercato del lavoro presenta un quadro complessivamente positivo, con un tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni superiore alla media dell'Unione Europea. Lo scorso anno risultavano occupate circa 1 milione di persone, con una presenza femminile ancora inferiore a quella maschile. Tra le professioni più diffuse figurano quelle legate al commercio e alla guida professionale. Parallelamente cresce il livello di istruzione della popolazione occupata. Oggi oltre un terzo dei lavoratori possiede un'istruzione superiore o universitaria. Restano tuttavia forme di occupazione non standard, tra cui il lavoro precario, che coinvolge una parte degli occupati e comprende tra l'altro lavoro studentesco e impegni tramite agenzia. La precarietà riguarda anche alcune forme di lavoro autonomo e le situazioni in cui si desidererebbe lavorare a tempo pieno, ma non se ne ha la possibilità. Anche la vita lavorativa si sta allungando. In Slovenia la durata prevista supera oggi 37 anni, quasi 3 anni in più rispetto a 10 anni fa. La tendenza riflette i cambiamenti demografici e occupazionali che stanno interessando il paese e l'intera Europa. I dati mostrano quindi un mercato del lavoro in evoluzione, nel quale alla quantità degli occupati si affianca sempre più il tema della qualità dell'occupazione. La Giornata Mondiale del Lavoro Dignitoso rappresenta così un'occasione

0: occasione per ribadire che sicurezza, equità e diritti non sono aspetti accessori, ma elementi essenziali di un lavoro realmente dignitoso.
1: Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. Henri Kagan è professore emerito all'Università Paris Sud, Kenzo Soari è professore emerito all'Università di Scienze di Tokyo in Giappone. Oggi ricorre il 20° anniversario dell'omicidio della giornalista russa Anna Politkovskaya, critica del Cremlino, le cui circostanze rimangono ancora oscure. 32 paesi della coalizione per la libertà di stampa, tra cui la Slovenia, hanno chiesto alle autorità russe di assicurare alla giustizia tutti i responsabili, compresi i loro complici, in vista dell'anniversario dell'omicidio. La giornalista, all'epoca 48enne, del quotidiano Novaya Gazeta, nota per i suoi articoli critici nei confronti del presidente russo Vladimir Putin e in particolare della guerra in Cecenia, fu uccisa a colpi d'arma da fuoco il 7 ottobre 2006 nell'androne del palazzo di Mosca in cui viveva. 5 persone furono condannate per il suo omicidio, uno di loro, l'ex detective Sergei Khachikurbanov, è stato graziato dalle autorità russe nel 2023 per aver combattuto in Ucraina. Le 12:51, chiudiamo qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo e Franco De Stefani.
2: Radio Capodistria, la tua radio.

0: sporca. Mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
2: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
3: Uglesceni. Sintonizzati e accordati.
4: E Sambon.
3: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea, oggi alle ore 16.

0: amore no.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, traffico regolare sulle autostrade in gestione a CAV Brescia-Padova e autostrade Alto Adriatico. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza CAV. Dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, sarà effettuata la chiusura dello svincolo di allacciamento tra la A57 tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Uscita consigliata a Mirano Dolo con deviazione su Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Uglesceni.
4: Sintonizzati e accordati.
5: E Sombor.
4: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video dall'Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea, oggi alle ore 16.
6: Eravamo giovani.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, il primo ministro Yanez Yansha e il ministro degli esteri Tone Kaiser hanno espresso il loro sostegno a Israele nei loro post sul Network X e hanno chiesto il rifiuto dell'antisemitismo. Oggi ricorre il terzo anniversario dell'indicibile barbarie perpetrata dai terroristi palestinesi contro Israele il 7 ottobre 2023. Circa 1.200 persone sono state uccise, 251 prese in ostaggio. Uomini, donne e bambini sono stati uccisi semplicemente perché erano israeliani. Ricordiamo le vittime, siamo al fianco delle loro famiglie, del popolo israeliano e delle comunità ebraiche di tutto il mondo, ha scritto Yansha in lingua inglese su X. Poco prima della scadenza del termine costituzionale, il Parlamento del Kosovo ha eletto l'economista Justina Shiroka Pula quale nuovo capo di Stato, ponendo fine a una crisi politica durata mesi. Shiroka Pula era stata eletta al primo scrutinio con 81 voti. Per l'elezione era richiesta una maggioranza minima di 81 voti su 120 seggi parlamentari. La nuova presidente ha ricoperto la carica di ministro dell'energia e delle miniere nel primo governo Taci e successivamente è stata deputata del principale partito di opposizione. Recentemente ha guidato l'Accademia delle Scienze e delle Arti del Kosovo. Succede ad Abulena Hajiu, che ha ricoperto la carica di presidente ad interim negli ultimi sei mesi. I soccorritori hanno dichiarato stamane di non aver trovato superstiti della nave mercantile affondata ieri in seguito a un attacco di droni al largo delle coste bulgare nel Mar Nero. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che si è trattato di un attacco combinato russo condotto con l'impiego di droni navali e aerei. I droni hanno colpito due navi al largo delle coste bulgare, affondandone una e incendiando l'altra. Tutti i 18 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo dalla nave in fiamme dopo l'attacco e sono state avviate le ricerche dei dispersi. Le autorità non hanno specificato il numero dei dispersi, ma secondo il sito specializzato maritime.bg, a bordo della nave affondata si trovavano 10 persone. Il comitato militare NATO, presieduto dall'ammiraglio Cavo Dragone, si è recato in visita ufficiale nella capitale ucraina Kiev, dopo essere stato invitato dal nuovo comandante supremo delle forze armate ucraine Drapaty. Lo hanno riferito fonti alleate. Il comitato assiste e fornisce consulenza al Consiglio Atlantico, al Comitato di Pianificazione della Difesa e al Gruppo di Pianificazione Nucleare dell'Alleanza Atlantica. Il suo ruolo principale è di fornire indicazioni e consulenza in materia di politica e strategia militare. È tutto per le notizie alle 13.33 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta... Buona musica.

0: Come tutti i giorni a quest'ora arriva il nostro spazio dedicato alla musica indipendente, si chiama proprio Ora Musica. Allora, nostra ospite oggi Silvia in Blues, ieri abbiamo ascoltato il nuovo singolo e oggi ne parleremo direttamente con lei. Ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Una giornata uggiosa, 1980, Lucio Battisti oggi ad aprire Ora Musica con il classico che apre i nostri spazi. Novità al primo ascolto, Sant'André.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica, oggi andiamo nel milanese e facciamo una chiacchierata con Silvia in Blues perché c'è un nuovo singolo, ben ritrovata anzitutto. Ciao Silvia.
2: Ciao Riccardo, grazie che ci ospitate nuovamente.
1: Molto piacere.
2: Per raccontarvi un po' di noi e della nostra musica.
1: Dopo una serie di singoli in italiano, adesso è arrivato questo che invece è in inglese.
2: Esattamente, sì, le nostre prime produzioni sono in italiano, siamo partiti con Rimanere Soli e poi abbiamo unito a questo filo conduttore che attraversa il nostro progetto artistico, anche perché La Pace è figli del nostro tempo.
1: Sì.
2: Ed ora abbiamo voluto dare un vestito che portasse il nostro progetto anche a livello internazionale, anche se devo precisare che Rimanere Soli, nonostante la lingua italiana, è arrivata anche a Memphis dai nostri amici che abbiamo conosciuto al Porretta Soul Festival, e nonostante la lingua, il messaggio e l'intenzione arrivò pienamente, ma a questo punto abbiamo deciso di proporre Your Lovely Smile, e quindi un brano in inglese.
1: Brano che tratta un po' di gratitudine, giusto?
2: Sì, esattamente. Questa canzone principalmente parla proprio di memoria, di ricordi, ma non abbiamo voluto farlo in maniera nostalgica. Questa assenza di cui si parla nella canzone l'abbiamo voluta raccontare non come un vuoto, ma soprattutto come quella capacità che hanno le persone che abbiamo incontrato nella nostra vita e che oggi non ci sono più, hanno la capacità di continuare a vivere dentro di noi attraverso quello che hanno saputo donarci.
1: Certo.
2: e lasciarci, e quindi questo sentimento di gratitudine è il centro di Your Lovely Smile. La memoria per noi in questo caso diventa un linguaggio attraverso cui questo racconto prende forma, e potrete poi vedere anche visivamente questo racconto quando uscirà prossimamente l'anteprima del videoclip che abbiamo realizzato per Your Lovely Smile.
1: Noi adesso andiamo infatti ad ascoltare Your Lovely Smile con Silvia in Blues. Velocemente, le coordinate per raggiungervi in rete?
2: Assolutamente sì, il nostro website su Beacons e poi la nostra pagina social su Beacons e poi la nostra pagina social su Instagram hanno lo stesso

0: sonora e comunicativa molto forte, quindi vi invitiamo anche a venire ad ascoltare e a vedere un nostro concerto live.
1: Bene, rimarremo aggiornati, ma adesso andiamo ad ascoltare Your Lovely Smile, Sylvia in Blues. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie ancora a voi, grazie di cuore.

0: Silvia in Blues con il nuovo singolo Your Lovely Smile, oggi ospite nel nostro spazio interviste.
1: Ora musica, le novità del giorno.
2: Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, chi lo sa, le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori già con le parole. Una canzone per te, e non ci credi, eh? Sorridi, abbassi gli occhi un istante e dici: non credo di essere così importante. Ma dici una bugia, infatti scappi via.

Ora musica Maurizio Martini, dopo aver omaggiato tantissimi artisti, è la volta di Vasco con la versione di Una canzone per te, novità al primo ascolto. Ne abbiamo ancora un paio di novità da ascoltare insieme, ad esempio il nuovo singolo di Carlo Audino. Ti svegli prima.

Carlo Audino con il nuovo singolo, si chiama Cornetti e Baci, Aura Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Fabio Martorana, si chiama Dentro a un Vortice il suo nuovo singolo.

0: Dentro a un vortice, la nuova canzone di Fabio Martorana a completare il nostro spazio di oggi dedicato alla musica indipendente. Ora musica è anche su Facebook, altrimenti in radio ci ritroviamo domani alla stessa ora qui.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Gli spostamenti risultano regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di giovedì 8 ottobre fino alle 6 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Peschiera in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocaruno, Monfalcone.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Uglescheni.
1: Sintonizzati e accordati.
2: Pesombon.
1: La rete radiofonica della radiotelevisione slovena in concerto in diretta audio e video da Lendava Capodistria. 8 emittenti in contemporanea, oggi alle ore 16.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con le notizie flash delle 14.30. Cresce la preoccupazione tra gli insegnanti per la modifica della legge sulle inchieste parlamentari, che potrebbe consentire di richiedere a organizzazioni e gruppi gli elenchi dei firmatari di petizioni senza la possibilità di rivolgersi alla Corte Costituzionale per verificarne la legittimità. A destare particolare allarme una dichiarazione dello scorso anno dell'attuale sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Istruzione Mojca Škrinjar, esponente dell'SDS, che aveva annunciato sui social l'intenzione di chiedere l'elenco degli insegnanti firmatari di una petizione contro l'accordo commerciale con Israele. Gli insegnanti temono che la riforma possa essere utilizzata anche nei loro confronti, limitando la libertà di espressione e la partecipazione civica. Il sistema bancario finanziario sloveno rimane stabile e il livello complessivo dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria si mantiene tra basso e moderato. È quanto emerge dall'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca di Slovenia. Secondo il governatore Primož Dolenc, in un contesto caratterizzato da cambiamenti imprevedibili sui mercati finanziari internazionali, dal protrarsi dei conflitti geopolitici e dagli elevati prezzi dell'energia, i rischi macrofinanziari sono considerati elevati in aumento. I dati più recenti mostrano comunque per il momento la capacità di tenuta e di adattamento dell'economia di fronte ai crescenti rischi provenienti dall'esterno. Resta elevato anche il rischio legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto chiarimenti alla Russia sulle cause della grave polmonite che ha ucciso una ricercatrice di laboratorio dell'Istituto di Ricerca Antipeste in Siberia. L'OMS ha preteso risposte anche sulle notizie diffuse da alcuni media locali che riferiscono di un secondo caso di polmonite di origini sconosciute. Lo ha dichiarato il direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus, avvertendo che una condivisione tempestiva, completa e trasparente delle informazioni in conformità con i regolamenti sanitario internazionale è essenziale per chiarire notizie contrastanti e consentire una valutazione accurata dei potenziali rischi per la salute pubblica. Un gruppo di uomini armati e mascherati avrebbe attraversato il confine dalla Bielorussia entrando in territorio lettone, dove avrebbe danneggiato un quadro elettrico e sottratto alcune telecamere di videosorveglianza, per poi fuggire prima dell'arrivo delle guardie di frontiera. Lo hanno riferito le autorità lettoni e le forze armate del paese. Secondo quanto comunicato dal ministro dell'interno lettone, Janis Dombrava, lo stesso gruppo avrebbe precedentemente tentato di favorire l'ingresso illegale in Lettonia di almeno 20 migranti provenienti dalla Bielorussia. E per il momento con l'informazione tutto, appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno. Buona giornata.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto a suon di ritmo e spiritualità con Saif in Spirituale.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30 sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 per chi viaggia in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
5: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
6: Souvenir d'Italie,
7: la collezione di sola musica italiana
6: su Radio Capodistria.

analogico il legno, sulle pietre il disegno, il passare del tempo, sono le frecce ed il cerchio, analogico il vento, nelle grotte il silenzio, che ti lascia pensare, difendere e attaccare, pianger chi non c'è più, analogico è il blu. Digitale e virtuale, digitale è eventuale, è prendere o lasciare, la spirale epocale, digitale spettrale, la TV del reale, la banalità del male, digital coloniale.

analogico il fiume, le radici le piume, analogica la neve, è l'inverno che viene, analogico il sale, il grembiule, il maiale, e lo è pure il pugnale che si infila nel cuore ed il sangue vien giù. Analogico è il blues. Digitale in odore, digitale è in sapore, digitale è aleatorio, digital provvisorio.

bastone, dammi una clava, dammi un piccone, dammi un martello, dammi un mattone, dammi un manubrio, dammi un cannone.

analogico il viale, le biciclette il temporale, analogico è autunnale, son le rughe, le piaghe, è lasciarsi scordare, è lasciarsi invecchiare, senza farsi tirare, senza mai presenziare, fino all'ultimo bluff, analogico.

digital laterale, digital trasversale, digital capillare.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Sull'Europa occidentale si è formata una debole area ciclonica. Un campo di alte pressioni indebolito si è spostato dai Balcani verso est. Venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria relativamente calda e gradualmente più umida. Previsioni. Nel pomeriggio ancora generalmente sereno sulla parte orientale del paese, altrove coperto con deboli piogge a tratti nel litorale e nelle regioni interne. Soffierà vento sud-occidentale, temperature massime da 18 a 24 gradi. Nella notte precipitazioni in rafforzamento sulla Slovenia occidentale che si estenderanno gradualmente verso l'interno, all'ovest e al sud possibili fenomeni temporaleschi. Domani coperto con piogge locali, localmente sulle regioni occidentali e meridionali, temporali e acquazzoni anche di lunga durata, periodi di sole dapprima ancora a nord-est. Lungo la costa soffierà lo scirocco, nell'interno vento da sud-ovest in rafforzamento nel corso della giornata nelle zone nord-orientali, temperature minime da 9 a 17 gradi, massime da 16 a 23. Venerdì nuvolosità da variabile a prevalente con precipitazioni che si esauriranno gradualmente. Lungo la costa non si escludono manifestazioni temporalesche. Soffierà vento dai quadranti settentrionali e orientali, bora nel litorale, temperature in lieve calo. Sabato parzialmente sereno con sporadici addensamenti. Vediamo ancora la viabilità. Traffico intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali, rallentamenti in ambo le direzioni sulla A1 Capodisteria Lubiana, nei pressi del cantiere di Postumia. Sempre per lavori all'altezza della rotatoria di Belvedere, rallentamenti e code sulla regionale Isola Strugnano in entrambe le direzioni. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco il sommario delle notizie. Il premier Janša oggi ha spalato per il vertice dei paesi UE del Mediterraneo. Secondo giorno di voto anticipato in vista del referendum day di domenica. La nave scuola Palinuro della Marina Militare Italiana attesa oggi nelle acque slovene per una sosta di 3 giorni nel porto di Capodistria. Il Nobel per la chimica 2026 è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari. RTV Slovenia con un concerto comune di 8 programmi, tra cui Radio Capodistria, appuntamento alle ore 16. Il primo ministro Janez Janša partecipa oggi al vertice Med9 di Spalato ospitato dal premier croato Andrej Plenković. L'appuntamento rappresenta il culmine della presidenza croata del gruppo dei 9 stati membri dell'Unione Europea del Mediterraneo e secondo il governo di Zagabria i leader discutono principalmente di sicurezza, migrazione ed energia. Il Med9 è un gruppo informale che riunisce un terzo degli stati membri dell'UE, Slovenia, Croazia, Italia, Francia, Spagna, Malta, Cipro, Grecia e Portogallo. È stato istituito nel 2013 con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e il coordinamento sulle questioni di attualità nell'Unione Europea e nel Mediterraneo. La Slovenia vi ha aderito insieme alla Croazia nel 2021.
2: Referendum Day. La Slovenia sceglie.
1: Secondo giorno di voto anticipato in Slovenia in vista dei 4 referendum in programma domenica 11 ottobre. Gli elettori che domenica saranno impossibilitati a recarsi alle urne potranno votare dalle 7 alle 19 in uno dei 99 seggi allestiti in tutti i collegi elettorali del paese. Non è necessario prendere appuntamento per votare, è sufficiente presentare un documento d'identità. Gli elettori possono verificare online, inserendo i dati della propria residenza permanente, la sede assegnata per il voto anticipato e per quello ordinario. Il voto anticipato sarà possibile anche domani. Ricordiamo che il primo giorno hanno votato 21.277 elettori, ovvero l'1,25% degli aventi diritto. Cresce la preoccupazione tra gli insegnanti per la modifica della legge sulle inchieste parlamentari, che potrebbe consentire di richiedere a organizzazioni e gruppi gli elenchi dei firmatari di petizioni senza la possibilità di rivolgersi alla Corte Costituzionale per verificarne la legittimità. A destare particolare allarme una dichiarazione dello scorso anno dell'attuale sottosegretaria di Stato al Ministero dell'Istruzione Mojca Škrinjar, esponente dell'SDS, che aveva annunciato sui social l'intenzione di chiedere l'elenco degli insegnanti firmatari di una petizione contro l'accordo commerciale con Israele. Gli insegnanti temono che la riforma possa essere utilizzata anche nei loro confronti, limitando la libertà di espressione e la partecipazione civica. La legge sulla prevenzione, attualmente in fase di elaborazione da parte del Ministero della Salute, andrebbe a sostituire la legge sulla limitazione del consumo di alcol, nota come legge Keber, e prevede anche la possibilità di abrogare la legge sulla limitazione dell'uso di tabacco e altri prodotti. La bozza di legge, non ancora ufficiale, di cui siamo venuti in possesso in via non ufficiale, non include alcune misure attualmente in vigore. Verrebbero eliminati il divieto di vendita di alcolici tra le 21 e le 7 presso le stazioni di servizio e nei negozi, e il divieto di vendita di superalcolici prima delle 10 nei ristoranti. La vendita di alcolici sarebbe consentita nelle scuole al di fuori dell'orario di lavoro. Numerose le cerimonie commemorative oggi in Israele in occasione del terzo anniversario dell'attacco di Hamas avvenuto il 7 ottobre 2023. Con un minuto di silenzio i familiari hanno ricordato le vittime nel luogo dove si teneva il festival musicale Nova, preso d'assalto da Hamas, che uccise più di 370 persone e catturò decine di ostaggi. L'attacco, lo ricordiamo, scatenò la vasta offensiva nella striscia di Gaza. Sentiamo il servizio di Erika Paternosch.
3: In occasione dell'anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre, nel quale i combattenti del movimento palestinese uccisero 1.200 persone, per la maggior parte civili, e catturarono circa 250 ostaggi, oggi in Israele si tengono numerose cerimonie. Alle 6.29, ora locale, momento in cui tre anni fa ebbe inizio l'attacco, si è svolta una cerimonia presso il kibbutz di Kfar Aza, dove i membri del movimento islamista palestinese uccisero 64 residenti e rapirono 18 persone. I familiari delle vittime stanno preparando per questa sera anche un raduno in un parco a Tel Aviv. Il terzo anniversario dell'attacco di Hamas viene commemorato in un contesto di massime misure di sicurezza e inoltre segnato dalle imminenti elezioni parlamentari che si terranno tra tre settimane e dal recente sventato attacco contro un aereo passeggeri diretto nella capitale israeliana. Il ministro della difesa Israel Katz ha proclamato un livello di allerta più elevato per l'esercito israeliano, chiedendo prontezza per tutti gli scenari possibili a Gaza e minacciando Hamas e la popolazione dell'enclave di dure ritorsioni in caso di attacchi contro le truppe. Il capo del governo sloveno Janez Janša ed il ministro degli affari esteri ed europei Tone Kaiser hanno espresso il proprio sostegno a Israele e esortato a rifiutare l'antisemitismo. Ricordiamo le vittime, siamo al fianco delle loro famiglie, del popolo israeliano e delle comunità ebraiche in tutto il mondo, ha dichiarato Janša. Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricordato che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. La premier Giorgia Meloni ha affermato che nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti e il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ha ribadito la solidarietà della Francia con Israele e con le famiglie delle vittime.
1: L'Unione Europea invita tutti i leader della Bosnia ed Erzegovina a costruire la fiducia tra i cittadini e le comunità. L'appello è contenuto in una dichiarazione congiunta di Kaja Kallas, alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e Marta Kos, commissaria europea per l'allargamento. Dopo la conferma dei risultati elettorali in Bosnia e Erzegovina, i rappresentanti eletti devono assumersi la piena responsabilità dell'immediata formazione del governo a livello statale, di entità e cantonale, secondo Kallas e Kos. Kallas e Kos hanno assicurato che l'UE continuerà a sostenere la Bosnia-Erzegovina nel suo percorso di adesione all'UE e a collaborare con le nuove autorità su tutte le riforme relative all'UE. Il lavoro è una componente fondamentale della vita delle persone e della società, ma non basta avere un'occupazione per poter parlare di lavoro dignitoso. Sicurezza, equità, diritti e pari opportunità sono infatti elementi essenziali per garantire condizioni di lavoro adeguate. In occasione della Giornata Mondiale del Lavoro Dignitoso, istituita nel 2008 dalla Confederazione Internazionale dei Sindacati per richiamare l'attenzione sulla qualità dell'occupazione e sulla tutela dei diritti dei lavoratori, vediamo qual è la situazione del mercato del lavoro in Slovenia e quali sono le principali tendenze in atto, con Corrado Cimador.
4: In Slovenia il mercato del lavoro presenta un quadro complessivamente positivo, con un tasso di occupazione tra i 20 e i 64 anni superiore alla media dell'Unione Europea. Lo scorso anno risultavano occupate circa 1 milione di persone, con una presenza femminile ancora inferiore a quella maschile. Tra le professioni più diffuse figurano quelle legate al commercio e alla guida professionale. Parallelamente cresce il livello di istruzione della popolazione occupata. Oggi oltre un terzo dei lavoratori possiede un'istruzione superiore o universitaria. Restano tuttavia forme di occupazione non standard, tra cui il lavoro precario, che coinvolge una parte degli occupati e comprende tra l'altro lavoro studentesco e impegni tramite agenzia. La precarietà riguarda anche alcune forme di lavoro autonomo e le situazioni in cui si desidererebbe lavorare a tempo pieno, ma non se ne ha la possibilità. Anche la vita lavorativa si sta allungando. In Slovenia la durata prevista supera oggi 37 anni, quasi 3 anni in più rispetto a 10 anni fa. La tendenza riflette i cambiamenti demografici e occupazionali che stanno interessando il paese e l'intera Europa. I dati mostrano quindi un mercato del lavoro in evoluzione, nel quale alla quantità degli occupati si affianca sempre più il tema della qualità dell'occupazione. La Giornata Mondiale del Lavoro Dignitoso rappresenta così un'occasione per ribadire che sicurezza, equità e diritti non sono aspetti accessori, ma elementi essenziali di un lavoro realmente dignitoso.
1: La procedura di approvazione del piano regolatore particolareggiato sulla strada di Croce Bianca, approvato dal comune di Pirano, era in contrasto con la Costituzione slovena. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, abrogando il provvedimento nonostante fosse già stato revocato dal Consiglio Comunale di Pirano. Il Consiglio Comunale di Pirano aveva approvato per la prima volta nel 2018 il piano per l'area di Beli Kris sopra Capodistria, Porto Rose. Il provvedimento, dopo un primo ricorso, era stato ritirato e riapprovato con lo stesso contenuto. La Corte, nella decisione pubblicata oggi, ha sottolineato come, nel campo della pianificazione territoriale, sia fondamentale il rispetto formale delle procedure previste, procedure che non sarebbero state rispettate dall'amministrazione, che aveva approvato un piano regolatore particolareggiato con lo stesso contenuto di quello precedentemente annullato dalla Corte Costituzionale. La Corte ha invece respinto la richiesta del Governo di valutare la costituzionalità e la legalità della delibera con la quale il Comune aveva revocato il decreto. La legge elettorale in Italia ha incassato questa mattina anche il terzo voto di fiducia sull'articolo 3 che ridisegna i collegi dell'Alto Adige. Il voto finale è atteso per domani, ma l'opposizione continua ad attaccare, accusando il centrodestra di voler approvare una norma che non garantisce le minoranze e restringe gli spazi di democrazia. Alessandro Martegani.
5: Il governo incassa la terza fiducia e ora la strada verso l'approvazione della legge elettorale voluta e varata dal centrodestra è spianata in vista del voto finale di domani. Ieri erano stati votati senza discussione i primi due articoli riguardanti tra l'altro l'introduzione delle preferenze per Camera e Senato e la modifica della raccolta sulle firme. Le opposizioni avevano presentato 53 emendamenti ed era possibile chiedere il voto segreto. Per questo il governo ha preferito non offrire occasioni ai delusi più o meno dichiarati del centrodestra che non avevano gradito la nuova normativa e chiedere la fiducia e il voto per appello nominale. Lo scorso 14 luglio, in prima lettura, la maggioranza di centrodestra è infatti andata sotto per un solo voto sul tema dell'introduzione delle preferenze e il governo non intende più rischiare, visto che la stessa premier Meloni ha detto chiaramente che un altro passo falso avrebbe avuto ripercussioni sulla tenuta dell'esecutivo. Questa mattina ho tenuto via libera, sempre con voto di fiducia, anche l'articolo 3, che ridefinisce i confini territoriali dei collegi uninominali e plurinominali. All'interno c'è anche la ridefinizione dei collegi dell'Alto Adige, passaggio che aveva richiesto una lunga trattativa fra le forze politiche, e anche uno scambio di note fra Italia e Austria. La norma per garantire l'elezione di almeno un rappresentante della comunità italiana a Bolzano, che era un collegio formato solo dai comuni di Bolzano e Laives a forte maggioranza italiana, mentre gli altri centri della Bassa Tesina vengono trasferiti nel collegio di Merano. Nulla da fare, nessun compromesso invece per il meccanismo proposto dal Partito Democratico, che puntava a garantire l'elezione di un deputato appartenente alla minoranza linguistica slovena del Friuli Venezia Giulia. Non si prevedeva un seggio riservato automatico, ma una sorta di precedenza nelle liste per chi si fosse dichiarato appartenente alla comunità linguistica. La norma era però stata affossata dal centrodestra già in commissione. La legge era attesa da un'altra giornata di dibattito, guardando al voto finale di domani.
1: Sequestro conservativo per circa 3 milioni di euro nei confronti dell'ex economo del seminario arcivescovile Gianluigi Scrosoppi di Udine e di un imprenditore edile. I due sono indagati per appropriazione indebita e autoriciclaggio nell'inchiesta sugli ammanchi nella gestione del seminario. Il 3 novembre è fissata l'udienza preliminare. Davide Fifacco.
6: Un sequestro conservativo per poco più di 3 milioni di euro è quello disposto dal Tribunale Civile di Udine nei confronti dell'ex economo del seminario arcivescovile San Luigi Scrosoppi e di un imprenditore edile, entrambi indagati nell'inchiesta sulla gestione economica dell'ente. L'indagine penale, avviata dalla Procura di Udine nel 2024, riguarda ammanchi inizialmente quantificati in oltre 1.200.000 euro e riferiti al periodo compreso tra il 2018 e il 2022. Le accuse sono di appropriazione indebita e autoriciclaggio. Secondo l'ipotesi della Procura, al seminario sarebbero stati fatturati lavori di ristrutturazione come interventi su un immobile di proprietà dell'ente, Ariana del Royale, mentre le opere sarebbero state in realtà eseguite su immobili privati riconducibili a uno degli indagati. Altre risorse, sempre secondo l'accusa, sarebbero state utilizzate per finanziare attività delle imprese coinvolte. A chiedere il sequestro è stato lo stesso seminario che nel giugno scorso ha presentato un ricorso in sede civile. Gli ulteriori approfondimenti contabili e patrimoniali hanno portato a quantificare il danno in oltre 3 milioni di euro. Il giudice ha ritenuto, nella fase cautelare, sufficientemente fondata la richiesta di restituzione e risarcimento e ha ravvisato anche il rischio di dispersione delle garanzie patrimoniali. L'arcidiocesi di Udine sottolinea di voler recuperare le somme e risarcire i danni. Il rettore del seminario, Don Daniele Antonello, parla di una vicenda che rattrista molto, confermando piena fiducia nella magistratura e assicurando l'impegno per legalità, trasparenza e correttezza nella gestione del patrimonio. Il procedimento penale è ancora nella fase preliminare. L'udienza davanti al giudice Carlotta Silva è fissata per il 3 novembre, quando si dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pubblico ministero Andrea Gomes.

0: Domenica. Enrica Gan è professore emerito all'Università Paris Sud, Kenzo Sohai è professore emerito all'Università di Scienze di Tokyo in Giappone. La nave scuola Palinuro della Marina Militare Italiana è attesa oggi nelle acque slovene per una sosta di 3 giorni nel porto di Capodistria. Il veliero impegnato nella campagna di istruzione 2026 sarà aperto alle visite del pubblico nella giornata di domani. Sentiamo Beatrice Zizza.
1: La nave scuola Palinuro della Marina Militare Italiana sarà ormeggiata nel porto di Capodistria fino al 9 ottobre, con una giornata di visite a bordo prevista domani. Per la Palinuro si tratta di un ritorno in città dopo 9 anni, l'ultima sosta a Capodistria risale infatti al 2017. La Palinuro è impegnata principalmente nella formazione degli allievi sottufficiali della scuola di Taranto. Durante le campagne di istruzione annuali, gli allievi trascorrono a bordo diverse settimane affrontando la loro prima esperienza di navigazione. È un programma che comprende attività marinaresche, sicurezza, condotta della navigazione e formazione etico-militare. Accanto alla formazione, la nave svolge anche un ruolo di rappresentanza, contribuendo alla proiezione dell'immagine della Marina Militare Italiana all'estero. È in questo quadro che si inserisce anche la sosta a Capodistria, considerata un'ulteriore occasione per rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione tra Italia e Slovenia. Varata nei cantieri navali di Nantes, in Francia, nel 1934 e acquisita dalla Marina Militare Italiana nel 1950, la Palinuro naviga da oltre 70 anni come nave scuola. Il suo motto è «Con il favore dei venti». Durante la permanenza a Capodistria sono previste anche alcune attività istituzionali e protocollari. L'equipaggio, guidato dal comandante Francesco Carriero, incontrerà tra gli altri l'ambasciatore d'Italia in Slovenia, Giuseppe Cavagna, e la console generale d'Italia Capodistria, Simona Ciuffoni. Il veliero sarà inoltre aperto alle visite del pubblico domani, 8 ottobre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.
0: Ed infine vogliamo ricordare l'appuntamento oggi alle 16 con Sintonizzati e Accordati, il concerto radiofonico che vedrà coinvolti contemporaneamente tutti gli 8 programmi di Radio Slovenia. L'evento sarà trasmesso in diretta dagli studi di Capodistria, Lubiana, Maribor e Lendava e vuole mettere in evidenza la varietà e l'identità delle emittenti che compongono la rete radiofonica di RTV Slovenia, tra cui Radio Capodistria, forte di una lunga tradizione e di un pubblico affezionato. Le 15.49, chiudiamo qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Maja Novak.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Urizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Nessun particolare disagio al momento lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi anticipiamo che sulla A4 Brescia-Padova per lavori a partire dalle 21 di giovedì 8 ottobre fino alle 6 del giorno successivo verrà chiuso lo svincolo di entrata di Peschiera in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Uglasceni.
8: Sintonizzati e accordati.
9: E son buon.
7: Radio Slovenia s koncertom od Lindave do Kupra. U skupnem radijskom audio in video prenosu na osmih postajah nacionalnega radija.

0: Whispers of the Copper Hour Tadeja Tomšiča in odlomek iz knjige Pot Nejca Zaplotnika. Prispevek programa Ars k današnjim uglašenim v izvedbi Tadeja Tomšiča, Petre Vidbar in Igorja Velšeta. Zdaj pa besedo predajam kolegu Samuelu Simonoviču z Radija Kapodistrija.
1: Hvala Tina za besedo in lep pozdrav v poslušalcem po vsej Sloveniji med Radio Capodistria. Siamo in diretta con Uglašeni, il grande concerto che oggi riunisce gli 8 programmi radiofonici di RTV Slovenia in un unico appuntamento musicale nazionale. La nostra bandiera viene oggi affidata al repertorio di un gruppo leggendario del panorama, diciamo, musicale regionale, i Faraoni, una band che ha sempre avuto al suo interno una forte componente di nazionalità italiana. Tra loro, fin dal 1979, anche lo storico bassista e corista Piero Pocecco, che questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi insieme al maestro Milko Zocev al piano, a rappresentare la sua band e la nostra emittente. E lo farà con un brano altrettanto leggendario, E tristemente, un successo evergreen che nel 1992 vinse il Festival delle Melodie del Mare e del Sole. Ed è proprio con E tristemente che Radio Capodistria porta oggi la propria voce su questo grande palcoscenico nazionale.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Traffico regolare sulle tratte in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30 sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e l'A4 per chi viaggia in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
3: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

Dal 2011, precisamente dal 7 di ottobre del 2011, era Lana Del Rey con Video Games, e quella è proprio la data in cui uscì la prima canzone di Lana Del Rey. Benvenuti, buon pomeriggio, e dopo esserci sintonizzati ed accordati tutti assieme, tutte le radio di RTV Slovenia, tutti i colleghi che salutiamo, appunto dalle varie radio, concentrate un po' in tutta la Slovenia. Ecco, noi ritorniamo oggi dalle ore 17 a più 4, ritorniamo alla nostra programmazione in una versione ridotta, concentrata. Abbiamo soltanto un'ora assieme, però cercheremo ovviamente di farci stare dentro parecchia musica. Buon pomeriggio anche a Mattia Jaubi, un sacco di tempo, dove eri sparito? I tecnici ogni tanto spariscono per mesi, vanno in altri studi, curano altre trasmissioni e poi a volte appunto ritornano e ricompaiono. Ecco, allora, benvenuti dunque, ben sintonizzati anche a coloro i quali ci possono risentire oggi o ci intercetteranno questa notte durante la nostra replica. Siamo qui su Radio Capodistria il 7 di ottobre, e il 7 di ottobre del 2011 usciva ufficialmente Video Games di Lana Del Rey, che abbiamo appena ascoltato, una canzone che insieme al videoclip è realizzato tra l'altro dalla stessa Lana Del Rey, è pubblicato anche online in una maniera quasi abbastanza artigianale. Ecco, contribuì in maniera decisiva a costruire quell'immaginario malinconico, decadente, cinematografico, che poi sarebbe diventato un pochino il suo marchio di fabbrica. Ecco, beh, per tornare un pochino anche a quel periodo storico, mi ricordo che era l'anno di Lady Gaga, di Katy Perry, e quando arrivò Lana Del Rey, beh, indubbiamente, insomma, si fece notare, e non poco. Allora, dicevamo, oggi abbiamo un'oretta da trascorrere assieme. Oggi abbiamo anche degli ospiti, sperando che ci risponda al telefono tra pochi istanti, Gian Maria Cusani, appunto leader dei Sic Tamburo, che dovrebbero essere appunto protagonisti della prossima mezz'oretta assieme. Sappiamo che ha le prove fino alle ore 17, ecco, per cui insomma adesso forse come dire, avrà iniziato a guardare il telefono Gian Maria. Ecco, comunque dicevamo Sic Tamburo, ce li avremo al telefono, e tra l'altro arriveranno a Trieste proprio presto, sabato prossimo, insomma in uno dei weekend in assoluto credo anche più affollati del capoluogo giuliano, perché è il weekend della Barcolana. Allora, facciamo partire una loro canzone, poi proviamo a contattarli, andiamo a sentirci questo pezzo da quello che poi è l'ultimo disco dei Sic Tamburo, uscito proprio agli inizi del 2026. Questa canzone, come dire, mi tocca, ecco, fondamentalmente ha un testo che in un certo qual modo riesce così, nonostante la melodia che rimane in testa, è un testo così che fa un po' riflettere. Ce lo sentiamo, Ho perso i sogni, Sic Tamburo, dal nuovo disco qui su Radio Capodistria, e poi speriamo Sic Tamburo in onda assieme a noi qui a pomeriggio.

0: perso i sogni, la storia di un ragazzino di 13 anni rimasto suo malgrado solo tra le macerie della sua casa, del suo quartiere e della sua città. Sic Tamburo qui su Radio Capodistria, Sic Tamburo che sabato potremo sentire dal vivo a Trieste al Teatro Miela, e Sic Tamburo anche assieme a noi oggi a pomeriggio alle 4. Gian Maria, pronto? Buon pomeriggio.
1: Ciao, pronto. Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Ciao. Senti, come sono andate le prove? So che hai staccato proprio alle 17, noi ti abbiamo chiamato proprio subito.
1: Sì. In realtà abbiamo avuto bisogno di aggiungere, siamo ancora nel mezzo della prova perché non abbiamo proprio tutto finito, quindi appena finita l'intervista riprendiamo velocemente.
0: Ok, allora grazie per aver risposto al telefono. Senti, ma partiamo proprio da Trieste, perché dopo un'estate insomma dove si suona solitamente nei festival, tornate nei club e quindi questi spazi un po' più piccoli, no, col pubblico tutto vicino, ecco, e cambia per te, per voi, nelle canzoni dei Sic Tamburo quando si torna dentro ad un club?
1: Ma guarda, allora, onestamente, il club è sempre una dimensione che comunque diciamo che abbiamo sempre preferito, perché comunque hai il rapporto col pubblico veramente stretto. Ovvio che poi il festival, quella roba lì, hanno altre cose positive, che c'è tanta gente, senti tantissima gente che canta le tue canzoni, però diciamo che i club sono sempre stati la cosa in cui preferiamo suonare. Poi abbiamo fatto la prima parte invernale, quindi da gennaio fino a marzo, nei club, diciamo quelli un po' più grossi, le città un po' più grosse. Adesso facciamo quelli che non abbiamo toccato, che comunque non si può non fare, perché comunque noi siamo molto affezionati alla gente di tutte le città, quindi ovviamente era una roba doverosa, ecco.
0: Ecco, senti, stavo guardando la foto, insomma le foto promozionali poi di questa tournée, poi ovviamente voi siete mascherati, a parte te mi chiedo chi saranno gli altri, ecco, per cui voi nell'arco proprio degli anni della vita dei Sic Tamburo, che calcolavo tra 2 anni festeggiate 20 anni, tra l'altro, ecco, comunque sono cambiati parecchi musicisti, e anche questa è una caratteristica un pochino della storia dei Sic Tamburo, per cui ci sono quelli che nuovi che arrivano, alcuni che ritornano. Ecco, io quello che ti vorrei chiedere, più che chi ci sarà sabato, vorrei invece chiederti se quando cambiate musicisti o entrano nuovi musicisti, ci sono ritorni, ecco, questo ha qualcosa, diciamo così, di diverso poi alle canzoni, al suono, al vostro live?
1: Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che in realtà i Sic Tamburo sono veramente, ma veramente, proprio una famiglia allargata,
0: sì.
1: E tutti i musicisti che hanno suonato nei Sic Tamburo ritornano, sono tornati, cioè è veramente, e tutti si sentono Sic Tamburo, e tutti noi consideriamo gli altri, anche quelli che non ci sono momentaneamente sul palco, Sic Tamburo. Quindi devo dire che è una famiglia allargata, e ci sono, guarda, spesso ci sono musicisti che hanno suonato 2 tour prima, cioè siamo comunque 6-7 persone che comunque si sentono Sic Tamburo, e credo sempre si sentiranno Sic Tamburo. E questo ovviamente è legato al fatto che la possibilità è legata al fatto che comunque siamo mascherati, e quindi possiamo sentirci Sic Tamburo anche in 7 o in 8 piuttosto che in 4, ecco. Poi dal punto di vista invece del musicale, quando si cambia qualcosa, diciamo musicalmente no, rimane tutto così, almeno che non si decida di riarrangiare le robe, ma questo non dipende ovviamente dai musicisti, dipende solo dalla voglia di voler di cambiare. Ovviamente quello che cambia è l'apporto sul palco, perché quello ogni persona ha un suo atteggiamento, ogni sua persona ha delle movenze, e questo è sostanzialmente quello che cambia, diciamo, con una formazione un po' diversa magari dal tour prima, ecco.
0: Senti, abbiamo sentito Perso i sogni, che è come dire, adesso la metto proprio tra le mie canzoni preferite dei Sic Tamburo, a parte che adesso gli album cominciano a essere tanti dei Sic Tamburo, e anche le canzoni cominciano ad essere tante, e mi piace perché c'è questo contrasto che amo anche in tantissimi altri artisti, insomma mi vengono in mente magari Cure, per dirti il primo che mi viene in mente, tra queste parole che a volte possono anche fare male, come in questo caso, però anche la canzone che invece arriva magari musicalmente, che a volte è un po' più immediata, ecco, sta un po' diventando anche il tuo marchio di fabbrica, forse, della tua scrittura in un certo qual modo.
1: Ma forse l'ho anche sempre stato, credo. Cioè, è chiaro che più vai avanti, voglio dire, più c'è una maturità sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista di messaggio, in qualche modo, che è normale che sia ed è anche giusto che sia così. Cioè, a me sembra che tendenzialmente sia un mood che c'è sempre stato, anche se con binari diversi. L'unica roba che posso dire è che è quello che mi viene spontaneo di fare, non è che penso di fare una canzone in un modo e una nell'altro modo, mi viene spontaneo così, quindi se mi piace poi dico ok, riteniamola.
0: Certo, senti, ma tra le canzoni dei Sic Tamburo poi ci mettiamo anche quelle degli album dei Prozac, ma tu hai scritto un'infinità di canzoni, cioè più di 100. Caspita. Allora senti, io avevo pensato inizialmente, visto che siamo in diretta, di dividere l'intervista in due, mettere una canzone e poi risentirti dopo, però so che ci sono anche gli altri del gruppo che attendono di fare le prove, per cui già ti dico che ci saluteremo. Bravissima. Con Silvia Corresola e poi un regalo per me, ho messo Il fiore per te, per cui vado sempre a pescare un po' tra pezzi mitici dei Sic Tamburo, forse tra le mie canzoni preferite, ecco queste. Però sentendo un po' tutto quello che è stato il percorso, ecco, cioè, secondo te quanto sono cambiati poi Sic Tamburo e quant'è invece rimasta intatta l'idea iniziale che avevate quando siete partiti anche con l'Elisabetta?
1: Beh, allora diciamo che c'è un filo diretto che unisce il Sic Tamburo del primo disco all'ultimo, quello c'è sempre, perché se non altro, come si può dire, l'idea di voler essere comunque sempre al di là della strada dritta, no? Però direi che il primo disco è quello forse un po' più diverso rispetto a tutto il resto, perché poi dal secondo disco avevamo capito, forse questa roba te l'avevo già raccontata, che comunque non sarebbe stato difficile poter rifare un disco come quello senza melodie, cioè sfruttando solo la ritmicità. Quindi a tutti noi, e comunque specialmente a me e Elisabetta, era comunque la melodia era sempre stata diciamo un punto fondamentale, quindi già subito dal secondo disco abbiamo preso una strada che è più diciamo più legata a tutto il resto del lavoro. Credo che dal secondo disco in poi ci sia un filo diretto totale, voglio dire, ma nessuno dei dischi di Sic Tamburo almeno per quanto mi riguarda viene reputato peggiore o secondario. Tutti hanno avuto degli episodi, almeno degli episodi all'interno, che hanno fatto sì che comunque ci siano rimasti dentro, e tuttora infatti diciamo li facciamo dal vivo. Ecco,
0: ecco, infatti la scaletta poi di questo tour, allora intanto una scaletta che cambia anche, come dire, nelle varie date, nei vari concerti, e poi come si costruisce ormai una scaletta di Sic Tamburo, visto che i dischi e le canzoni cominciano ad essere tantini?
1: È difficile, infatti. Allora si parte dal fatto che quando esce il disco, ovviamente il disco nuovo, ovviamente ci mettiamo una buona parte di canzoni del disco nuovo, perché cioè quello è doveroso. Però questa è già la terza parte del tour, perché abbiamo fatto un tour invernale, un tour estivo, e questo è il secondo tour invernale, quindi comunque ci sono almeno 5 canzoni, forse 6 del disco nuovo, e poi in realtà è un mix di tutti i dischi, dal primo fino al penultimo. Comunque effettivamente è difficile, perché c'è tanta scelta. Quello che abbiamo fatto è stato quello di cercare di cambiare la scaletta da tour a tour, e anche di cambiare qualche brano, tipo adesso in questo tour, quando riprenderemo, ci sono almeno 3-4 brani che non abbiamo fatto lo scorso tour, cioè quindi, anzi, c'è addirittura un brano che non facevamo da non so quanto tempo, proprio, cioè anni e anni e anni proprio.
0: Non te lo chiedo, a parte che adesso è facile andare a trovare sul web le scalette, no, dei gruppi, degli artisti.
1: Sì, però questa non la puoi trovare, perché la scaletta l'abbiamo provata oggi per la prima volta.
0: Ecco. Senti, sarete formazione a 4?
1: Sì. No. Allora, come spesso succede, come sai che c'è, ti ho detto che noi siamo una grande famiglia. Siamo in 4, però ci sarà anche, in realtà, un quinto, anzi una quinta, se dobbiamo okay, dirla tutta.
0: Ok, ci piace. Allora, noi andiamo a sentirci Silvia Corresola. Ecco, chi è Silvia? È una persona reale, un personaggio, oppure una figura nella quale ci si può riconoscere? Ecco, tu molto spesso, anche in passato, anche con i Prozac, volendo, chiamavi, dammi un nome, no, ai protagonisti anche delle tue canzoni, no? Mi viene in mente da Betty Tossica a altri poi in come dire, insomma, nei dischi dopo, ecco. Per cui ti vorrei chiedere, sì, effettivamente, se poi esistono questi personaggi.
1: Ma allora, quasi sempre sono personaggi esistenti che poi magari vengono un po' romanzati, ovviamente, ma quasi sempre sono personaggi esistenti e spesso hanno mantenuto il nome originale, il nome vero.
0: Ok.
1: Per esempio nel caso di Silvia è così, cioè anche Betty, se per questo.
0: Ok. Vabbè, speriamo che Betty stia ancora bene, ecco, praticamente.
1: Ma, credo, guarda, io tanti anni fa io avevo sentito parlare di questa, di questo personaggio che tanto mi aveva colpito, ma in realtà non l'avevo neanche, io ero proprio piccolo quando sentivo parlare di questo, e tanti anni dopo, un giorno a un concerto, è arrivata una più grande di noi, un bel po' più grande di noi, è venuta da me e mi fa: io sono Betty. E quindi, cioè, per dirti, cioè,
0: certo,
1: chissà, penso che sono passati tanti anni, comunque, dai.
0: Certo, cioè era la fine degli anni 90. Allora senti, noi corriamo assieme a Silvia che corre sola e ci vediamo sabato al Teatro Miela, per cui grazie Gianmaria, vi, come dire, ti lasciamo ritornare alle prove e,
1: grazie mille, scusa che...
0: Buon pomeriggio, a sabato.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie mille, ci vediamo sabato, ciao ciao ciao ciao ciao ciao.
0: Andiamo con la canzone Silvia Corre Sola dei Sic Tambur e poi dopo, beh, ne sentiamo un'altra, sempre appunto un po' più vecchia come anticipato. Andiamo dunque con la musica, proseguiamo il nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria.

0: Silvia corre sola, una delle ultime canzoni dei Sic Tamburo. Noi abbiamo tempo ancora per un'altra prima di arrivare all'appuntamento con informazione. Facciamo un salto indietro, era il 2014 quando pubblicarono Senza Vergogna. Questa è una canzone d'amore un po' alla maniera dei Sic Tamburo, per cui senza troppe proiezioni, c'è un po' di inquietudine, no? Un po' di fragilità, un po' tutte queste caratteristiche che accompagnano le loro canzoni. Però in questa canzone c'è anche un altro pezzo di Pordenone, un'altra grande figura della musica direi indie italiana, comunque degli ultimi 30 anni, Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. La canzone si intitola Il fiore per te e loro sono i Sic Tamburo.
1: Ecco

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernas, notizie flash, sono le ore 17:30. Il premier sloveno Janez Janša ha chiesto un rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'Unione Europea, ritenendolo necessario per poter ridurre fino a eliminarli i controlli alle frontiere interne dello spazio Schengen. Lo ha dichiarato oggi a Spalato al vertice dei paesi mediterranei dell'UE. Janša ha accolto con favore l'attuazione del patto europeo su migrazione e asilo, che a suo avviso sta già producendo alcuni risultati, ma ha sottolineato le differenze tra le principali rotte migratorie. Se gli arrivi irregolari lungo la rotta del Mediterraneo occidentale sono in calo, lungo quella balcanica la situazione sarebbe diversa. Aggiunto di aver discusso della questione nei giorni scorsi anche col premier croato Plenković e la presidente del Consiglio italiana Meloni. In vista dei 4 referendum in programma domenica 11 ottobre, le 5 principali confederazioni sindacali slovene invitano i cittadini a partecipare al voto e si dichiarano contrari alle proposte sottoposte a referendum. In una dichiarazione congiunta, i sindacati invitano inoltre gli elettori a informarsi sul contenuto dei quesiti prima di esprimere il proprio voto. La posizione delle organizzazioni sindacali, precisano i rappresentanti, non è dettata da motivazioni politiche, ma dalla valutazione delle proposte alla luce dei principi che guidano l'attività sindacale, che trovano riconoscimento anche nella Costituzione. Meta ha bloccato l'account su Instagram di My Voice My Choice, il movimento europeo guidato dall'Istituto Sloveno 8 marzo che si batte per il diritto all'aborto sicuro. In una dichiarazione ai media, la direttrice dell'istituto Nika Kovács ha sostenuto che una delle prassi dei sistemi autoritari è quella di mettere a tacere gli oppositori. L'account su Instagram My Voice My Choice è seguito da oltre 1 milione di persone. Cercheremo di riattivarlo e comunque non riusciranno a zittirci, ha detto Kovács, il cui istituto 8 marzo risulta uno degli organizzatori del referendum sulle inchieste parlamentari. Nel terzo anniversario degli eventi del 7 ottobre 2023, il movimento palestinese Hamas ha definito l'attacco contro Israele una pietra miliare, una risposta all'amara sofferenza inflitta ai palestinesi da Israele durante decenni di aggressioni, uccisioni sistematiche e privazioni dei diritti. Hamas ha inoltre condannato come una palese distorsione della realtà le affermazioni secondo cui la guerra con Israele avrebbe avuto inizio proprio in quel giorno e ha ribadito che il conflitto non si è ancora concluso. Ha poi ribadito ancora che la resistenza contro Israele è un diritto legittimo. Nessun rischio epidemico per la popolazione della regione di Irkutsk nella Siberia orientale. E quanto sostiene l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor, dopo la morte di una dipendente di un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste. Secondo l'autorità di vigilanza sanitaria, le analisi effettuate finora non avrebbero evidenziato né segni di infezione né la presenza di agenti patogeni pericolosi. Il portavoce del Cremlino Peskov ha accusato media internazionali di aver diffuso notizie false e imprecise riguardo all'incidente, invitando a far riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali. È tutto per le notizie flash, il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19:30.
2: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

High and Dry, the Radiohead. Siamo ritornati anche nella seconda parte di Pomeriggio alle 4, che in realtà sarebbe la quarta parte. E allora siamo ritornati con Radiohead perché oggi, 7 di ottobre, Thom Yorke compie 58 anni. Noi ovviamente gli facciamo gli auguri tornando al 1995, quando uscì il loro secondo album, The Bands. Questa è una canzone, forse, che è anche una delle melodie in assoluto più immediate dei Radiohead. Però pare che Thom Yorke non ami affatto. In effetti ho visto i Radiohead due volte dal vivo, speravo sempre in questa canzone, ma insomma non ho mai avuto il piacere di sentirla live. Secondo me è uno dei pezzi che vengono fatti veramente raramente dal vivo, ecco, forse neanche in quel periodo là, negli anni 90. Allora, e proseguiamo con un po' di novità. Però anche abbiamo parlato prima del concerto dei Sic Tamburo sabato prossimo a Trieste al Teatro Miela. Venerdì invece ci sono i una delle band che abbiamo intervistato un po' di tempo fa. Mi sto riferendo ai Banda Cadabra, appunto parliamo di questo gruppo, gruppo però insomma anche un po' difficile definirli così. Loro sono torinesi, dicevamo, abbiamo avuto il piacere di averli con noi a Pio 4 poche settimane fa per raccontare Tu, che è il loro nuovo album, quel disco che prende pezzi della musica dance, techno, house, principalmente proprio degli anni 90, e poi questi pezzi vengono rifatti e vengono contaminati. Allora qua si parla appunto di una urban brass band, e per cui insomma loro partono dalla tradizione delle bande di ottoni, però tendono a contaminare appunto con jazz, funk, musica balcanica, rock, elettronica, pur non usando l'elettronica, e suggestioni un pochino anche da street music. Allora, io durante l'intervista, che tra l'altro trovate anche all'interno del nostro sito, poi sarà insomma per perché sono molto affezionata sia a questa canzone che anche a colui che l'ha composta, che è Robert Miles, e per cui faccio sentire Children, Banda Cadabra.

Children, Banda Cadabra qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Ricordiamo appunto, stati i nostri ospiti un paio di settimane fa. All'interno del nostro sito di Radio Capodistria trovate l'intervista, però li potrete vedere dal vivo venerdì prossimo all'Hangar Teatri a Trieste. Allora proseguiamo, perché è uscito anche un nuovo singolo dei Fontaines D.C., mi sto riferendo a Tong, e canzone che forse potrebbe farci capire un pochino dove stanno andando i Fontaines D.C. Dopo Romance, praticamente il secondo singolo dopo Marianne, e il disco ormai esce tra pochissimo, il 16 di ottobre, e Conor Curley ha spiegato che hanno ripreso proprio da dove Romance si era fermato, cioè lasciando entrare gli strumenti suonati dalla band soltanto quando erano davvero necessari. Infatti a me sembra un pezzo molto distante dal post-punk degli inizi della band, a questo andamento molto lento, cupo, quasi un pochino trip-hop, con questo basso deformato e anche la voce di Graham Chater che, diciamo così, viene un pochino campionata e alterata, ecco. Però poi arrivano progressivamente gli strumenti, le chitarre, pianoforte, archi, il pezzo diventa così un pochino viscerale, però anche un pochino inquieto. Ce li sentiamo per l'appunto, facciamo ripartire Tong, The Fontaines D.C., tra le novità di oggi che vi proponiamo qui a pomeriggio ore 4 su Radio Capodistria. Ultima parte, ultima manciata di canzoni

La nuova canzone The Fountains di Sea Tong qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4 e il 16 di ottobre esce finalmente il nuovo album. Allora, dischi invece usciti lo scorso fine settimana, sono praticamente ritornati gli Amari, che mancavano con un disco nuovo da quasi 10 anni, e lo scorso weekend è uscito il nuovo album. Nuovo album dove li troviamo, diciamo così, inevitabilmente un po' diversi. Beh, perché del resto, insomma, è passato un po' di tempo, no? Sono passati anni, sono cambiate un pochino le vite, sono arrivati i figli, la terapia, le nuove consapevolezze, però è rimasto indubbiamente quel loro modo, diciamo così, un pochino obliquo e ironico di raccontarsi. Io già vi anticipo che, se va tutto bene, incrociate le dita, l'11 di dicembre saranno dal vivo dal nostro studio Hendrix, perché avremo il piacere di così, insomma, trasmetterli e regalarvi questo concerto live. E io dal disco ho scelto un pezzo che non è un singolo, però mi piace molto. Si chiama Gli atomi del mare. Allora, una canzone molto notturna di questo disco. Parla anche di cosa succede quando si diventa genitori, inevitabilmente si torna a guardare ai nostri genitori, no? A quello che ci hanno lasciato, e magari anche a quello che, diciamo così, si vorrebbe non riuscire a tramandare. Si chiama Gli atomi del mare. Un intro lunghissimo. E noi ce li sentiamo, gli Amari, qui su Radio Capodistria, a più 4.

Finta di niente, questo è il titolo del nuovo disco degli Amari, uscito pochi giorni fa, uscito venerdì scorso, dopo quasi 10 anni che non pubblicavano musica nuova. Gli Atomi del Mare invece è la canzone che vi abbiamo proposto. Allora, siamo praticamente quasi arrivati al momento dei saluti. Io ricordo un paio di appuntamenti che ci vedranno assieme. Venerdì mattina, poco dopo le ore 10, all'interno di Calle, pronti con Radio Data a presentarvi le nuove uscite, cosa che facciamo appunto al venerdì. E poi ricordo anche il picnic Elettronica, che poi è soltanto una fascia musicale di musica elettronica che potete sentire la notte, il martedì e la domenica notte alle ore 23. Allora, ultimo pezzo di oggi, dicevamo, oggi è nato Thom Yorke dei Radiohead, però per andare invece a ricordare il compleanno di qualcuno di forse un po' più vicino a noi, oggi festeggiamo anche il compleanno di Neffa, e vale la pena ricordare perché lui è un personaggio che è stato molto importante ed è importante per la musica italiana, prima come batterista nell'hardcore punk, perché appunto militava nei Sangue Misto, per cui gruppo fondamentale, e poi anche è stato fondamentale per la nascita dell'hip hop italiano. Infatti negli anni 90 è diventato uno dei nomi che danno, cioè diciamo così, al rap italiano una lingua e anche una propria identità. E poi è cambiato completamente di nuovo quando ha pubblicato La Mia Signorina, si è spostato così verso il soul, verso il pop, verso la canzone d'autore. Allora, io non ho scelto uno dei pezzi, come dire, del suo periodo d'oro, ecco, sono andata direttamente al 2023 scegliendo Molto Calmo, perché secondo me è semplicemente una bellissima canzone elettronica, soul, un timbro quasi ipnotico, e questo testo che diventa anche per me una specie di mantra, cioè un invito a mantenere la calma qualsiasi cosa accada. Allora, fallo partire. Io vi auguro un buon proseguimento di questo pomeriggio qui su Radio Capodistria, e sempre all'interno di Più 4 noi ci troviamo come al solito mercoledì prossimo. Grazie Mattia Giaubi e un saluto da parte di Barbara Orizzi. Buon proseguimento, ciao a tutti!

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buonasera e bentrovati. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre segnaliamo code tra la Castellana e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, verrà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale del RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti parliamo di memoria, di sport e di storia. Lo facciamo attraverso le varie corse del ricordo, manifestazioni podistiche che da anni ormai attraversano diverse città italiane per mantenere viva la memoria dell'esodo giuliano-dalmata e delle vittime delle foibe, portando nello spazio pubblico una pagina della nostra storia e trasformandola così in un momento di partecipazione e condivisione. Nella prima parte della trasmissione ne parleremo con Roberto Cipolletti, presidente dell'ASI del Lazio e fondatore della prima Corsa del Ricordo, idealizzata e realizzata per la prima volta appunto nel 2014 a Roma, per conoscere meglio la storia e il significato delle varie Corse del Ricordo e il percorso che hanno compiuto negli anni. Poi ci sposteremo a Grosseto, dove domenica prossima, 18 ottobre, è in programma una delle prossime tappe. Sarà con noi Francesca Carpenetti per presentare l'appuntamento e raccontarci come la città si prepara ad accogliere la manifestazione. Infine, nell'ultima parte torneremo a Trieste, dove la Corsa del Ricordo si è svolta recentemente, lo scorso 20 settembre. E a raccontarci come andate a fare il punto sull'iniziativa sarà Gilberto Parislippi, uno dei curatori della Corsa di Trieste. Ora quindi dovremo avere in collegamento Roberto Cipolletti, è con noi?
1: Sì, buongiorno, eccomi, grazie.
0: Buongiorno, benvenuto a Sconfinamenti. Cipolletti, partiamo dalle origini. Come nasce la Corsa del Ricordo? Da dove arriva quest'idea, diciamo così, questa bella idea? E qual è appunto l'idea che sta alla base di questa pregevole iniziativa?
1: Sì, allora, come ha già detto, la Corsa del Ricordo nasce a Roma nel 2014, la prima edizione del 2014. E noi di ASI, che è il nostro ente di promozione sportiva, abbiamo voluto dare il nostro piccolo contributo per appunto ricordare, per fare luce su quei fatti tragici che hanno colpito i nostri connazionali del confine orientale italiano, appunto le vittime delle foibe e gli esuli giuliano dalmati. Lo abbiamo voluto fare attraverso lo sport perché riteniamo che sia uno strumento eccezionale anche per mandare messaggi di questo tipo, e più nello specifico lo abbiamo voluto fare attraverso la corsa, attraverso il podismo, che è il gesto atletico più naturale per l'uomo, così che insomma attraverso la corsa si possano coinvolgere, sono stati coinvolti oltre agli atleti anche tanti cittadini che hanno partecipato a questa iniziativa. Noi abbiamo ritenuto giusto e opportuno organizzare una manifestazione appunto per ricordare le vittime delle foibe, gli esuli giuliano dalmati, anche perché al di là della tragedia in sé, purtroppo la storia dell'umanità è piena di tragedie, però questa che ha colpito i nostri connazionali è stata per tanti anni dimenticata, forse colpevolmente nascosta, e quindi anche noi abbiamo voluto fare qualcosa per dare luce anche a questa triste storia.
0: Partita da Roma, perché a Roma c'è il quartiere Giuliano Dalmata, no? Zona Roma,
1: sì,
0: Roma
1: abbiamo
0: Sud.
1: La prima edizione appunto nel 2014 abbiamo scelto di farla nel quartiere Giuliano Dalmata, che si trova vicino Leo, nella zona Laurentina, che è stato un quartiere che ha accolto tantissimi esuli, ma ancora oggi non è difficile incontrare e imbattersi tra quelle vie in esuli di seconda e terza generazione. E la prima edizione fu una gara di 5 chilometri, insomma un percorso di 5 chilometri su un circuito di 2 chilometri e mezzo. Poi piano piano la corsa è cresciuta grazie anche al sostegno in primis delle associazioni degli esuli Giuliano Dalmati, ma anche delle istituzioni che, devo dire, in maniera trasversale hanno sempre sostenuto questa gara. È cresciuta nel percorso, adesso è un circuito, dopo tanti anni, un circuito di 10 chilometri, dobbiamo dire grazie anche all'esercito italiano che ci fa passare attraverso la città militare della Cecchignola, che sta proprio lì nei pressi del quartiere Giuliano Dalmata, e ci consente di fare appunto un giro di 10 chilometri completo, e che rende sicuramente più interessante la gara. E dopo tanti anni, insomma, dopo tanti anni di Roma, c'è stato il primo approccio a Trieste, che è sicuramente una città simbolo, è sicuramente una delle principali città che ha vissuto in prima persona questi fatti.
0: Quindi dopo Roma la prima fuori Roma è stata Trieste?
1: Dopo Roma la prima fuori Roma sì, è stata Trieste, ma penso sia stata quasi una scelta obbligatoria.
0: Beh, certo,
1: insomma,
0: sì.
1: È una città fortemente simbolica da questo punto di vista. Tant'è vero che a Trieste, dopo la prima edizione che si è corsa al centro di Trieste, nella bellissima piazza Unità d'Italia, Le altre gare si sono svolte in un luogo ancora più fortemente simbolico che la foiba di Basovizza. E dopo Trieste abbiamo avuto l'interesse di tante altre città italiane ad ospitare la gara, e adesso si svolge in ben 11 città italiane, dalle grandi metropoli come Roma, Milano, Catania, e anche ad altre città come San Felice Circeo, dove correremo domenica prossima, Novara, Aversa, dove si corre al Parco Pozzi, che è un altro luogo fortemente simbolico che ha accolto gli esuli in Campania, e Latina e tante altre città italiane, insomma.
0: Ma questi sono interessi che arrivano dalle singole città? C'è qualcuno che si attiva affinché venga fatta anche là la corsa? Come funziona?
1: Sono interessi che arrivano o dalle comunità, dall'associazione italiana dalmate, o dai comitati territoriali del nostro ente di promozione sportiva, ma devo dire anche da alcune in alcuni casi sono stati proprio i comuni stessi che ci hanno che hanno, diciamo, lavorato affinché si svolga all'interno dei loro territori.
0: Sì, perché ci sono località anche un po' curiose, penso a San Felice Circeo, Merano, che magari non so quanti esuli ci potranno essere.
1: Sì, Merano è stata, quest'anno è stata per la prima volta la prima edizione. Sì, devo dire che c'è stato interesse anche in questo caso da parte del comune di organizzarla, ma anche da parte dell'associazione di esuli, perché comunque sia poi sul territorio ci sono state delle persone che hanno raccontato. Allora, è sì un evento sportivo, ma ha una forte connotazione storica, culturale. Nell'ambito delle nostre gare ci sono sempre interventi di esuli, di associazioni, di rappresentanti. Anche a Merano in questo caso c'è stato. Okay. Pure San Felice Circeo, dove si svolgerà domenica prossima, è stata una delle prime città dove si è voluto ospitarla. Credo che sia la quarta edizione quella di domenica prossima, se non la quinta addirittura. E anche in questo caso è il comune che l'ha fortemente voluta sul proprio territorio.
0: Guardando avanti, questa rete di città coinvolte nella corsa del ricordo è destinata ad allargarsi rispetto alla dozzina di questa 11, perché a Basovizza quest'anno c'era chi veniva da Potenza e vorrebbe portare anche là la corsa.
1: Sì,
0: no?
1: È venuto il presidente dell'ASI. Della regione Basilicata, che si sta già attivando affinché possa la corsa del ricordo svolgersi anche in Basilicata, e questa cosa ci fa molto piacere, ma devo dire che abbiamo avuto richieste da tante altre regioni, l'Emilia Romagna, insomma, ecco. c'è fermento intorno alla gara, perché ripeto, è un aspetto sicuramente sportivo importante, ma anche dei risvolti molto importanti dal punto di vista della storia, della memoria, della cultura, della storia del nostro paese, poi fondamentalmente.
0: No, certo, in questo modo si riesce a unire diciamo l'utile e il dilettevole, si dice in questi casi, raccontare corsa, ma raccontare anche quello che è stato, no? L'importanza.
1: Assolutamente sì. Devo dire che questo poi ci riesce facile, perché poi, ecco, ripeto, con il sostegno dell'associazionismo Giuliano Dalmata, noi in maniera diversa, dipende dagli ambiti, dalle città, però ad esempio a Roma si svolge una cerimonia alla fine della gara, prima delle premiazioni, lì c'è un monumento appunto in piazza, nella piazza del quartiere, dove viene depositata una corona, c'è un picchetto d'onore, ci sono le associazioni Giuliano Dalmata che portano la corona. Vengono spesso consegnati, oltre ai premi, le classiche coppe e medaglie, vengono spesso consegnati dei libri, dei Debian, fornitici appunto delle associazioni Giuliano Dalmata, che vengono lasciate agli atleti. Quindi si fa appunto l'utile al dilettevole, ovvero l'utile far svolgere l'attività sportiva alle persone, che è sicuramente un aspetto molto positivo, ma si fa anche conoscere la nostra storia, perché ripeto, per tantissimi anni è stata nascosta, diciamo così, nella migliore delle ipotesi, e tanta gente ancora non conosce bene questi fatti di una storia invece che è una parte triste della storia della nostra nazione.
0: Certo, questo è modo alternativo per riuscire a spiegare, almeno in maniera superficiale, ma iniziare a dare una spiegazione di quello che è stato in queste parti, e perché ci sono queste comunità in giro per l'Italia di esuli provenienti da tutt'altra parte, no? E un'ultima domanda al volo: l'ASI ci spiega che cos'è? L'Associazione Sportive e Sociali Italiane, no? Che è quella che cura tutta questa organizzazione.
1: Sì, l'ASI è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. Diciamo che il CONI, molti conosceranno sicuramente le federazioni, federazioni italiane gioco calcio, federazioni della tennis, nuoto, eccetera, e così via, che sono, sono gli enti preposti appunto a occuparsi delle, della parte agonistica dello sport, e sono appunto monodisciplinari, ogni federazione si occupa della sua disciplina. Noi enti di promozione sportiva, appunto come l'ASI, ci occupiamo di tutto ciò che è la parte amatoriale dello sport, e non solo, perché poi peraltro appunto ASI, associazioni sportive sociali italiane, adesso c'è una grande apertura al terzo settore, tutto ciò che riguarda sociale, cultura, organizzazioni di volontariato, eccetera. E noi siamo, proprio per questa natura nostra, siamo multidisciplinari e ci occupiamo di moltissime, di tutte le discipline. E naturalmente, per quel che riguarda la Corsa del Ricordo, è fortemente coinvolta anche la Federazione Italiana della Vita Leggera.
0: Chiaro. Bene, ringraziamo quindi Roberto Cipolletti, presidente dell'ASI del Lazio e fondatore della Corsa del Ricordo, per essere stato con noi. E adesso facciamo un breve spazio musicale e poi ritorniamo parlando appunto della tappa di Grosseto con Francesca Carpenetti. Grazie ancora a Roberto Cipolletti.
1: Grazie a voi, buona giornata, grazie.

0: Dal Lazio alla Toscana risaliamo la penisola parlando sempre della corsa del ricordo e passando da Roberto Cipolletti arriviamo a Grosseto con Francesca Carpenetti. Grosseto che la prossima domenica, non questa, la successiva, il 18, in questa città della Maremma si svolgerà la prossima tappa della Corsa del Ricordo. Dovrebbe essere in collegamento con noi Francesca Carpenetti, benvenuta.
1: Buon pomeriggio,
0: benvenuta a Sconfinamenti. Io partirei dal perché c'è una Corsa del Ricordo a Grosseto, proprio perché, come si parla prima con Cipolletti, ci sono anche delle località un po' curiose, perché qua si rifà al fatto che alla storia personale dei Carpenetti, mi verrebbe da dire, non solo sua, ma proprio della sua famiglia, no?
1: Beh, come sempre, ognuno di noi poi porta il proprio vissuto e racconta una parte di se stesso in ogni aspetto della propria vita. E, come ha detto, il prossimo 18 ottobre a Grosseto avremo la seconda edizione della Corsa del Ricordo, che io ho voluto fortemente per tutta una serie di motivi che vanno al di là forse anche del semplice momento sportivo. E mi riallaccio alle sue considerazioni iniziali e alla sua domanda che è molto importante e merita una risposta anche che ci faccia riflettere soprattutto. Il concetto della Corsa del Ricordo è legato ovviamente a tutta la vicenda della storia del confine orientale e degli esuli. È una storia che io ho vissuto personalmente attraverso la vicenda della mia famiglia, perché io sono orgogliosamente istriana, figlia di un istriano di Orsera, un paese bellissimo, stupendo, meraviglioso, vicino a Pola. Però io ho sempre pensato, in tutta la mia applicazioni in tutta la mia attività, un piccolo inciso, io oggi parlo in una triplice veste, è una triplice veste che poi in realtà confluisce in una unica anima, perché parlo sia come delegata del DNVGD, Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, sono anche vicepresidente nazionale del Comitato 10 febbraio, ma soprattutto vi parlo e parliamo come figlia di esule. È quella poi in realtà che poi vibra nella mia anima e traccia tutta l'architettura della mia vita, l'impalcatura della mia attività. E oggi a Grosseto, come ovunque, la storia del confine orientale è conosciuta. Chi la vuole conoscere ha il materiale storico, storiografico per conoscerla, però il rischio, quando si parla di foibe, di esodo, è quello di scivolare in una iconografia che ormai si è cristallizzata intorno alla valigia di cartone, sì, il destinato, esatto. Il silenzio, è vero, un uso,
0: certe icone, quasi,
1: esatto, quasi un abuso di vari temi che pur veri e quindi pur reali, però rischiano un po' di anestetizzare la riflessione invece di svegliarla. Allora a Grosseto ho pensato che, visto che la corsa attraversa l'Italia come un filo rosso, no? Unisce luoghi che hanno storie diverse, che cos'è che li unisce? Un battito, se vogliamo un battito, anche una forma metaforica della corsa. E la Maremma è una terra, Grosseto, che conosce molto bene il significato dell'arrivo, il significato dell'accoglienza, il significato del ricominciare, perché è pur sempre una terra di confine, è fatta di persone che hanno conosciuto trasformazioni, spostamenti, ricostruzione. Noi possiamo avvicinare la storia degli esuli non con la retorica, ma con un'esperienza concreta del territorio. Quando noi parliamo degli esuli, rischiamo sempre di immaginare quei viaggi, quelle partenze, quelle case lasciate alle spalle. Io pongo sempre una domanda: ma perché non pensare soprattutto al dopo, a quello che ha atteso le 350.000 persone che hanno abbandonato le proprie terre? Quindi ciò che è successo nel posto sono dove sono andate a vivere, a lavorare, a crescere i propri figli, a costruire, a ricostruire la loro vita, normalità. Ecco, e quindi nella Corsa del Ricordo, in luoghi come Grosseto, dove non ci sono state delle penetrazioni anche intense come in altri luoghi che hanno visto centri di accoglienza, o anche semplicemente dal punto di vista territoriale e logistico, no? Che magari più vicini strutturalmente ai confini, però È possibile, secondo me, dare un significato diverso, ma forse anche più profondo, perché si porta una storia in una comunità che la comprende non soltanto attraverso la conoscenza storica, mi capisce, esatto, ma anche attraverso una sensibilità che è propria della terra precipua, della terra del luogo. Quindi io sono molto fiera di aver avuto il supporto in primis dell'Associazione degli Esuli, il supporto di ASI, ASI Nazionale, che ha avuto la capacità di costruire questa rete importantissima e straordinaria di espressione fisica e sportiva, e anche ovviamente alle amministrazioni locali. Da noi è stata perseguita dall'assessore allo sport, l'onorevole Fabrizio Rosi. Abbiamo tessuto questa possibilità che viene data di conoscenza diversa, ulteriore e sicuramente più ricca e arricchente della storia del confine orientale.
0: E la città, quindi, mi pare di capire, ha risposto bene, cioè, con interesse a questa idea, anche perché appunto non avendo una comunità di esuli a Grosseto poteva diventare un po' più difficile inserire una corsa di questo tipo.
1: Guardi, è stato bellissimo. Innanzitutto rivendico la prima edizione notturna che ha reso particolarmente suggestiva. L'anno scorso la prima edizione si è svolta appunto dal tramonto, nelle luci del crepuscolo e durante la notte. È stata particolarmente emozionante e suggestiva. E la risposta è stata proprio umana, quella che ha nutrito maggiormente, ripeto, questo nostro desiderio di far conoscere, di parlare di ciò che è successo. E le dico che a dare il taglio del nastro e quindi l'inizio della corsa c'era proprio mio papà. Mio papà è stato quindi testimonial, sì, è stato un momento per me anche familiare molto molto emozionante. Poi mio padre è una persona che una volta fermatasi a Grosseto ha dedicato tutto il suo fervore e tutta anche la sua professionalità a promuovere il senso più alto dello sport, che è quello dell'etica sportiva. Non è l'agonismo, la competizione, che pure lui ha conosciuto ai massimi livelli giocando per oltre 10 anni in Serie A, disputando coppe internazionali, però lui mi ha insegnato e ha trasmesso ai giovani che poi ha seguito anche nel corso della formazione, e ha insegnato che lo sport è un linguaggio della verità, è un linguaggio che non permette le finzioni, ed è quello che cerchiamo noi siamo figli di decenni di silenzio, decenni di omertà, e quindi tutto il nostro lavoro poi in realtà è finalizzato al riconoscimento della verità dei fatti. Ed è bellissimo questo affiancamento tra sport e verità, tra sport e etica, tra sport e crescita anche delle nuove generazioni.
0: E a proposito di nuove generazioni, uno degli obiettivi di queste corse è anche chiaramente quello di coinvolgere sempre di più i giovani. Avete previsto delle iniziative con le scuole, associazioni sportive, coinvolgendo i più giovani?
1: Sì, la interrompo perché è stato proprio l'intento per il quale quest'anno la disputiamo, invece abbiamo preferito spostarla dalla notturna che aveva questo meraviglioso afflato scenografico, però disputandola invece nella giornata della domenica mattina. Ha consentito attraverso anche un'opera di informazione nelle scuole, nelle società sportive, non soltanto di corse e podistiche, ma proprio tutto l'anello che si affianca alla bellezza dello sport come pratica di vita, come pratica di salute, come pratica di trasmissione di valori e di crescita. E quindi abbiamo affiancato appunto alla parte prettamente agonistica anche quella meno competitiva, una gara di 5 chilometri.
0: Quindi c'è anche la 10-5.
1: Abbiamo la non competitiva, sì. E quindi ci aspettiamo una meravigliosa festa e di condivisione. Io dico sempre, vedremo tanti passi e tanta espressione fisica che corre, avremo tante persone a battere le mani ai bordi del percorso e ad ammirare questo momento così, così straordinario di attualità e di rispetto del passato. Quindi noi guardiamo al futuro tenendo conto di quello che è il nostro passato.
0: Anche con lo sport, è quello
1: soprattutto
0: che ci sta.
1: Con lo sport, soprattutto con lo sport.
0: Un'ultima, lei lo ha accennato poco fa, facciamo anche un riferimento storico alla sua famiglia, appunto, perché come è finita Grosseto? Com'è che lei ricordava suo papà, gran calciatore della Roma anni 60 e poi della Fiorentina, no? Brevemente.
1: È una storia brevemente,
0: ecco, dopo magari ci ritorneremo.
1: Che meriterebbe appunto un ascolto interessato. Allora, papà lasciò il nostro cuore, tutta la nostra famiglia, le nostre case, i nostri beni, i nostri cimiteri, i nostri campanili, le nostre chiese a Orsera, e visse tutto il percorso drammatico dell'accoglienza, dei silos, all'inizio dell'esodo a Trieste, e poi trasferitosi giovanissimo, acquistato dalla Società Sportiva della Roma dopo l'esordio in Triestina, ha compiuto tutta il suo percorso sportivo, ma durante una pausa, diciamo, di attività sportiva a Grosseto, conobbe mia mamma, che era figlia però di un calciatore triestino. Mia mamma è triestina, che si era appoggiata a Grosseto, quindi questo intreccio particolare, questa intersezione tra Roma, Trieste e Grosseto ha fatto sì che poi due destini diversi ma analoghi, come quello di mio nonno Englaro Ermano, triestino doc e giocatore del grande Genoa degli anni 30, sì, inizio 40, poi per uno strano caso destino che molto spesso unisce le storie di noi figli di esuli, siamo tutti legati da un destino un po' particolare.
0: Esatto. Quante probabilità c'erano con un istriano?
1: Quante probabilità?
0: Con una triestina, Grosseto, che non stiamo parlando di Roma, di Milano. Vabbè, a questo punto ringraziamo Francesca Carpanetti per essere stata con noi e quindi appuntamento a Grosseto alla corsa domenica mattina 18.
1: Vi aspettiamo e sarà bellissimo riparlarne per le prossime edizioni, insieme a tutte le edizioni della Corsa del Ricordo che allietano tutta la nostra meravigliosa Italia.
0: Esatto, che si sta ingrandendo sempre di più. Grazie ancora, e stacco musicale e poi terza parte con la corsa di Trieste.

0: Terza parte di Sconfinamenti dedicata quest'oggi alla Corsa del Ricordo. E dopo Roma e Grosseto abbiamo con noi Gilberto Parislippi degli ASI di Trieste, fra gli organizzatori della tappa triestina appunto della Corsa del Ricordo. Benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie per l'invito, saluto a tutti.
0: Eccoci qua, quindi torniamo a Trieste, tappa triestina lo scorso 20 settembre attorno alla foiba di Basovizza. Come è andata? Che partecipazione avete registrato per questa tappa triestina?
1: Bene, è andata, abbiamo avuto più di 200 persone, dovremmo dire che avevamo una bella concorrenza perché in quei giorni c'era la mezza maratona di Udine, quindi un evento sicuramente importantissimo per gli amanti dell'atletica, ma anche quella simpatica corsa che si chiama Soe Zope i Canzi, che attira tante persone, che è bella, originale,
0: una cosa tipica
1: simpatica.
0: Esatto,
1: e quindi c'era tanto da fare, tanto da scegliere per gli amanti dell'atletica e non soltanto di quella.
0: C'è da ripensare forse la data in questo senso, perché so che...
1: Ma allora, il discorso nostro è questo, noi la leghiamo, allora che la nostra cosa del ricordo la leghiamo a quel periodo nefasto della storia della nostra città, non solo di Trieste. E quindi la data poteva essere il 10 febbraio, no? Oppure...
0: Però corre la foiba di Basovizza il 10 febbraio.
1: Febbraio a fare la corsa sarebbe stato sicuramente non ottimale, super il cazzo, e quindi abbiamo puntato a settembre, dove il trattato è diventato definitivamente esecutivo come data. E quindi un'altra data almeno per noi avrebbe fatto perdere molto il suo valore simbolico, ecco, solo per questo motivo. Quindi noi possiamo cambiare di qualche giorno, certo, ma non troppo, ecco, tutto là.
0: L'idea è sempre quella del settembre. Alla nuova edizione che si è corsa appunto attorno alla foiba di Basovizza, e scorso 20 settembre c'è stata anche una partecipazione significativa da parte dei giovani. A vincere sono stati due giovanissimi come Riccardo Del Degan per gli uomini e Giada Antonazzo, entrambi della Trieste Atletica. E questo è forse uno degli aspetti più importanti anche in vista delle prossime edizioni della manifestazione, cioè la partecipazione dei giovani, no? In questo modo far conoscere direttamente o indirettamente il tema appunto delle foibe dell'esodo e di quello che è successo nel confine orientale alla fine della seconda guerra mondiale.
1: Sì, infatti ha ragione, fa sempre piacere che partecipino in tanti, ma se poi ci fossero sempre più giovani sarebbe ancora meglio. In questo caso hanno vinto due atleti della Trieste Atletica, che è una delle società più importanti non soltanto a livello locale ma a livello nazionale. In più siamo contenti di averla con noi perché assieme alla Miramar fa parte del comitato organizzatore all'ASI, comitato organizzatore della Corsa del Ricordo. Noi siamo contenti del risultato di questi due ragazzi, anche l'altro anno ha vinto un altro esponente della Trieste Atletica. Speriamo il prossimo anno di poter entrare nel circuito delle gare che danno punteggio a livello provinciale per l'atletica, giusto, e quindi avere più possibilità di avere atleti giovani, bravi, anche meno bravi, ma comunque crescere, non tantissimo, perché poi non vorremmo, il nostro scopo principale non è quello di fare sport al 100%, ma deve esserci sport, cultura, storia, tradizione, valori. Chiaro. È quello che ci chiede anche l'Associazione Venezia Giulia Dalmazia, che è il nostro supporto principale.
0: Sì, infatti parliamo un attimo chi sono gli aiuti, Comitato Trieste Corre, no? La NVGD, la Lega Nazionale.
1: Sì, no, abbiamo allora l'Associazione Venezia Giulia Dalmazia, sposato da subito, e quindi con l'ASI Nazionale di Roma contribuisce in maniera significativa, quindi ringraziamo il Presidente Codarin e il Dottor Nedoc. Per quanto riguarda, poi abbiamo la Lega Nazionale che è sempre disponibile, anche perché andiamo a gareggiare vicino al suo sito, e quindi ci fa anche molto piacere vedere che tanti atleti o prima o dopo la gara si avvicinano al bel centro documentale, no? Che quindi riescono a conoscere grazie allo sport ancora meglio quelle che sono state, no, le difficoltà,
0: certo,
1: cioè le difficoltà, le bruttezze della parte della storia della nostra città, Poi ringrazieremo anche le comunelle, perché un piccolissimo tratto passa su un territorio che potrebbe essere interessato dalle comunelle, ma abbiamo sempre trovato la massima disponibilità di venirci incontro. E quindi poi abbiamo il comune, non solo ci aiuta, ma addirittura ci manda sempre qualche assessore a correre, qualche consigliere comunale, quindi anche quello è molto simpatico e molto bello, ma poi anche la regione, in questo caso grazie al presidente Fedriga, l'assessore allo sport, il supporto economico che ci danno ci permettono di poterla fare con tranquillità e senza grandissimi problemi.
0: Esatto. Poi c'è sempre l'assessore Scocimarro che non corre,
1: però ha corso, Scocimarro ha anche corso,
0: anche, devo corso dire. Sì, in passato,
1: quindi,
0: sì.
1: Anche se qualche volta non la fa, va bene lo stesso. Poi quest'anno abbiamo fatto anche la corsa, abbiamo istituito un premio per chi si presentava con i cani.
0: È vero, c'è questa novità, sì.
1: E quindi era bello vedere queste famiglie che con il loro cane venivano a farsi la non competitiva di 5-4 km e mezzo, e quindi anche quello sarà significare un momento proprio di ludico, di
0: partecipazione,
1: di partecipazione totale.
0: Comunque la corsa di ricordo Trieste ha chiaramente un significato particolare, perché si svolge in una città, in un territorio, provincia di Trieste, soprattutto appunto la Foiba, legata alla storia dell'esodo e di quanto appunto è successo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quanto pesa sulla specificità dell'appuntamento triestino? Nel senso che chiaramente qualcuno potrebbe dire sì, corre intorno alla Foiba, un luogo sacro, non so, forse si potrebbe farlo altrove, mi viene da dire, perché si crea un po' una situazione di sacralità, dico così brutalmente.
1: Ma sì, qualcuno ha sollevato questo problema, però come ho detto anche poc'anzi, anche faccio questi atleti che vengono e che entrano nel centro documentale, che partecipano all'alza bandiera la mattina, perché esatto, alcuni di loro partecipano all'alza bandiera la mattina, che comunque portano con orgoglio la nostra maglietta, dove si spiega, si fa capire come in tutta Italia c'è molta sensibilità su questo tema, fa sì che questo voglia dire che noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Si potrebbe fare in un altro posto, sì, potevamo farlo anche in Porto Vecchio, perché c'era là il magazzino 18, però c'erano dei lavori da fare in quel periodo, si parlava del trasferimento, come poi è stato, e quindi creavamo non pochi problemi all'amministrazione comunale per lo svolgimento della gara, e quindi là era ottimo dal punto di vista storico, ma ottimo anche per la logistica.
0: Certo, anche perché così
1: nessuno ha mai pensato, nessuno ha mai detto, nessuno si è mai sognato minimamente di non riconoscere la sacralità del posto.
0: No, chiaro,
1: è l'ultima cosa che c'è questo problema, anzi.
0: E poi sarebbe corso il rischio di trasformarla in una delle tante corse che si tengono,
1: esatto,
0: in città.
1: Poi faccio presente anche un'altra cosa, che noi quest'anno abbiamo avuto una delegazione da Potenza.
0: Sì, come accennavamo prima,
1: comunale,
0: sì.
1: Esatto. Con un consigliere comunale dell'amministrazione di Potenza, un delegato del CONI, uno dell'ASI, che sono venute su in macchina da Potenza per poter vedere, capire, sia da un punto di vista storico ma anche sportivo, il significato di questa corsa, e la loro intenzione è quella, se non nel prossimo anno, al massimo tra due, di poterla, visto che c'è un nucleo di esuli anche a Potenza, di poterla fare anche a casa loro. E quindi da 12 appuntamenti potremmo già diventare 13, se non 14 il prossimo anno.
0: E sì, mi accennava prima il presidente Cipolletti, c'è questa possibilità di ampliare ulteriormente la rete di corse del ricordo.
1: Infatti,
0: regione forse altre no, rimarrà solo Trieste, non c'è interesse.
1: Ma al momento non abbiamo neanche pensato, né sinceramente non c'è neanche avvicinato nessuno.
0: No, chiaro, ma era
1: però penso che se fosse una per ogni regione vorrebbe dire aver avuto un successo enorme. Infatti la cosa al limite strana era che la prima edizione per alcuni anni si è stata solo a Roma. Che sono stati gli antisignani, il quartiere dalmato di Roma, è sempre stata la corsa che c'è più storicità. Poi dopo non poteva essere che Roma lo avesse e Trieste no. E quindi era un po' una punta d'orgoglio nostra, dire no, la facciamo anche qua, a casa nostra. E quindi l'abbiamo, ci siamo messi in gara anche noi, l'abbiamo fatta, sono 9 anni. E quindi dopo Roma e dopo noi, via, è partita la...
0: Neanche
1: la
0: il COVID.
1: Gara tra tutte le città d'Italia.
0: Esatto, neanche il COVID vi ha fermato, perché
1: no,
0: avete recuperato.
1: No, niente, no, infatti abbiamo recuperato tutto, no, grazie, siamo fortunati. Siamo
0: in prospettiva,
1: fortunati
0: e avete l'idea di cambiare qualcosa, modificare, ampliare?
1: Ma ogni anno, dopo finita la gara, ci ritroviamo per parlare di quello che potrebbe essere fatto meglio o in più, quindi tra un po' di tempo ci ritroveremo e vedremo, no? se riusciremo a entrare in questo percorso, in questo circuito sportivo, no? Sicuramente potrebbero avere molti più atleti, quindi anche avere un'organizzazione un attimino più, ancora più forte, no? Per non sbagliare niente e nulla. Poi grazie a Dio il tempo è sempre stato con noi, state quasi sempre giornate di sole, e quindi speriamo che continui così, ecco.
0: Perfetto, ringraziamo quindi anche Gilberto Parislippi fra gli organizzatori della tappa di Trieste della Corsa del Ricordo, grazie per essere stato a Sconfinamenti.
1: Grazie per l'invito, buona giornata a tutti.
0: Grazie, purtroppo anche oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare anche questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Roberto Cavallari alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.

0: single della settimana.
1: Muse sarà il titolo dell'undicesimo album di John Legend, un disco realizzato con l'amico Pharrell Williams in una collaborazione a lungo nell'aria, già chiaramente udibile nel primo singolo dal disco, Daylight.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla tangenziale di Mestre, a causa del traffico intenso, proseguono le code tra la Castellana e il Bivio per la A27 in direzione Trieste e tra la Castellana e la rotatoria della Miranese sulla carreggiata opposta. Si viaggia regolarmente sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di giovedì 8 ottobre fino alle 6 del giorno successivo, verrà chiuso lo svincolo di entrata di Peschiera in direzione Milano. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione sull'Europa occidentale: si è formata un'area ciclonica, un campo di alte pressioni si è spostato dai Balcani verso est, venti da sud-ovest convogliano sulle nostre regioni aria calda e più umida. Previsioni: serato a cielo ancora generalmente sereno sulla parte orientale del paese, altrove coperto con possibili deboli piogge. Nella notte precipitazioni in rafforzamento sulla Slovenia occidentale, temperature minime mattutine da 9 a 17 gradi, domani coperto con piogge locali, periodi di sole dapprima ancora a nord-est, lungo la costa soffrirà lo scirocco, temperature massime da 16 a 23 gradi. Venerdì nuvolosità da variabile a prevalente con precipitazioni che si esauriranno gradualmente lungo la costa, non si escludono manifestazioni temporalesche, temperature in lieve calo. Sabato parzialmente sereno, domenica inizialmente sereno, nelle ore pomeridiane aumento della nuvolosità con locali precipitazioni che proseguiranno anche nella notte tra domenica e lunedì. Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è generalmente scorrevole. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Sicurezza, energia e migrazione tra i temi del MED9 di Spalato. Gli agricoltori sul caro prezzi, prodotti più cari, non per colpa nostra. In vista dei referendum, appello dei sindacati a non disertare le urne. Demografia, in Slovenia il saldo naturale della popolazione è negativo dal 2017. Anche l'anno prossimo le tariffe autostradali in Friuli Venezia Giulia rimarranno invariate. Buonasera ad Alberto Cernaz. Oggi a Spalato si sono riuniti i capi di governo di MED9, il gruppo informale che raccoglie 9 paesi mediterranei, membri dell'Unione Europea, Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia e Croazia, la cui presidenza si è conclusa con questo vertice. Sicurezza, energia e immigrazione tra i temi dell'incontro informale che precede il Consiglio Europeo della prossima settimana. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Il premier croato Andrej Plenković ha inaugurato i lavori rivolgendosi agli altri leader del gruppo con una dichiarazione che ha sottolineato i cambiamenti strutturali del contesto globale, la situazione di persistente instabilità in Medio Oriente, l'incessante guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'escalation delle minacce ibride e la crescente instabilità economica globale, ha chiosato Plenković, mettono a dura prova sicurezza, economia e prosperità europee. Il premier sloveno Janez Janša ha auspicato un rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dell'UE, per cui l'efficace attuazione del patto europeo su migrazione e asilo diventa sempre più importante. Janša ha inoltre evidenziato la situazione demografica in Europa come una delle questioni più preoccupanti per il futuro e ha riconosciuto che non si può rispondere alle sfide migratorie e demografiche semplicemente costruendo muri. La premier italiana Giorgia Meloni ha invitato a garantire l'ulteriore sicurezza delle rotte commerciali e della libertà di navigazione. In questo quadro Meloni ha indicato come prioritario anche il corridoio multimodale IMEC, progetto destinato a collegare l'India all'Europa passando attraverso una rete di infrastrutture e collegamenti che può assumere un'importanza strategica per gli scambi internazionali. La conclusiva dichiarazione di Spalato ha messo insieme tutto questo con un messaggio per un'Europa più forte, più competitiva e più resiliente, che continui così a garantire pace, stabilità e prosperità nel Mediterraneo.
1: Di fronte alle previsioni di un ulteriore aumento dei prezzi di beni alimentari nel prossimo futuro, gli agricoltori hanno sottolineato di non essere i colpevoli dei rincari nei negozi. Hanno anche evidenziato che i costi delle materie prime sono aumentati, mentre i prezzi di acquisto dei prodotti agricoli sono calati. Erika Paternus.
3: L'agricoltore non è il colpevole dei rincari alimentari, ha sottolineato il presidente della Camera dell'Agricoltura della Slovenia, Jože Podgoršek. Nell'arco di un anno, ha ricordato, il prezzo del latte alla stalla è diminuito di circa un quarto, le patate hanno subito un calo di circa il 6% e la frutta dell'8%. Inoltre i produttori di carne suina stanno affrontando una grave crisi, poiché il suo prezzo è in calo da oltre un anno. L'agricoltore Andrej Hribar si è intanto chiesto com'è possibile che gli agricoltori in Italia, Austria, Germania e Croazia ricevono un compenso più alto per la carne, eppure la carne importata nei negozi sloveni risulta poi più economica di quella slovena. Ivan Bodniak, presidente del sindacato degli agricoltori, ha avvertito della sempre più difficile situazione economica e psicologica degli agricoltori, che devono fare i conti con le conseguenze di disastri naturali, i crescenti costi di produzione e contemporaneamente un calo significativo dei prezzi di acquisto. E a causa delle condizioni sempre più dure, ha evidenziato, i giovani scelgono sempre più spesso di abbandonare le aziende agricole, mentre alcuni allevatori sono costretti a vendere persino il bestiame da riproduzione. L'attuale situazione dell'agricoltura è la peggiore nella storia della Slovenia, ha sottolineato Bodniak. Gli agricoltori hanno poi affermato che per comprendere il prezzo finale del prodotto è necessario analizzare l'intera filiera alimentare. Non vogliamo puntare il dito su dove si crea il valore aggiunto lungo la filiera, intanto detto Podgoršek. Vogliamo solo evidenziare che le aziende agricole slovene non sono certamente responsabili di eventuali rincari. Se infatti i prezzi al dettaglio seguissero i prezzi alla stalla e alla produzione, il cibo sarebbe più economico.
1: Il sistema bancario e finanziario sloveno si mantiene stabile, il livello complessivo dei rischi sistemici resta basso o moderato, e quanto emerge dall'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca di Slovenia, che segnala tuttavia un aumento dei rischi macrofinanziari e di quelli legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La Banca Centrale ha preparato intanto una modifica di rilievo per i consumatori che richiedono un credito. Il Consiglio ha infatti approvato una proposta per aumentare da 748 a 840 euro mensili l'importo minimo che deve rimanere a disposizione del consumatore nell'ambito dei requisiti di capacità creditizia. La nuova soglia dovrebbe entrare in vigore dal 2027. In vista dei 4 referendum in programma domenica 11 ottobre, le 5 principali confederazioni sindacali slovene invitano i cittadini a partecipare al voto e si dichiarano contrari alle proposte sottoposte al referendum. In una dichiarazione congiunta, i sindacati invitano inoltre gli elettori a informarsi sul contenuto dei quesiti prima di esprimere il proprio voto. Sentiamo Maja Novak.
4: La posizione delle organizzazioni sindacali, precisano i loro rappresentanti, non è dettata da motivazioni politiche, ma dalla valutazione delle proposte alla luce dei principi che guidano l'attività sindacale, richiamati anche dalla Costituzione. Tra questi vengono citati la dignità della persona e del lavoro, lo Stato sociale, la solidarietà, l'uguaglianza, l'inclusione, la libertà di espressione e il controllo democratico. Per quanto riguarda la modifica della legge sulle inchieste parlamentari, le confederazioni ritengono necessario garantire un controllo parlamentare efficace, accompagnato però da adeguate garanzie e tutele dei diritti della persona e delle organizzazioni. I sindacati si oppongono anche alla proposta di subordinare l'erogazione dei sussidi di assistenza sociale allo svolgimento di lavori di pubblica utilità. A loro avviso l'assistenza sociale deve rimanere un diritto, mentre il lavoro deve essere adeguatamente retribuito. Contestano inoltre la stigmatizzazione dei beneficiari, sottolineando che eventuali abusi devono essere accertati attraverso le procedure previste, senza generalizzazioni nei confronti di tutti coloro che ricevono questo tipo di aiuti. Le 5 confederazioni si esprimono inoltre a favore della partecipazione degli stranieri che vivono e lavorano in Slovenia alle decisioni sulle questioni locali. Secondo i sindacati, chi vive e lavora nel paese non dovrebbe essere discriminato in base alla propria origine, né privato della possibilità di incidere sulle scelte che riguardano la comunità in cui risiede e opera. Nella dichiarazione viene inoltre ribadita l'importanza dei media pubblici indipendenti e di un finanziamento stabile della radiotelevisione slovena.
1: Meta ha bloccato l'account su Instagram di My Voice My Choice, il movimento europeo guidato dall'Istituto Sloveno 8 marzo che si batte per il diritto all'aborto sicuro. In una dichiarazione ai media, la direttrice dell'istituto Nika Kovac ha sostenuto che una delle prassi dei sistemi autoritari è quella di mettere a tacere gli oppositori. L'account su Instagram di My Voice My Choice è seguito da oltre 1 milione di persone. Cercheremo di riattivarlo e comunque non riusciranno a zittirci, ha detto Kovac, il cui istituto 8 marzo risulta uno degli organizzatori del referendum sulle inchieste parlamentari. La Slovenia attraversa una profonda trasformazione demografica con conseguenze sulla società, sul lavoro e sul welfare. Entro la fine del secolo un abitante su 3 potrebbe avere oltre 65 anni, mentre la diminuzione delle donne in età fertile renderà insufficiente anche un eventuale aumento della fecondità. Le nascite sono scese in Slovenia da circa 30.000 annue a meno di 17.000, mentre il tasso di fecondità, pari a 1,54 figli per donna, resta lontano dal ricambio generazionale e aumenta l'età al primo figlio. La maggior longevità e l'invecchiamento riducono inoltre la popolazione in età lavorativa e aumentano la domanda di pensioni, assistenza sanitaria e cure a lungo termine. Sentiamo Corrado Cimador.
5: Il saldo naturale della popolazione è negativo dal 2017. La crescita demografica degli ultimi anni è stata possibile grazie all'immigrazione, divenuta sempre più importante anche per il mercato del lavoro. L'arrivo di lavoratori stranieri consente di compensare almeno in parte la contrazione della popolazione attiva, ma rende centrale la necessità di rafforzare l'integrazione e garantire una convivenza equilibrata. Di fronte a questo scenario, la ministra Mateja Ribic ha annunciato la creazione di un consiglio demografico con esperti, istituzioni e rappresentanti della società civile per elaborare una strategia di lungo periodo su famiglie, giovani, invecchiamento, migrazioni e carenza di manodopera. Tra i temi al centro del dibattito figura anche l'accesso alla casa, considerato un possibile sostegno alla formazione delle famiglie, ma gli esperti invitano a evitare un rapporto automatico tra abitazioni disponibili e aumento della natalità. Secondo il ricercatore Matthias Gams e il demografo Janez Malacic, la decisione di avere figli dipende da molti fattori, tra cui condizioni economiche, valori culturali, età dei genitori, politiche familiari, servizi per l'infanzia e congedi parentali, mentre le politiche pubbliche possono incidere solo entro determinati limiti. Le istituzioni possono comunque ridurre gli ostacoli economici e sociali alla formazione delle famiglie e creare condizioni più favorevoli alla genitorialità, senza che una singola misura possa risolvere il problema. La Slovenia dovrà quindi affiancare alle politiche familiari, occupazionali, abitative e migratorie un adeguamento dei sistemi pensionistico, sanitario e assistenziale, preparandosi a una società con più anziani e meno persone in età lavorativa. La sfida non consiste soltanto nell'aumentare le nascite, ma nel governare una trasformazione strutturale attraverso una strategia continuativa e coordinata, capace di conciliare sostegno alla natalità, integrazione degli immigrati e adattamento del sistema sociale a una popolazione progressivamente più anziana.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Nel terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre, il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricordato le vittime israeliane e ha ribadito che gli atti di terrorismo non possono essere né giustificati né dimenticati. Ma guarda anche a Gaza, dove denuncia una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Per Mattarella la violenza deve fermarsi e va ricostruita la prospettiva dei due popoli, due stati. Davide Fifacco.
6: 3 anni dopo il 7 ottobre 2023, il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, torna su quella che definisce una tragica ricorrenza, ricordando l'attacco di Hamas contro civili israeliani e cittadini di altre nazionalità. Giovani riuniti per una festa, famiglie nelle loro abitazioni, bambini e anziani, vittime di uccisioni e rapimenti. Mattarella sottolinea che gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati. Quella giornata, afferma, deve restare un monito contro terrorismo, antisemitismo e ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Ma nel messaggio del Capo dello Stato c'è anche un forte richiamo alla situazione nella striscia di Gaza. Le operazioni militari israeliane, afferma Mattarella, hanno provocato una devastazione umana e materiale materiali di intollerabile gravità. Il Presidente considera inoltre inaccettabile l'erosione dei territori attribuiti all'Autorità Nazionale Palestinese. Per Mattarella, dunque, la spirale di violenza deve essere fermata, ricostruendo le condizioni per una convivenza pacifica tra israeliani e palestinesi. La prospettiva indicata è quella dei due popoli, due stati. Il Presidente rinnova infine la vicinanza dell'Italia al popolo israeliano, alle famiglie delle vittime e a chi porta ancora le ferite di quella giornata. E auspica che la comunità internazionale rafforzi l'impegno per creare condizioni durature di pace e sicurezza in una regione ancora profondamente segnata dalla guerra.
1: Anche Hamas ha commentato l'attacco del 7 ottobre 2023 definendolo una risposta all'amara sofferenza inflitta ai palestinesi da Israele durante decenni di aggressioni, uccisioni sistematiche e privazioni dei diritti. Il movimento palestinese ha inoltre condannato come una palese distorsione della realtà le affermazioni secondo cui la guerra con Israele avrebbe avuto inizio proprio in quel giorno e ribadisce che il conflitto non si era ancora concluso e la resistenza contro Israele è un diritto legittimo, dicono da Hamas. Nessun rischio epidemico per la popolazione nella regione di Irkutsk, nella Siberia orientale, quanto sostiene l'Agenzia Sanitaria russa dopo la morte di una dipendente di un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste. Secondo l'autorità di vigilanza, le analisi effettuate finora non avrebbero evidenziato segni di infezione né presenza di agenti patogeni pericolosi. Il portavoce del Cremlino Peskov accusa i media internazionali di aver diffuso notizie false o imprecise e ha invitato a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali. Voltiamo pagina, anche il prossimo anno le tariffe autostradali sulla rete del Friuli Venezia Giulia rimarranno invariate, lo ha annunciato la società che gestisce la rete Autostrade Alto Adriatico nel corso dell'assemblea annuale. Dal 2023 al 2053 sono previsti investimenti pari a 1.888 milioni di euro, la gran parte legati al completamento della terza corsia e alla manutenzione di ponti e viadotti. Sentiamo Alessandro Martegani.
7: Nel 2027 non ci saranno incai dei pedaggi autostradali sulla rete di Autostrade Alto Adriatico, l'ha annunciato la stessa società controllata dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel corso dell'assemblea annuale che ha approvato l'aggiornamento del piano economico finanziario per il quinquennio 2025-2029. In linea con la politica di contenimento dei prezzi, si legge in una nota, Autostrade Alto Adriatico non chiederà al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'aumento dei pedaggi sulla propria rete anche nel 2027, nonostante sia dovuto, aggiunge, visto il notevole aumento dell'inflazione. Autostrade Alto Adriatico ha anche ricordato come dal 2018 sulla rete i pedaggi siano rimasti congelati, ma anche come il piano economico finanziario della società abbia come obiettivo il mantenimento delle stesse tariffe almeno fino al 2029. Nel corso dell'assemblea sono stati anche sottolineati gli investimenti per centinaia di milioni di euro realizzati reinvestendo gli utili sul territorio, la decisione di non aumentare le tariffe e gli straordinari risultati da questa importante realtà del nostro tessuto economico, ha affermato l'assessora alle finanze della regione Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli, sono il frutto dell'ottimo lavoro svolto da tutte le persone e le componenti che operano all'interno della società. Zilli ha anche ricordato la crescita di circa 935 milioni degli investimenti rispetto al piano precedente, la previsione di un totale di utili netti complessivi di circa 462 milioni di euro nel periodo dal 2023 al 2053. Il valore di investimenti previsti e approvati nello stesso periodo è pari a 1 miliardo 888 milioni, la gran parte legati al completamento della terza corsia della A4 e alla manutenzione straordinaria e alla ricostruzione di ponti e viadotti per garantire la sicurezza della rete autostradale.
1: Le 19.47, tutto per il giornale della sera di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Maya Novak, tecnico Mattia Jaubi. Alle 20 c'è TG Sport, a cura della redazione sportiva di TV Capodistria. In studio ci sarà Iana Belzian, grazie dell'ascolto, buon proseguimento di serata.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, ma sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Bruce Maria Show, si chiama London Calling, e vanno ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it, bye.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati all'ascolto. Nessun particolare disagio al momento lungo le tratte di nostra competenza, si viaggia regolarmente. Vi anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, nelle notti di giovedì 8 e venerdì 9 ottobre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, sarà chiuso l'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la A4 in direzione Trieste. Prima di salutarvi vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Berrettini, che ha superato in rimonta per 6-7, 6-1, 6-4 lo statunitense Aleksandar Kovacevic. È stato invece eliminato il giovane Federico Cinà, su cui ha avuto la meglio sempre in rimonta lo slovacco Alex Molchan. A fine mese avrà inizio la nuova stagione della Coppa del Mondo di sci alpino, che tradizionalmente parte coi giganti femminile e maschile a Sölden. L'incipit stagionale non vedrà la presenza delle italiane Federica Brignone, ancora alle prese coi postumi del suo infortunio al ginocchio, e Sofia Goggia, che si sta riprendendo dalla doppia infezione virale presa in Argentina. E sempre in tema di neve, la federazione sciistica slovena ha comunicato che riprenderà ufficialmente il marchio di Zlata Lisica, Volpe d'Oro, per le gare femminili, anche se non si svolgeranno più a Maribor ma a Kranjska Gora per questa stagione al momento in calendario a fine gennaio dell'anno prossimo.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Radio Capodistria.
1: Senza fine tu trascini.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Un buongiorno a tutti gli ascoltatori da Barbara Costamagna. Rieccoci nel nostro spazio settimanale e iniziamo parlando di Spagna. La scorsa settimana abbiamo già accennato a quello che stava accadendo, però logicamente ecco, questa settimana torniamo in questo paese perché il premier Sanchez ha indetto elezioni anticipate. Ecco, non si è dimesso come hanno scritto alcuni perché resta premier, tanto che ieri il governo spagnolo ha ripresentato i decreti sulla casa che in qualche modo sono stati la causa dello scioglimento governo che erano stati bocciati dal Parlamento e con un escamotage adesso dovrebbero passare. Però per capire cosa sta accadendo abbiamo di nuovo con noi Ettore Siniscal, che al quale do il bentornato. Ecco, buongiorno Ettore e grazie di riessere il nostro ospite.
2: Grazie a voi, bentrovati.
1: Allora, si va nuovamente a elezioni il 29 novembre, Pedro Sanchez però non molle, anzi, no, come abbiamo detto, ha rimesso sul tavolo di nuovo questi decreti.
2: Ha rimesso sul tavolo questi decreti simili sostanzialmente, con un paio di cambiamenti interessanti, nel senso che aumentano la portata cronologica di alcune misure, e sono passati perché sono passati alla deputazione permanente. In Spagna funziona così: il capo del governo può fondamentalmente sciogliere il Parlamento e il decreto di scioglimento deve essere controfirmato dal re, ma il re non può promuoverlo, non può negarlo, il pallino è nelle mani del capo del governo sullo scioglimento delle camere, e una volta che le camere vengono sciolte il governo è ancora attivo, con pieni poteri, solo che non essendoci il Parlamento, perché è il Parlamento che è sciolto, c'è la deputazione permanente in cui sono rappresentati tutti i partiti, ma a differenza del Parlamento qua il voto di Junts non è determinante, per cui i decreti passeranno, uno dei due passerà sicuramente, vediamo che succede con l'altro, che sulla quale avevano un po' di dubbi i nazionalisti baschi, però insomma è cambiato totalmente il clima in Spagna. La mossa di Pedro Sanchez ha avuto anche più effetto di quello che diciamo noi analisti al sicuro dietro le nostre scrivanie immaginavamo, no? Cioè noi immaginavamo la solita capacità di Sanchez di dominare l'agenda e quindi di nuovo uno scatto in avanti, proprio mentre asserragliato diciamo nella sua area di rigore, fa uno scatto in avanti e arriva nell'area avversaria senza che neanche si accorgano di come abbia fatto ad arrivarci, ma anche diciamo con una grande dose di cinismo e in un certo senso di politicismo. E invece, come dire, forse Sanchez è più connesso di noi, o comunque lo sono i suoi consiglieri, o comunque la sua strategia diciamo sempre molto avventurosa, e in effetti questa cosa del voto per la questione della casa ha cambiato moltissimo le carte in tavola.
1: Ecco, perché i sondaggi in qualche modo lo davano in difficoltà, però non è la prima volta che Sanchez in qualche modo scommette, si butta e poi alla fine vince.
2: No, non è la prima volta. I sondaggi ultimamente hanno sempre dato, a parte quelli del Centro di Investigazione Sociologica, che al contrario l'ho un po' sovrastimato, i sondaggi finora hanno sempre sottostimato il PSOE. Perché il PSOE ha fatto campagne elettorali diciamo tese, forti, mobilitanti, e recuperando voti che nessuno immaginava avrebbe recuperato. Questa volta è ancora più difficile delle altre, cioè la base di partenza è molto peggiore, il blocco blocco delle sinistre a parte con circa 15 punti di svantaggio sul blocco delle destre, che avrebbe una tranquilla maggioranza assoluta. Il blocco delle destre, escludiamo anche Junts e mettiamoci dentro solo Partito Popolare e Vox. E, per cui sì, diventa è una corsa ancora più difficile, una rimonta ancora più difficile, però diciamo la mossa di Sanchez è stata presa molto bene da molti settori, in particolare diciamo dal sindacato inquilini. Ricordiamo che questo sindacato inquilini, che nessuno ha visto arrivare, è come dire un'entità particolare, unisce tanti e diversi sindacati che hanno anche come dire estrazioni e visioni della società diverse tra loro, ma che sono accomunati nella lotta per la casa e contro gli sfratti. E sono tanti anni dalla crisi del 2008 che questo sindacato trova forme di organizzazione e di lotta, e che si è come dire in questo momento indirizzato sulla scrittura dell'agenda politico-istituzionale. E in questo senso, come commentavo, è una sorta di movimento riformista di massa. Ha mosso tantissimo, sappiamo che cosa è successo al Parlamento, in Parlamento e al governo, ha portato un paese al vuoto, lo sta portando allo sciopero generale. Una delle richieste del sindacato è quella di uno sciopero generale, e le centrali sindacali hanno risposto, dato il loro assenso e demandato però la deliberazione dell'organo sindacale agli organi diciamo generali del sindacato, dei due sindacati fondamentalmente, Comitatus Obreros e Unión General de Trabajadores, che suppongo che questa è la prossima settimana faranno uscire la data certa. E anche sulla data insomma c'è da discutere, perché c'è chi la vorrebbe ad ottobre, c'è chi la vorrebbe a novembre. Comunque sia, la Spagna va davanti a uno sciopero politico, anche se gli scioperi politici sono illegali, per cui diciamo dovrà essere legato ad una vertenza.
1: Ecco, ma questo potrà avvantaggiare Sanchez o danneggiarlo secondo te?
2: No, in questo momento lo sta avvantaggiando, cioè Sanchez ha ribaltato totalmente l'agenda. Ora è chiaro, questi temi torneranno, però di Ceuta non si parla più. Ritornano tra l'altro al ritmo di alcune centinaia di persone al giorno, 900 solo l'altro ieri, persone rimaste a Ceuta. Insomma, il governo si è messo a lavorare dopo quell'assurdo agosto di assenza. E non si parla di immigrazione, nel senso che i temi sociali hanno scalzato completamente i temi di guerra culturale. E io direi a destra e a sinistra, nel senso che a destra in questo momento, per quanto possano nominarla, però l'immigrazione non ha grande presenza nel dibattito, e anche a sinistra come dire, quella sorta di massimalismo rivoluzionario che tocca molti gruppi, peraltro anche alcuni gruppi che spesso lottano per la casa, e non ha fiato, non ha capacità di percorrere sentieri nel dibattito pubblico, perché c'è un fortissimo pragmatismo. Questo movimento per la casa ha obiettivi politici specifici e obiettivi pratici, e quindi come dire c'è poco spazio e per la guerra culturale di destra e per quella di sinistra. Insomma, da questo punto di vista c'è una maturazione del dibattito pubblico spagnolo determinato, diciamo, non dai player, non dalla politica, non dai media, ma dalla piazza.
1: Ecco, la piazza che quindi influenza la politica, come anche no, alla fine anche gli autonomisti no, catalani di Junts hanno in qualche modo sancito la nascita di questo governo Sanchez e poi anche tolto la spina.
2: Ma non solo, hanno loro rimesso chiamato il governo a scrivere un decreto sull'onda dello sdegno per lo sfratto di Mari Carmen, dicendo il governo si deve muovere, faccia un decreto, il che voleva dire tutti ricominciamo a parlare perché tutte le proposte che avete fatto finora e ve le abbiamo bocciate, questa volta invece potranno passare. E si era convinti che la situazione fosse questa fino a mercoledì sera. La situazione è precipitata nella notte di mercoledì e giovedì mattina Sanchez aveva già ben chiaro che Junts avrebbe fatto dietrofronta. E io credo che Junts non abbia fatto bene i suoi calcoli e forse se n'è già accorta, nel senso che nel frattempo è successa una cosa estremamente importante, ovvero sia che la Corte Costituzionale ha finalmente avuto ragione della resistenza ambigua, anche con tinte eversive, che ha il Tribunale Supremo ha messo in campo contro la lei di amnistia. La Corte Costituzionale ha messo la parola finale, l'amnistia deve essere immediatamente esecutiva, i tentativi del Tribunale Supremo di inventarsi un delitto di malversazione, ora non entriamo nelle cose tecniche, ma è stato veramente un esercizio di fantasia tremendo quello del Tribunale Supremo per tentare di invalidare l'amnistia, è stato duramente criticato dalla Corte Costituzionale. Il Tribunale Supremo, presieduto da Manuel Marcena, ricordiamocelo, il giudice del processo agli indipendentisti catalani, altro processo enorme, spropositato, altro esempio di guerra culturale e di politica fatta da parte della magistratura, è costretto a fare dietrofront. Io non giurerei sul fatto che non tenteranno qualcos'altro, però insomma per ora è così. Puigdemont può rientrare e qua si crea l'altro tema. Quando rientra Puigdemont e il Tribunale Supremo ha con esecuzione immediata cancellato le domande di arresto che aveva emesso, e quindi Puigdemont potrebbe rientrare dopodomani. Però adesso già si dice che forse sta pensando di rientrare dopo il 29 novembre, cioè la data delle elezioni. E questo insomma ci fa capire bene la misura del desproposito, dell'errore di calcolo di Junts, che non, a questo punto non so quanto sia solo una questione di calcolo politico. E qui in Spagna sono state fatte molte ipotesi, che l'esilio costa tanto, i finanziatori dell'esilio di Puigdemont sono stati fondamentalmente immobiliaristi catalani, quindi gente che non ama che si decreti sulla casa e si regolarizzi il tema, e anche si è detto che ci siano forse già degli abboccamenti molto nascosti, molto celati tra il Partito Popolare e Junts, perché non si esclude che un risultato elettorale permetta al Partito Popolare di non essere costretto a governare con Vox, e per cui insomma fatto sta che comunque il Junts ha scelto questo voltafaccia
1: ma in il questo Partito momento Popolare è molto potrebbe governare comunque col sostegno di un partito di destra però autonomista, cioè sì, per il suo elettorato non sarebbe un po' un affronto?
2: Ma perché,
1: chiedevo, era una curiosità.
2: No, capisco, perché è giusto quello che dici, cioè questo è il problema, no? È che nella guerra culturale, quando la politica non è più tale, vigono gli assoluti. I catalani erano traditori e invece di mettersi a un tavolo per decidere hanno scatenato la guerra giudiziaria globale. Sì, certo, però c'è il fatto che, la politica di adesso è narrazione, la narrazione può facilmente venire modificata, quelli che domani erano traditori possono essere agnelli che vengono riaccolti in casa. Di fatto sono partiti di centrodestra, estremamente liberisti, e ancor di più adesso che soffrono gli insulti degli influssi dell'internazionale nera trumpista. Abbiamo visto che cosa è successo in Brasile, insomma, quella è una vittoria forse più di Musk che di Bolsonaro. E per cui ecco, le affinità sono che Johnson, del resto, l'amnistia Sanchez si è attirato l'odio della magistratura e di parte delle istituzioni dello Stato che si ritengono depositarie della vera essenza della spagnolità, e con l'amnistia che non è quello di cui l'accusano, cioè un indegno scambio per avere i voti per il governo. E anche quello, ma quello diciamo è l'espressione materiale in democrazia di una dinamica che è diversa. Quello è un servizio offerto alla Spagna per far rientrare la democrazia nell'ambito di un confronto in cui tutti sono dentro, come ha scritto Giuliana da tempo, vice direttore dell'Avanguardia. Il lavoro di Sanchez è stato un tutti dentro. Dopo le tensioni indipendentiste, alcuni erano fuori. Quando sono tutti dentro, non c'è gratitudine, come ha scoperto Sanchez, ci sono affinità culturali e politiche, e giunse un partito di centrodestra che ha molte più affinità col Partito Popolare, e qualcuno anche con Vox, visto che adesso è anche sta soffrendo la concorrenza di Alianza Catalana, lista indipendentista catalana di estrema destra, nazionalista, razzista, e per alcuni, come dire, grande sorpresa dell'evoluzione dell'indipendentismo, per altri punto di caduta obbligato del discorso nazionalista. Fatto sta che Junts soffre questa concorrenza proprio nei suoi feudi elettorali, Alianza Catalana cresce in maniera esponenziale, per cui Junts rinforza il suo discorso xenofobo, il suo discorso securitario, diciamo proprio per la competizione con Alianza Catalana. Alianza Catalana non si presenta alle elezioni per il congresso, alle elezioni nazionali. Per cui diciamo a queste elezioni Junts potrà esprimere tutto il suo potenziale, e insomma vedremo quale sarà il risultato, se e quanto pagherà uno scotto per la sua posizione sulla casa.
1: Ecco, quindi nelle prossime settimane vedremo come procederà questa campagna elettorale, però da quello che mi dicevi a questo punto diventano fondamentali dei temi legati proprio alla sicurezza sociale degli spagnoli.
2: Guarda, proseguirà sicuramente con grande tensione, l'agenda è cambiata, i temi sono quelli sociali, poi gli altri torneranno in qualche modo, figuriamoci, però insomma è stato completamente ribaltato il tavolo, tanto che le reazioni del Partito Popolare, che sono 3 anni, da quando è nato questo governo che chiede di tornare al voto, sono un po' di sconcerto, un po' di confusione, e forse questo voto proprio adesso in queste condizioni non lo volevano. Il nervosismo si vede anche dal fatto che il Partito Popolare ha chiesto in tribunale che venga indagato il partito, il PSOE, e quindi indirettamente Sanchez, in merito a un'altra inchiesta, un altro procedimento, un altro procedimento che riguarda

0: guerra giudiziaria funziona così: un'associazione di destra, di estrema destra, fa una denuncia basata su articoli basati su pettegolezzi fondamentalmente o su fake news, un giudice compiacente apre un procedimento. In questo caso questo passaggio non c'è stato, è stato direttamente il Partito Popolare che chiede di indagare il PSOE. Qualcuno, e io sono d'accordo, l'ho visto come un sintomo di nervosismo rispetto alla mossa di Pedro Sanchez.
1: Allora, staremo a vedere se anche questa volta Sanchez ce la farà, no? Perché ha già comunque si è già mosso così nel 2019 e nel 2023, quindi probabilmente non c'è il 2 senza il 3.
0: Da una parte non c'è 2 senza 3. Sanchez è il più adatto a cavalcare questa nuova fase, ma cadere da cavallo e farsi male non è difficile, anche perché saranno 2 mesi ad altissima tensione. La Spagna è molto tesa, tensioni per strada, violenza politica, tensioni giudiziarie, apparati di polizia non proprio affidabilissimi e sistema mediatico irresponsabile. E, diciamo, è un bel brodo di cultura per sicuramente una roba col cuore in gola per i prossimi 59 giorni.
1: Anche se bisogna dire che a livello mediatico mi ha colpito molto le immagini di quando lui ha annunciato, no, la caduta del governo, e in studio, ecco, c'era praticamente solo donne giovani, no? Quindi mi ha fatto abbastanza impressione, perché ho fatto il paragone con la Slovenia e l'Italia e noi scene del genere non vediamo.
0: Vabbè, ma RTV è la radio televisione spagnola e da tempo, del resto da quando ci sono questi governi e c'è, diciamo, la nuova governance, ha da tempo infranto il tetto di cristallo, e la presenza delle donne è sempre come minimo paritaria, ecco, fino ad arrivare a plateau come quello dell'altro giorno in cui erano presenti solo donne. E appunto, è un lavoro che portano avanti da tempo, RTV lo fanno bene, sono colleghe peraltro bravissime,
1: sì,
0: ed è, devo dire, una bella boccata d'aria, perché, come dire, non è solo una questione di avere sempre le solite facce maschili di una certa età, ma è questione anche di avere proprio uno sguardo, una forma di articolare l'analisi e di esprimerla diversa, che piace molto agli spettatori.
1: Allora, io ringrazio moltissimo Ettore per la sua disponibilità. Ecco, vi invito a leggere i suoi articoli su Italy, Ettore Siniscalchi. Grazie mille, buona giornata.
0: A voi, buona giornata.
1: Siamo giunti alla conclusione di questa prima parte, adesso andremo poi nella nostra seconda parte in Francia, ecco, dove anche lì il clima è molto caldo con queste manifestazioni degli studenti, ma ne parliamo nella seconda parte.

0: Eccoci in studio con questa vecchia canzone di Mika dedicata ai teenager, dove si dice, ecco, voi non sapete, noi non siamo quello che voi pensate che noi siamo di oro, no? E probabilmente questo è un messaggio che in qualche modo stanno cercando di mandare anche i giovani francesi con queste manifestazioni, ecco, perché in Francia forse non tutti vengono trattati come se fossero d'oro, vero Marco Micheli, bentornato.
1: Buongiorno Barbara e buongiorno ai tuoi ascoltatori. Sì, hai ragione.
0: Ecco, sì, perché è una protesta, ecco, che è nata in realtà il 20 settembre, no? Leggevo in un liceo della banlieue parigina, dove questi studenti hanno iniziato a protestare perché, ecco, si ritrovavano a dover fare lezione in una situazione veramente, a dir poco, imbarazzante.
1: Sì, infatti è cominciato in questo liceo a Créteil, che è nella periferia qui a parigina, e su varie cose, la mancanza di insegnanti e poi la questione degli edifici deteriorati, le condizioni delle lezioni, soprattutto durante gli episodi di canicola che ci sono stati, importanti ovviamente anche a Parigi, la carenza di personale, la presenza di scarafaggi, topi, che è una situazione abbastanza diffusa nelle scuole, soprattutto della periferia parigina, quindi c'è comunque un elemento di disuguaglianza importante, ecco, tra scuole del centro, scuole della periferia, soprattutto della banlieue parigina.
0: Ecco, una disuguaglianza che però ha una ricaduta non da poco sulla vita di questi ragazzi.
1: Ah sì. Sì, certo, è un sistema comunque quello francese molto diverso per esempio da quello italiano, e in qualche modo i giovani francesi sono spinti e subiscono molte pressioni già attorno ai 15 anni rispetto alle loro scelte future, al loro percorso professionale, e scelte che poi potrebbero appunto condizionare il successo degli stessi studenti. Quindi in questo clima di pressione enorme, il fatto che ci siano anche condizioni non propriamente adatte all'istruzione e alla presenza di persone in questi edifici scolastici, ovviamente aggiunge un elemento in più, che poi si è trasformato in protesta per varie ragioni. Sicuramente qualcuno diceva anche il fatto che sia stato in qualche modo bandito il telefonino a partire da settembre, ha consentito agli studenti di rendersi conto maggiormente delle condizioni di degrado delle scuole, ma è un periodo in realtà generale di crisi economica e finanziaria. La situazione finanziaria francese non è buonissima e la prossima legge di bilancio prevede comunque tagli per rientrare dal disavanzo che è al 5,4 e dovrebbero rientrare al 5, quindi comunque un miglioramento molto relativo, e con la prospettiva che comunque il prossimo anno chi sarà eletto presidente avrà comunque dei margini di manovra molto limitati.
0: È una situazione critica, dicevi, che ha portato ieri comunque a scendere in piazza in solidarietà di questi giovani moltissimi anche adulti.
1: Sì, infatti è sempre quello poi dal punto di vista delle preoccupazioni, se vogliamo, del governo, è che in qualche modo la protesta degli studenti si saldi con altre proteste. Il 17 ottobre è prevista una manifestazione dei gilet gialli per la questione del rincaro del carburante, ancora ovviamente legato al rincaro dei carburanti e alla crisi dello stretto di Hormuz, e c'è il timore che in qualche modo le manifestazioni e le proteste si saldino quelle dei gilet gialli e quindi che liceali e gilet gialli e magari sindacati degli insegnanti possano bloccare il paese per un po' di tempo, ecco.
0: Ecco, il paese che tra l'altro, come accennavi tu, va verso, no, le elezioni il prossimo anno, in qualche modo, ecco, la campagna elettorale è già iniziata e questo potrebbe influenzare, credo, non poco, no, la campagna.
1: Sì, è vero anche che in generale l'elettorato comunque giovane, secondo poi tutte le inchieste fatte, quasi il 50% dei giovani vota già per la France Insoumise di Jean-Luc Mélenchon, e poi una parte minoritaria vota per l'Assemblée Nazionale, quindi comunque l'elettorato più giovane è già molto radicale a sinistra e in misura minore a destra. Potrebbe in qualche modo, ecco, rafforzare sicuramente la posizione di Jean-Luc Mélenchon, che aspira comunque ad essere uno dei la personalità che potrebbe sfidare Marine Le Pen in un eventuale secondo turno.
0: Ecco, infatti gli altri partiti di sinistra hanno immediatamente attaccato Mélenchon, accusando lui della violenza, in qualche modo di comunque non condannare le violenze che ci sono state durante le manifestazioni.
1: Sì, lì c'è un gioco politico un po' di tutti, nel senso che anche il primo ministro ieri all'Assemblea Nazionale ha attaccato duramente la France Insoumise, indicandola come la principale responsabile. Lì e poi ovviamente c'è un interesse politico da parte di chi è avversario di Mélenchon di mettere a rilievo questo aspetto, come c'è l'interesse ovviamente di Mélenchon comunque di partecipare in maniera attiva a queste manifestazioni, lui direttamente, ma poi molti del personale politico del suo partito e in particolar modo il sindaco di Saint-Denis,
0: sì,
1: che era presente alle manifestazioni.
0: Sì, che ha difeso anche i giovani dalla polizia, sì. Ci sono queste immagini.
1: Esattamente, quindi sì, c'è un'accusa, ma c'è anche dall'altra parte, sì, la volontà di sfruttarlo, è campagna elettorale, quindi tutto ormai è in questo gioco.
0: Non è un po' rischioso per lui, perché in qualche modo lui, per riuscire a battere, no, la controparte, avrebbe bisogno anche dell'elettorato moderato, no? Se invece prende posizioni di questo tipo, il rischio poi non è di allontanare quei moderati.
1: Sì, questa è la questione che esiste con Jean-Luc Mélenchon da sempre, nel senso che ha posizioni radicali e rimane comunque una delle personalità politiche più detestate in Francia, ma in qualche modo sembra come che la sua vicenda personale sia più importante della vicenda, se vogliamo, della sinistra in generale, e probabilmente ci sarebbe bisogno anche di una persona terza rispetto ai candidati ufficiali, ma non se ne vedono, ci sono personalità in grado di unire tutta la sinistra e certamente Mélenchon non ha nemmeno la personalità e la propensione per lasciare lo spazio a un'altra persona. Le elezioni presidenziali francesi sono sono basate su un individualismo enorme, no? Una personalizzazione enorme, e in assenza di partiti, perché non ci sono più i partiti di un tempo, quindi uh-huh. I movimenti sono ormai movimenti legati a un leader, a una figura.
0: Ecco, una figura, e abbiamo visto il ritorno di Marine Le Pen, che in qualche modo ha raccolto, no, proprio in questa settimana, una piccola vittoria, perché ha conquistato per la prima volta i numeri necessari per avere un proprio gruppo parlamentare autonomo al Senato.
1: Sì, sì, è indicativo, è un'elezione indiretta, quindi comunque dà l'idea del peso locale che in qualche modo l'Assemblea Nazionale ha guadagnato in questi ultimi anni, ed è una conferma del fatto che ormai è un partito radicato ed è poi, secondo i sondaggi, il candidato da battere, e con molte difficoltà, perché ad oggi le varie inchieste elettorali non danno alcuna personalità in grado di sconfiggerla a un secondo turno, il che è anche preoccupante.
0: Ecco, quindi al secondo turno non esiste nessuno che potrebbe, almeno attualmente, batterla, ci dicevi, e quindi questa volta forse ce la potrebbe fare.
1: Potrebbe farcela, perché comunque c'è nel paese una volontà di trovare forse soluzioni più radicali in generale, a sinistra e a destra. C'è quasi la sensazione di essere arrivati a un momento in cui la sola soluzione possibile sembra provare qualcosa che prima non si è provato, e quindi in questo caso Marine Le Pen. È vero anche che poi il suo vantaggio è che tutti gli avversari in qualche modo hanno difficoltà enormi a trovare candidature in grado di batterla, o di trovare accordi che consentano in qualche modo di costruire coalizioni in grado di batterla, dal centro alla destra alla sinistra. E Marine Le Pen è in campagna elettorale ormai da mesi, mentre i vari protagonisti dei vari partiti di centro o di sinistra, tranne non so, sono occupati ancora in battaglie interne per decidere chi sarà il candidato. Quindi è possibile, le probabilità che diventi presidente sono alte.
0: E rispetto a queste manifestazioni, ecco, qual è la posizione di Rassemblement National?
1: È rimasto in silenzio, nel senso che, sia a parte qualche critica che ho sentito che c'è stata nei confronti della France Insoumise, per il resto c'è molto silenzio. Hanno criticato la manovra finanziaria presentata dal governo, che prevedeva già dei tagli ad alcune misure che riguardavano gli studenti, e poi il governo è ritornato e ha ripristinato queste misure, ma in generale non ci sono, in questo momento non è Marine Le Pen troppo esposta sulla questione, tranne, sì, ancora ripeto, poi sulla questione dell'ordine pubblico, che rimane comunque una delle questioni importanti per il suo elettorato.
0: Per quanto riguarda questa manovra, in qualche modo adesso si è congelato tutto, ecco, però le finanze francesi sono oggettivamente messe molto male.
1: Sì, sono messe molto male. Questa mattina il governatore della Banque de France ha detto che non serve al momento l'intervento della BCE, però ma che serve una soluzione politica interna, cioè quella di approvare un bilancio che sia credibile. Però il problema è che il governo non ha una maggioranza stabile all'Assemblea Nazionale, e ha bisogno dell'astensione o del voto non contrario dei socialisti o dell'Assemblea Nazionale, e siamo in campagna elettorale, quindi è molto probabile che i partiti non siano così disposti a dare il proprio assenso a una manovra finanziaria che è dura, e quindi sarà un problema anche la stessa approvazione della manovra di bilancio.
0: Ecco, anche perché è una manovra che praticamente userebbe l'accetta, no? Su quella che è tutta una serie di aiuti sociali, anche la sicurezza sociale, ecco, dei francesi.
1: Sì, è una manovra, comunque è una manovra di 54 miliardi di euro, di cui 43 sono nuove misure, poi 11 sono già di decisioni che erano già prese. Ci sono molti tagli, e non è l'unica cosa, sono poi anche interventi fiscali, contenimenti delle spese, blocco delle assunzioni in alcuni casi, e il punto rimane quello di come distribuire dei sacrifici che in qualche modo comunque sarebbero da fare tra famiglia, impresa, servizi pubblici e prestazioni sociali, e su questo i partiti sono in completo disaccordo. Quindi sì, è una situazione finanziaria complicata, che si aggiunge a una situazione politica che ormai è complicata da 2 anni, da quando, cioè, Emmanuel Macron ha deciso di sciogliere l'Assemblea Nazionale, e non c'è una maggioranza all'Assemblea Nazionale.
0: Ecco, Emmanuel Macron l'hai nominato, lui credo che alla fine è quello che c'ha meno da rimetterci.
1: Sì, lui ormai è alla fine del suo secondo mandato, in Francia non si può essere eletti più di due volte consecutive, il che lui ha già detto che potrebbe ricandidarsi tra 5 anni dopo, nel 2032, uh-huh. ma è ovviamente una boutade che ha fatto, ma lui ormai siamo a fine di una comunque di una presidenza decennale in cui i risultati, soprattutto negli ultimi 2 anni, sono stati super negativi, e la sua eredità politica potrebbe essere appunto l'arrivo al potere dell'Assemblea Nazionale. Quindi sì, è tranquillo, ma in qualche modo ha un po' di timore, e il fatto che qualche settimana fa abbia convocato una riunione con tutti i leader di partito presenti all'Assemblea Nazionale per spiegare le questioni principali riguardanti la sicurezza e le minacce alla sicurezza interna francese e sulle questioni di bilancio indica che in qualche modo voglia spingere il dibattito pubblico e politico per le presidenziali verso comunque rendersi conto dei limiti in cui il paese si troverà ad operare, che poi i partiti in qualche modo accettino questi limiti e tutto da vedere.
0: Ma alla fine, ecco, l'errore è stato suo. 2 anni fa lui ha fatto la scommessa sbagliata.
1: Ah sì sì, è stato un errore politico enorme. Era già stato un errore politico quando ha vinto nel 2022 la seconda volta, in qualche modo rivendicare quella vittoria come un mandato assoluto e non rendersi conto che comunque c'era stato un voto ovviamente per sconfiggere l'Assemblea Nazionale. E nel 2024 anche qui ha fatto un errore politico enorme, cioè sciogliere l'Assemblea Nazionale e andare a nuove elezioni per ritrovarsi con un Parlamento diviso in 3 blocchi e mezzo, incapaci di parlare tra di loro, e con una serie di governi che si sono succeduti e con i problemi finanziari che si sono accumulati nel tempo. E sì, quindi gli ultimi 2 anni sono stati un disastro.
0: Per concludere, adesso le scuole, ecco, in questi giorni non sono chiuse, ma non ci sono lezioni per dare la possibilità, ecco, ai giovani di confrontarsi nelle aule scolastiche su quelle che sono le loro richieste, però rispetto a quello che mi raccontavi, comunque mi sembra difficile che in qualche modo le scuole francesi possano vedere dei miglioramenti a breve.
1: No, e non so neanche, sinceramente non so neanche chi sia in grado di promettere tutti quei cambiamenti che in qualche modo richiedono, perché effettivamente sono necessari investimenti notevoli solo sul lato della scuola, ma poi sarebbe da ripensare in effetti il sistema dell'educazione e dell'istruzione secondaria francese, e lì è una questione molto complessa e che richiede riforme di cui probabilmente i risultati si potrebbero vedere fra anni. Le scuole alcune sono chiuse. Stamattina passando ho visto degli studenti che cercavano di entrare in una scuola, ma il personale della scuola gli stava spiegando che la scuola era chiusa perché avevano avuto dei problemi legati forse alle manifestazioni, e molti stanno facendo lezioni online, però ovviamente le lezioni online sì, non è la stessa cosa che essere in presenza, quindi sì.
0: E da questo punto di vista, ecco, arrivasse un governo comunque di destra, ci sarebbe qualche cambiamento?
1: Lì è davvero uno dei misteri, nel senso che sai che è un sistema comunque semipresidenziale, quindi una volta eletto il presidente poi ci sarebbero le elezioni legislative, e bisogna vedere se l'Assemblea Nazionale cosa succederà, ha la forza per avere una maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale oppure no, non avrebbe la forza di avere una maggioranza, e quindi dovrebbe ricercare accordi, non so, con la destra repubblicana o con il centro, oppure la sinistra, non so, potrebbe fare una coalizione e magari vincere le legislative. È davvero una delle questioni più complesse, perché nessuno ad oggi è in grado di dire se il vincitore delle presidenziali potrà contare su una maggioranza presidenziale come c'è stato nel passato, perché ormai siamo in un'altra epoca e il paese è diviso in tre blocchi.
0: Ecco, ma da quel punto di vista esiste una sensibilità anche a destra, in fondo anche lo stesso Bardellano è figlio di quelle periferie.
1: Sì, esiste questa sensibilità, e comunque in qualche modo se vuoi Marine Le Pen si è sempre presentata come la candidata dei quartieri popolari, ma non dei quartieri popolari delle banlieue, ecco. parlano di popoli diversi, i quartieri popolari urbani sono sempre stati più vicini ovviamente alla France Insoumise, perché c'è comunque anche un retroterra magari migratorio che certamente non vede
0: e anche perché sono quelli che oggettivamente lavorano di più sul territorio probabilmente.
1: Sicuramente nella periferia urbana sono più presenti, è presente LSI, è sicuro. Sì.
0: Allora, io ringrazio moltissimo Marco Micheli per questa chiacchierata, lo lascio il suo impegno e invito anche lui, scrive su Italy, quindi a leggere i suoi articoli. Grazie mille, buona giornata.
1: Grazie mille Barbara, a presto, ciao.
0: Allora, abbiamo sentito un po' cosa sta accadendo in Francia, io direi di fare una pausa e poi ritornare, andiamo negli Stati Uniti, ecco, dove è in corso, è iniziata già in qualche modo la campagna, ecco, per quelle che sono le elezioni di midterm, ma ne parliamo nella terza parte.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: E dalla Spagna e dalla Francia andiamo adesso negli Stati Uniti, ecco, dove si avvicinano le elezioni di midterm, ossia di metà mandato, ecco, un appuntamento importante per i presidenti americani, ecco, che a metà del loro mandato, ecco, si ritrovano in qualche modo sottoposti a questa sorta di giudizio sull'operato dell'amministrazione in carica e che li può portare, ecco, a avere un congresso più favorevole oppure avere un'opposizione più forte. Anche in America ci si avvicina, Donald Trump si avvicina a questo momento per capire come potrebbero andare le cose, anche se è sempre complicato ormai, ecco, fare previsioni. Abbiamo con noi Stefano Rizzo, al quale do il bentornato. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a te Barbara.
0: Allora, questo appuntamento, che è un appuntamento tradizionale, che penso sia complicato, no? Più di altre volte, capire un po' dove tira l'aria.
1: Beh, sì, intanto è complicato perché il sistema politico istituzionale americano è l'unico al mondo in cui si vota ogni due anni per il Parlamento, non c'è nessun Parlamento che possa. Questo ha tutta una serie di implicazioni che è facile immaginare. Appena eletti, i deputati sono di nuovo in corsa per raccogliere fondi e per la campagna elettorale dell'anno successivo. Ma questo è un difetto, o se volete, una caratteristica piuttosto originale del sistema americano, che è una costante. Dicevi appunto che il presidente, dopo i primi due anni del suo mandato, perché questi si chiamano midterm, come hai detto giustamente, perché stanno a metà, per l'appunto, del termine, vale a dire del mandato del presidente, che è stato eletto nel 24, scadrà nel 28, e quindi a metà mandato, term, appunto, dicono gli americani, ci sono queste elezioni. Di solito vanno male per il presidente in carica, perché l'oscillazione dell'opinione pubblica è tale per cui dopo i primi due anni c'è sempre un calo, anche rispetto al partito che ha eletto il presidente, c'è sempre un calo. È successo innumerevoli volte, è successo a partire dal 2000 con Bush, e poi con Obama, e poi con Biden, e poi con lo stesso Trump nel 2018, la prima volta. Lui fu eletto la prima volta nel 2016, poi nel 2018 ci furono le elezioni di midterm, e in genere in queste elezioni il presidente, che aveva conquistato presidenza, maggioranza alla Camera e al Senato, continua ovviamente a rimanere presidente, perché non deve avere, come sappiamo, la fiducia del Congresso, ma perde la maggioranza o della Camera o del Senato, o di tutti e due. Ed è questo che si profila in questo momento per Trump alle prossime elezioni del 3 novembre.
0: Ecco, elezioni nelle quali tra l'altro si votano anche altre, no, figure come governatori, referendum, quindi so, è una cosa in base agli stati, è una cosa complessissima, che però, ecco, in qualche modo risente, no, di quello che è il clima generale, e da ambo le parti mi sembra che la situazione sia abbastanza confusa.
1: Sì, intanto un'annotazione su quello che dicevi, anche perché ha poi delle implicazioni su una polemica di questi giorni, come al solito sfruttata in maniera molto, diciamo, triviale, se vogliamo, dal presidente, cioè quella del voto degli stranieri. Le elezioni americane, sia quelle di midterm che quelle presidenziali, in realtà sono centinaia di diverse elezioni, comunali, per i governatori, per le assemblee degli stati, il Senato dello Stato, la Camera dello Stato, il Senato federale, la Camera federale, e poi per una serie di figure elettive. Sì, il sistema americano è molto...
0: E anche referendum sugli argomenti, ad esempio le Washington DC voteranno per vietare o meno il foie gras.
1: Esatto, sì, è vero, non l'avevo appena visto. Sì, e poi il referendum e una miriade di cariche ulteriori, come quella di procuratore dello Stato, no? Che viene eletto, un giudice che viene eletto, e così via. Sono tantissimi. Che implicazioni ha questo? Che alcune persone che non possono votare nelle elezioni federali, perché non sono cittadini americani, però possono votare nelle elezioni locali, perché sono residenti legittimi. Da qui l'accusa che Trump ha lanciato sui brogli e sul fatto che si fanno votare i non cittadini. Quindi sì, la situazione è estremamente complicata, è piena di polemiche che non si erano, devo dire, a questo livello mai viste, almeno fin dal 2020, da quando Trump perse le elezioni per Biden e incominciò a gridare alla luna broglio, broglio, broglio, e da allora non ha mai smesso. Sono 6 anni che non fa che dire che quelle elezioni erano state truccate. Pensa che ha mandato recentemente gli uffici della sicurezza nazionale, il DHS, il Department of Homeland Security, migliaia e migliaia di agenti negli stati per rivedere le liste elettorali. Ora, se c'è una cosa che è scritta molto chiaramente nella Costituzione, è che a gestire le elezioni sono i singoli stati, non è il governo federale. Però lui ha mandato questi funzionari governativi federali a controllare le liste, e ne ha fatto un elenco dicendo a gran voce, il segretario del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, che ben 270.000 avevano votato illegalmente nel 2020, 270.000 in solo 4 stati. Questo 270.000 si è ridotto a 16.000, e poi a 185 che hanno mandato allo Stato del Nevada, e lo Stato del Nevada, peraltro fatto da dove il segretario dello Stato è un funzionario pubblico, ha risposto piccato, dice: guardate, li abbiamo controllati, sono tutti e 185 cittadini americani. Insomma, di polemiche in polemiche, ci si avvicina ad elezioni che saranno, questo è sicuro, molto molto contestate.
0: Ecco, anche perché lui ci lavora da tempo, no? Ad esempio ha fatto in modo che in alcuni stati fossero ridisegnati le circoscrizioni elettorali.
1: E certo, le sta provando tutte, diciamo. La prima appunto è questa: fin dall'anno scorso lui ha ordinato, naturalmente è un modo di dire perché non può, in teoria non potrebbe, però ha ordinato a un suo fedele alleato, il governatore del Texas, di fare il gerrymandering nel suo stato. Ora, è una questione complicata che ogni volta è difficile da spiegare. Il fatto è questo: ogni 10 anni negli Stati Uniti c'è il censimento della popolazione, che serve appunto a far sì che poi dopo i singoli distretti, ben 435 sono i distretti e altrettanti i deputati che vengono eletti, rispecchino più o meno il numero di abitanti, e si fa ogni 10 anni. Però alcuni stati possono farlo anche tra un censimento e l'altro, secondo le loro convenienze. E siccome è una decisione degli stati, e gli stati sono governati dai partiti, Trump ha ordinato al governatore del Texas, il fedelissimo Greg Abbott, di rifare questo ridisegno dei distretti del Texas. Perché? Per fare in modo che, spostando i confini da un distretto all'altro e creandone di nuovi, potevi eliminare alcuni distretti che attualmente sono prevalentemente democratici e rendere il Texas, che è già tutto rosso, cioè repubblicano, a larga maggioranza repubblicano, renderlo tutto repubblicano, quindi togliendo quei pochi seggi. Il Texas è un grande stato con quasi 30 milioni di abitanti, e renderlo praticamente portarlo tutto in mano ai repubblicani. Alla guerra ha risposto il governatore della California democratico Newton, e ha detto: ah sì, allora lo facciamo anche noi. E hanno fatto il redistricting alla rovescia, ovviamente, siccome la California è democratica, hanno ridisegnato i distretti in modo da abolire quasi tutti i distretti in cui i repubblicani potevano avere la possibilità di conquistare qualche seggio. E questo è avvenuto in una dozzina addirittura di stati. A che punto siamo? Ma al momento ci hanno guadagnato i repubblicani, che sono più furbi e più abili in questo tipo di operazioni, però diciamo che sono grosso modo alla pari. E questa è soltanto una delle interferenze nel processo elettorale che ha messo in piedi Trump per cercare di vincere ad ogni costo le elezioni, perché si rende conto che effettivamente è in difficoltà. Lui l'ha detto chiaramente in un comizio: dobbiamo vincere queste elezioni perché altrimenti io finisco sotto impeachment. Perché se sia la Camera che il Senato hanno la maggioranza democratica, insomma, sotto processo questa volta lui ci va.
0: Ecco, ma diciamo che i democratici però ci mettono anche del loro, no? Adesso scegliere i candidati col sistema delle primarie, come spieghi bene anche tu in un articolo della Treccani, ecco, non è stato così semplice.
1: Ma sai, qui ritorniamo a un dilemma che credo affligge o comunque rende difficile le scelte politiche in tutte le democrazie occidentali. Da una parte c'è l'insoddisfazione della maggior parte della popolazione per come vanno le cose, ma non soltanto negli Stati Uniti, dove appunto il gradimento di Trump è a livelli bassissimi, ma in molti paesi europei, per l'economia, per il prezzo della benzina, il costo della casa. Parlavate prima per le scuole della Francia e della Spagna e così via. E quindi la richiesta di cambiamento. Allo stesso tempo, cambiamenti troppo radicali, dice qualcuno, dicono gli analisti, possono allontanare gli elettori più moderati, e questo è particolarmente vero o può, diciamo, verificarsi in modo particolare in quei sistemi maggioritari a collegio uninominale come è negli Stati Uniti e in Inghilterra. In altri termini, io faccio le primarie in un dato distretto, le vince un candidato molto aggressivo che vuole tante belle cose, istruzione universale, case per tutti, trasporti gratuiti e chi ne ha più ne metta. Poi però, quando si va al voto, la maggior parte della gente dice: beh no, queste sono cose un pochino eccessive, e vota il candidato dell'altro partito che è più moderato. Questo è un dilemma che affligge, diciamo, ormai tutte le democrazie occidentali, almeno dagli anni di Clinton, cioè dalla cosiddetta terza via, da questo progressismo moderato, eccetera, e dalla quale anche gli Stati Uniti non stanno uscendo. Sì, la situazione in questo momento è questa: un certo numero cospicuo di giovani, brillanti candidati democratici di sinistra, che si definiscono socialisti democratici, hanno vinto le primarie, e dall'altra parte l'establishment democratico dice: sì, avete vinto le primarie, ma riuscirete a vincere le elezioni generali? Qui c'è un semplice calcolo: le primarie si vincono con poche migliaia di voti, le elezioni generali in un distretto invece si vincono con centinaia di migliaia di voti, e quindi per vincere le primarie bastano pochi elettori motivati e anche ben finanziati. Per vincere le elezioni generali è già più complicato. Questo è il grande dilemma oggi, anche perché la partita tra democratici e repubblicani si gioca su una manciata di voti, che dico, sulle dita di una mano, pochi voti, 5 seggi al Senato, 4 seggi alla Camera cambierebbero la maggioranza. Quindi se i democratici dovessero perdere perché sono stati troppo di sinistra, sarebbe una catastrofe. Tieni conto che, aggiungo solo questo, scusa se vado troppo per le lunghe, che la polarizzazione che ormai ha pervaso tutte le democrazie occidentali c'è ovviamente anche negli Stati Uniti, e la stragrande maggioranza degli elettori repubblicani continua a appoggiare i repubblicani, un po' meno, ma la grande maggioranza. E lo stesso i democratici, che sono scontenti del Partito Democratico, ma continuano ad appoggiarlo. Tutto dipenderà quindi da cosa fanno i cosiddetti indipendenti, che sono circa un terzo dell'elettorato, quelli che non sono né repubblicani né democratici, che non sono iscritti a nessuno dei due partiti. Al momento i democratici hanno una larga maggioranza di favorevoli tra gli indipendenti, ma il punto è di nuovo questo: se le loro proposte fossero troppo radicali, che cosa faranno gli indipendenti, che per definizione sono anche moderati?
0: Anche perché Trump, no, cercherà di far salire un po' la pressione, no? Già adesso parla di Insurrection Act, di quindi militarizzare le elezioni per presunti, ecco, pericoli alla sicurezza nazionale.
1: Ma sì, da questo punto di vista c'è da rimanere allibiti. Io sono un attento, non so quanto capace, ma sicuramente attento e costante osservatore di politica americana da una trentina di anni, non ho mai visto una situazione del genere. Un paese come gli Stati Uniti, che hanno la più antica tradizione elettorale democratica, l'Inghilterra è venuta prima, ma era non era un suffragio universale. Sono gli Stati Uniti che hanno inventato il suffragio universale fin dal 1838, quindi
0: hanno inventato anche la figura del presidente, tra l'altro.
1: È anche la figura del presidente, che non doveva essere un re, non vogliamo i re. Tutto questo ha significato anche una torsione verso una forma di autoritarismo di tanto in tanto, ma mai con queste caratteristiche così evidenti. E soprattutto mai il sistema elettorale in nessun altro paese, salvo i paesi di nuova o nuovissima democrazia del terzo mondo, si sono trovati con sistemi elettorali così sgangherati, così pieni di incertezze, dove c'è bisogno di stuoli di avvocati che devono andare a controllare, dove le polemiche sicuramente anche questa volta saranno infinite. Ci saranno tra poche settimane le elezioni in Spagna, e poi in Francia, uh-huh, e poi in Italia, nessuno immagina che possa succedere qualcosa del genere. Di quello che succederà invece negli Stati Uniti, con appunto i funzionari statali che vanno a controllare, con l'esercito che in qualche modo minaccia con la sua presenza, insomma c'è un clima piuttosto brutto in questo momento. L'ultima trovata di Trump era stata quella di vietare il voto per posta, che ha una lunga tradizione in alcuni stati, è anche l'unica forma di voto, naturalmente molto controllato, con codici a barre e così via. Lui stesso, Trump, in passato ha sempre votato per posta, ha provato a vietarlo sostenendo che era fonte di brogli. La Corte Suprema in questo caso lo ha bocciato dicendo che è materia che non riguarda il governo federale ma riguarda gli stati, però lui ci riprova con un'ordinanza eccetera. Ne vedremo delle belle da questo punto di vista. La questione però di fondo è questa, la situazione economica, politica,

0: fuori di testa, a dir poco, insomma, ormai molto chiuso nel proprio egocentrismo. Sta succedendo quello che era successo con le elezioni di George Bush, che portarono alla vittoria di Barack Obama nel 2008, e in cui moltissimi repubblicani, invece di chiamare il presidente a tenere i comizi e a sostenerli, lo tenevano a distanza come la peste, perché la sua presenza li danneggiava invece che favorirli. Sono molti gli stati in cui candidati repubblicani, dal Wisconsin al Michigan, al Texas, in cui per la prima volta in più di 30 anni potrebbero vincere i democratici, sia in Texas che in Alaska, e i candidati repubblicani ci tengono a prendere le distanze da Trump, dalla guerra, dal prezzo della benzina, da queste cose. Quindi quello che era un brand, un marchio che tirava e che dava forza, adesso molto meno o forse per nulla.
1: Allora, io ringrazio molto Stefano, vi chiuderei con una battuta che probabilmente tutti rimpiangono in qualche modo: George Bush Jr., no, dopo Trump, ecco, in qualche modo abbiamo tutti nostalgia di lui.
0: Effettivamente. No, io chiuderei con un'ultima battuta che appunto ci riporta a quegli anni di Clinton. It's the economy, stupid. Quando un consigliere di Clinton, uno stratega, disse: guardate che sì, possiamo fare complicati discorsi politici, ma poi alla fin fine la gente va a votare non con i piedi ma con le tasche, ed è l'economia che interessa la gente che poi li spinge ad cambiare o di qua o di là. It's the economy.
1: Allora, grazie Stefano e buona giornata.
0: Anche a te, Barbara, allora, e ai tuoi spettatori.
1: Con questa massima, che credo che valga per tutti gli stati, chiudiamo questa parte per poi ritornare, ecco, tornare qua nel vicino Friuli Venezia Giulia, ma anche in Slovenia, per parlare di un progetto con le scuole, questa volta Metti in Scena, ma ne parliamo nella ultima parte dei Divergenti.

I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.

0: Rieccoci in studio in questa ultima parte dei Divergenti, sempre con Barbara Costamagna, e passiamo a parlare di un appuntamento che ormai ci accompagna da parecchi anni e che riguarda le scuole di questo territorio transfrontaliero e anche alcune scuole della comunità nazionale italiana. Torniamo a parlare infatti di Questa volta metti in scena, ecco, questo progetto che ormai ha più di 20 anni e che continua a portare l'arte nel mondo, ecco, dell'educazione, e l'ideazione, la direzione artistica di questa importante manifestazione di Lorena Matic, alla quale do il bentornato. Buongiorno Lorena.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: Come dicevamo, la 22esima edizione di questa rassegna espositiva e anche dei laboratori, ecco, dei quali ci parlerai, che fate con i ragazzi. Magari spieghiamo per chi non avesse mai sentito parlare di questo progetto, di che cosa si tratta a grandi linee.
1: Sì, allora, questa volta metti in scena, e quest'anno mettiamo in scena l'Aurora con il sottotitolo Il Principio, è una rassegna espositiva che tocca diverse città e si conclude proprio con l'interpretazione del tema da parte dei ragazzi, con la mostra che realizzeremo a febbraio nello spazio espositivo della comunità Santorio. Il tema viene sempre interpretato da più punti di vista. Per quanto riguarda la scienza, è stata realizzata una mostra che parla proprio del fenomeno luminoso, la luce un po' prima del sorgere del sole, che però è anche metafora di inizio e di rinascita. Poi c'è la mostra d'arte contemporanea che abbiamo inaugurato da poco al Museo Mucca di Monfalcone, dove portiamo degli artisti che si relazionano con linguaggi diversi per parlare proprio di questo tema. Quindi tra identità e vulnerabilità abbiamo parlato dei paradossi del quotidiano. E da ultimo ci sarà il 22 di ottobre la mostra fotografica al Kulturnidom di Gorizia, dove invece il centro è proprio la fotografia. Mettiamo in relazione la fotografia storica contemporanea, e quest'anno abbiamo coinvolto anche i non vedenti che hanno realizzato degli scatti con altre sensibilità. Contemporaneamente, come ogni anno, realizziamo i laboratori all'interno delle scuole, e quest'anno abbiamo scelto l'artista Carmine Calvanese, che è un artista di Vittorio Veneto, che tra virgolette distrugge l'immagine in una società che è saturata proprio da tantissime immagini, quindi si perde quasi il senso dell'immagine, lui le nasconde e le trasforma in opere scultoree. Questo abbiamo fatto proprio al Ginnasio Carli di Capodistria, questo incontro con questa, abbiamo parlato delle sue opere, di come lui elabora e che materiali utilizza, ma abbiamo fatto proprio una prova pratica, abbiamo fatto vedere come da un'opera bidimensionale questa diventa tridimensionale e scultura, con tutta una serie di domande che hanno incuriosito anche i ragazzi. E prossimamente ci approcceremo anche con gli studenti della Pietro Coppo di Isola.
0: Ecco, gli studenti, dicevamo, della comunità nazionale italiana, ma non solo, no? Perché il vostro progetto coinvolge centinaia e centinaia di studenti.
1: Esatto, vengono coinvolte le scuole del Friuli Venezia Giulia e anche il Collegio del Mondo Unito, che è una scuola internazionale che ha sede proprio a Duino Urisina, dove arrivano studenti che hanno nazionalità di tutte le parti del mondo.
0: Ecco,
1: dopo queste mostre che suggeriscono degli spunti ai ragazzi, c'è la parte realizzativa loro. Difatti c'è questo concorso artistico internazionale che li vede interpretare il tema usando qualsiasi linguaggio che sentono più appropriato alla loro poetica.
0: Ecco, e qui è la parte, diciamo, attiva dei ragazzi, che però già capendo, no, parlando delle due scuole che sono coinvolte, della comunità nazionale, non sono tutti diciamo vicini al mondo dell'arte, no, perché non ci sono solo licei artistici o scuole dove comunque,
1: esatto,
0: si fa dell'arte,
1: esatto,
0: uno studio.
1: L'idea è proprio quella di stimolare la creatività, quanti modi ci possono essere per interpretare un tema, una creatività che poi in un futuro, se uno non si approccerà al mondo dell'arte, al mondo più creativo, è applicabile in qualsiasi ambito. Quindi sviluppiamo anche un pensiero critico e un pensiero creativo. E quindi i ragazzi alla fine di febbraio al Teatro Miela scopriranno chi sono i vincitori di questo concorso. Ci sono diverse sezioni dove ognuno può partecipare col disegno, la fotografia, il video, la scultura, come lui crede, e la giornata dedicata a loro è proprio un evento dove prima non sanno se riceveranno un premio o se invece saliranno sul palco per far vedere la loro opera e ricevere questo premio, e poi l'opera sarà esposta, come si diceva, al Palazzo Gravisi Buttorai di Capodistria.
0: Ecco, la cosa interessante è che spesso a vincere sono anche ragazzi che provengono da istituti che, come dicevamo, non hanno niente a che fare con l'arte.
1: Esatto, questo succede spesso effettivamente, perché sicuramente la tecnica ha un peso, ma quello che ci interessa di più è proprio il pensiero che ha portato all'elaborazione del progetto che presentano.
0: Ecco, la cosa molto interessante dei vostri progetti è il fatto che comunque si insegna ai ragazzi anche avere uno sguardo sull'arte che è più aperto e comparativo, no? Come dicevamo, si parla di scienza, no? Con questo appuntamento che avete avuto al Museo Sartorio, dove c'è stata una conferenza introduttiva di un astronomo, no? Che ha parlato del fenomeno dell'aurora, però si parla anche di mito, no? Perché nei vari temi ritornano anche tutta una serie di miti.
1: Certo, sì. Questo si identifica proprio come progetto transfrontaliero, è sostenuto dalla regione, è prodotto dall'Associazione Culturale Opera Viva, ma gode proprio di collaborazioni transfrontaliere come la Fondazione Casali di Trieste, ma l'Unione Italiana, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è proprio l'ente che ci suggerisce il percorso espositivo per la mostra scientifica, la CAN di Pirano, la ZKB, e poi collaborazioni di tutti gli spazi come Comune di Trieste, Monfalcone, Kulturnidom, CRAF, Obiettivo Immagine, insomma ci sono tanti partner che in diverso modo ci aiutano alla realizzazione di questo. Sì, i titoli delle mostre sono proprio, si avvicinano al mito, il fuoco di Prometeo, perché la luce e quindi l'energia impatta fortemente sulla terra, e quindi la conferenza ha introdotto le immagini in mostra, che sono opere d'arte proprio della natura e quindi permettono di comprendere meglio che cosa si sta vedendo. Il tallone di Achille è la mostra d'arte contemporanea, perché abbiamo voluto mettere in relazione proprio l'uomo e l'ambiente e quanto la presenza dell'uomo possa essere vulnerabile nel voler controllare l'ambiente circostante, quindi la natura o dove si vive. E la mostra fotografica invece vuole cogliere, dal titolo Gli occhi di Argo, vuole cogliere attraverso autori storici, autori contemporanei, ma anche chi non vede, quindi persone non vedenti o ipovedenti, un momento di quotidianità attraverso diverse sensibilità e diversi sguardi.
0: Ecco, parlavi di chi non vede, perché a questa mostra partecipano anche i soci dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, no? Da questo punto di vista voi avete già anche esperienze pregresse, no? Mi sembra che ci fosse anche stato un artista, no? Che ha portato la sensibilità.
1: Sì. Certo, lo scorso anno avevamo Luca Angelina, che è uno scultore non vedente, proprio nella mostra di arte contemporanea, e con loro, affiancati ognuno da un fotografo, abbiamo sperimentato una cosa che avevamo già fatto, l'idea di far scattare delle fotografie attraverso altre sensibilità come il suono, il rumore, oppure altre cose che loro colgono. Abbiamo voluto proprio vedere che cosa vedono che noi non vediamo, e quindi in mostra ci sarà anche un incontro con un fotografo e un videomaker che introdurrà proprio come nasce un servizio fotografico, proprio perché la mostra è fotografica, come nasce la realizzazione di un video. E quindi, oltre all'inaugurazione della mostra, ci sarà anche un momento di, chiamiamolo, po' più didattico e di apprendimento.
0: Ecco, in breve, diciamo, questo è il progetto che si concluderà, no, il prossimo anno, giusto? Qui proprio,
1: certo,
0: a Capodistria, dicevi.
1: Esatto, perché la premiazione del concorso ci sarà il 29 gennaio e poi verso metà febbraio avremo la mostra dei giovani autori che si conclude a metà marzo con la presentazione anche del catalogo, perché realizziamo sempre una pubblicazione che contiene tutte le tappe dei progetti con i vari protagonisti.
0: Tanti altri progetti, ecco, oltre a questa volta Metti in Scena, proseguite anche con quelle che sono altre proposte che state portando,
1: sì,
0: avanti in questi anni?
1: Sì, quest'anno avremo il 10 di novembre, ci stiamo proprio lavorando adesso, avremo uno spettacolo che si intitola La Materia Oscura, dove abbiamo voluto coinvolgere l'attore non vedente Gianfranco Berardi della compagnia Berardi Casolari. Abbiamo coinvolto un coro di afasici, persone che hanno avuto la compromissione del linguaggio a seguito di un ictus, e persone non vedenti, per raccontare la nuova umanità da chi non vede e da chi non parla. Contemporaneamente stiamo lavorando anche a un altro progetto che vuole ricordare gli 80 anni della strage di Vergarolla, e in questo caso coinvolgiamo la scuola di Pola, e quindi ci sono anche diverse associazioni che proprio seguono tutto l'aspetto storico dei nostri territori, e avremo un evento importante ad aprile che comprende uno spettacolo, comprende una mostra, e nel frattempo, prima di arrivare all'evento conclusivo, ci saranno diverse conferenze nelle varie scuole.
0: Allora, seguiremo anche questo sicuramente, no? Questo appuntamento, anche perché coinvolge, diciamo, parecchio anche la comunità nazionale italiana, no? Questo, logicamente, questo tema di Vergarolla. Grazie mille, Lorena, e buon lavoro.
1: Grazie mille a voi e buon ascolto a tutti.

E con questa canzone siamo giunti alla conclusione di questa puntata dei Divergenti. Non mi resta che ringraziare il tecnico dall'altra parte del vetro, ringraziare voi ascoltatori e rimandarvi alla prossima settimana, sempre con i Divergenti, sempre su Radio Capodistria. A risentirci, a presto.

0: Va ora in onda Trans Europe Express, dalla viva voce dei protagonisti, la nuova scena della musica italiana ed internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Un saluto dal vostro Paolo Tocco, che per il quinto anno consecutivo puntuale siede dietro questo microfono. Settimana del 5 ottobre ci siamo, prima grande puntata e sono doverose le premesse. Enzo Paterra, un grazie a lei che mi regala il cameo di voce su questa sigla, un saluto a lei ma anche a tutta la bella compagnia teatrale del Teatro Stabile di Palena lì tra i monti d'Abruzzo. E a proposito di sigla, andiamolo a cercare. Lui si chiama Franco Colombo, ho scelto per questa stagione la sua personale rilettura del grande brano dei Kraftwerk. Ne ho scoperto il canale pubblico su YouTube e ci sono ancora poche cose, poche informazioni, quindi insomma andiamolo a stanare. E facciamo un passo oltre dal punto di vista estetico, e sì, perché quest'anno c'è un nuovo sito ufficiale che andrà ad arredare un po' tutto il viaggio. Oltre ad un home page ricca di informazioni, trovate anche il canale di Franco Colombo, ci sono gli ospiti, le anteprime, i dischi, la possibilità di ascoltarli, i libri, una bella interfaccia per vedere tutte le radio che trasmettono regione per regione, anche oltre i confini nazionali, insomma la storia di questo programma, le foto, tanto tanto altro. Segnatelo: www.transeuropeexpressradio.it. E poi ovviamente il grazie che si rinnova ai giornali Raro Più e Book Reporter. Tra le loro pagine anche quest'anno ritroveremo le puntate integrali di Trans Europe Express, mese dopo mese ritroveremo anche le interviste integrali ai vari ospiti, ai vari libri, ai vari dischi, eccetera eccetera eccetera. E a chiudere, forse il ringraziamento però più importante va alle radio. Sono oltre 100 situate in Italia, in tutte le regioni italiane ma anche all'estero, sono oltre 100, dicevo, che quest'anno stanno trasmettendo ogni settimana Trans Europe Express. A tutti voi ancora una volta grazie, senza di voi tutto questo non avrebbe senso, quindi partiamo subito, partiamo con i fuochi d'artificio, anzi con un fuoco sacro. Parlare con lui per me ha significato anche rivedere tante delle sue canzoni, dei suoi testi, perché dopo la chiacchierata è come se avessero preso una faccia nuova. Tantissima delicatezza, un amore per la vita, una potenza, una sintesi, un'eleganza, parole quotidiane usate in modo artigiano. Si intitola appunto Fuoco Sacro e apro così la quinta stagione di Trans Europe Express, la apro regalandovi un estratto, piccolo estratto della lunga chiacchierata che ho fatto con Bungaro in occasione appunto di questo nuovo disco di inediti. L'intervista integrale la troverete sulle pagine di Raro Più del mese di luglio. Il capostazione sta fischiando, tutti a bordo, si parte. A Trans Europe Express con noi c'è Bungaro. Ciao Antonio.
2: Eccomi qua, ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, che piacere, davvero, te lo dicevo fuori onda, un gran disco, davvero un gran disco. E io amo correre a latere, no? Cerco sempre strade di lettura mie, personali, anche molto emotive. Ti affido qualche impressione, vediamo che ne pensi. Io voglio partire da quello che sulle prime sembra un contrasto forte, ma poi un dettaglio decisamente poetico, la copertina. Il fuoco sacro di tutto, secondo me, sta anche nella copertina, queste due tenaglie, questi due attrezzi di lavoro, il ferro, il capitalismo, se vogliamo, l'industria, che poi nella grafica sembrano umanizzarsi, ma non solo come persone, ma come anime che si ammorbidiscono, un po' si piegano e si concedono l'incontro.
2: Ecco, bellissimo, questa mi piace veramente tanto, perché è quello che penso anch'io.
1: Vedi?
2: Perché queste due pinze, io sono un amante di, vado spesso nei mercatini, trovo oggetti particolari, la mia casa è piena di cose veramente particolari.
1: Bello.
2: Una delle mie passioni, tra le tante, anche se sono un collezionista di piante grasse, mi piace molto la natura, però lì in quel caso mi sono innamorato di queste due pinze, qualcuno le chiama tenaglie,
1: ah, okay.
2: e chiaramente le ho prese e gli ho detto devono, secondo me hanno un'anima, le ho portate da un fabbro, gli ho piegato queste gambine, le ho messe su una specie di panchina e quando le ho viste poi me le sono portate a casa ed è diventato un oggetto che guardavo spesso.
1: Quando quindi è un oggetto vero? Io pensavo fosse una grafica.
2: Sì, ce l'ho in casa.
1: No,
2: è autentico come spero lo sia il disco.
1: Beh, certo, certo.
2: E chiaramente quando poi ho costruito la mappa di questo disco ho subito... non avevo le canzoni, non avevo i testi, non avevo le musiche, avevo un desiderio profondo e gli ho dato subito un titolo, Fuoco Sacro, e ho subito immaginato che quella doveva diventare la copertina del disco e mi ha dato un input incredibile perché avevo un titolo così impegnativo, di certo, grande responsabilità, però il titolo mi è venuto facile perché io lo conosco troppo bene questo fuoco sacro, perché ci sono nato da piccolo, tutti abbiamo questa possibilità, no? Quando veniamo al mondo abbiamo questo fuoco che non lo conosciamo all'inizio, no? Però è il fuoco del sentimento, del desiderio, della percezione, della fragilità, questo fuoco che si muove ma tu ancora non sai come, certo, domarlo. E finalmente io l'ho sempre portato con me in tutto quello che faccio da anni che scrivo, che amo questo lavoro, ed è la mia anima era pronta per questo titolo, perché è un fuoco, bello, che adesso incendia la mia vita in maniera equilibrata, in maniera sana, come il percorso che ho fatto in questo disco. E poi ho iniziato a scrivere dei nomi, una mappa che di nomi che io sento in casa mentre faccio colazione, quando leggo, quando la sera o l'inverno quando accendo il camino, sono nomi di talenti umani, di artisti che io stimo tanto, chiaramente azzardando anche dei nomi che erano talmente difficili poi da abbracciare, invece tutta quella mappa è stata realizzata.
1: Che bello.
2: Tutti artisti bello, che sono venuti gratuitamente, prima di tutto, e perché hanno amato il progetto, e questa cosa qui mi ha dato molta forza. È stato un disco, sono 2 anni di lavoro, di viaggi, Rio de Janeiro, Francia, Italia, studi di registrazione. Cioè, diciamo che è stato un grande viaggio, una grande avventura, però poi alla fine, quando me lo sono ritrovato davanti il disco, ho detto così lo volevo, cioè,
1: bello, bello.
2: È andata bene perché ci ho creduto in maniera profonda, in maniera sentita, e si sente che non sono duetti ma sono condivisioni con tutti questi meravigliosi artisti che hanno partecipato a questi inediti, a questo viaggio.
1: Altra impressione, che poi anche se voi si ricollega anche a questa copertina, che l'ho trovato un disco delicatissimo, sembra muoversi davvero in punta di piedi, quasi che non vuole disturbare, anche quando per esempio con Jovanotti sostieni dinamiche un po' più sostenute, no? Però l'ho trovato davvero un disco delicato, come l'apertura, me lo ricorderai, il titolo?
2: Sì.
1: È un manifesto, come fosse una preghiera di attenzione al fuoco sacro delle piccole cose.
2: Sì, è vero. Guarda, mi fa piacere, si capisce, si sente, e ti ringrazio che l'hai assorbito, l'hai respirato, perché c'è una io la chiamo delicatezza potente, perché è un po' come la gentilezza o come mia madre dice la garbatezza in Puglia, no?
1: Sì.
2: Avere quando sei garbato, che non vuol dire essere un bravo ragazzo, non ha a che fare con il buonismo, ma ha a che fare con un sentimento disarmante che oggi è sempre meno alla luce degli occhi, del cuore, della mente, perché la musica fa tanto rumore, no?
1: Certo.
2: E a volte con delicatezza scuoti molto di più chi c'è dall'altra parte.
1: Senti, spero di farti anche regalare un sorriso. Io ho un intercalare che arriva un po' dalle mie abitudini qui in Abruzzo, che non te lo dico in dialetto perché non ha senso, ma comunque il senso è quando ti stupisci, sai, quando uno ti prende a schiaffi in senso bello, no? Che ti stupisce all'improvviso, dici ma serio fai, no? E io ho come abitudine ascoltare i dischi senza il primo ascolto, non voglio sapere niente, non voglio avere il disco tra le mani, non voglio leggere i titoli, non voglio il primo ascolto lo faccio così. Quando a un certo punto è arrivata 23 maggio, quando è arrivata la voce di Antonio Montinaro, poi la sorella che mi ha dato poi in quel declamare le coordinate di ciò che stavo ascoltando, ho detto alta voce riferendomi a te, ma serio fai? Brividi. Ci sono quegli ostinati, sono quegli ostinati che mi riportano in un certo film, no? Il sax di Casarano, diventa un poliziesco anni 90, poi questa voce che sembra una preghiera, è bellissimo.
2: È un
1: momento di rottura del disco. Senso
2: è un
1: bello,
2: momento di rottura, ma anche un momento di rottura sul palcoscenico. Perché questo avviene nel concerto, perché poi Matilde mi ha donato un video emozionante, straziante, commovente e potente, dove noi proiettiamo il pezzo con le loro voci, non suoniamo sul palco, ma rendiamo onore alla memoria, perché il 23 maggio è anche il mio compleanno.
1: Ah, ok, non lo sapevo.
2: Si parte tutto da lì. 23 maggio è il mio compleanno, e io nel 92 rimasi profondamente disarmato, scioccato, perché poi nel 92 io festeggiavo i miei 28 anni e mi ricordo che avevo preparato una festa, non festeggiai e dissi è finita, perché l'ho visto come le Torri Gemelle, Falcone e Borsellino, però poi c'è una magia scritta, io credo che sia tutto scritto. A distanza di anni ho incontrato in un mio concerto Matilde Montinaro, che era in mezzo al pubblico, me l'aveva presentata Raffaele Casarano, siamo diventati amici, abbiamo fatto proprio un patto di sangue, e lei mi chiese di scrivere una canzone. Io dissi guarda, non me la sento, perché un argomento così, per ricordare la strage di Capaci, ricordare tuo fratello, mettermi lì a cantare una canzone, penso che non lo farò mai, se succede altro te lo faccio sapere. E poi ho scritto questa composizione con mio fratello Max Calò, eravamo lì mentre lui arrangiava gli archi, ha arrangiato gli archi del disco. A un certo punto ho detto a mio fratello ferma tutto, c'ho il pezzo per... ci siamo messi lì, abbiamo arrangiato, perché il disco ogni controllo, ogni nota doveva passare dentro la mia anima, e sono stato molto esigente in tutto questo, perché tutto doveva scorrere in maniera credibile. Quando poi è uscito fuori l'arrangiamento, il pezzo, ero estremamente emozionato. Poi ho incontrato Matilde e gli ho detto: Matilde, adesso sarai tu la protagonista, perché io voglio essere uno spettatore. E scrivi una lettera ad Antonio, a tuo fratello. Anch'io mi chiamo Antonio, salentino come me, stessa età, stessa generazione. E poi mi ha parlato tanto del fratello. Io a un certo punto è lei che mi ha detto: guarda, io ho delle interviste di Antonio, se tu te la senti di ascoltarle. Ho detto sarebbe bello che lui aprisse, li vorrei far incontrare in questa canzone, in questa composizione. E così è stato. Ma la cosa più incredibile di tutta questa storia è che lei, essendo molto amica di ti faccio un nome che non ti dice niente, ma è un nome importantissimo, Tony Gentile. Tony Gentile è il fotografo che ha scattato la foto di Falcone e Borsellino, la foto iconica.
1: Quella iconica, quando gli diedero il biglietto con la minaccia di morte.
2: Quando loro ridono, sorridono, è la foto che ha fatto il giro del mondo,
1: sì,
2: no?
1: E
2: gli ha fatto ascoltare a Tony Gentile questa musica, lui era emozionato, lui poi ha fotografato tutti i papi, è stato in giro con Wojtyla, Papa Francesco, tutta la scena purtroppo siciliana, Delitti, da Totò Riina, tutto. A un certo punto lui mi ha voluto conoscere e adesso lui si è trasferito a Roma e mi ha donato una foto di Antonio Montinaro e Falcone in mezzo alla gente che l'ho messo nel mio CD, che abbiamo fatto sia il vinile che il CD. Sì. Però se tu ci pensi, questo non prendeva più la macchina fotografica da anni e un giorno mi ha chiamato, mi ha detto: ho voglia di fotografarti, è venuto qui a casa mia, abbiamo mangiato la cucina pugliese, perché io cucino bene, tra l'altro.
1: Ah, papà, mi sto invitando allora.
2: sì, ma scherzo, quando sei a Roma vieni, e io poi amo cucinare perché sono cresciuto nelle cucine dei ristoranti. Bellissimo. E mi ha fatto delle foto, che sono queste foto che girano anche credo che ti arriveranno delle foto per il giornale, che sono di Tony Gentile.
1: Ma quindi quella foto con i cactus giganti è casa tua?
2: No, quella foto con i cactus giganti, anche se io a casa mia ho dei cactus giganti, è stata fatta alla Cutura da Fabio Serino, che è un fotografo salentino. È un posto incredibile dove ci sono tutte piante grasse rarissime, è un parco. Io ci sono sempre andato, ho detto un giorno ci voglio tornare, e lì quella foto lì l'ho voluta fare lì dentro.
3: La paura è qualcosa che tutti abbiamo. Chi ha paura sogna, chi ha paura ama, chi ha paura piange. È un sentimento umano. È la vigliaccheria che non si capisce e non deve rientrare nell'ottica umana. Io, come tutti gli uomini, ho paura, indubbiamente. Non sono vigliacco, me ne sarei già andato.

Antò, un tempo lunghissimo ci separa da quel 23 maggio 1992. Era un giorno come tanti e lungo l'autostrada A29 la tua auto correva veloce. Il rombo sovrastava il suono del vento caldo di Sicilia, come se nulla potesse fermarla. La strada che percorrevi ti conduceva verso un futuro che nessuno poteva prevedere. All'improvviso un boato, 500 kg di tritolo esplodono sotto l'autostrada che porta a Capaci. La terra trema, la tua auto è sollevata da una forza immensa, le lamiere si piegano, si disintegrano nell'aria come fossero carta straccia. Il 23 maggio 1992, il destino ti aveva raggiunto come una crudele velocità. Quel giorno la vita ci ha sorpreso, segnato e forse anche cambiato. Quei 500 kg di tritolo sono entrati violentemente in casa nostra e da allora niente, dico niente, è stato più come prima. Il 23 maggio 1992, fratello mio, è una di quelle date che ha segnato la fine di una vita, ma anche l'inizio di una storia, la tua, quella di Antonio Montinaro.

0: E questa era proprio 23 maggio con lo splendido sax di Raffaele Casarano, la voce recitante di Matilde Montinaro, sorella di colui che abbiamo ascoltato all'inizio nell'audio originale, Antonio Montinaro, caposcorta di Giovanni Falcone, anche lui vittima di quella strage del 23 maggio. E torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo dentro le pieghe di questo nuovo disco di Bungaro. Ti cito perché in quel momento mi hai regalato una lacrima, maledetto. Allora, e poi succede che fai finta di niente, ti convinci che non è più importante, ma non sorridi come sorridevi e non sai piangere come piangevi, e poi succede che chiediamo scusa a tutto quello che non siamo stati. E ho messo questo passaggio dopo l'argomento del 23 maggio perché secondo me sul tema resti tantissimo, e quindi volevo chiederti, forse non so se sono troppo invadente, me lo dirai, però quanto è tua questa canzone, quanto è biografica?
1: Beh, questa canzone in realtà, voglio essere molto sincero, sì. Io ecco, adesso ti stupirò perché la canzone ha un argomento ben preciso. Allora, io ho realizzato, sai, per essere felici devi avere il coraggio di essere felice nella vita, scegliere quello che ti piace, sì, anche nei momenti di grande difficoltà, fino in fondo è una vocazione, non è solo un fuoco sacro, certo, è una cosa che è più forte di te, comunque andrà, quella cosa non riesci a mollarla, è la chiamo la droga della vita, no? Sì. La musica, la scrittura, cantare, esprimersi, no? E io lo faccio da tanti anni, con momenti di difficoltà, momenti di grandi successi, momenti di grande gioia, però ho creato quell'equilibrio tra cose successe incredibili, premi ricevuti, tutto, però ho sempre detto devo tentare un giorno, quando non ci sarò più, come disse Don Ciotti, un giorno mi disse questa cosa qui mentre scrivevo il pezzo di Libera, dell'associazione Libera, uh-huh, e mi ha detto: ricordati che nella vita bisogna morire credibili, no? Sì. E per me la credibilità, sì, la coerenza è il successo più grande che puoi ricevere dalla vita, capito? Cioè, la stima, sì, stimarsi, sì, imparare ad amarsi, come disse una mia canzone, è un allenamento difficile che devi fare ogni giorno, e questa cosa alla fine ci sono riuscito, ho realizzato quello che amavo, una casa in campagna che costruita con grandi sacrifici, un piccolo trullo romantico tra Austuni e Carovigno dove vado ogni tanto e mi fermo qualche mese giù nella mia Puglia, e fare il mio lavoro scegliendo, dicendo sì o dicendo no. E per fare questo c'è un caro prezzo da pagare nella partenza del viaggio, però se hai qualcosa da dire nel tempo, la vita ti ripaga, ti riconsegna tutto quello che hai desiderato, fino ad arrivare oggi a Fuoco Sacro. Quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
0: sì, che è la canzone
1: sacro, quando io ho scritto Pallone di Cuoio,
0: sì, che è la canzone che abbiamo citato,
1: sì,

0: Certo.
1: Io avrei voluto, ma anche gente, professionisti, dentisti, dottori, ma tanti, gente che lavora in banca, che magari erano dei grandi musicisti, che non hanno avuto il coraggio di essere felici. Allora quello lo chiamo pallone di cuoio che gridava ti amo, il sogno americano, questo pallone di cuoio che atterrava a New York, di gente che è andata in America poi se n'è tornata perché non ce l'ha fatta. Io parlo di grandi professionisti non solo nella musica, e allora ho avuto questo questa illuminazione, no? E poi succede quando io li incontro che fanno finta di niente, però non piangono come piangevano, non sorridono come sorridevano, e poi alla fine chiedono scusa a tutto quello che non sono stati mai.
0: Sì.
1: È un pezzo molto, molto forte. Anche quando l'ho cantato in studio facevo fatica, perché so cosa vuol dire rinunciare magari anche a delle grandi sicurezze per inseguire un sogno, no? Ed è non è solo il sogno dell'arte, del musicista, del cantatore, ma anche il sogno di chi, ti faccio un esempio, voleva aprirsi una macelleria con la carne biologica,
0: certo,
1: e poi magari invece lavora in fa un lavoro che non ama e non vede l'ora di tornare a casa, ma è pieno
0: di
1: questa, e questa cosa qui è un omaggio. È una verità, perché è una verità che ho voluto raccontare in maniera delicata, in maniera poetica, perché sono degli esseri speciali che non hanno avuto il coraggio di volare con i piedi per terra.
0: Grazie Bungaro, grazie di cuore per il tempo che mi hai dedicato, davvero grazie.
1: Grazie a voi, ascoltate Fuoco Sacro, mi raccomando.
2: Pallone di cuoio già sgonfio da tempo, chiuso dentro un garage dove il cielo si è spento. Il pallone tirava, giocava veloce, ma sbagliava i rigori, gli tremava la voce. C'è un pallone di cuoio che gridava ti amo, disegnava il futuro che sembrava lontano. Con quegli occhi poeti rubava nei sogni, poi spariva col vento in un bar senza vetri. Un pallone di cuoio lasciato in un prato, o a viaggiare su un treno direzione qualcuno. Un pallone che hai perso non è più ritornato, ma ti sveglia di nuovo.

C'è un pallone di cuoio che atterrava a New York, dentro un monolocale quasi fuori dal centro, con un pezzo di sole chiuso dentro le mani.

E questa era Il pallone di cuoio con un preziosissimo Paolo Fresu a contorno. Finisce così questa prima puntata del Transeuropa Express. Vi ricordo che quella che avete ascoltato è solo un piccolo estratto, l'intervista integrale a Bungaro la ritroverete invece spulciando le pagine di luglio di Raro Più, quindi andatelo a recuperare. Il treno è lanciato, si parte. Settimana prossima due grandi cantautori di questo tempo moderno, da una parte la poesia di Luciano D'Abruzzo e dall'altra, con il suo esordio vincitore della Targa Tenco come miglior opera prima di questo 2026, c'è Pigi da Polo Tocco. È tutto, alla settimana prossima, ciao.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Bentornati amici, sono Giulio Berghella e con me torna Suoni all'Alba, il nostro spazio, il vostro spazio dedicato alla musica nuova e soprattutto alle persone che quella musica la scrivono, la producono e la interpretano. Oggi avremo due ospiti, due storie decisamente differenti. Useremo l'ironia per affrontare quei momenti in cui sembra andare veramente tutto storto. E infine incontreremo una delle voci della lirica internazionale per parlare di persone normali, capaci qualche volta di gesti straordinari. Saranno con noi Roby Cantafio e il maestro Fabio Armigliato. E allora tutto è pronto, comincia una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Il nostro primo ospite è Roby Cantafio, cantautore, chitarrista, compositore e produttore. Il titolo della sua nuova canzone che abbiamo appena ascoltato già dice parecchio. Mi serve un miracolo o almeno una birra. È la storia di quelle giornate nelle quali i problemi sembrano essersi messi d'accordo per arrivare tutti insieme. E allora, se il miracolo tarda ad arrivare, forse una risata, una chiacchierata o una canzone possono almeno aiutarci a cambiare prospettiva. E allora diamo il benvenuto a Roby Cantafio qui a Suoni all'Alba. Ciao Roby, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti. Ciao.
0: Roby, io devo inevitabilmente cominciare dal titolo, no? Mi serve un miracolo o almeno una birra. Ecco, è un titolo veramente molto interessante ed è nato immediatamente insieme alla canzone oppure è venuto dopo, quando tutto era compiuto?
1: No, è nato praticamente, diciamo, insieme alla canzone, proprio perché ero davanti a una birra e per un'occasione un po' particolare ho detto: ma ci vorrebbe un miracolo. E ho detto: cavolo, che bello, mi serve un miracolo, almeno una birra può essere una canzone. E da lì è nato il tutto.
0: Ecco, ma tu nella vita reale, nelle giornate, soprattutto quelle peggiori, sei più da miracolo o da birra, Roby?
1: Sono è bellissima questa domanda, entrambi, dai.
0: Entrambi, sia da miracolo, il miracolo ben venga, ma la birra sta lì, insomma.
1: La birra, no? Però sai, la birra ci sta sempre ovunque.
0: Ecco Roberto, il brano parte da una situazione che tutti conosciamo, no? Un problema, poi un altro ancora, sembra che si attraggono. Perché, ecco, hai scelto poi l'ironia per raccontare questo? È una tua prerogativa raccontare, sì, mettendo dentro anche l'ironia?
1: Ma guarda, devo dire la verità, non scrivo molte canzoni ironiche, sono a volte, cioè proprio questa qua mi è nata proprio così, ho detto è troppo bella, cioè la voglio pubblicare lo stesso anche se non fa parte di me, musicalmente fa parte di me ma non nel testo. Però detto questo, è una canzone sì, veramente ironica, ma dentro c'è anche qualcosa di molto vero, cioè quello che vado a raccontare è tutto vero, oltre all'ironia come la metto, no?
0: Certo, in effetti nella canzone, che apparentemente può sembrare leggera, dentro c'è un concetto molto serio, no?
1: Esatto,
0: non possiamo
1: sempre
0: decidere cosa accade, sì, non possiamo scegliere e quindi in qualche modo tutte queste cose le dobbiamo affrontare.
1: Esatto.
0: Ecco,
1: esatto.
0: Roby, nel brano poi è interessante questo, no? La birra diventa quasi un simbolo, potrebbe essere una conversazione, una risata, una canzone ascoltata al momento giusto. Qual è la tua personale birra metaforica? Quando hai bisogno di rimettere a posto le cose, hai un gesto, un pensiero particolare?
1: Ah, guarda, al di là della birra, ridendo, scherzando, mi piace l'idea di prendere certe difficoltà della vita e affrontarle con un sorriso, senza al limite mai piangersi addosso, questo.
0: Certo, ecco, musicalmente torni al pop rock, quello immediato, no? Le chitarre sono molto, molto frequenti.
1: Presente,
0: la chitarra rimane ancora il posto nel quale senti maggiormente la tua casa. La chitarra è la tua casa personale.
1: Sì, voglio dire, non giudicando musica di oggi o musica di ieri, eccetera, eccetera. Secondo me la chitarra è uno strumento dove in un brano, cioè non può mancare, che sia classica, che sia acustica, che sia elettrica, è sempre un colore che dà al pezzo. Poi la puoi usare molto pesantemente o meno, però la chitarra secondo me un pochettino ci deve essere. E da parte mia non può mancare.
0: Assolutamente. La tua storia personale è molto particolare. Tu sei cresciuto in Italia, però poi ci sono i viaggi, Bahamas, Germania, Iran, Algeria. Insomma, quanto, Roby, questi luoghi, che sono poi così differenti l'uno dall'altro, influenzano anche o hanno influenzato anche il musicista che poi sei diventato?
1: Certo, questa, diciamo che mi hanno influenzato parecchio, perché ogni stato in cui io vivevo, perché non è che soltanto visitavo, ma io vivevo, magari ci stavo 2, 3, 4 anni in un posto, e quindi mi hanno influenzato molto, perché ascoltavo molta musica del posto e andavo a vedere anche magari ragazzini magari della mia età che suonavano del posto, quindi sono rimasto molto influenzato da tutta la musica in giro per il mondo.
0: Ecco, nel tuo percorso si incontrano dei musicisti come Ricky Portera e soprattutto Alberto Radius. È proprio con Radius che avevi iniziato anche il progetto diventato poi L'amore senza età. Ecco, che cosa rimane di quegli incontri, di quel modo soprattutto di fare musica?
1: Certo, Alberto per me è stato, lo chiamavo zio, ormai era diventato un parente per me, e lui praticamente mi ha insegnato tutto. Devo dire che negli anni in cui l'ho conosciuto, io, a me si è aperto praticamente il mondo della musica, parlando e lavorando con lui. E quindi avevamo deciso, gli avevo fatto sentire questo testo dell'amore senza età, lui gli era piaciuto, abbiamo cominciato a lavorarci, poi è successo quello che è successo, che lui è mancato,
0: certo.
1: E quel pezzo lì l'ho lasciato nel cassetto fino al giorno che ho detto oh, sì, però Alberto sarebbe felice se lo riprendessi in mano e lo pubblicassi.
0: Sì, grande, grande chitarrista, grande musicista e grande uomo.
1: Un grandissimo persona,
0: assolutamente sì.
1: Esatto,
0: ecco,
1: sì,
0: abbiamo
1: sì,
0: in comune
1: sì.
0: Una cosa, io conoscevo l'altro della Formula 3, il batterista Tony Cicco.
1: Tony Cicco conosco, sì.
0: Sì, sì.
1: Ecco, brave persone,
0: veramente brave persone. Tu sei un artista, un musicista, ma sei anche un produttore, un direttore artistico del Red Studio Music e lavori anche con giovani musicisti. Ecco, sì. Quando ascolti oggi un giovane artista, qual è la prima cosa che cerchi da un giovane artista, considerando anche come sta cambiando la musica oggi?
1: Ma è quello che cerco, e gli dico innanzitutto di essere se stessi, perché devono essere se stessi, non devono cercare di copiare nulla, ma neanche di quello che attualmente esiste, devono essere se stessi. Cioè, c'ho dei giovanissimi che magari gli piace ancora il pop o il pop rock, voglio dire, un po' simile al mio, e gli dico ma come mai? Perché a me piace, ti dicono, e quindi cosa gli puoi dire? No, orientati sulla rap o sulla trap o su quello che c'è. No, uno deve ispirarsi a quello che si sente e poi venga a che venga, cioè voglio dire, la musica è fatta così, deve essere una cosa che ti esce dalla pancia e dal cuore, poi se uscirà bene, se no pazienza.
0: Se no, sarà la prossima volta.
1: Esatto.
0: Se no, sarà la prossima volta. Nel 2025 hai ricevuto anche l'onorificenza di ambasciatore medigliese della musica, no? Quanto conta, Robby, anche oltre il lavoro musicale, che il lavoro musicale abbia anche una ricaduta culturale e sociale?
1: Beh, conta parecchio. Io questa onorificenza non me l'aspettavo, devo dire. Io da quando sono venuto a abitare in questo paese praticamente ho fatto sempre quello che ho fatto anche in altri paesi, probabilmente qui hanno notato un qualcosa in più di quello che facevo anche per i giovani, ovviamente, come hai detto prima, per me stesso, per i giovani, per tutti. A me piace creare tantissimo e stare in mezzo ai giovani e insegnargli quello che io ho imparato in questi anni, e quindi sono felice che, diciamo, l'amministrazione comunale abbia visto questo in me e mi abbia premiato.
0: Bene, per finire, qual è la canzone che Robby Cantafio metterebbe nello stereo mentre aspetta il miracolo, oppure almeno una birra?
1: No, ovviamente non mia, portatemi Dio.
0: Ecco.
1: Siamo nei miracoli, per portatemi Dio.
0: Che bello, che bello. Non sempre possiamo risolvere immediatamente quello che succede, possiamo però provare a cambiare il modo in cui lo guardiamo, magari con un po' di ironia, una risata, una buona musica e, perché no, anche quella famosa birra fresca. Grazie a Robby Cantafio per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie, grazie a voi, spero che la gente l'ascolti, si diverte, che magari ci si riconosca. Se poi mentre l'ascolta si apre davvero una buona birra, abbiamo centrato l'obiettivo,
0: ma sicuramente sì. Esatto. Grazie Robby, grazie.
1: Grazie a voi,
0: alla
1: grazie
0: prossima.
1: A tutti.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: Bentornati a Indie Music Like Top 100. È il momento di tornare dentro la classifica dedicata alla musica indipendente, alle nuove produzioni e agli artisti che stanno facendo muovere la scena musicale italiana. Questa settimana cambiamo ancora una volta prospettiva. Partiremo dalla numero 50 e saliremo fino alla 41. Poi faremo un grande salto e entreremo direttamente nella zona più importante della nostra Top 100, quella che ci porterà fino alla numero 1. E naturalmente non mancherà la musica. E allora si parte!
1: Si parte!
0: Ad aprire oggi il nostro viaggio alla posizione numero 50 troviamo Il Mio Venerdì. Il brano si intitola Monica.

Alla numero 49 troviamo gli Amari con Siamo Pari. Alla 48 El con Caspita. E alla numero 47 una voce che da molti anni attraversa il pop italiano, mantenendo sempre una fonte di identità personale. Dolce Nera, il suo brano si intitola Epopea.

e rientriamo con la numero 46, dove troviamo Saif con Parlar d'amore. Alla posizione numero 45, To con la featuring di Gue, Agosto. E alla numero 44 c'è Arte 5 con Beep Beep. E saliamo ancora alla numero 43, Rondo da Sosa con la featuring di Roald Boston, Ricky, Rihanna. E alla numero 42 troviamo invece Junior Kelly con Dr. Wesh con Non dirlo a nessuno. E adesso siamo arrivati alla posizione numero 41, dove incontriamo Shade e Jaro con il brano 5K. Ed è proprio con loro che chiudiamo questa prima parte della classifica.

E adesso cambiamo completamente zona. Lasciamo la posizione numero 41 e facciamo quel salto che vi avevamo promesso all'inizio della puntata. 10 canzoni, 10 posizioni. E alla numero 10 troviamo Prima stanza a destra con L'unico ricordo. Numero 9 per Giuse Delizia con Super Giù. E alla posizione numero 8 troviamo invece Edda con la featuring di L'amante e Zecchiele. Numero 7, Dito nella piaga, il brano Businessman.

Posizione numero 6, i ministri con gente che si ostina a vivere. E arriviamo alla posizione numero 5. Lui è Fra Quintale, il brano si intitola Aranciata.

0: E adesso, amici, non ci sono più soste, da qui si va direttamente verso la numero 1. Alla posizione numero 4 troviamo Anna Castiglia con Mirò. Sul gradino più basso del podio, alla numero 3, c'è Laila Labash con California Mediterranea. E siamo arrivati, due posizioni, due canzoni. Alla numero 2 troviamo Madame con Mama Non Mama. E questo significa che ne rimane soltanto una. La canzone che occupa la posizione più alta della Indie Music Like Top 100 è Tutti Bodyguard, Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Philo Q e Femme Fatale.
1: La bodyguard

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

E con la vetta della classifica chiudiamo anche questa nuova puntata di Indie Music Like Top 100. Siamo partiti dalla posizione numero 50, abbiamo attraversato una prima fetta della classifica fino alla 41 e poi abbiamo fatto il grande salto verso le posizioni che contano. In cima, Vinicio Capossela, Pierpaolo Capovilla, con la featuring di Filo Q e Femme Fatale, tutti Bodyguard. Da Indie Music Like Top 100 è proprio tutto. Continuate ad ascoltare la musica, continuate a cercarla e soprattutto continuate a lasciarvi sorprendere. Alla prossima classifica!

0: Con noi il maestro Fabio Armigliato, una delle voci italiane più riconosciute della lirica internazionale, protagonista sui palcoscenici del Metropolitan, della Scala, dell'Opéra di Parigi, dell'Arena di Verona e di molti altri grandi teatri del mondo. Il nuovo singolo si intitola Uomini Veri, scritto e composto da Massimo Zennaro. Una canzone dedicata agli angeli in carne ed ossa, quelle persone capaci di aiutare, proteggere o perfino salvare qualcuno senza necessariamente fare rumore. E allora noi abbiamo il piacere di avere qui con noi a Suoni all'Alba il maestro Fabio Armigliato. È un ritorno. Maestro, benvenuto.
1: È sempre un piacere essere qui con voi, grazie.
0: Grazie, grazie. Allora parliamo di quest'altro nuovo brano, Uomini Veri, un titolo importante. Ecco, volevo fare questa domanda proprio per partire. Quali sono per te gli uomini e le donne che meritano questa definizione, uomini veri?
1: Uomini veri, persone che sono coerenti, persone che sono oneste, persone che sono chiare e limpide e che dimostrano sempre attraverso i fatti le loro intenzioni e il loro modo di pensare. Non c'è una distinzione tra modo di parlare, modo di porsi e le azioni che compiono, quindi sono veramente persone affidabili.
0: Ecco, il brano parla di persone che compiono degli gesti straordinari nella vita quotidiana e però spesso rimangono nascosti nell'ombra. Oggi è importante, particolarmente oggi è importante dare voce proprio a queste persone.
1: Assolutamente sì, siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di recuperare valori. Infatti, riferimento a uomini veri con angeli custodi o qualche cosa che faccia rinascere la voglia di anche di immaginare, di sognare che esistono proprio questa corrispondenza analogica proprio tra le persone vere e questi messaggi che ci arrivano anche magari in una maniera diversa che possiamo interpretare con la nostra capacità di intuizione come magari un messaggio precisamente per cercare di trovare nei fatti reali lo stesso messaggio che una volta cercavamo nel sogno o nell'aspirazione di parlare anche con la nostra stessa coscienza. Ecco, ci sono cose che bisognerebbe riuscire a recuperare nel nostro mondo per cercare di dare dei segnali importanti, di positivi soprattutto e costruttivi.
0: Certo, e Massimo Zennaro, che è l'autore, utilizza l'immagine proprio degli angeli in carne e ossa, no? È una spiritualità molto concreta. Non è qualcuno che arriva dal cielo, da chissà dove, ma qualcuno che troviamo accanto a noi proprio nel momento giusto. Ecco, è stata proprio questa immagine che ti ha conquistato in questo brano.
1: Sì, diciamo che la musica che Massimo è riuscito a comporre e a costruire attraverso proprio questo tessuto di sonorità elettroniche e anche orchestrali analogiche si vede proprio come un'unione di qualche cosa che rispecchia proprio la voglia di incontrare persone e anche di riconoscerle soprattutto perché ci sono nella nostra vita tutti quanti abbiamo occasione di sperimentare queste cose e fa piacere capire che ci sono veramente persone che sono l'incarnazione di un principio che è quello della solidarietà, magari anche della compassione, che sono principi che sono al di sopra del discorso anche superficiale così di un senso di buonismo, ecco, proprio una cosa concreta, ecco, che non è una retorica ma è che veramente corrisponde ad atti concreti e ad atti veri.
0: Ecco, e quindi torno proprio alla musica, come dicevi, troviamo elettronica, orchestrazione, poi c'è la voce, no? Questa voce che attraversa registri lirici e colori decisamente contemporanei. Per un tenore, ma un tenore proprio quella come la tua carriera, è una sfida, sì. Oppure è anche una libertà poter entrare in territori che sono così diversi?
1: Guarda, è sicuramente una sfida, perché diciamo che a volte il cantante lirico viene un po' stereotipato, viene un po' racchiuso in una gabbia perché dobbiamo sempre essere considerati un po' di nicchia. Invece io credo che questa apertura dia proprio quello che hai detto correttissimamente, un senso di libertà, libertà di espressione. Cioè noi usiamo uno strumento che è la voce, che è lo strumento per antonomasia, per più straordinario che possa mai essere stato concepito, cioè poter utilizzare la voce in maniera espressiva attraverso il canto, attraverso il suono e attraverso la modulazione dei suoni è una prerogativa che lascia proprio a volte di stucco, ecco, come si dice, certo. Proprio perché c'è proprio questa voglia anche di creare quelle vibrazioni che arrivano direttamente a toccare le corde più intime anche negli ascoltatori. Mm-hmm. Quindi il fatto di cercarlo attraverso una musica che sia nuova, che non siano le solite romanze d'opera o sì, anche pezzi conosciuti, è una sfida veramente importante. E poi averlo fatto come sempre anche con la cordatura naturale, con il La a 432, che è proprio la vibrazione più corretta per questo tipo di, anche di musica, ma anche per tutte le cose che dovrebbero essere eseguite, perché è una cordatura naturale che risponde più a dei principi di equilibrio e di stimolo anche di vibrazioni positive e armonizzanti, possiamo dire anche un po' terapeutiche, non voglio sì, cadere diciamo un po' anche lì nella retorica, però effettivamente è qualcosa di equilibrante che porta un senso di benessere e nonostante che si tratti di un argomento come anche le parole sono anche molto forti, però c'è sempre questa sensazione di serenità in questa produzione musicale di Massimo Zennaro.
0: Ecco, la musica è meravigliosa, no? E quindi mi par di capire che poi alla fine non c'è questa grande differenza, è vero, è una situazione diversa cantare al Metropolitan, alla Scala, all'Opera di Parigi, all'Arena di Verona, però la musica è musica, quindi esatto, in tutte le occasioni è un qualcosa di meraviglioso.
1: Abbiamo bisogno proprio di produzioni nuove che avvicinino anche i giovani a capire che c'è una creatività che sta di nuovo ritornando di moda. Ecco, la creatività è un qualcosa che a me piace sottolineare perché è una prerogativa importante dell'essere umano, quindi essere creativi vuol dire avere la possibilità attraverso gli strumenti attuali, utilizzando proprio l'esperienza della musica fatta in tutti i secoli precedenti e in tutti gli anni precedenti e decenni precedenti, dare una nuova visione e attraverso la nostra interpretazione sia dal punto di vista vocale ma anche proprio di ricerca sonora che possa essere sposata anche dalle nuove generazioni. Ci abbiamo bisogno che ci sia una voglia di costruire dei progetti belli, nuovi, con cui metterci nuovamente a rischiare anche la propria immagine, la propria, perché è veramente una cosa bella, bella, una sensazione proprio di libertà, come hai detto precedentemente.
0: Sarai lampo se fossi Morgana, adesso Uomini Veri, sì, tutti legati con Massimo Zennaro, sta venendo fuori, sta prendendo forma qualcosa di nuovo?
1: Sì. Ci sono ancora altri due brani che usciranno a terminare questa, diciamo, antologia che poi potrebbe diventare anche, perché no, uno spettacolo teatrale che possa avere un qualcosa che possa fare da filo conduttore e da poter spiegare magari con delle immagini anche legate al suono. Poi abbiamo fatto già anche i video delle prime due brani, adesso stiamo preparando il video anche per questo terzo brano e il prossimo brano sarà Come farebbe il mare, quindi si parla di mare, sia io da genovese che Massimo Zennaro da veneziano, da isolano, abbiamo il mare nelle vene e quindi quando si tratta di mare
0: assolutamente. Il 2024 è stato l'anno dell'autobiografia Una vita in canto, l'alchimia sì, della voce, no? Sì. Volevo fare questa domanda: scrivere la propria storia, che cosa porta? Porta inevitabilmente a fare dei bilanci o a scoprire anche qualcosa che forse non si era messo proprio a fuoco?
1: Bellissima domanda, perché quando si tratta di fare un'autobiografia c'è sempre il rischio di essere o troppo celebrativi, autocelebrativi, o di fare un elenco di fatti e di situazioni. Io ho proprio cercato di essere me stesso, ho così la fortuna o l'avventura di essere vissuto attraverso proprio l'ultima parte del secolo scorso e la prima parte di questo secolo, quindi sono, diciamo, è un percorso che mi porto dietro e che ha creato proprio anche un solco, una differenza, perché comunque c'è stata un'evoluzione, c'è stata un cambio di modi di essere, di vivere, tanti fatti, e io ho contestualizzato la mia autobiografia proprio anche in un contesto proprio temporale, agganciandolo anche a tutte le esperienze che ho vissuto. Ho avuto la fortuna di incontrare straordinarie persone, ecco, tanti anche uomini veri li ho incontrati, mm-hmm, veramente, e quindi mi è piaciuto avere la possibilità di raccontare questi aneddoti, ma proprio cercando un taglio molto semplice, come se stessi parlando, come sto parlando adesso con te, ci possiamo dare del tu, no?
0: Cioè, anzi, mi scuso, io sono partito direttamente con il tu senza riflettere.
1: No, ma certamente, ma è vero, ed è bello così.
0: Sì, questa è la deformazione radiofonica.
1: No, ma è vero.
0: Ecco, voglio chiudere con una domanda. Entriamo proprio in quello che è il contesto e il senso della canzone. Fabio Armigliato ha incontrato nella propria vita uno di questi angeli in carne e ossa?
1: Beh, forse ne ho contato anche più di uno, mm-hmm, sono persone che mi hanno veramente aiutato in momenti difficili, che come tutti nella vita li abbiamo passati, e soprattutto persone che magari lo fanno, ma a volte anche poi spariscono per anni, per poi, certo, magari ritrovarci dopo tanti anni, ed è come se ci si stesse sempre frequentando, perché è un legame molto forte che si crea quando ci sono amicizie vere o rapporti veramente anche di lavoro, anche magari con persone con cui si è creato delle produzioni. Alcuni uomini veri hanno lasciato questa terra, ma ci hanno lasciato anche un messaggio, uomini e donne che hanno lasciato questa terra, lasciandoci un messaggio forte che comunque ha una continuità che possiamo ritrovare anche sempre nella quotidianità attraverso le esperienze, e si spera sempre di trovare sempre più uomini veri che possono essere di riferimento e soprattutto di sostegno a tutti, soprattutto a chi vuole intraprendere. Ecco, io spero che tutti i giovani con talento possano trovare degli uomini veri che non pensino allo sfruttamento, ma pensino alla valorizzazione del talento. Questo è una delle cose che io stesso cerco di fare quando lavoro con i giovani, perché è un nostro compito, è un nostro dovere assoluto quello di portare avanti, soprattutto col bagaglio enorme culturale che abbiamo nel nostro paese, dobbiamo rivalorizzarlo per poterne fare veramente una forza di nuovo, di unione tra tutti quanti noi che abbiamo questo piacere di poter godere di questa anche bellissima arte che è la musica e il canto.
0: E questa è un'immagine bellissima. Lo ricordo, il titolo del brano è Uomini Veri di Fabio Armigliato. Qualche volta gli incontri decisivi della nostra vita non hanno nulla di spettacolare. Sono persone che arrivano, aiutano, proteggono e magari se ne vanno senza neppure rendersi conto di quanto siano state importanti. Ed è a loro che questa canzone sceglie di dare voce. Grazie al maestro Fabio Armigliato per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba. Un saluto e alla prossima.
1: Grazie davvero a voi, è un piacere di ritrovarci la prossima volta. Grazie.
0: Senz'altro, grazie, alla prossima, grazie.
1: Alla prossima.
0: Alla prossima. E anche questa puntata di Suoni all'Alba è giunta al termine. Due ospiti, due storie molto diverse. Siamo partiti con Roby Cantafio e Mi serve un miracolo o almeno una birra, e abbiamo scoperto che qualche volta, quando non possiamo cambiare gli eventi, possiamo almeno provare a cambiare il modo in cui li affrontiamo. Poi con il maestro Fabio Armigliato e Uomini Veri abbiamo ricordato quelle persone che non hanno bisogno di gesti eclatanti, tanti per diventare importanti nella vita di qualcuno. L'amore che ci travolge, l'ironia che ci aiuta a rialzarci e l'umanità che troviamo negli altri. Grazie quindi ai nostri ospiti, a Roby Cantafio e a Fabio Armigliato, e grazie a voi per aver seguito ancora una volta Suoni all'Alba. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata con nuovi ospiti, nuove produzioni e tante altre storie da raccontare. Da parte mia è tutto, un caro saluto e alla prossima! Alla prossima.

0: Whispers of the Copper Hour Tadeja Tomšiča in odlomek iz knjige Pot Nejca Zaplotnika. Prispevek programa Ars k današnjim uglašenim v izvedbi Tadeja Tomšiča, Petre Vidbar in Igorja Velšeta. Zdaj pa besedo predajam kolegu Samuelu Simonoviču z Radija Kapodistrija.
1: Hvala Tina za besedo in lep pozdrav poslušalcem po vsej Sloveniji in Radio Capodistria. Siamo in diretta con Uglašeni, il grande concerto che oggi riunisce gli otto programmi radiofonici di RTV Slovenia in un unico appuntamento musicale nazionale. La nostra bandiera viene oggi affidata al repertorio di un gruppo leggendario del panorama diciamo musicale regionale, i Faraoni, una band che ha sempre avuto al suo interno una forte componente di nazionalità italiana. Tra loro, fin dal 1979, anche lo storico bassista e corista Piero Pocecco, che questa sera abbiamo il piacere di avere qui con noi insieme al maestro Milko Zocev al piano, a rappresentare la sua band e la nostra emittente. E lo farà con un brano altrettanto leggendario e tristemente un successo evergreen che nel 1992 vinse il Festival delle Melodie del Mare e del Sole. Ed è proprio con E tristemente che Radio Capodistria porta oggi la propria voce su questo grande palcoscenico nazionale.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Dal 2011, precisamente dal 7 di ottobre del 2011, era Lana Del Rey con Video Games, e quella è proprio la data in cui uscì la prima canzone di Lana Del Rey. Benvenuti, buon pomeriggio, e dopo esserci sintonizzati ed accordati tutti assieme, tutte le radio di RTV Slovenia, tutti i colleghi che salutiamo, appunto dalle varie radio, concentrate un po' in tutta la Slovenia, ecco, noi ritorniamo oggi dalle ore 17 a più 4, ritorniamo alla nostra programmazione in una versione ridotta, concentrata. Abbiamo soltanto un'ora assieme, però cercheremo ovviamente di farci stare dentro parecchia musica. Buon pomeriggio anche a Mattia Jaubi, un sacco di tempo, dove eri sparito? I tecnici ogni tanto spariscono per mesi, vanno in altri studi, curano altre trasmissioni e poi a volte appunto ritornano e ricompaiono, ecco. Allora, benvenuti, dunque ben sintonizzati anche a coloro i quali ci possono risentire oggi o ci intercetteranno questa notte durante la nostra replica. Siamo qui su Radio Capodistria il 7 di ottobre, e il 7 di ottobre del 2011 usciva ufficialmente Video Games di Lana Del Rey, che abbiamo appena ascoltato, una canzone che insieme al videoclip è realizzato tra l'altro dalla stessa Lana Del Rey, pubblicato anche online in una maniera quasi abbastanza artigianale, ecco, contribuì in maniera decisiva a costruire quell'immaginario malinconico, decadente, cinematografico che poi sarebbe diventato un pochino il suo marchio di fabbrica. Ecco, beh, per tornare un pochino anche a quel periodo storico, mi ricordo che era l'anno di Lady Gaga, di Katy Perry, e quando arrivò Lana Del Rey, beh, indubbiamente, insomma, si fece notare, e non poco. Allora, dicevamo, oggi abbiamo un'oretta da trascorrere assieme. Oggi abbiamo anche degli ospiti, sperando che ci risponda al telefono tra pochi istanti, Gian Maria Cusani, appunto leader dei Sic Tamburo, che dovrebbero essere appunto protagonisti della prossima mezz'oretta assieme. Sappiamo che ha le prove fino alle ore 17, ecco, per cui insomma adesso forse come dire, avrà iniziato a guardare il telefono Gian Maria. Ecco, comunque dicevamo Sic Tamburo, ce li avremo al telefono, e tra l'altro arriveranno a Trieste proprio presto, sabato prossimo, insomma in uno dei weekend in assoluto credo anche più affollati del capoluogo giuliano, perché è il weekend della Barcolana. Allora, facciamo partire una loro canzone, poi proviamo a contattarli, andiamo a sentirci questo pezzo da quello che poi è l'ultimo disco dei Sic Tamburo, uscito proprio agli inizi del 2026. Questa canzone, come dire, mi tocca, ecco, fondamentalmente ha un testo che in un certo qual modo riesce così, nonostante la melodia che rimane in testa, è un testo così che fa un po' riflettere. Ce lo sentiamo. Ho perso i sogni. Sic Tamburo, dal nuovo disco, qui su Radio Capodistria, e poi speriamo Sic Tamburo in onda assieme a noi qui a pomeriggio.

0: Ho perso i sogni, la storia di un ragazzino di 13 anni rimasto suo malgrado solo tra le macerie della sua casa, del suo quartiere, della sua città. Sigtamburo qui su Radio Capodistria, Sigtamburo che sabato potremo sentire dal vivo a Trieste al Teatro Miela, e Sigtamburo anche assieme a noi oggi a pomeriggio alle 4. Gianmaria, pronto? Buon pomeriggio.
1: Ciao, pronto. Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Ciao. Senti, come sono andate le prove? So che hai staccato proprio alle 17, noi ti abbiamo chiamato proprio subito.
1: In realtà abbiamo avuto bisogno di aggiungere, siamo ancora nel mezzo della prova perché non abbiamo proprio tutto finito. Quindi appena finita l'intervista riprendiamo velocemente.
0: Ok, allora grazie per aver risposto al telefono. Senti, ma partiamo proprio da Trieste, perché dopo un'estate, insomma, dove si suona solitamente nei festival, tornate nei club e quindi questi spazi un po' più piccoli, no? Col pubblico tutto vicino, ecco. E cambia per te, per voi, nelle canzoni dei Sigtamburo quando si torna dentro ad un club?
1: Ma guarda, allora, onestamente, il club è sempre una dimensione che comunque diciamo che abbiamo sempre preferito, perché comunque hai il rapporto col pubblico veramente stretto. Ovvio che poi il festival, quella roba lì, hanno altre cose positive, che c'è tanta gente, senti tantissima gente che canta le tue canzoni, però diciamo che i club sono sempre stati la cosa in cui preferiamo suonare. Poi abbiamo fatto la prima parte invernale, quindi da gennaio fino a marzo, nei club, diciamo, quelli un po' più grossi, le città un po' più grosse. Adesso facciamo quelli che non abbiamo toccato, che comunque non si può non fare, perché comunque noi siamo molto affezionati alla gente di tutte le città, quindi ovviamente era una roba doverosa, ecco.
0: Ecco, senti, stavo guardando la foto, insomma le foto promozionali poi di questa tournée, poi ovviamente voi siete mascherati, a parte te, mi chiedo chi saranno gli altri, ecco, per cui voi nell'arco proprio degli anni della vita dei Sigtamburo, che calcolavo tra 2 anni festeggiate 20 anni, tra l'altro, ecco. Comunque sono cambiati parecchi musicisti, e anche questa è una caratteristica un pochino della storia dei Sigtamburo, per cui ci sono quelli che nuovi che arrivano, alcuni che ritornano. Ecco, io quello che ti vorrei chiedere, più che chi ci sarà sabato, vorrei invece chiederti se quando cambiate musicisti o entrano nuovi musicisti, ci sono ritorni, ecco, questo ha qualcosa, diciamo così, di diverso poi alle canzoni, al suono, al vostro live?
1: Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che in realtà i Sigtamburo sono veramente, ma veramente, proprio una famiglia allargata,
0: sì.
1: E tutti i musicisti che hanno suonato nei Sigtamburo ritornano, sono tornati, cioè è veramente, e tutti si sentono Sigtamburo, e tutti noi consideriamo gli altri, anche quelli che non ci sono momentaneamente sul palco, Sigtamburo. Quindi devo dire che è una famiglia allargata. E ci sono, guarda, spesso ci sono musicisti che hanno suonato 2 tour prima, cioè siamo comunque 6-7 persone che comunque si sentono Sigtamburo, e credo sempre si sentiranno Sigtamburo. E questo ovviamente è legato al fatto che comunque siamo mascherati, e quindi possiamo sentirci Sigtamburo anche in 7 o in 8 piuttosto che in 4, ecco. Poi dal punto di vista invece del musicale, quando si cambia qualcosa, diciamo, musicalmente no, rimane tutto così, almeno che non si decida di riarrangiare le robe, ma questo non dipende ovviamente dai musicisti, dipende solo dalla voglia di voler di cambiare. Ovviamente quello che cambia è l'apporto sul palco, perché quello ogni persona ha un suo atteggiamento, ogni sua persona ha delle movenze, e questo è sostanzialmente quello che cambia, diciamo, con una formazione un po' diversa dal tour prima, ecco.
0: Senti, abbiamo sentito Perso i sogni, che è, come dire, adesso la metto proprio tra le mie canzoni preferite dei Sigtamburo, a parte che adesso gli album cominciano a essere tanti, dei Sigtamburo, e anche le canzoni cominciano ad essere tante, e mi piace perché c'è questo contrasto che amo anche in tantissimi altri artisti, insomma mi vengono in mente magari Cure, per dirti il primo che mi viene in mente, tra queste parole che a volte possono anche fare male, come in questo caso, però anche la canzone che invece arriva magari musicalmente, che a volte è un po' più immediata, ecco, sta un po' diventando anche il tuo marchio di fabbrica, forse, della tua scrittura in un certo qual modo.
1: Ma forse l'ho anche sempre stato, credo. Cioè, è chiaro che più vai avanti, voglio dire, più c'è una maturità sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista di messaggio, in qualche modo, che è normale che sia ed è anche giusto che sia così. Cioè, a me sembra che tendenzialmente sia un mood che c'è sempre stato, anche se con binari diversi. L'unica roba che posso dire è che è quello che mi viene spontaneo di fare, non è che penso di fare una canzone in un modo e una nell'altro modo, mi viene spontaneo così, quindi se mi piace poi dico ok, riteniamola.
0: Certo, senti, ma tra le canzoni dei Sic Tamburo poi ci mettiamo anche quelle degli album dei Prozac, ma tu hai scritto un'infinità di canzoni, cioè più di 100. Caspita. Allora senti, io avevo pensato inizialmente, visto che siamo in diretta, di dividere l'intervista in due, mettere una canzone e poi risentirti dopo, però so che ci sono anche gli altri del gruppo che attendono di fare le prove, per cui già ti dico che ci saluteremo. Bravissima. Con Silvia Corresola e poi un regalo per me, ho messo Il fiore per te, per cui vado sempre a pescare un po' tra pezzi mitici dei Sic Tamburo, forse tra le mie canzoni preferite, ecco queste. Però sentendo un po' tutto quello che è stato il percorso, ecco, cioè, secondo te quanto sono cambiati poi i Sic Tamburo e quant'è invece rimasta intatta l'idea iniziale che avevate quando siete partiti anche con l'Elisabetta?
1: Beh, allora, diciamo che c'è qualcosa, c'è un filo diretto che unisce il Sic Tamburo del primo disco all'ultimo, quello c'è sempre, perché se non altro, come si può dire, l'idea di voler essere comunque sempre al di là della strada dritta, no? Però direi che il primo disco è quello forse un po' più diverso rispetto a tutto il resto, perché poi dal secondo disco avevamo capito, forse questa roba te l'avevo già raccontata, che comunque non sarebbe stato difficile poter rifare un disco come quello senza melodie, cioè sfruttando solo la ritmicità. Quindi a tutti noi, e comunque specialmente a me e l'Elisabetta, era comunque la melodia era sempre stata diciamo un punto fondamentale. Quindi già subito dal secondo disco abbiamo preso una strada che è più diciamo più legata a tutto il resto del lavoro. Credo che dal secondo disco in poi ci sia un filo diretto totale, voglio dire, ma nessuno dei dischi di Sic Tamburo almeno per quanto mi riguarda viene reputato peggiore o secondario. Tutti hanno avuto degli episodi, almeno degli episodi all'interno, che hanno fatto sì che comunque ci siano rimasti dentro, e tuttora infatti diciamo li facciamo dal vivo, ecco.
0: Ecco, infatti la scaletta poi di questo tour, allora intanto una scaletta che cambia anche, come dire, nelle varie date, nei vari concerti, e poi come si costruisce ormai una scaletta di Sic Tamburo, visto che i dischi e le canzoni cominciano ad essere tantini?
1: È difficile, infatti. Allora si parte dal fatto che quando esce il disco, ovviamente il disco nuovo, ovviamente ci mettiamo una buona parte di canzoni del disco nuovo, perché cioè quello è doveroso. Però questa è già la terza parte del tour, perché abbiamo fatto un tour invernale, un tour estivo, e questo è il secondo tour invernale, quindi comunque ci sono almeno 5 canzoni, forse 6 del disco nuovo, e poi in realtà è un mix di tutti i dischi, dal primo fino al penultimo. Comunque effettivamente è difficile, perché c'è tanta scelta. Quello che abbiamo fatto è stato quello di cercare di cambiare la scaletta da tour a tour, e anche di cambiare qualche brano, tipo adesso in questo tour, quando riprenderemo, ci sono almeno 3-4 brani che non abbiamo fatto lo scorso tour, cioè quindi, anzi, c'è addirittura un brano che non facevamo da non so quanto tempo, proprio, cioè anni e anni e anni proprio.
0: Non te lo chiedo, a parte che adesso è facile andare a trovare sul web le scalette, no, dei gruppi, degli artisti.
1: Sì, però questa non la puoi trovare, perché la scaletta l'abbiamo provata oggi per la prima volta.
0: Ecco. Senti, sarete formazione a 4?
1: Sì. No. Allora, come spesso succede, come sai che c'è. Cioè, ti ho detto che noi siamo una grande famiglia. Siamo in 4, però ci sarà anche in realtà un quinto, anzi una quinta, se dobbiamo dirla tutta.
0: Ok, ci piace. Allora, noi andiamo a sentirci Silvia Corre Sola. Ecco, chi è Silvia? È una persona reale, un personaggio, oppure una figura nella quale ci si può riconoscere? Ecco, tu molto spesso, anche in passato, anche con i Prozac volendo, chiamavi, dammi un nome, no, ai protagonisti anche delle tue canzoni, no? Mi viene in mente da Betty Tossica a altri poi in come dire, insomma, nei dischi dopo, ecco. Per cui ti vorrei chiedere, effettivamente, se poi esistono questi personaggi.
1: Ma allora, quasi sempre sono personaggi esistenti che poi magari vengono un po' romanzati, ovviamente, ma quasi sempre sono personaggi esistenti e spesso hanno mantenuto il nome originale, il nome vero.
0: Ok.
1: Per esempio nel caso di Silvia è così, cioè anche Betty, se per questo.
0: Ok. Vabbè, speriamo che Betty stia ancora bene, ecco, praticamente.
1: Io tanti anni fa io avevo sentito parlare di questa, di questo personaggio che tanto mi aveva colpito, ma in realtà non l'avevo neanche, io ero proprio piccolo quando sentivo parlare di questo. E tanti anni dopo, un giorno a un concerto, è arrivata una più grande di noi, un bel po' più grande di noi, è venuta da me e mi fa: io sono Betty. E quindi, cioè, per dirti, cioè,
0: certo.
1: Chissà, penso che sono passati tanti anni, comunque, dai.
0: Certo, c'era la fine degli anni 90. Allora, senti, noi corriamo assieme a Silvia, che corre sola, e ci vediamo sabato al Teatro Miela. Per cui grazie Gianmaria, ti lasciamo ritornare alle prove. E,
1: grazie mille, scusa. Che...
0: Buon pomeriggio, a sabato.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, grazie mille, ci vediamo sabato. Ciao.
0: Andiamo con la canzone Silvia Corre Sola dei Sic Tambur, e poi dopo, ne sentiamo un'altra, sempre appunto un po' più vecchia, come anticipato. Andiamo dunque con la musica, proseguiamo il nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria.

0: Gloria corre sola, uno delle ultime canzoni dei Sic Tamburo. Noi abbiamo tempo ancora per un'altra prima di arrivare all'appuntamento con informazione. Facciamo un salto indietro, era il 2014 quando pubblicarono Senza Vergogna. Questa è una canzone d'amore un po' alla maniera dei Sic Tamburo, per cui senza troppe proiezioni, c'è un po' di inquietudine, no? Un po' di fragilità, un po' tutte queste caratteristiche che accompagnano le loro canzoni. Però in questa canzone c'è anche un altro pezzo di Pordenone, un'altra grande figura della musica direi indie italiana, comunque degli ultimi 30 anni, Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti. La canzone si intitola Il fiore per te e loro sono i Sic Tamburo.
1: Ecco il tuo cuore.

High and Dry, the Radiohead. Siamo ritornati anche nella seconda parte di Pomeriggio alle 4, che in realtà sarebbe la quarta parte. E allora siamo ritornati con Radiohead perché oggi, 7 di ottobre, Thom Yorke compie 58 anni. Noi ovviamente gli facciamo gli auguri tornando al 1995, quando uscì il loro secondo album, The Bends. Questa è una canzone, forse, che è anche una delle melodie in assoluto più immediate dei Radiohead. Però pare che Thom Yorke non ami affatto. In effetti, ho visto i Radiohead due volte dal vivo, speravo sempre in questa canzone, ma insomma non ho mai avuto il piacere di sentirla live. Secondo me è uno dei pezzi che vengono fatti veramente raramente dal vivo, ecco, forse neanche in quel periodo là, negli anni 90. Allora, e proseguiamo con un po' di novità. Però anche abbiamo parlato prima del concerto dei Sic Tamburo sabato prossimo a Trieste al Teatro Miela. Venerdì invece ci sono i una delle band che abbiamo intervistato un po' di tempo fa. Mi sto riferendo ai Banda Cadabra, appunto parliamo di questo gruppo, gruppo però insomma anche un po' difficile definirli così. Loro sono torinesi, dicevamo, abbiamo avuto il piacere di averli con noi a Pio 4 poche settimane fa per raccontare Tu, che è il loro nuovo album, quel disco che prende pezzi della musica dance, techno, house, principalmente proprio, come dire, degli anni 90, e poi questi pezzi vengono rifatti e vengono contaminati. Allora qua si parla appunto di una urban brass band, e per cui insomma loro partono dalla tradizione delle bande di ottoni, però tendono a contaminare appunto con jazz, funk, musica balcanica, rock, elettronica, pur non usando l'elettronica, e suggestioni un pochino anche da street music. Allora, io durante l'intervista, che tra l'altro trovate anche all'interno del nostro sito, sarà insomma perché sono molto affezionata sia a questa canzone che anche a colui che l'ha composta, che è Robert Miles, e per cui faccio sentire Children, Banda Cadabra.

Children, Banda Cadabra qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio ore 4. Ricordiamo appunto, stati i nostri ospiti un paio di settimane fa. All'interno del nostro sito di Radio Capodistria trovate l'intervista, però li potrete vedere dal vivo venerdì prossimo all'Hangar Teatri a Trieste. Allora proseguiamo, perché è uscito anche un nuovo singolo dei Fontaines D.C., mi sto riferendo a Tong, e canzone che forse potrebbe farci capire un pochino dove stanno andando i Fontaines D.C. Dopo Romance, praticamente il secondo singolo dopo Marianne, e il disco ormai esce tra pochissimo, il 16 di ottobre, e Conor Curley ha spiegato che hanno ripreso proprio da dove Romance si era fermato, cioè lasciando entrare gli strumenti suonati dalla band soltanto quando erano davvero necessari. Infatti a me sembra un pezzo molto distante dal post-punk degli inizi della band, a questo andamento molto lento, cupo, quasi un pochino trip-hop, con questo basso deformato e anche la voce di Graham Chater che, diciamo così, viene un pochino campionata e alterata, ecco. Però poi arrivano progressivamente gli strumenti, le chitarre, pianoforte, arche, il pezzo diventa così un pochino viscerale, però anche un pochino inquieto. Ce li sentiamo per l'appunto, facciamo ripartire Tong, The Fontaines D.C., tra le novità di oggi che vi proponiamo qui a pomeriggio ore 4 su Radio Capodistria. Ultima parte, ultima manciata di canzoni

La nuova canzone The Fountains DC Tongue qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4, e il 16 di ottobre esce finalmente il nuovo album. Allora, dischi invece usciti lo scorso fine settimana, sono praticamente ritornati gli Amari, che mancavano con un disco nuovo da quasi 10 anni, e lo scorso weekend è uscito il nuovo album. Nuovo album dove li troviamo, diciamo così, inevitabilmente un po' diversi, beh, perché del resto, insomma, è passato un po' di tempo, no? Sono passati anni, sono cambiate un pochino le vite, sono arrivati i figli, la terapia, le nuove consapevolezze, però è rimasto indubbiamente quel loro modo, diciamo così, un pochino obliquo e ironico di raccontarsi. Io già vi anticipo che, se va tutto bene, incrociate le dita, l'11 di dicembre saranno dal vivo dal nostro studio Hendrix, perché avremo il piacere di così, insomma, trasmetterli e regalarvi questo concerto live. E io dal disco ho scelto un pezzo che non è un singolo, però mi piace molto, si chiama Gli atomi del mare. Allora, una canzone molto notturna di questo disco, parla anche di cosa succede quando si diventa genitori, inevitabilmente si torna a guardare ai nostri genitori, no? A quello che ci hanno lasciato, e magari anche a quello che diciamo così, si vorrebbe non riuscire a tramandare. Si chiama Gli atomi del mare. Un intro lunghissimo. E noi ce li sentiamo, gli Amari, qui su Radio Capodistria, a più 4.

facile che cancellare quanto mi ha fatto male. Dimenticare le cose belle fatte con mio padre.

finta di niente. Questo è il titolo del nuovo disco degli Amari, uscito pochi giorni fa, uscito venerdì scorso, dopo quasi 10 anni che non pubblicavano musica nuova. Gli Atomi del Mare invece è la canzone che vi abbiamo proposto. Allora, siamo praticamente quasi arrivati al momento dei saluti. Io ricordo un paio di appuntamenti che ci vedranno assieme. Venerdì mattina, poco dopo le ore 10, all'interno di Calle, pronti con Radio Data a presentarvi le nuove uscite, cosa che facciamo appunto al venerdì. E poi ricordo anche il picnic elettronica, che poi è soltanto una fascia musicale di musica elettronica che potete sentire la notte, il martedì e la domenica notte alle ore 23. Allora, ultimo pezzo di oggi, dicevamo, oggi è nato Thom Yorke dei Radiohead, però per andare invece a ricordare il compleanno di qualcuno di forse un po' più vicino a noi, oggi festeggiamo anche il compleanno di Neffa, e vale la pena ricordare perché lui è un personaggio che è stato molto importante ed è importante per la musica italiana, prima come batterista nell'hardcore punk, perché appunto militava nei Sangue Misto, per cui gruppo fondamentale, e poi anche è stato fondamentale per la nascita dell'hip hop italiano. Infatti negli anni 90 è diventato uno dei nomi che danno, cioè diciamo così, al rap italiano una lingua e anche una propria identità. E poi è cambiato completamente di nuovo quando ha pubblicato La Mia Signorina, si è spostato così verso il soul, verso il pop, verso la canzone d'autore. Allora, io non ho scelto uno dei pezzi, come dire, del suo periodo d'oro, ecco, sono andata direttamente al 2023, scegliendo Molto Calmo, perché secondo me è semplicemente una bellissima canzone elettronica, soul, un timbro quasi ipnotico, e questo testo che diventa anche per me una specie di mantra, cioè un invito a mantenere la calma qualsiasi cosa accada. Allora, fallo partire. Io vi auguro un buon proseguimento di questo pomeriggio qui su Radio Capodistria, e sempre all'interno di Più 4 noi ci troviamo come al solito mercoledì prossimo. Grazie Mattia Giaubi e un saluto da parte di Barbara Orizzi. Buon proseguimento, ciao a tutti.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno di

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.